0: come dire, di posto di ristoro dei militari, perché eravamo già in guerra, no?
1: Certo.
0: nel 41, dei militari che transitavano per Roma. Allora, lì,
1: era la sera che suonavi?
0: No, suonavamo dalle 5 alle 7 del pomeriggio e dalle 9 a mezzanotte.
1: Per curiosità, con che formazione suonavate?
0: Ah, beh, dunque c'era un violino, c'era una...

0: ragazzo mi facevano cantare le canzoni di Ernesto Bonino. Pischia il vapor nella strada.
1: Senti, e poi poi sei passato per una delle orchestre gloriose dell'epoca, che era la famosa 013.
0: Poi c'è stato un po' di tempo nel quale ho fatto anche l'impiegato, studiando, però sentendo dischi, insomma, progredendo, studiavo da solo. E poi, quando sono arrivati gli americani, sono entrato proprio qui in Rai con l'orchestra 013 diretta da Piero Piccioni, cioè Piero Morgan.
1: Piero Morgan, allora, sì,
0: come pianista.
2: Questo era un piccolo sunto praticamente della storia di Bruno Martino, ma mi incuriosiscono le radici musicali di Bruno,
0: sì,
2: Martino.
0: Sì, perché era un po' un predestinato, perché mio nonno costruiva e suonava fisarmoniche in giro per il mondo, tant'è vero che mio padre è morto a Mosca. E tutti gli altri fratelli sono andati in Russia, uno a Costantinopoli, eccetera. Questo faceva i figli e poi li mandava in Italia in collegio. E mio padre l'hanno mandato prima a Alessandria, poi a Milano, in collegio, dove ha imparato la professione, il mestiere del tipografo, cioè il linotipista. E contemporaneamente anche il clarinetto. Ecco perché la passione anche per la musica. Lui, quando avevo 5 anni, mi ha detto: vuoi il pianoforte? Sì. Allora devi studiare prima il solfeggio. Insomma, a 6 anni io già stavo sul pianoforte a suonare.
1: E nel 47, cioè a quanti anni avevi?
0: 22
1: hai messo sul tuo primo complesso.
0: Sì, perché c'è stato un signore che si chiama il Conte Leonardi, che mi ha dato fiducia, mi ha detto: metti su un'orchestra, mi serve per un nightclub che metterò qui a Roma, che si chiamava La Boîte. Dice, per una cosa per intimi, poi ho saputo che era appunto il night delle aristocrazie. È andata benissimo, perché ho fatto 2 stagioni e da lì appunto la voce si è sparsa, ho cominciato a girare.
1: Quali erano i balli di moda a quell'epoca?
0: Passatissimo, faceva molti tanghi, valzer, cominciava le prime volte che si suonava le sambe. Niente, poi quasi tutti i pezzi americani, le canzoni americane. Io sono nato con la musica americana.

0: pezzo che ti piaceva più suonare all'epoca era?
1: Ma sai, c'erano tanti, forse. Laura is the face in the misty light. Footsteps that you hear down the hall. Queste sono belle, queste canzoni americane.
0: Hai sentito un duo inedito, Endrigo Martino, eh?
2: Quello mi piace, perché non continuare?
3: Ma anche io ero molto appassionato, stavo raccontando anche nelle altre puntate, così che io aspettavo le due di notte quando lavoravo con l'orchestra, io aspettavo le due di notte per potermi sfogare e cantare queste canzoni qui, Laura, April in Paris, Autumn in New York, che canzoni molto difficili, del resto, ma stupende.
1: Beh, allora quando appunto a Beirut magari bisognava aspettare il finale della serata, ma prima, quando stavamo parlando appunto alle 47-48, invece la fortuna era che si poteva fare proprio in prima serata, perché proprio erano gli slow che piacevano.
0: La musica dei, esatto, dei freschi vincitori, insomma.
1: No, è la musica, certo, anche bellissima. Dei giovani allora, certo. Era quella la musica.
3: E noi poi venivano fuori dal cinema molte canzoni americane, no?
1: Esatto, certo.
3: Di gran moda il film americano nei primi anni, della fine della guerra.
0: Che è una delle cose che noi sosteniamo in questa trasmissione di nostalgia, è che la patria dei complessi, il punto di partenza della musica da complesso è stato proprio il nightclub, perché era uno dei pochi posti dove si poteva, un giovane si sfogava e faceva.
1: No, penso che fosse l'unico, oltre alle sale da ballo nel vero senso della parola, non so, dove lavorava Kramer, la grande orchestra, i famosi,
3: sì, Angelini,
1: non mi ricordo, così. C'erano delle sale, specialmente nel nord Italia, a Roma c'era la sala Pighetti, che era una sala dove si ballava, più che altro, più che musica, era il culto del ballo.
0: Certo.
1: C'era allora, perché con tutti i film americani che venivano, i film americani musicali, ma molti erano Gene Kelly, Fred Astaire, eccetera.
0: Poi sei partito per l'estero.
1: Beh, non è che sì, ho fatto delle puntate perché mi facevano delle offerte molto belle, insomma, Danimarca, Svizzera, poi Egitto, sono stato in Grecia, per esempio la mia seconda figlia è nata a Atene.
3: Cioè, Beirut.
1: Sì, beh, ma sai com'è, una volta però si andava, non è che si faceva come adesso la serata, si andava e si stava 6 mesi.
0: La stagione.
1: Cioè, ti portavi via tutta la famiglia. Se ti organizzavi.
0: Perché erano richiesti i complessi italiani da ballo all'estero, secondo te?
1: Non so, forse perché l'italiano era più allegro degli altri, cioè aveva questo modo di lavorare più divertendosi. E poi perché gli italiani adoperavano la non-stop music, cioè non si riposavano mai. Perché io sono stato, quando sono arrivato io in Svezia, in Danimarca, all'inizio mi odiavano tutti perché loro erano abituati a fare 3 pezzi e poi si fermavano, fumavano le sigarette, andavano a spasso. Cioè. E noi invece tenevamo sulla serata, perché quando tu cominci a suonare di seguito la gente si scalda, si diverte.
0: Ho letto da qualche parte che questa idea di non stoppare la musica fu introdotta da Bruno Quirinetta.
1: È vero, è vero.
0: Bruno Quirinetta all'inizio degli anni 50.
1: È vero.
0: È una specie di discoteca ante litteram fatta dal vivo.
1: Sì, sì, alla Quirinetta qui a Roma. Anche se tutto sommato lo facevamo anche noi, perché poi, insomma, sai come sono queste cose, diventa un po'. Se lo fanno gli altri lo devi fare anche te, perché poi ci siamo accorti che appunto facendo così la serata passava prima.
2: Bruno Martino, ma perché te ne andassi all'estero? C'era troppa lotta per i locali
1: no,
2: italiani?
1: Ma io non è che me ne sono andato. A me mi chiamavano, mi pagavano, io andavo all'estero perché mi divertivo.
3: Pagavano meglio?
1: Ma neanche tanto meglio, perché
3: io sì, avevo guadagnato qualche cosina di più, insomma.
1: No, noi no, io devo dire, l'idea di stare a Beirut dove c'era il mare, mi hanno detto che c'erano le montagne vicino, i cedri.
3: A 10 minuti,
1: appunto.
3: Si faceva il bagno e la gente andava con gli sci sui montagni.
1: Sì, ma adesso è una città internazionale, così. Infatti io mi sono trovato benissimo, io sono andato 4-5 volte a Beirut.
0: Poi, in piena età di attività di Night, però faceste un grande successo discografico. Io me lo ricordo che ero ragazzino e lo
1: come tutte, come quasi tutte le cose di questo mondo, quando meno te l'aspetti arriva una cosa. Cioè, spiego, eravamo in Danimarca e dovevamo fare un long playing per la Capitol americana, perché Carosone era andato via. Dovevamo fare 10 pezzi. 9 li avevamo pronti e così. Il 10° non riuscivo a trovare che cosa. Allora ho aperto la mia valigia, che mi ero portato un po' di musica dall'Italia. Guardo, certamente mi sono Trovaioli. Trovaioli, vediamo cosa ha scritto. Dal film Il cocco di mamma, vediamo un po'. E c'era sta musica. Dico, mamma mia, che noia. Dico, se cerchiamo di farlo, non so, dato che per il mercato americano, mezzo in inglese, mezzo in italiano, e magari, non so, mettendo degli echi, cercando di fare un terzinato, così, insomma, è uscito fuori questo pezzo qua che era Kiss Me, Kiss Me. You...

0: Questa canzone si chiama Kiss Me Kiss Me ed è di Bruno Martino, un successo tra l'altro discografico, e Bruno Martino ci onora della sua presenza e qua con noi gli stiamo dedicando praticamente tutta la trasmissione oggi, perché con lui si possono affrontare tanti temi.
1: Questo era un pezzo della fine degli anni 50, nello stile imperante 58, delle terzine, sì, 50, dei platters, sì, eccetera. Poi cominciò la stagione d'oro, diventasti autore prima di tutto, sì, decidesti, adesso ci racconterai come e perché, e poi divenisti uno dei protagonisti dell'epoca della dolce vita, dell'epoca calda, dell'epoca rovente dei night invernali a Roma, a Milano, eccetera, ed estate alla Bussola, in altre
2: Versilia, in Riviera Romagnola, sulla Riviera Ligure.
1: Quando, come e che cosa hai scritto come autore, per primo?
2: Ho scritto tante cose, soltanto che fino appunto agli anni 58-59 scrivevamo più che altro delle canzoni allegre, perché allora andavano molto gli Spinghetti, conosci mia cugina, sai queste cose, certo, che... Allora nel 2000, non so...
1: Come faceva?
2: Nel 2000?
1: L'ho cantato anch'io.
2: Nel 2000 noi non mangeremo più né bistecche né spaghetti con ragù, prenderemo quattro pillole con gran semplicità, la fame sparirà, eccetera.
1: E poi dedicavate anche, era con Brighetti,
2: sì, con Brighetti,
1: che
2: sì,
1: ti scriveva i testi, sì, sì. Brighetti.
2: L'Allegalli, che ne so, facciamo tante, tutte cose, quasi sempre.
1: Ma vi ispiravate anche molto ai fatti d'attualità, perché mi ricordo venivano di moda i film di vampiri.
2: Sì, abbiamo fatto Dracula, che è stato un grandissimo successo, sì, anche fuori Italia.
1: E stesso nel 2000 era la prima mania delle diete, voglio dire, mi pare che...
2: Beh, che diete è un po' la fantascienza, perché...
1: Anche. Sì,
2: è così. Poi ci siamo accorti che ogni tanto veniva qualcuno e mi diceva mi fai questa canzone qui, e andavano bene, che cantavo, io non sapevo di cantarle bene, anche le canzoni lente, le canzoni d'amore. Allora a quel punto, ma scusa, perché non ce le facciamo da soli? E abbiamo cominciato a fare delle canzoni. Che
1: io poi... mi ricordo tra i tuoi primi pezzi, credo che ce lo ricordiamo tutti, è ancora adesso uno dei grandi classici italiani nel mondo, una delle prime canzoni tue che ricordo era Estate.
3: Sì, sì, che l'ha cantata addirittura Jean Gilberto. In Brasile.
2: Sì, Gilberto è stato il primo che l'ha lanciata in campo internazionale, ma io d'estate ci sono state più di 60 edizioni, continuano ancora tutti a farlo. Non so, Michel Petrucciani, per esempio, un grandissimo pianista jazz, venuto giorni fa all'Accademia di Santa Cecilia a fare un concerto e ha suonato Estate.

0: odio l'estate.
1: Questa canzone si porta dietro una storia particolare, Bruno Martino.
2: Beh, cioè, vuole sapere com'è nata? Beh, è tutto da ridere. Dunque, un giorno mi telefona Miranda Martino e mi dice: senti Bruno, devo fare un film, ho bisogno di una canzone di atmosfera. Cioè, hai presente Summertime? Non so, cioè, perché io sto aspettando uno in un deserto, in una cosa un po' come si sente, si deve sentire l'afa. E vabbè, allora facciamo sta canzone, prima ci mettiamo là, ci siamo un po' scervellati, devo dire la verità. Poi l'idea di odio l'estate proprio dava proprio questa idea di schifo, così. E niente, quando è stata pronta, che gli abbiamo portata, il produttore ha detto: non mi piace.
3: Come sempre.
2: Beh. Allora, vabbè, allora volevo dire che la incido io.
4: È sempre di Brighetti il testo?
2: Sì.
4: Vabbè, bravo lì. Brighetti poi mi ha contagiato con la pesca subacquea, purtroppo. Sì. Passato
2: anni. Anche a me.
4: Anche
2: aspetta, a non solo, Brighetti non solo ha contagiato per la pesca subacquea, ma Brighetti era diventato praticamente quello che decideva dove andavamo a fare i contratti. E quello che diceva: c'è da guadagnare 50 milioni al giorno a Londra oppure 1 milione a Beirut. Beirut, c'è il mare.
4: A Beirut è un paradiso per la sua pesca subacquea. Era cioè, un paradiso.
2: Allora facevamo solo Genova, soltanto sempre i posti di mare. Voglio. Genova, Taormina, non so, Beirut,
3: no, perché si
2: Alessandria d'Egitto.
3: Perché era un lavoro il night, allora ti paravi la giornata.
2: Sì, ma lo stesso Copenaghen, siamo andati perché c'era il mare, se no non ci saremmo andati.
3: E Brighetti, che adesso è in Kenya, quindi a mare a volontà, è felicemente
2: no,
3: impiantato.
2: Lavora col mare adesso.
3: Certo, proprio. Lavora col mare proprio. E niente, anche a Copenaghen si buttava?
2: Come no, sì, così, con la
4: muta,
2: come si chiama, sì.
3: Senti Bruno, per chiudere questa prima puntata, perché però ce ne saranno altre, comincia a parlarci dell'età d'oro del night a cavallo degli anni 60, cioè a Roma, sì.
2: Per
3: la dolce
2: me,
3: vita.
2: Ecco, per me, cioè io quando sono ritornato in Italia nel 59, perché non so cosa, a Beirut erano sbarcati gli americani, c'era un po' di, cominciavano a esserci un po' di confusione, non dico proprio la guerra, ma insomma c'era. Praticamente poi mi era scoppiata in mano Kiss Me Kiss Me, perciò è stato il momento boom mio. Certo. E penso che grosso modo era quella, il 58, 59, 60, 61 sono stati gli anni più belli, perché c'era Don Marino Barreto, c'è Peppino Di Capri, c'ero io, c'erano tanti complessi. Adesso sto parlando solo dei complessi, lasciamo per dei cantanti, perché i cantanti ce ne erano tanti.
3: Ma che VIP ti venivano a chiedere pezzi all'epoca? Ce n'erano?
2: Beh, tanti che ci conoscevamo personalmente, tipo Mastro Ianni, La Mangano. Che eravamo tra con La Manga, ci conosciamo da ragazzi.
1: Bardotti, non puoi affrontare nessun altro argomento. Bisogna che bisogna toccarne ancora tanti altri di argomenti. E quindi un secondo round. Al più presto.
3: Bruno, con quelle gambe che c'ha già.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora, come fosse per noi. Poi la notte si arrende

strada che sia giusta per noi. Partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Il nostro speciale dedicato alla compagnia dei giovani continua oggi con un ricordo di Anna Maria Guarnieri, che ha fatto parte per alcuni anni della formazione, che è stata una delle più ammirate del teatro italiano, fondata nel 1954 da Romolo Valli, Giorgio De Lullo e Rossella Falk, a cui la Guarnieri aderì poco dopo insieme ad Elsa Albani. Ascoltiamo dalla voce della grande attrice milanese il racconto di quella importante esperienza. Anna Maria Guarnieri, che significato ha avuto la nascita di questa compagnia così innovativa per scelte e stile?
1: Io allora non mi resi conto che fosse tanto innovativa. Oggi lo so che siamo stati un evento, ma allora noi non ce ne rendevamo conto. Eravamo semplicemente un gruppo di attori che lavoravano insieme con passione, con intelligenza. Poi il mio ingresso era anche stato abbastanza insolito, perché De Lullo e Valli erano in tournée in Sud America. Io avevo debuttato per un colpo di fortuna al Teatro delle Arti con Cimare e con Salerno in una commedia che si chiamava Quando la luna è blu, ed ero dalla sera alla mattina ero diventata una giovane attrice interessantissima. Questa è la storia. Allora Paone venne a vedermi e mi fece un contratto per questa compagnia dei giovani, e mi fece un contratto abbastanza ricco, avevo il terzo nome in ditta, una paga buona e una commedia d'obbligo, diciamo, che era Gigi di Colette,
0: il contratto.
1: Allora Valli e De Lullo mandarono Rossella a visionarmi, perché nessuno sapeva niente di me. Era la prima cosa che facevo, arrivavo da Milano, ero veramente una mina vagante, non si sapeva nulla di me. Lei disse a loro che insomma ero carina, che potevo andare, e così fu. Quando poi arrivarono in Italia, De Lullo mi chiamò, chiese di vedermi, perché non mi aveva mai visto in vita sua. Mi fece un discorso particolare, dicendo: non è giusto che tu, che sei l'ultima arrivata, abbia tutte queste, abbia un contratto così di ferro, mentre noi non lo abbiamo. In 4 minuti me l'ha distrutto. Aveva ragione lui, effettivamente, per cui mi rimase solo il terzo nome in ditta. Per il resto, no, neanche il quarto. Per il resto non avevo più Gigi di Colette, non avevo la paga dimezzata, e così cominciò questa avventura che ci unì, che ci legò moltissimo per anni. Ci siamo tanto divertiti, abbiamo fatto tante cose. De Lullo diventò, fu costretto da Valli a diventare regista per necessità finanziarie, perché il debutto fu con il Lorenzaccio di De Musset, che andò malissimo. Squarzina scappò, era il regista, scappò da questa situazione. Scappò Paone, che ne aveva ricevuto un disastro finanziario abbastanza rilevante. Subentrò Cappelli, non mi ricordo più dove, come, quando e perché, e si decise di fare un testo di sicuro incasso, che era Gigi di Colette. Però non c'era denaro per pagare un regista. Allora Valli disse a De Lullo: perché non lo fai tu? Lui disse: tu sei pazzo. No, lo fai tu. Tu sei pazzo, non lo fai tu. Tu sei pazzo, lo fai tu.

0: come evento. Oggi si parla di quella compagnia come veramente di un evento, allora
1: Sì,
0: noi la
1: infatti. E
0: vivemmo in tutt'altro modo.
1: perché poi l'ha lasciata anche all'apice del successo?
0: Perché avevo bisogno di misurarmi con le mie forze. De Lullo era un regista molto esigente, era prepotentissimo, bisognava fare solo quello che diceva lui. A una mia frase, una volta, che insieme ad Elsa Albani gli dicemmo: guarda Giorgio, qui noi avremmo pensato, e lui ci disse questa frase che non mi dimenticherò mai: voi non dovete pensare, dovete fare quello che dico io. E io che lo adoravo, gli devo moltissimo, gli devo la mia formazione, la mia struttura, il tutto, la moralità con cui faccio il mio lavoro. Ho capito che dovevo respirare, che dovevo misurarmi con me stessa, che dovevo capire che cosa ero in grado di fare da sola, con grandissimo dispiacere e dolore. Ci ho messo 3 anni a decidermi. Gli ho detto: Giorgio, io devo andare perché devo camminare con le mie gambe. E così fu.
1: E dopo il ricordo di Anna Maria Guarnieri, che ringraziamo molto, vi proponiamo l'ascolto di un radiodramma scritto e diretto da Luigi Squarzina, regista con cui i giovani avevano debuttato il 23 dicembre del 1954 al Teatro Valle di Roma, con L'Orenzaccio di Alfred de Musset, spettacolo citato poc'anzi dalla stessa Guarnieri. Il radiodramma di Squarzina che ascolterete oggi e domani è Vicino e difficile, presentato al Premio Italia 1960 e trasmesso il 26 ottobre di quell'anno da Radio 3. Protagonisti dell'opera di Squarzina sono Giorgio De Lullo, Anna Maria Guarnieri e Romolo Valli. Buon ascolto.
2: Non andare! Non andare, ti supplico!
3: Vai! Vai finché lo tengo! Esci!
4: Vicino e difficile di Luigi Squarzina. Paolo,
1: Personaggi e interpreti.
4: Giorgio De Lullo. Genovesi, Romolo Valli. Mario, Gianni Bonagura. Giuliana, Anna Maria Guarnieri. Altri interpreti: Antonio Battistella, Giovanna Capristo, Lia Curci, Checco Durante, Massimo Frankovic, Gin Maino, Sandro Merli, Quinto Parmeggiani, Esperia Pieralisi, Camillo Pilotto, Enzo Robutti, Francesco Sormano, Edoardo Toniolo. Regia dell'autore.
5: Sono uscito. Ho tirato il catenaccio esterno. Giusto in tempo perché qualcuno dentro si avventa sulla porta. Scendo le scale alla svelta, ma con riflessione, tenendo l'astuccio contro il petto, la pistola in tasca. In fondo all'andito mi aspetta il portone. Uscire sarà mettermi in un grembo umido, tiepido, con le sue promesse di requie.
6: Roma, 24 giugno 1946. Paolo, amore, che tesoro sei a scrivermi tante cose care. Mi sento piena di tenerezza per te, per noi. Ho voglia di piangere. È facile amarti, Paolo, anche troppo. Niente di te è meno che bello, puro, sincero. Con te non conosco la paura di sbagliare. Quando non capisco, credo. Ed è questa la mia serenità. Tu dici che la lontananza ravviva l'amore. Ma saperti in viaggio, ieri a Prato, domani a Modena, poi nel Veneto, quanta nostalgia. Neanche il pianoforte sono riuscita a studiare in settimana. Metto sempre su il nostro disco. Lo so, Paolo, così non va, ti dispiace. Ma deve passare da sé. Guido ha preso la licenza liceale e papà ha deciso che a fine mese io e lui e mamma andremo a Camogli, dagli zii. Se tu tornassi prima, ho bisogno dei tuoi consigli, perché in famiglia so sempre meno come comportarmi. Ci sono poi altre cose che mi preoccupano. Ma te le dirò quando sarò

0: Ben sicura. Una volta ho telefonato a Mario.
1: Niente, che ho i nervi e scrivo. Ah sì, digli questo. Genovesi ha rifatto i conti e ha deciso che basterebbero 800.000 lire.
0: Non so che significa. Siete così strani fra voi. Torna presto, amore. Se sarò già partita, cerca di venire un paio di giorni in Liguria. Ti bacio, ti bacio, ti bacio. Tua Giuliana. Ho scritto. Credi che mi sia dimenticata di farti gli auguri? Tanta, tanta felicità, amore. 100, 1000 di questi giorni. Ma con me.
2: Modena, 26 giugno 46, notte. Carissimo Mario, la cura della volontà prosegue. Sarà la tensione del viaggio e di questo iellato lavoro. Segna progressi. Una dimostrazione, l'ho qui sul tavolino, un espresso di Giuliana che mi sono imposto di non aprire, se non dopo averti scritto. Nonostante, certo, contenga gli auguri per il mio 24esimo compleanno. Gli unici. Stasera va peggio del solito. Questi fabbricanti di zamponi non credono nella réclame.
3: La réclame migliore sono i buoni prodotti.
2: E io, sì, sì, che i loro maialeschi prodigi sono insuperabili. E no, che senza battaggi i consumatori non se ne accorgono.
3: Insomma, parla bene lei, ma noi vogliamo ridurre il forfè.
2: Basta con le tristezze. Ho passato la sera col Perrone, sempre notevole, e un paio di fessacchiotti locali che pendevano dalle mie labbra neanche portassi il messaggio dell'imperatore.
4: E il grande scrittore? Si sa che cosa prepara.
2: Chi, Alberto? Adesso muore dalla voglia di fare del cinema. Mi diceva Roberto l'altra sera.
4: Roberto? Mica il grande regista.
2: E così via. Chiedere a Genovesi cosa conta di farsene dei provinciali. Neanche questi hanno perso, direbbe lui. Hanno vinto, beati loro, nonostante le macerie e il cartone alle finestre. Perrone ascoltava senza commenti. È cambiato, vedessi. Tanta invidia mi fa... Quanto mi fa pena. A una certa età deve avere 35 anni. Riconosciuto il fallimento e assimilata l'amarezza, dicono che ci si rifugia nei figli. Per lui sono i suoi studenti, amati e non capiti, come figli.
5: Generazione difficile, Paolo. Incredibilmente diversa da voi. Il senso pratico, la sete di agire da cui li vedo posseduti.
2: Invidia e pena. Mai come ora aspetto. Mi tengo gelosamente disponibile, mi conservo mio, per alienarmi tutto insieme quando ne varrà la pena. Dovrà venire il momento. Lascio Modena domani, andrò a Verona, a Venezia. Non scrivermi, sarò presto a Roma e parleremo. Paolo. Modena, 27 giugno 1946, ore 10. Cos'è che non va, Giuliana? Ci sono altre cose, dici, fatti familiari? Ma che vogliono? Insistono perché sposi il calabrese. Fai finta, prendi tempo. E su col morale. Ieri sera la tua letterina, stanotte ho sognato di noi e adesso ti rispondo e ricambio gli auguri. Vedi che siamo insieme? Io lo so dove sei in questo esatto momento. Appena fuori l'ufficio del fermo imposta, a leggere. Ti bacio una, due, tre volte, anche se tutti ci guardano. È l'ultima mia che riceverai, perché sta finendo questo gioco dell'oca di cotechini modenesi, cartiere veronesi, vetrerie veneziane e altra clientela della UIP. Fra pochi giorni sarò a Roma, in tempo per salutarti. Quindi smettila di essere triste. Fallo per il tuo Paolo.
6: Roma, 1 luglio 1946, ore 11. Considerando assolutamente negativo suo rapporto, preghiamola proseguire contattando ditte Bologna, Asti et Biella come da elenco aggiuntivo cordialità direzione generale UIP.
2: 4 luglio 46. Caro Perrone, da Asti. Ma non ti salutai a Modena dopo una bella serata dicendo che il mestiere peripatetico mi avrebbe portato a Verona, a Venezia? Mi ci ha portato, infatti, ma sulla laguna mi ha raggiunto un telegramma col quale, dati i brillanti risultati del mio itinerario, mi si pregava di proseguirlo. Vengo subito a quello che mi preme. Partivo da Bologna a mezzanotte, da una Bologna tutta comizi e tortellini. Fui in stazione per tempo e trovai da sedermi. Presto, annoiato dalla lettura dei giornali, sentii su di me l'attenzione di un uomo sulla cinquantina, già bianco, che mi sedeva di fronte. Dopo mezz'ora di viaggio la luce era spenta, gli altri sonnecchiavano.
7: Studente?
2: Sì. Mi venne di rispondere di sì e il dialogo si avviò al buio. È viaggiatore di commercio, rimpiange gli studi interrotti e si è fatta una sua piccola cultura. Dai particolari che coglievo per ricostruire il personaggio, cercavo di risalire al suo centro, al suo perché. Volevo il sostantivo e dopo un po' lo ebbi. È un padre. Quell'uomo consiste nell'essere padre. Da questa posizione, sempre da questa, guarda il mondo. Ecco perché mi ha colpito. Un amico mio sostiene che niente di oggettivo può scuoterci.
8: Niente! Solo il confronto con ciò che è nostro!
2: Ed è la possibilità del confronto a renderci curiosi.
7: A 18 anni è carina. È ancora pura, sa?
2: Lui almeno lo crede. Dovunque teme tentazioni. Che ne so io, diceva delle sue amiche. Sembrano per bene. Conosciamo le famiglie. Non è una garanzia.
7: Niente è una garanzia. Come posso sapere che discorsi fanno fra loro, i suggerimenti che si danno, se si passano i libri di nascosto? Le piace il ballo. La mamma l'accompagna alle feste del fronte della gioventù. Lì deve ballare con tutti. I giovanotti mi fanno paura. Ci mette poco un uomo a portare una ragazza dietro una siepe e sparire l'indomani. Cosa gli importa di gettare nella disperazione una famiglia? Riconosco gli uomini, i giovani. Sono stato giovane anch'io. È terribile se immagino me di allora con mia figlia.
2: Per quel il convoglio procedeva nella notte. Quel bisbiglio uniformava tutto. Le soste interminabili in aperta campagna al canto dei grilli, transiti lentissimi sui ponti di fortuna, le corsie di luce delle stazioni con la folla pronta all'assalto.
7: Io sarei finito, vivo per lei. Per lei mi sono messo a fare il galoppino. Un giovane, quando si accosta a una ragazza, dovrebbe... lo so, lei dirà che questa è la mentalità dei padri, dei vecchi. Ma vedo che lei è un giovane come si deve, istruito. Per quanto l'istruzione dice poco, uno è com'è. Non parlo per lei. Ci pensi?
2: Difatti, i genitori della mia ragazza, due nemici sconosciuti per me, contro i quali ogni mezzo lice. Due ombre che si incrociano dietro la sua voce dall'altra parte del filo. La proibizione di uscire la sera, i come sei pallida, i dove sei stata, non persone, attributi negativi di lei. E per loro, se sospettassero la mia esistenza, io rappresenterei soltanto uno squattrinato intorno alla figlia. Bei rapporti, degni delle mie idee, la lealtà, la comunione, la nuova città, darsi. Eccomi. Indi Biella, indi Roma. Scusa lo sfogo. Scrivimi. Tuo Paolo.
9: Il nord?
10: Il sud. Tale quale. Ragazze più brutte e più quattrini esportano di già.
9: E come idee?
10: Quelle le importano ancora. Ne parleremo con lui. Dove ci aspetta?
9: In birreria, ai Santissimi Apostoli.
2: Mario. Era arrivato in ritardo all'appuntamento sotto l'obelisco di Piazza di Spagna e mi stava portando verso Via della Croce. Gesticolavamo per scambiarci meglio impressioni e notizie nel crepuscolo estivo che arrossava selciato, muri, vetrine.
11: Non una lira più del mensile che devo dare a casa, un pianto.
10: Potresti trovare di meglio che fare il bibliotecario.
11: Di grado settimo.
10: Ma dove stiamo andando?
11: Sali anche tu, così mi sbrigo.
2: Genovesi lo trovammo ai Santissimi Apostoli, giù nell'interrato. Aveva finito due grandi scure e abbordava la terza.
12: Voglio scrivere un fondo sulla coltivazione del luppolo e proporrò di moltiplicare le birrerie. Basta con le osterie. Ma non avete notato che tutti i popoli della birra sono delle vere società?
11: Altre due grandi, bionde. Forse è un po' lungo cominciare dalla birra.
2: Si fa.
12: Hai visto le edicole? Uno nuovo tutte le mattine e uno più a destra dell'altro.
2: Ho capito, non si fa.
12: Sai benissimo che il primo numero è pronto, a parte l'attualità. E su quella ho le mie idee. Il permesso ce l'ho in tasca perché alla commissione alleata non capiscono niente. Ho anche trovato la tipografia, non che sia stato facile, eh? Ma siamo sempre lì, mancano i fondi.
11: Endecasillabo.
2: Speranze.
12: Continuo a parlare con gente che ha soldi. Ci sarà da qualche parte un Tikhomirov anche per me.
11: Tico chi?
12: Quel milionario russo che offrì 100.000 rubli a Lenin per fare un giornale rivoluzionario.
11: Lenin.
12: Ma coi milionari nostrani niente da fare per me. O sono troppo a sinistra o chiedo troppi quattrini.
11: Esametro.
10: Giuliana comunque mi ha scritto che sei scesa a 800.000. Scola a Tikhomirov e alle 800.000.
12: Sì, scol.
11: A proposito, ti saluta e dice che vai a trovarla a Camogli.
2: Ma come, già partita? Quando?
11: Dai, dai, se fosse a Roma tu a quest'ora...
2: Sono arrivato 4 ore fa, il tempo di una doccia, di passare in ufficio e...
11: Le avrai telefonato?
2: No, Mario. Aspettavo domattina. T'ho scritto che mi educo la volontà. Ah, poi...
11: Poi?
2: Cominciai a raccontare il colloquio con l'uomo del treno. A Genovesi mi smontò sul più bello.
13: Il maledetto vizio di mettersi dal punto di vista degli altri. L'oggettività è inerzia. Bisogna avere idee fisse, partiti presi, magari manie. Ogni pretesto è buono per diventare sempre più soggettivi.
2: Egoisti.
13: Chi è egoista? Io o tu? Che per non rinunziare a niente hai trovato la scusa dell'oggettività. Io scommetto, o va o mi rovino. Tu punti su tutti i cavalli e giochi a restare pari.
2: Altro che se mi aveva capito nei pochi mesi che lo conoscevo. Un incontro casuale a un concerto, nel logione dell'Adriano semivuoto, ai primi di marzo. Capelli castani a spazzola, occhi scuri, bocca larga, senza sangue, gli davo 28 anni. Era di taglia media, pari alla mia. Con arti corti, parlando irrigidiva le braccia contro il corpo, come se di proposito non volesse gestire. Vestiva sempre di nero e all'occhiello teneva il distintivo azzurro con l'elmetto nichelato dei reduci. Praticamente di lui sapevo solo che era tornato dalla prigionia nel Sudan alla fine del 44.
12: Viviamo fra due religioni che spiano le nostre ore di sconforto pronte ad approfittarne. Nel letto della nostra insonnia, se il Vangelo ci fa duro sotto il cuscino e ci giriamo dall'altra parte, troviamo il bozzo del capitale.
13: Noi, che vogliamo essere la terza cosa, dobbiamo farci duri, intransigenti.
11: E gli altri hanno torto. Ma perché noi abbiamo ragione? Ci chiameranno nazionalisti, è peggio. Mi sai dire cosa potremo rispondere? Dov'è il programma? Me lo sai dire?
13: Il programma è qui!
2: E si piantò un pugno in fronte. Tre polacchi al tavolo accanto sobbalzarono.
13: Ma non mi serve metterlo fuori adesso. Vale più un gesto oggi che mille discorsi. Fare uscire il giornale come dico io è un gesto. Verrà dopo il programma.
11: Datemi un gesto e gratterò la schiena al mondo. Lenin, caro mio, visto che tu lo hai citato, dice che non può esistere una terza cosa.
2: Mario non credeva in lui. Grasso, sonoro, le guance sempre accese da pedicelli, comedoni e ogni altra specie di flora sfogativa. Fin dai tempi del liceo mi era sembrato il contrario dei versi che stilava. Se per essere felice l'esistenza che appena ti sovrasta e il disordine cieco che alla tua voce mutila si addice contro di me ti basta...
11: Per te i programmi sono come per me le poesie. Muggiti armoniosi del toro di bronzo dentro le cui viscere infocate soffriamo come dannati. Non è mio il paragone. Esprimere!
13: Non serve, lo capisci? Non serve, danneggia, perché ti scarica. L'uomo che si tiene i rospi dentro, quello venuto il momento, avrà più spinta. Tu, con chi hai parlato su al nord?
2: Ah, gente formidabile, industriali, agenti commerciali. Non parlano quasi e ti capiscono di là da quello che dici perché ti misurano con l'unico metro valido, l'utilità marginale. E non hanno la preoccupazione di riuscire simpatici e naturali o l'incubo di dire cose di cui pentirsi. Vanno allo scopo. Certo che sono diventati padroni. Chi può negare loro il diritto?
13: Ma lo vedete che non capite niente. Nessuno dei due. Mario ragiona da letterato e tu? Tu ti metterai dal punto di vista anche del questurino che ti arresterà. Voi non chiedereste di meglio che rientrare nell'ordine esistente. Se protestate perché siete dei falliti, la vostra è solo rivolta.
11: Fallito è uno che ha provato e non è riuscito. Personalmente devo ancora cominciare.
2: E io anche.
11: E a te conviene che io e Paolo si ragioni così. Ti auguro di trovarne 100.000 con la nostra rivolta dentro.
2: Sì.
11: Che è sempre una libertà, nel senso che intendi tu.
13: No, è genericità.
11: Stiamo con te ben per questo, perché siamo generici. Se la nostra rivolta fosse un fatto preciso, staremmo con gli altri. La ribellione degli altri è sistema. Dicono, tutto è materia, la materia nel mondo degli uomini è economia. Cambiamo l'economia e cambieremo gli uomini, i rapporti e il mondo. Tu dici che bisogna prima cambiare gli uomini e anche il sistema cristiano. Eppure, dopo 20 secoli di sacramenti, eccoci.
13: All'inferno i sistemi. Io non sarò mai così scemo da giudicare riuscito o no un'azione col criterio se è o no conforme a un sistema.
11: Ma come ti rappresenti il mondo?
13: Cerco l'elemento in base al quale le varie società hanno permesso al singolo di innalzarsi. Alle origini era la forza. Nell'antichità era la nascita e durò. Poi fu la ricchezza. Oggi...
2: Aveva messo in pila i tre tondini di feltro che facevano da sottocoppe. Ci piazzò sopra la mano.
13: Oggi si va al quarto sistema, che sarà quello della capacità. Chi vale e chi no. La dittatura dei capaci, con la scienza al proprio servizio. Altro che dittatura dell'aristocrazia o della borghesia o del proletariato. All'ingiustizia derivante dalla diversità di avere si sostituirà e per sempre. Ingiustizia che deriva dalla diversità di essere. E allora veramente gli uomini dispereranno. Alla disperazione.
2: Pagammo, cioè io pagai, e risaliti i gradini della birreria sbucammo nella sera inoltrata. Il selciato emanava ancora calore, l'aria era blu e vibrava. Poiché Mario ci ebbe salutati, io e Genovese infilammo a passi regolari via 4 novembre. Sudavamo per il pendio della strada. Genovesi procedeva a testa bassa con le spalle arcuate in avanti, come per stare più vicino a se stesso, molleggiando sulle scarpe dalla suola di para. Ne aveva portate due paia dalla prigionia e giurava che non avrebbe mai messo altre scarpe fino all'uscita del primo numero. A me, che ogni mattina perdevo mezz'ora a scegliere la cravatta, anche questa cocciutaggine...
12: Fra me e l'azione ci sono mille ostacoli. Se avessi la purezza è tutto. Tu sei la prima persona veramente pura che ho incontrato. Pura, con un'anima da mettere in piazza, con un passato da edizione integrale.
2: Genovesi?
12: Sì?
2: Fra noi confidenza non ce n'è mai stata e non so fino a che punto tu gradisci che ce ne sia. Però ho bisogno di un tuo giudizio su un fatto mio e mi dispiacerebbe che ti rifiutassi.
12: Perché dovrei? Mi offri certo di partecipare a un sentimento. E vicino ai 30 anni rifiutare dei sentimenti è un lusso. Che c'è allora?
2: È Giuliana. Io...
12: Aspetta! Ti dice niente il giovane che sta al banco, lì in tabaccheria?
2: Quel biondo allampanato?
12: Sì. Rimani sulla soglia e stai a sentire.
14: Due espressi completi. È uscita la nuova serie per la Repubblica?
15: Ancora. C'è la serie della Liberazione.
14: Quella ce l'ho. Buonasera.
15: Sera.
12: Sentito? Tutte frasi convenute.
2: È uno dei nostri.
12: Un duro. Hai notato come ha fatto finta di non conoscermi? Volevo solo che ti vedesse con me.
2: Se non mi ha guardato.
12: Lì sta il bello. E non ammetterà mai di avere rapporti con noi. Ricordalo, eh?
14: Adesso avanti, su. Dimmi della tua Giuliana. Anche se io sono per la castità che concentra le energie. Fammi felice, fammi tanto felice. Sì, baciami tutto, amore. Ah, come sei bravo. Tutto lì?
2: Magari fosse tutto lì. Mi ama, dice lei, e me ne ha convinto. Io non è che non le voglia bene, ma come mi è già successo con le altre. In più con lei c'è la stima. Ammiro il suo senso morale, il suo disinteresse, ma mi sembra di portarla verso il male. Non tanto perché viene con me, quanto perché a causa mia deve vivere di sotterfugi. Se non la stimassi non mi preoccuperei, così invece ho paura di peggiorarlo. Che faccio?
12: È semplice. Fai in modo che non debba più mentire. Togli te e lei dal compromesso.
2: E come?
12: Fidanzatevi.
2: Mai. Lei sa che voglio mantenermi libero, mi capisce?
12: Ah, è per questo allora che la stimi tanto, perché ti lascia fare il comodo tuo.
2: Ma io sono diverso da lei. Io non sono nato per mettere su casa. Ho altro da fare io al mondo.
12: Cosa? Cosa altro hai
16: la
12: da
16: carità,
12: fare?
16: La carità, signorino. Date qualcosa, un derelitto. La carità,
12: non dargli
16: signorino.
12: Niente, la coscienza così non la metti in pace. Rispondi a me piuttosto. Conservi la tua libertà. E perché farne? Eh? Non sai rispondere. Vado bene io con al fianco un uomo come te, finché non ti sbarazzi di tutti i complessi o come diavolo li chiami, con te tempo buttato. Ma chi potrebbe credere a una rivoluzione predicata da te? Ti invidiavo la purezza, ma il tuo passato non è puro, è vuoto, è uno sciroppo di abitudini, di omissioni che ti trascini dietro come le lumache la bala.
2: Attento, ti fai sentire da tutti.
12: Anche da lui?
2: Si era arrestato e fissava il muro. Vi avevano incollato la prima pagina di un giornale politico e da una fotografia il volto di un uomo con gli occhiali ci guardava attento. Le lenti spesse conferivano agli occhi uno sguardo denso e allerta. Aveva l'aspetto di un professore, di un glossatore, si sarebbe detto, diventato miope decifrando palinsesti, ma non c'era pericolo che lo si prendesse per tale. Chi attacca sui muri fotografie di professori? La testa tonda sembrava staccata dal busto e deposta sul colletto come su un vassoio, tanto il collo era corto. I capelli nascevano fini, con appena un'onda sulla fronte molto alta. Sorrideva. Un sorriso come ne hanno nei quadri certi vecchi prelati carichi di saggezza e di pessimistica comprensione per l'umanità. «Il popolo ha scelto, Repubblica e democrazia», esclamava il titolo del giornale. E l'uomo con gli occhiali sorrideva a me e a Genovesi. Sorrideva a bocca chiusa.
12: «Sai... cosa vuol dire quel sorriso?
2: Forse ci prende in giro.
12: Ah, letteratura. Loro non si sprecano a prendere in giro nessuno. Si sono buttati dietro le spalle anche il senso dell'umorismo.
2: E allora?
12: Vuol dire... io lo so cosa pensate voi, cioè noi. Voi pensate che la causa del popolo è la causa della verità. E invece la verità è che al popolo bisogna mentire. Ecco cosa dice quel sorriso. Tutti i politici devono sorridere. Ma prova a fare così con gli altri.
2: Col palmo della mano coprì una volta la bocca e una volta gli occhi della fotografia.
12: E vedrai che fingono. Gli occhi esprimono il contrario della bocca. Lui no. Lui è sincero. La sua sincerità dipende dalla sua sicurezza.
14: Ma non è tutta birra quella che fa schiuma. Non credere che lui si senta a posto, sai. Tutti abbiamo paura di qualcosa. Vuoi sapere di cosa ha paura lui? Non dei padroni, no, eh. Sono la sua ragione di vita. Se gridano libertà, gli è facile rispondere giustizia. I padroni sono il nemico. Ma c'è di peggio del nemico. Il concorrente. È di noi che ha paura dietro il suo sorriso. Di noi. Si è attribuito il monopolio della rivoluzione. E i padroni glielo riconoscono più che volentieri. Siamo noi che non glielo riconosciamo. Noi, vedi, noi... Noi siamo il suo vinaio di Sant'Ambrogio.
2: Come hai detto?
14: Niente, niente. Cose mie. Arrivederci.
2: Scusa, chi saluti?
14: Lui. A presto, uomo con gli occhiali. E i miei rispetti al capitano Dundas.
2: A chi?
14: E cose mie. Arrivederci.
2: Fece un inchino alla fotografia. E mi tirò via per un braccio.
14: Secondo te è vero che il fine giustifica i mezzi?
2: E secondo te?
14: Senti. Se tu sapessi che nella casa lì, all'angolo, ci sono 800.000 lire e ne fossi capace, capace tecnicamente, le ruberesti? Con quei soldi noi potremmo cominciare. Da una parte l'utile pubblico futuro, dall'altra l'attuale diritto di un privato. Esiteresti o lo faresti?
2: Lo farei.
14: Dici così perché è soltanto un concetto, non morde un concetto. Pensalo concretamente. Non è una casa, è quella casa. A quella finestra dove vedi quelle tendine abbassate, entrare in quel portone, salire quelle scale, poi quella porta, quella camera, quel cassetto. Non farsi prendere da quelle persone. Te la sentiresti?
2: T'ho detto di sì. È che magari non ne sarei capace, tecnicamente.
14: Come puoi dirlo? Sembri sicuro di te. Hai già fatto qualcosa di simile? Rispondi!
2: No, no, calmati! La sua mano era una morsa al mio braccio, tremava.
14: E non lo farai mai, né questo né altro del genere. Bada! Ricordati, la tua purezza è mia, ne dispongo io. Non fare niente che la comprometta, almeno esteriormente, per gli altri, capisci?
2: Sì,
14: ecco. Io voglio che tu viva nella normalità, senza sfidare nessuna convenzione. Non si dovrà poter dire niente di te. Io già li vedo a rovistare, a dannarsi. E allora si chiederanno. È la purezza la prova che convince. Ricordalo.
2: La sua volontà affondava in me. Ero passato in ufficio prima di vedere Mario. Il direttore non c'era, ma l'amministratore...
17: Neanche Asti rinnova. Sarebbe la prima volta.
2: Era stato mio padre a procurarmi quel posto in dicembre, quando ormai da 6 mesi dalla laurea io e l'inflazione consumavamo la piccola eredità della mamma.
17: Tu sai che da un pezzo io mi sono formato.
2: Si era fatto vivo nella settimana di Natale, dopo 2 anni di eclissi al nord.
17: Una famiglia in cui tu non devi entrare. Adesso sono potuto venire giù a vedere come te la passavi. Vedrò di fare qualcosa per te. Ma la mia situazione è tutt'altro che brillante.
14: Sediamoci.
2: Il vecchio istituto di fisica, in via Panisperna, deserta. La facciata di una chiesa si perdeva nella notte. 2 minuti fa parlavamo in mezzo al traffico e alle reclame luminose. Mi sentivo cambiato. Anche dentro. Il momento decide.
14: Ti sei mai chiesto come campo io?
2: Sei stato prigioniero, no? E ferito grave. Forse hai la pensione.
14: Ferito grave? Che ne sai?
2: Credevo. Perché ti abbiano fatto prigioniero?
14: Se mi hanno preso colpa mia. La pensione. Una lira che è una lira, ti pare che l'accetterei dalla patria che non ho saputo far vincere? Per 10 mesi ho fatto lo sbinatore. A Cassino, a Ostia, nei castelli romani. Si è pagati una miseria, dato il rischio. Novembre e dicembre siamo rimasti isolati in una baita, a 900 metri. Senza coperte, senza un infermiere, in un terreno seminato di mine di legno, le più cornute. Gli altri spendevano tutto in città la domenica. Io risparmiavo. E a marzo ho deciso di smettere. Avevo trovato la persona che cercavo.
2: Che persona?
14: Un giorno, te lo dirò. Adesso voglio sapere io una cosa. Come mai non sei stato sotto le armi? Tu mi sembri il contrario di un imboscato, nonostante tutto.
2: Devo proprio dirtelo.
14: È un ordine.
2: Mio padre è ufficiale di carriera. Faceva soffrire la mamma. A un certo punto se ne andò e respirammo. Ma la sola idea di dover ancora ubbidire a un uomo in divisa... Fu mamma a farmi avere una proroga dopo l'altra, raccomandandosi. È una repulsione a cui non so reagire. Eppure la disciplina, ubbidire, mi attirano.
14: Lo so. E la violenza?
2: C'è in me qualcosa che ne ha sete. Nella mia vita sono arrivata a una sola conclusione, ed è che voglio morire convinto, non importa di che, ma convinto. E reputo difficile morire convinto in un letto.
14: Ora voglio da te una promessa.
2: Quale?
14: Niente di straordinario. Per ora. Che se te lo chiederò, ti ricorderai di questo. E di stasera. Prometti.
2: Prometto.
14: Adesso ho da fare.
2: Nella via solitaria lo zoccolio di una carrozzella in salita coprì i suoi passi molleggiati come il buio lo assorbiva. In pensione, dove rientrai dopo aver mangiato qualche supplì, mi aspettavano un telegramma e una busta intestata della UIP. Risolsi di lasciare per ultimo il telegramma.
6: Roma, 7 luglio 1946. Egregio dottore, ci pregiamo ricordarle che col 31 ultimo scorso è terminato il periodo di prova di mesi 6 a cui la nostra ditta eccetera eccetera. Siamo spiacenti di doverle comunicare.
0: Camogli, 7 luglio 1946, ore 15 e 15. Vieni assolutamente, Giuliana.
2: Lavato e sbarbato era uscito in ricognizione dall'alberghetto del Pesce d'Oro, recuperando uno stato d'animo dell'adolescenza, il complesso del pallido nuovo venuto in mezzo ai villeggianti abbronzati e ambientati. Avevo sceso la scaletta di legno di uno stabilimento e nel chiasso dei bagnanti, nel risucchio delle onde sui sassi, ritrovavo sempre più l'animazione delle mattine d'estate, in vacanza. Sarei rimasto chissà quanto tempo lì, fermo, a lasciarmi avvolgere a turno dalle vampate della pietraia e dallo spolverio delle ondate. L'avvenire immediato, un paio di giorni con Giuliana. Al di là, Roma. Cercare lavoro. Quale? Mi avviai verso Levante, lungo la Battigia, e guardavo sotto gli ombrelloni se per caso la vedessi. Non sapevo come trovarla altrimenti. Mi incrociò di corsa un ragazzo muscoluto che portava cavalcioni sulle spalle una brunetta di 15 o 16 anni, fine e ben formata. La ragazzetta si dimenava nel due pezzi di seta nera, rideva, picchiava sul cranio della sua cavalcatura. Aveva la bocca piccola, guance rosa. Già da lontano mi ero sentito guardare. Ora, nel passarmi accanto, gli occhi per Vinca mi dedicarono uno scintillio. O forse era nell'infilarsi in fretta la cuffia, perché il ragazzo fendeva l'acqua, rovesciava la compagna, nuotavano via. Non ero più abituato all'attenzione delle donne. Tirai avanti canterellando e ostentando l'andatura atletica dei tempi in cui si marciava nel cortile del liceo. Il sole scottava. Mi chinai a bagnare i capelli, mi rialzavo.
0: Piacere, Guido, torni indietro a cercarlo. È mio fratello, ti ho aspettato tanto. Sai dove è il porto? Lì alle 2:30. Vai avanti, grazie per essere venuto. Ti amo. Guido! Guido!
2: Dalla trattoria scesi al molo. Mare e spiaggia deserti luccicavano nell'annientamento solare. Poco dopo le 2 sedevo all'ombra dell'imbarcadero. Il porto liberava un suo alito di catrame e di pesce. La testa mi pesava.
0: Amore, amore, amore, amore.
2: Chi? Saltai su perché mi stava dinanzi, adesso vestita alla marinara, con una blusa a sacco, la ragazzetta della spiaggia. Accanto a lei Giuliana mi guardava teneramente. Negli occhi della brunetta c'era una sorpresa maliziosa. Giuliana mi baciò.
18: Ah, per me fate pure.
0: Paolo, questa è Margherita.
18: Mi chiamano Meggi. E questo sarebbe il famoso Paolo.
0: Abbiamo il tempo contato, Meggi. Sai come mia madre. Amore, fino a stasera niente da fare. Stasera ci possiamo vedere da Meggi, da una festa.
18: Festa? Si strascina un po'.
0: Verrò con mio fratello, lei farà finta di presentarci. È l'unico.
18: E il fratello dovrò rimorchiarlo io.
0: Scusa, Paolo, ma coi miei è un disastro. Io... Noi... dobbiamo parlare. Tanto. No, non pensare male se oggi non posso. Avrei
2: alzò il viso per un altro bacio, nel quale entrambi smarrimmo un attimo il luogo e il tempo. Quando riaprì gli occhi, vidi nei miei quelli sornioni di Meggi. Sfidai a lungo le pupille chiare, ingannando le palpebre chiuse di Giuliana.
0: Non facciamo così, amore. Se no, non vado più via.
18: Stasera l'amore mangia la trattoria su in piazza.
0: Svelta, Meggi!
18: E io lo prelevo lì alle 8:30. Ok?
2: Mi sorprese a seguire più i capelli bruni che i biondi. Mi tornò la sonnolenza. Raggiunsi il Pesce d'Oro, caddi sul letto. Mi ero fatto bandito dopo un amore infelice, inseguimenti, sparatorie, correvo giù per una strada scivolosa che di colpo si slargò in una piazza cieca. Ancora spari, dovevo arrampicarmi sulla facciata di una casa che mi crollò addosso. Strinsi gli occhi per i calcinacci e li riapersi nella stanza. Sulle pareti azzurrine il pomeriggio stendeva una velatura calda, un tepore di guance. Il letto era bagnato di sudore. Morsi il cuscino. Da bambini a guardie e ladri era terribile quando, allontanatomi dalla tana invece di custodirla, sentivo alle spalle il rumore di una corsa cauta, una voce, il «Liberi tutti! Liberi tutti!» e i ladri sbucavano da ogni parte a travolgermi. La realtà mi riprendeva. Amarezza e paura e smania e desiderio, tutti da cui il sonno mi aveva esonerato, tornavano. Mi vesto e vado fuori, decisi. Ma non resistevo a girare solo, incarognito, in quel paese di comitive, di spassi. Mi chiusi in un cinema.
19: Lavoratori.
2: In una piazza la solita folla osannante, fra scheletri di palazzi, il solito gruppetto di personaggi su un palco. In primo piano un viso con gli occhi, appena stirato da un sorriso. Ha paura di noi, provai a dirmi. È il nemico, mi dissi. E sentii un sollievo. Avere un nemico è una ricetta per tenersi vivi. La folla tripudiava, agitava vessilli. Lui si accostò al microfono.
19: Di avere una pace giusta, cioè una pace che tenga conto di...
2: Tornai in albergo a lavarmi e a profumarmi con le ultime gocce di lavanda. E su, di nuovo in piazza.
18: Non sembra finto.
2: Eh?
18: Ci sono dei tramonti importanti qui.
2: Ah, sì, è formidabile. E tu sei ottima con questo vestito. Cose, opere, persone, ma dove sono più? Ma dove saranno mai più belle o brutte? Importanti sono, formidabili, enormi, oppure orribili, ignobili, uno scandalo. Quel gergo mi metteva sul piano di lei già prima che lei mi provocasse ad abbassarmici. Dal vestito bianco di faglia uscivano spalle, braccia e gambe sapientemente abbronzate. Mi prese sotto braccio e risalimmo la camionabile. Era arrivata la notte.
18: Cos'hai fatto oggi?
2: Stato al cinema.
18: Ti è piaciuto? Io quel film lì l'ho visto a Milano e l'ho trovato ignobile. Però c'è la scena delle frustate. Mi fa sentire non so che. Io sono un po' matta, sai.
2: E quanti anni hai, Meggi?
18: 16. E tu?
2: 24 e qualche giorno.
18: Così antico.
2: Cos'è la festa di questa sera?
18: I vecchi sono andati a Juan Le Pen per 2 giorni. E io e il fratellone approfittiamo per usare casa.
2: Ah, era tuo fratello quello della spiaggia?
18: Quello che mi portava? No, è un bruto, ma così spassoso. Come mai ti interessa tanto?
2: La baciai appena fummo in una scorciatoia. Mi morse, mi diede un urto e scappò su per un viottolo a scalini. La farfalla bianca sullo sfondo scuro del monte. La agguantai ai margini di un uliveto, le rubai di bocca l'alito ansante, stemmo allacciati, poi...
18: Ci sei venuta apposta da Roma per vederla. Dammi una sigaretta.
2: Mezz'ora e fummo alla villa. Una costruzione ultramoderna, come se ne vedono sulle riviste di architettura. Nella sala della vetrata, insieme stanza da pranzo e soggiorno, 2 ragazzi su un divano geometrico fumavano, strappando pagine a un numero di Esquire. Una ragazza occhialuta manovrava il pick-up. Meggi, Pepi e Gian Giorgio iniziarono subito una conversazione serrata, con slanci d'entusiasmo per cose loro, misti a condanne senza appello per cose di altri, in un frasario morbido e lacerante. Feci il giro delle poltrone. Arrivarono altre ragazzette vogliose, altri ragazzi con camicie havaiane, giubbetti palma, sfular. Invitando per la seconda volta una biondina dallo sguardo spento, notai un'esitazione. Trangugiai un cocktail e uscii in terrazza. Quel mondo da cui tutto mi escludeva, piombarci in mezzo a sconvolgerlo con la protesta di un'azione frenetica.
18: Arriva, arriva, non preoccuparti.
2: Chi? Ah sì, l'aspetto. Torna dentro, sei sudata.
18: Meggi non ha freddo.
2: Senti, Meggi, prima non so cosa sia stato, non pensarci più, eh?
18: Paolo.
2: Non va, Meggi, non va.
18: Quanto sei svizzero. Bacia.
2: Perché?
18: Perché cosa?
2: Perché ti dovrei baciare?
18: Stupido. Conservati per lei. Per quello che mi importa.
2: Ma non è lei, è in generale. Ho fatto malissimo nell'uliveto.
18: Sì?
2: Tu hai 16 anni. A 16 anni io... mi sembra un sacrilegio. Penso a troppe cose.
18: Quali?
2: Vuoi saperlo?
18: Avanti, pomicione. Dite così a Roma, no?
2: Penso... Pensa a tuo padre.
18: Le risate. Si vede che non lo conosci. Ma proprio noi due per la testa, quello. Chi lo vede mai?
2: Ma lo sai che io sono senza una lira, senza una prospettiva. E tuo padre fa i milioni, vero? Eppure mi fa pena. Che direbbe Genovese? Cioè, mi fa schifo. Ma mi fa pena lo stesso, perché ho fatto quello che ho voluto con sua figlia, che ha 16 anni, e se mi andasse farei di più. Io ne avrei quasi voglia. Lui se lo merita. Vieni qua.
18: No, troppo comodo. Prima devi chiedermi scusa.
2: Ma non capisci niente, ma perché non capisci? Sei tu che devi chiedere scusa a me, siete voi, è tutto sbagliato, tutto.
20: Ma chi è che litiga?
18: Salve, Guido. Ciao, Giuliana. Conoscete Paolo, il mio amico di Roma? Laurea in legge. Attente alle matricole.
2: Piacere.
21: Molto lieta.
2: Piacere.
21: Litigavate, Meggi?
2: No, si parlava, signorina.
18: Questo perfino Guido lo saprà ballare. No, Guido.
20: Ci vediamo dentro, Giuliana.
18: Siete serviti. Ciao, Laura in legge.
21: È proprio una bambina. Oh, Paolo, come sono stata sola. E questo pensiero fisso.
2: Mi dirai adesso cos'è che non va?
21: Vieni, finché lui è con Meggi. Sediamoci qui, vuoi?
2: Sul tavolino di pietra davanti alla panchina in ombra c'erano bottiglie e bicchieri. Giuliana versò e beve. Versò e beve.
21: Dammi un bacio. Qui non possono vederci.
2: Cognac. Un brivido. Dal tempo di una storica sbronza il cognac.
21: Quando ti ho visto sulla spiaggia mi sembrava impossibile. Credevo che sarei rimasta sola, sempre, senza altro conforto che pregare. E invece sei venuto. Mi ami?
2: Sciocchina, sembra che tu abbia paura.
21: Oh no, adesso avrò tutto il coraggio. Vedrai, sarò fortissima, ti meraviglierò. Dovrai dimenticare la Giuliana debole, timorosa di tutto. Non ti darò nessuna noia. Ho solo bisogno di sentirti vicino. Oh amore, perché è bello, sai? È una cosa bellissima. Tienimi stretta.
2: Cosa c'è, Giuliano?
21: Oh, Paolo, cerca di capire.
2: Se non mi spieghi.
21: Non sono capace di dirtelo. Cerca di capire. No, non così, comincio male. Voglio essere coraggiosa. Stammi vicino, te lo dirò. Te lo dirò piano. Te lo dirò, amore.

0: E cosa avete deciso?
1: Niente, Mario. Sono ripartito la notte stessa.
0: E già che c'eri, potevi farti 2 giorni di mare prima di tornare a bere cloro in questa cloaca.
1: Non resistevo.
0: E adesso cosa fate?
1: È a Roma da stamane. Sì, improvvisamente i parenti di Camogli non li potevano più ospitare. La vedo oggi pomeriggio al solito caffè. Per questo ti ho raggiunto in piscina. Che devo fare, Mario?
0: Se escludi le giuste nozze, come mi sembra di capire, c'è una cosa sola da fare.
1: Già.
0: Certo è un problema. Come stai a finanze?
1: Il problema è lei. Tu non la conosci, è una ragazza rara, ha i suoi valori e non transige. Aggiungi che è religiosa.
0: E allora?
1: Ma penserà cose impossibili. E fuggire con me, magari.
0: Verso la vita? Ma lo sai che hai perso il posto?
1: Non ho avuto il coraggio di dirglielo.
0: Dovrà capire a un certo punto. Non è la prima a cui succede. Vedrai che oggi la convinci.
1: E me? Me? Chi mi convince? Significa essere come non sono. Ma come sono?
0: Lo sai qual è il guaio con te? Tu non coincidi.
1: Con che cosa?
0: Con te stesso. Tu ti vedi vivere. Paolo lì, lì, davanti a te. Vedersi è la paralisi, ti blocca, ti isola. Tuffiamoci, va.
2: Se essere ragionevole è questo, non voglio essere. Cameriere!
3: Aspetta, Giuliana, non fare la bambina, che non lo sei. Altre 2 granite.
1: Sul tavolo, i 2 bicchieri, pieni. Nel portacenere molte cicche.
2: Smettiamo di parlarne, Paolo. Non puoi.
3: Pensa a tua madre, a tuo padre.
2: È la prima volta che mi dici di pensare a loro.
1: Anche 2 tazzine di caffè. Vuote.
2: Ma io non pretendo che mi sposi. Vivremo insieme. Lavorerò anch'io, so scrivere a macchina. Tu guadagni.
1: Giuliana, io non guadagno più.
2: Eh?
1: Non ho più lavoro. Mi hanno licenziato.
2: Licenziato?
1: Sì.
2: Paolo?
3: In quel momento ho capito che avrei avuto partita vinta. Adesso coincidevo, capisci Mario? Non mi criticavo più, non mi vedevo più. Ero così sicuro che mi sono dato alle finezze. Per esempio, quando mi ha chiesto perché a Camogli non le avevo detto del licenziamento. Per non turbarla ho risposto. Anzi, neanche adesso avrei voluto dirglielo. M'era scappato. Questo come mi rendeva migliore ai suoi occhi. E insistevo. Avrò un altro posto, non preoccuparti per me. E al momento giusto confessai che non avevo niente in vista. Lo avevo detto per lei. Ah, sono stato perfetto. Non una sfumatura in più o in meno. Vedi, io le dicevo la verità. È vero che mi hanno licenziato. Eppure non ho mai mentito così.
1: Secondo Genovesi è vero che il fine giustifica i mezzi. Io non lo so. Certo, se il fine è male, anche il bene dei mezzi si converte in male. E perché allora non può valere l'opposto? Io ho ottenuto di più da lei in 10 minuti, fingendomi disinteressato, che disperandomi in buona fede per un pomeriggio. Lei ha bisogno di sapermi buono e infelice. Infelice solo, non le basta. No, non può essere lei la mia donna, l'ho capito oggi. Se la troverò, sarà una che mi amerà per come sono, soffrendone quanto ne soffro io. Lei no. Lei mi vuole eccezionale, capito? Io odio tutto di lei, da quando è cominciato in lei qualcosa che è me. Il profumo che si mette, come si veste, come si pettina, il suono della sua voce. Maledizione, mi sono messo con lei. E ha ragione lei. Oh, l'ho convinta, sì, farà quello che voglio. Ma intanto l'iniziativa e quindi la colpa è mia. Lei è giustificata perché mi ama. Sono io che non lo sono. E si ha bisogno di una giustificazione. Io almeno ne ho bisogno. Ne ho un bisogno assoluto, opprimente. So fin troppo cosa vuol dire il rimorso. Non del male che ho fatto e che farò, ma della mancanza di motivi che annacqua ogni mia azione e rende i miei peccati un brodo insipido e nauseabondo. Qualcuno che mi amasse, come io sogno di essere amato, mi libererebbe dal peso, mi darebbe ordini, si assumerebbe la mia responsabilità, così otterrebbe da me qualsiasi cosa. Senti, veniamo al pratico. Conosci nessuno tu? Neanch'io. Dobbiamo informarci. Ci vorranno soldi. Anche di questo informarci. Te la senti di aiutarmi? Capisci cosa ti chiedo? Di sporcarti con me. Noi sporchi. E lei pura. Pulita, lei.
0: Hai sentito anche tu?
1: Era sera tardi. Nella stanza di Mario dormivano i fratellini e noi parlavamo in camera da pranzo. Il muro della camera era lo stesso delle scale. Bussarono anche al muro.
0: A quest'ora gente che viene da me.
1: Merda, non ho voglia di vedere nessuno,
0: Vai in cucina, la porta accanto.
1: Uno spigolo di marmo mi si piantò nell'anca nell'oscurità. La finestra era chiusa, stagnava un odore dolciastro, stufato e gas.
4: Ho dovuto svegliare il portiere. Se uno ha bisogno di te di notte, puoi rinunciarci.
5: Uno aspetta la mattina dopo.
4: Ci sono notti che non hanno una mattina dopo.
1: Trattenni il respiro. Da quella sera l'avevo sempre evitato. Mi vergognavo di confessargli le nuove sconfitte.
4: Ma dove si è cacciato? L'hai più visto?
5: Chi?
4: Ma come chi? 20 volte avrò telefonato in pensione. È stato fuori Roma, senza dirmi niente. Ed è tornato ieri.
0: Pensavo che fosse qui.
5: Si è fatto vivo poco anche con me.
0: Ma che gli sarà successo?
5: Ma so solo una cosa.
1: È pazzo. Non glielo dirà. E se glielo dice?
5: Lo hanno licenziato.
1: Neanche questo doveva dirgli. Mi unghiai la pelle della mano.
5: Licenziato, eh? Poco danno. C'è altro da fare.
1: Non l'ombra del disprezzo che temevo, né dello scherno. C'è altro da fare.
5: Ora senti. Ho trovato i soldi.
0: Dico mio.
5: Soldi solo per un numero. Io sono contrario a buttare soldi. Ma il momento è arrivato.
0: Hai guai a perderlo.
5: Hai visto i giornali di stamani?
0: Ah, già.
5: Tu non li leggi mai. Fai bene. Ma sapresti che lui...
0: Lui, capisci? È andato a Parigi.
5: No, non proprio alla conferenza della pace, ma negli ambienti intorno, a trattare con gli slavi per le frontiere orientali,
0: senza incarico né autorizzazione del governo,
5: fregandosene della missione diplomatica. La stampa di destra monta lo scandalo. Loro, tranquilli, più la destra urla più hanno ragione.
0: Intanto, l'aria... è tesa. Se qualcuno accende un fiammifero, la polvere che c'è in giro scoppia. E noi accendiamo una torcia. Te lo giuro io.
5: Contro di loro e contro la destra. È assurdo, eh? Ma sai cosa aspetta il popolo?
0: No?
5: Aspetta gli uomini che si gettino in questo assurdo. Li aspetta anche se non lo sa.
0: Ah, io gli preparo un bel ritorno da Parigi.
5: È una fortuna che il tuo amico sia stato licenziato. So che effetto gli fanno le batoste. Ho bisogno di parlargli, entro domani.
0: Cercalo, digli di passare da me. Vedremo se ho puntato giusto.
5: Ah, una cosa. La poesia tua che ho non va più bene. Fa troppo culturale per il numero come è diventato. Voglio l'ultima. Morto come un cane l'amico, goduta la donna da un altro e avendo combattuto soltanto battaglie non tue. Hai capito? E trovalo, lo aspetto domani a casa. Fino alle 4.
6: Salta fuori.
1: Corsi alla finestra spalancata.
6: Ho fatto bene, eh? A non dire che c'eri. Chissà dove ha trovato i soldi.
7: Ci credo e non ci credo.
1: Io ci credo, confidai alla notte.
6: Ha imparato a memoria una mia poesia. Che tipo. Il popolo aspetta noi.
7: Sì, stai fresco, se ne accorgerà.
1: Ti tiri indietro.
6: Ma no, vi vorrei solo meno illusi. Non scaldarti, gli do ragione, sai. Peggio per chi si tiene in disparte. È difficile la posizione dell'artista che vive in un mondo diviso. Come dice Hölderlin, vicino è difficile ad afferrarsi il Dio, ma dove è pericolo cresce anche ciò che ti salva.
1: Ecco, qui c'è tutto Mario. Per lui vivere e scrivere. Di là dalla pagina, addio mondo.
6: Ti deve parlare, hai sentito? Bene, torniamo a noi. Mi chiedevi se voglio aiutarti. Ma si sa, se non altro per impedirti di farne un problema centrale.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni Ottanta. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più. Un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Se questa telefonata che va in onda tutte le sere può essere in qualche modo considerata un quotidiano, diciamo, allora quella di stasera è certamente un'edizione straordinaria. Perché questa sera, cari amici e care amiche, abbiamo al telefono un personaggio notissimo, fra i più noti, credo, della popolazione italiana. Si tratta di Raffaella Carrà. Pronto, Raffaella?
2: Pronto.
1: Come va?
2: Bene. Tu come
1: stanca?
2: Stai,
1: bene, grazie. Senti, Raffaella, non ti fa un certo effetto sentire a quest'ora della sera qualcuno che dice pronto, Raffaella?
2: Sì, in effetti credo sia la prima volta in assoluto
1: che capita
2: che
1: a quest'ora.
2: Mi succeda alla radio. Sì, ovviamente per fatti personali no, può accadere che qualcuno mi chiami a quest'ora, ma normalmente io riposo perché esattamente fra 12 ore, ma io mi alzo molto prima ovviamente, sono in onda e quindi mi sembra strano, penso faccio la radio 12 ore dopo di quando faccio io quotidianamente invece la televisione.
1: Beh,
2: ma comunque
1: insomma,
2: mi piace l'idea di dare un'intervista alla prima in assoluto, oltretutto di notte, è una cosa molto bella perché chi ci ascolta in questo momento evidentemente non dorme per vari motivi, no? Speriamo non preoccupanti, insomma.
1: Ma sai, non dormono. Io mi sono domandato quando ho cominciato le prime volte a fare questa rubrica e credo me l'hanno spiegato, anzi me l'hanno raccontato coloro che mi avevano preceduto e mi hanno detto, beh, abbiamo un pubblico di enormemente inferiore a quello che ovviamente guarda la televisione, soprattutto di quello che segue il tuo programma, sia per te, sia per anche un pochino per l'orario in cui lo fai. Noi abbiamo un paio di milioni, credo, di ascoltatori recuperati fra coloro che a quest'ora tornano a casa in macchina dall'essere stati al cinema o a casa di amici, fra quelli che soffrono di insonnia, che sono sempre più numerosi. Io stesso per esempio la notte non dormo, ma purtroppo facendo la telefonata non la posso ascoltare, quindi...
2: Ah, certo. Comunque devo dire che con questa musica così bella, così dolce che sentivo un attimo fa, concilia evidentemente se non il sonno, ovviamente il relax.

0: Il microfono per domandarti qual era il tuo segreto, perché adesso ti spiego. Io ti ho conosciuto, te lo ricorderai, quando cominciavi a muovere artisticamente, in pratica i primi passi, non avevi ancora fatto il film con Sinatra, non avevi ancora recitato in una compagnia teatrale al fianco di Giulio Bosetti, tutte cose che hai fatto con grandissimo successo. Poi nel giro di pochi anni mi sono voltato un momento a guardare da un'altra parte e sei diventata uno dei personaggi più popolari d'Italia. Ecco, qual è la ricetta per la popolarità?
1: Guarda, ti sei voltato e non hai dato proprio uno sguardo veloce, perché pensa che nell'85 io festeggerò i miei 25 anni di professione, quindi è stato uno sguardo molto lungo il tuo, di distrazione, non è proprio l'altro ieri, sono molti anni che lavoro. In effetti è vero, ho fatto moltissime cose di tutti i tipi e ho avuto mille esperienze che oggi come oggi mi sono tutte utilissime, mi sono state veramente utilissime. Il segreto, guarda, non ce n'è uno solo, è una somma di cose che tu hai da una specie di vocazione, chiamiamolo talento, insomma.
0: Certo.
1: Perché io ho cominciato a danzare che avevo 3 anni e mezzo e volevo diventare coreografa, peraltro. Cioè non era tanto la luce e il primo piano che mi piaceva, quanto lavorare dietro le scene, ma non vengo da una famiglia d'arte e quindi ero abbastanza così, un'autodidatta, non ostacolata, ecco, devo dire la verità che grazie a così un certo tipo di comprensione che ho avuto in casa mia, soprattutto da mia nonna, sono stata abbastanza spinta ad andare avanti in questo meraviglioso mondo del quale facciamo parte, ovviamente, perché è un mondo pieno di creatività, di fantasia, e oggi come oggi mi ritrovo invece a sostenere un programma dove ci vuole sì la fantasia, ci vuole il gioco, ci vuole la canzone, la musica, ma trattiamo anche problemi quotidiani che, devo dire, insomma, mi angosciano abbastanza, ecco.
0: Beh, infatti tu fai...
1: Non è che non conoscessi il mondo prima, anche girando il mondo in lungo e in largo io ho visto un sacco di cose, ho cercato di farmi un'immagine di quello che è la nostra terra, no? Il più possibile umanamente, non solo artisticamente. Però mi rendo conto che, insomma, a confronto Raffaella ti trovi davanti a dei problemi grossissimi, quotidiani, che ti danno, qualche volta ti indignano, ti danno rabbia, però così li tratti con chi di dovere, chiedi come mai non funziona questo, come mai non funziona quell'altro, e sono tante le cose che veramente non vanno.
0: Ecco, tu che hai girato tanto, mi dicevi proprio mentre ve lo stavi raccontando, avevo voglia... Poi non ti ho interrotto e volevo che tu continuassi il tuo pensiero. Ti volevo dire che hai girato tanto il mondo e l'hai visto con un occhio, spero e so, probabilmente per il poco che ti conosco, abbastanza ingenuo e nello stesso tempo acuto, voglio dire, senza...
1: Attento, direi.
0: Ecco. E Raffaella è più la parte illuminata o è maggiore la parte in ombra? Cioè, c'è più bene o più male? Le cose vanno peggio?
1: Guarda, devo dirti una cosa, in tanti paesi che ho visitato sono talmente diversi l'uno dall'altro che è molto difficile dare un giudizio. Certamente devo dirti che la televisione è un mezzo, per esempio, di questo sono perfettamente cosciente e convinta, che mentre il cinema è settoriale, per cui può piacere molto un attore in Italia e non in Germania, invece tramite la televisione, se tu parli anche la lingua del paese che stai visitando, veramente ha un qualche cosa di magico che ti fa entrare nelle case, nella gente, nella famiglia, ti fa...
0: E ti fa capire, quindi,
1: ti
0: no?
1: Ti fa capire. Allora, cosa significa? Che i valori principali, profondi, più precisi, sono i valori veramente che tutti desiderano, cioè la pace, essere sereni. Cioè
0: liberi.
1: Cioè questi valori qua sono uguali dappertutto, evidentemente. Da noi qua in Italia è un peccato vedere che per una serie di circostanze o di noncuranze o altre volte di incapacità voluta, non è il paese più bello del mondo, perché non è una frase fatta, ma veramente lo sarebbe. Cioè noi abbiamo una carica in più, cioè l'Italia è il paese più difficile, più strano, però più affascinante, che sarà perché sono anche italiana, questo me lo devi concedere, ma ti assicuro che è difficile trovare un paese dove dici bene, io arrivo e vivo qua, tanto è uguale, non è vero.
0: Beh, questo certamente per il fatto che tu soprattutto sei
1: proprio
0: in Italia.
1: Perché l'Italia è sempre in fermento.

0: momento, perché gli italiani si domandano un sacco di cose, sono sempre critici fino allo spasimo, qualche volta esagerati, qualche volta un po' aspri, anche severi, ma nei momenti importanti l'italiano c'è sempre. Cioè, io l'ho visto in trasmissione l'anno scorso, ho avuto il caso di Giuseppe Russo, e nel mio programma non faccio collette, proprio non, cioè casomai dirigo verso giornali che le fanno, oppure cerco di interessarmi per non farne un programma evidentemente
1: così
0: triste a mezzogiorno, capito? Però dei problemi me ne occupo per quanto io possa, spingendo chi di dovere a dare delle soluzioni spesso. E quando venne il caso di Giuseppe Russo, che era assolutamente un fatto umano, cioè un fatto di leggi differenti di altri paesi, però veramente ho avuto, che tutti gli italiani insomma l'abbiamo tirato fuori dalla quasi morte certa, inutile mentire, in 11 giorni, insomma,
1: certo,
0: è stato veramente bellissimo.
1: Vedi, Raffaella, che in un certo senso tu vieni a darmi ragione, cioè che su di te e su altri insomma, che te ed altri personaggi che condizionano in qualche maniera la nostra vita, ma la condizionano nel modo migliore, voglio dire, che dirigono i nostri desideri, le nostre opinioni, i nostri gusti, le mode addirittura fanno, hanno certamente una grande responsabilità, proprio come tutti coloro che parlano da un pulpito molto ascoltato, ma hanno anche la possibilità di fare quello che fai tu, cioè dove un'altra qualsiasi iniziativa popolare pure, diciamo, magari affidata ai giornali o ad altre cose, avrebbe impiegato chissà quanto tempo, e tu sai che ne sono state fatte per i dissenzienti nell'Unione Sovietica, per un sacco di altri problemi, e il fatto di dirlo attraverso lo schermo, di arrivare direttamente dalla tua bocca che dice la cosa alla mente dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice che è seduto a 4 metri come massimo dal teleschermo, e beh, è come veramente dirglielo di persona e dirlo contemporaneamente a tanta gente.
0: Questo... è giustissimo. Io credo che un segreto comunque sia il limite, cioè essere autocritici fino in fondo e avere dei limiti. Cioè, tu hai detto una parola molto, diciamo così, che può far perdere un attimo il senso della realtà, che è il
1: condizionare.
0: Non sono su un pulpito, io, ecco, questo veramente non mi sono montata la testa.
1: Un pulpito o una tribuna, volevo dire, insomma,
0: capisco,
1: sì, certo.
0: Lo so, però ecco, tu non ti devi mai sentire una specie di santone, una specie di portatore, di risolutore di pace, ecco.
1: Certo.
0: Tu devi fare il tuo lavoro con l'assoluta modestia e umiltà nel miglior senso della parola. Certo, anch'io sono una donna che quando devo combattere delle battaglie ho un'aggressività notevole, insomma, mi faccio rispettare, però ecco, non ti devi mai montare la testa nel senso negativo, altrimenti passi nella parte del portatore della parola, e quindi allora diventa una cosa che non fa più parte del tuo essere. Io sono una showwoman, un entertainer, come vuoi, ma lì rimango, ecco, capito?
1: Sì, ma io te l'ho detto perché, proprio perché volevo aggiungere e darti una notizia, che su di te e su altri personaggi che, come quelli che ti dicevo adesso, e ti faccio dei nomi che sono scelti nei vari campi, Armani, Baudo, Enzo Biagi, Umberto Eco, Falcao, pensa, Forattini, Pertini c'è anche, proprio in questi giorni è uscito un libro intitolato Perché loro, ed è pubblicato dalla Terza, ed è scritto da una serie di giornalisti che hanno fatto i ritratti di questi personaggi. E la fascetta di questo libro dice perché c'è un certo numero di italiani e di italiane che ci parlano dal teleschermo, da una tribuna che può essere un giornale, un quotidiano, un settimanale o addirittura dal Quirinale per quello che si riferisce a Pertini, e questi italiani, questo piccolo numero di italiani è quello che è perfettamente in sintonia con il resto del paese. Ecco, questo io ti volevo domandare, che cos'è secondo te che fa...
0: Ma
1: che ti mette così in sintonia con il resto
0: del paese?
1: Sì.
0: Ma nel mio caso io penso di essere una delle poche donne che si occupa delle donne, cioè tu come ben sai noi siamo più della metà in Italia, e quindi la donna è sempre stata nel piano del lavoro non voglio fare la vittima, ma insomma è un dato di fatto, no? Un po'
1: sì,
0: sottovalutata,
1: certo.
0: Quindi ha avuto delle battaglie da combattere. Io sono una che in un certo senso ce l'ha quasi fatta, insomma, pur continuando a combattere ogni giorno il mantenimento di una posizione, che non puoi dormire sugli allori perché allora saresti anche sciocca, no? Però forse io penso, quando telefono e ho contatti ogni mattina con ragazzi di 20 anni, 16, 18, 24, 25, pensa, è molto più giovane di quanto immaginassi la mia audience. Adesso da che domando quanti anni hai, la prima cosa che chiedo. Mi trovo moltissime ragazze che sono o casalinghe forzate, che non trovano lavoro o hanno dei problemi, quindi vedono evidentemente una donna che solamente con un po' di buonsenso, in più ha questo fatto di cantare, di avere dischi, di danzare, cioè ha una magia, e allo stesso tempo è una donna che ha la testa e ragiona come loro.
1: Cioè in parte è una di loro, in parte però è anche qualcosa di molto diverso.
0: Di molto diverso. E questo evidentemente crea una solidarietà inevitabile, senza parlare nemmeno, perché i complimenti di sei bellissima me li sento dire dalle donne, perché capiscono in realtà che non hanno una nemica di fronte, ma una donna, certo, è truccata, è vestita al meglio del meglio, però allo stesso
1: che è
0: tempo,
1: giusto sempre in ogni caso, insomma, no, per una che fa questo mestiere, che
0: certo,
1: si certo, presentarsi
0: certo, certo, l'immagine essere una donna elegante, insomma, fa parte della vita, no? Però allo stesso tempo ragiona, pensa, ascolta, e forse anche sono molto gentili con me, pensano che la mia disponibilità sia 24 ore su 24, e molte volte lo dico, no, guardi che anch'io ho dei difetti, ho dei limiti, però non mi credono, in realtà sentono una compagna, un'amica,
1: ecco.
0: E anche se vive in altre dimensioni, ovviamente, ma non c'è gelosia. Questo mi pare che sia una cosa abbastanza interessante, perché evidentemente, non essendo io un intellettuale, sono una persona raggiungibile, che però ha delle cose che sono diverse,
1: una marcia in più, insomma, ecco,
0: certo,
1: sì.
0: Certo.
1: Ecco, Raffaella, proprio sinceramente vorrei da te un'opinione. Secondo te tutto questo amore, questo affetto, che io dal resto constato praticamente quasi ogni giorno, perché il mio intervallo di lavoro coincide più o meno con la tua trasmissione, quindi io ti sento per una parte almeno quasi tutti i giorni.
0: Uh-huh.
1: E sento questi complimenti: sei bravissima, Raffaella, sei bellissima, come sei simpatica, tu devi anche cercare di troncarli per dire le cose che vuoi dire, per fare i tuoi giochi, per presentare le tue persone, eccetera. Dico, loro sperano in qualche modo di dire: ce l'ha fatta Raffaella e forse ce la faccio anch'io, oppure dicono: eccola, è una che ce l'ha fatta, io non ci arriverò mai, ma mi piace tuttavia conoscere una che è arrivata.
0: Ma penso tutte e due, voglio dire, io come tu sai rispondo anche a gente ogni settimana, e ricevo lettere le più strane, le più interessanti, le più divertenti, e molte volte c'è anche questo: come posso fare per fare la stessa cosa? In effetti, quando tu rispondi e spieghi che c'è una dose sia di fortuna che di tigna, si dice in Emilia,
1: di cioè volontà, sì, una volontà testarda,
0: e poi c'è anche il destino, perché sono abbastanza fatalista, ecco lì è il finale di tutta questa mia voglia di lavorare. Comunque per come rispondo io rispondo che il lavoro deve essere parte della vita di una donna, quindi che sia essere una star, che sia essere una giornalista, o che sia essere una donna di casa o una madre di famiglia, ancora il lavoro più difficile che io abbia mai incontrato per
1: il
0: una
1: più
0: donna.
1: Difficile, il meno pagato, il meno riconosciuto, se
0: beh,
1: si vuole, no?
0: È meno riconosciuto economicamente, questo senz'altro.
1: Sì, ma anche
0: figli, no?
1: Proprio in fondo uno, quando arriva la sera a casa e trova che il tutto è in ordine, che il pranzo è in tavola, pensa quasi che è un fatto ovvio, una specie, io non è il mio caso, perché io non una famiglia che è molto modesta, nel senso che è fatta solo di me e di mia moglie, ma voglio dire, vedo intorno a me che e lì c'è una donna che ha lavorato tutto il giorno, che ha guidato, che ha fatto, che ha scelto, che ha corretto, insomma.
0: Certo, che tua moglie è fortunata, perché se ha un marito che riconosce tutto questo è bellissimo.
1: Sì, glielo
0: però
1: riconosco.
0: Però devo dire che oggi come oggi l'uomo in un certo senso tiene più in considerazione la donna, forse proprio per tutti questi battage, per per tutte queste cose che diciamo, ecco, vedi, adesso alla radio, domani in televisione, quindi gli stiamo facendo una specie di bombardamento, per cui anche l'uomo si è accorto che fare o solamente inventarsi cosa fare da mangiare oggi, ma tu
1: sì,
0: pensa che dose di fantasia
1: dopo 364 giorni per considerare solo quell'anno che già l'hai fatto,
0: dose,
1: capito?
0: Di fantasia e di economia, perché anche
1: certo,
0: oggi una donna deve stare attenta a tutto, quindi voglio dire, è un'amministratrice la casalinga notevolissima,
1: certo,
0: credo che più passa il tempo e più soddisfazioni lei ne abbia in questo senso, perlomeno riconoscimenti, però certamente insomma un po' di tempo per sé o un po' di voglia di potersi curare di più, essere più se stessa, insomma, per questo anche si vuole un attimo realizzare nel lavoro, ecco perché la donna deve lavorare. Io sono pienamente d'accordo, perché i figli sono felicissimi di avere una madre che li abbia educati tutta la vita, però crescono, hanno 20 anni, se ne vanno,
1: certo, fuggono, sì,
0: e
1: sì,
0: la donna poi rimane così un po' vuota, capito?
1: Con affatto un palazzo che non c'è più.
0: Certo, ma è giusto che non ci sia d'altra parte.
1: D'altra parte, perché... certo, deve crescere.
0: Nella vita.
1: Senti, Raffaella, tu 2 minuti fa, noi abbiamo ancora proprio 2 o 3 minuti da chiacchierare, vedi che non è poi tutto questo tempo, dici, Madonna quanto siamo al telefono, no. Però 2 minuti fa tu hai detto, io non sono un intellettuale, qua là, ma perché vuoi fare così la modesta? Io so che tu sei passata, o stai passando, o passerai, è questione di ore o di giorni, dal giornalismo televisivo, che è quello che fai ora tutti i giorni, al giornalismo vero e proprio, insomma, che sarai una collega di Biagi, di Bocca, di Montanelli, no? Una giornalista che risponde alle lettere delle lettrici su un settimanale che io, per non fare pubblicità, adesso lo nomino, ma che tutti sanno qual è. E allora come mai questa cosa, questa modestia?
0: Non è una questione di modestia, è una questione di mettersi in posizioni ben precise, cioè come io canto, come io danzo, evidentemente Biagi o Bocca non lo sanno fare, ecco, però io non so scrivere come Enzo Biagi o Giorgio Bocca, che tra l'altro per Biagi ho una particolare stima,
1: affezione
0: e ammirazione, si devo dire, affetto anche, però loro hanno un altro modo di pensare. Io credo che il giornalismo, diciamo così, televisivo è un po' più difficile, ecco, Biagi lo fa benissimo perché deve avere qualcosa in più. Secondo me la mia posizione è quella di una persona che, anche se dovesse scrivere sui giornali o scrivere anche un libro, è sempre, ha un'altra matrice, e non è la matrice di un giornalista professionista, ma di una donna di spettacolo che racconta, che dà un'opinione e che pensa. Ecco la differenza.
1: Grazie Raffaella.
0: Figurati.
1: Abbiamo terminato.
0: Ti auguro.
1: Io ti ringrazio di tutto, ti abbraccio.
0: Il
1: tanti
0: meglio
1: auguri.
0: E posso dire buonanotte questa sera, mi raccomando, dormite a tutti gli ascoltatori. Sogni d'oro.
1: Buonanotte a Raffaella e
0: ciao
1: a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani.
0: Ciao.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera la Radio Televisione Italiana ha mandato in onda la prima di 5 puntate della riduzione di un famoso romanzo russo, Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevskij. Pensiamo di fare cosa grata ai nostri ascoltatori, conversandone un momentino con un grande scrittore italiano che è un estremo conoscitore dell'opera di Dostoevskij, del quale egli stesso riconosce di avere subito nel suo lavoro di romanziere una certa influenza. Abbiamo al microfono Alberto Moravia. Buonasera Moravia.
2: Buonasera.
1: Come sta?
2: Benissimo.
1: Io mi scuso Moravia con lei, lo dico anche agli ascoltatori, perché so che lei domani mattina parte molto presto.
2: Sì, parto alle 6.
1: Ecco, è ritornato da un viaggio, quindi questi pochi minuti che ci dedica sono un atto molto generoso. Senta Moravia, entriamo subito nel merito. Io non ho visto la puntata di Delitto e Castigo di questa sera.
2: Sì.
1: Ma ecco, infatti prescindiamo, voglio dire, da quello che sono le prestazioni degli attori, la regia che è di Mario Missiroli, lo dico qui, autore anche della riduzione con Tullio Kedic. E passiamo subito a un problema, a una questione che mi pare possa interessare i nostri ascoltatori. Che cosa c'è di attuale, anche in senso un pochino più preciso, nell'opera, non nell'opera di Dostoevskij in genere, che è quella di un grande scrittore, quindi è sempre attuale, ma in Delitto e Castigo propriamente? Qualcuno ha parlato di Raskolnikov, il protagonista, come di un personaggio che è alla lontana un precedente di un terrorista, diciamo, di uno di questi personaggi di cui la cronaca italiana è stata purtroppo piena in questi ultimi anni. Cosa ne dice lei, Alberto?
2: Io vedo le cose da un punto di vista più letterario. Penso che Delitto e Castigo sia forse il primo romanzo esistenzialistico che da cui poi viene tutta la tradizione del romanzo esistenzialista fino ad oggi. Cosa voglio intendo per romanzo esistenzialista? Intendo un romanzo nel quale il rapporto non è più tra individuo e società, ma tra individuo e se stesso. Cioè, prendiamo per esempio Delitto e Castigo.
1: Sì.
2: Raskolnikov, sì, agisce, crede di agire per vendicare le ingiustizie della società. In realtà il delitto avviene in principio del romanzo, questo è un particolare da notare. E dopo il romanzo non è altro che la storia di un rimorso, cioè appunto del rapporto di Raskolnikov non con la società, ma con se stesso. Mentre invece, per esempio, romanzi come Rouge la Noire di Stendhal oppure Le Père Goriot di Balzac mettevano degli eroi che si contrapponevano alla società. A partire da Delitto e Castigo il protagonista non ha più molto interesse nel rifare o nel modificare la società o nel combatterla o nel vincerla. Si inaugura un rapporto intimo, cioè esistenziale, tra lui e se stesso. Questa è la grande novità di Dostoevskij in generale e soprattutto di Delitto e Castigo, che, come ho detto, è la storia di un rimorso, con poche modificazioni nel senso della mancanza di realismo. Abbiamo già, per esempio, il processo di Kafka, tanto per intenderci.
1: Certo. Senta Moravia, qualcuno ha anche detto che Delitto e Castigo, che è stato stampato, lo ricordiamo per i nostri lettori, è stato pubblicato a puntate come un romanzo appunto d'appendice, è il romanzo che mette in rilievo il senso eroico dell'esistenza visto nella inconciliabilità dei suoi opposti. Da una parte la necessità, il desiderio, l'aspirazione a questo ideale di fare del bene, e dall'altra il fatto di sentirsi come investito di una facoltà superomistica, possiamo dire, di superuomo, per poter compiere, come è noto, Raskolnikov compie un delitto perché il denaro di questa vecchia usuraia che lui uccide possa servire a fare del bene. Ecco, in questo senso io sono estremamente d'accordo con lei, Moravia, che il dramma è tutto quanto dentro la coscienza, insomma, di Raskolnikov. E è questo il motivo per il quale, mano a mano che il senso del rimorso sopravviene, e soprattutto nelle ultime pagine.
2: La questione è questa, che nel Delitto e Castigo c'è una riduzione della figura del superuomo a personaggio
1: della vita quotidiana.
2: È un personaggio abietto e privo di... Insomma, il delitto vuol mostrare questo superuomo nella sua luce peggiore. E infatti non, lì c'è proprio un rovesciamento dei valori di Nietzsche, no?
1: Certo.
2: Cioè, non più l'esaltazione dell'uomo nel superuomo, ma proprio la riduzione del superuomo a peccatore, a delinquente, a presuntuoso quasi, si potrebbe dire. Cioè, la storia di un fallimento, insomma.
1: Certo.
2: Cioè, la posizione di Nietzsche è completamente capovolta.
1: Ecco, e per questo motivo stavo chiedendo appunto Moravia che nella parte finale del romanzo molti critici hanno rilevato come dal momento in cui Raskolnikov è preso da questo pentimento e vede una specie di possibilità di salvezza in un futuro, il romanzo scade quasi di...
2: Sì, perché
1: il
2: cristianesimo di Dostoevsky, a mio parere, è molto così... è molto intorbidato appunto da un Dostoevsky al tempo stesso, diciamo, nicciano e contrario di nicciano, cioè è per il superuomo e contro il superuomo, in tutti i casi è un cristiano sui generis.
1: Ecco, malgrado...
2: Cioè, il cristianesimo di Dostoevsky non è convincente, lui c'è molto decadentismo, insomma, che è davvero senso della parola.
1: Ecco, è un... Malgrado queste contraddizioni che fanno anche da un punto di vista letterario costituiscono anche una certa debolezza forse del romanzo e potrebbero anche essere...
2: Il romanzo è molto bello. Perché...
1: Ecco, il romanzo è un'opera straordinaria. No,
2: a parte un capolavoro,
1: la... Certo, ma la sua popolarità...
2: La sua popolarità è dovuta al fatto che contiene dei personaggi straordinari, molto vivi, che è molto ben costruito. E le costruzioni dei romanzi dostoevskiani sono sempre eccellenti, sono di una necessità e di un rigore estremo. E poi c'è anche, non bisogna dimenticarlo, un quadro della vita dei tempi, perché Dostoevsky era un realista, tutto sommato, che è impressionante, no? Sono diventati infatti certi luoghi del Pietroburgo e Dostoevsky sono famosi.
1: Sì, ma c'è poco di Pietroburgo. C'è poco esterno.
2: Come la Parigi di Balzac, come
1: certo.
2: La Londra di Dickens.
1: Sì, come l'Italia di Stendhal, insomma.
2: Sì,
1: ecco, dico, però c'è poco Pietroburgo in fondo, in definitiva, anche se questa...
2: No, c'è molto. Per esempio tutta la notte di Svidrigailov, quando si suicida, no? Che cammina lungo la neva e sente la cannonata che annuncia che la neva sta salendo. E poi vanno in questo piccolo albergo, eccetera. Dio mio, cioè, ma anzi, direi che forse quasi si potrebbe dire che uno dei personaggi principali di Eti Castiglio è proprio Pietroburgo, le notti bianche. Poi quando Raskolnikov lo incontra in questa piccola osteria dove lui fa ballare e suonare, insomma, no, c'è molto Pietroburgo. Anzi, forse il romanzo dove è più descritto. Per esempio, ci sono dei romanzi, per esempio. L'Eterno Marito, in cui si sente Pietroburgo ma non è descritto, invece nel diritto critico è proprio descritto in maniera molto impressionante.
1: È un romanzo poliziesco anche, Delitto e Castigo, vero?
2: È un romanzo poliziesco, è un romanzo in cui, come ho già detto, il delitto è in principio, per tutte le tragedie hanno il delitto alla fine. Otello uccide alla fine,
1: certo.
2: Macbeth uccide alla fine. Qui abbiamo all'inizio, che è il tipico procedimento del romanzo poliziesco.
1: Beh.
2: Perché dopo si bisogna scoprire il colpevole, al tempo stesso il colpevole ha rimorso.
1: Ecco, e qui c'è un elemento
2: perché
1: anche...
2: La costruzione tragica è completamente capovolta. E lì anche sta la grande originalità del libro.
1: Un altro dato di questa originalità, io mi pare di averlo letto proprio in uno scritto suo, era in un rapporto fra due personaggi che poi abbiamo visto molte altre volte nella letteratura.
2: C'è anche un'altra cosa, Svidrigailov, ecco. nel Diritto e Castigo è un mostro, perché Dostoevsky è ancora un rivoluzionario, cioè Dostoevsky fu quasi più filata, no?
1: Sì.
2: Che apparteneva a un gruppo rivoluzionario e infatti in Delitto e Castigo c'è un giudizio molto pesante sulle classi dirigenti, tutti i borghesi e gli aristocratici sono visti con un estremo disprezzo e odio. In un secondo momento Dostoevsky ebbe una crisi mistica, come tutti sappiamo, e insomma praticamente accettò l'ortodossia e naturalmente anche lo zarismo E allora lo stesso personaggio di Svegliano, nell'Eterno Marito, diventa abbastanza buono. Ma c'è, però c'è una cosa che denunzia la somiglianza dei due personaggi, a mio parere. Tanto Svidrigailov che il personaggio dell'Eterno Marito hanno ai fianchi una bambina. Svidrigailov la violenta, e invece il personaggio dell'Eterno Marito l'ama, è sua figlia. Ma però è qualche cosa di curiosa questa coincidenza, come del resto anche la faccia di questi due uomini, che è simile, descritta da Sieschi come due uomini con una barba lunga, bionda, quasi color cenere, e degli occhi molto infossati. Insomma, secondo me sono lo stesso personaggio. Questo l'ho scritto in una prefazione all'Eterno Marito.
1: Ecco, io dicevo anche del rapporto fra il poliziotto e e Raskolnikov, che il poliziotto in un certo senso è come se avesse capito che il desiderio di Raskolnikov è quello di essere trovato e di essere di espiare.
2: Il poliziotto è una proiezione della coscienza, no? Dostoevskij, cioè come si dice, in persona la coscienza inquieta di Raskolnikov,
1: certo,
2: lo perseguita finché non confessa. Ma no, è un romanzo straordinariamente ben costruito e anche molto misterioso come titolo di poesia, no?
1: Cosa pensavano i contemporanei di questo libro quando è uscito, di questo romanzo?
2: Ma il romanzo fece un'enorme impressione.
1: So, per esempio Tolstoi, altri scrittori che erano...
2: Tolstoi diceva che teneva sul comodino, no?
1: Sì.
2: Il libro di Dostoevskij. No, fece un'enorme impressione, diventa famosissimo. Insomma, si seppe subito che era un capolavoro.
1: Ed è un capolavoro.
2: In Russia.
1: Sì.
2: In Europa fu conosciuto male.
1: Traduzioni dal francese, probabilmente.
2: Traduzioni di Vogue, no?
1: Sì. Però
2: poi erano molto tagliate.
1: Però comunque di rimasto...
2: dei pezzi, non competente dei pezzi. Però anche in Europa fece una nuova impressione.
1: E da allora è rimasto un
2: capolavoro. No, perché è il romanzo più... Come tutti gli altri romanzi di Dostoevskij, peccano, diciamo così, di gigantismo, di simmetria. Stare Caramazzo, secondo me, è troppo simmetrico. L'Idiota è un po' lungo, con molte chiacchiere. Invece, il Delitto e Castigo è proprio un romanzo, diciamo così, molto russo, ma al tempo stesso molto occidentale, molto ben costruito, con dei personaggi molto vivi, e non c'è quella fastidiosa simmetria da icona che c'è nei Fratelli Karamazov, per esempio. È molto mosso così, è molto romantico anche, oltretutto.
1: Nadia, credo che i nostri ascoltatori saranno rimasti molto soddisfatti di queste poche parole e soprattutto del fatto di aver potuto parlare con un grande scrittore e con un conoscitore di Dostoevskij di questa cosa che nelle prossime settimane continueranno a vedere sui loro
2: Grazie.
1: Teleschermi. Io la ringrazio moltissimo e le auguro buon viaggio.
2: Grazie tanto, buonanotte.
1: E buonanotte a tutti i nostri ascoltatori da Luciano Lucignani.

l'ultimo le figlie, senza mamma e senza padre, e senza padre.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli. Viviamo oggi nel momento migliore della storia dell'umanità. Non si direbbe tra guerre, povertà e crisi climatica, eppure è così. Ce lo ricorda la disciplina che, meglio di altre, riesce a restituirci una panoramica del presente e ad anticipare il futuro. Come possono aiutare la società a dare una prospettiva gli studiosi di questa disciplina qui? Nessuno. O quasi. Allora abbiamo invitato uno di loro, anche se ne ascolteremo due. Più avanti, da un programma di archivio del 1981, avremo il decano dei demografi italiani, Massimo Livi Bacci. L'altro sarà invece da subito con noi tutta la puntata e ci aiuterà a guardare al futuro con la consapevolezza che domani è oggi. Non è uno slogan, lo scopriremo. Francesco Billari, docente di demografia e rettore dell'Università Bocconi di Milano. Benvenuto.
2: Grazie a lei che ci ascolta.
1: Billari, perché è così poco presente sui media la voce dei demografi? Eppure lei ci potrebbe pronunciare all'istante un'infilata di frasi che ogni testata sparerebbe in prima pagina.
2: Penso che tra le discipline sociali la demografia abbia una peculiarità. Si occupa di lungo periodo e non solo, direi, però diciamo che l'aspetto principale dal punto di vista della scienza è un'attenzione a lungo periodo che lei ha giustamente declinato. Questo differenzia l'approccio demografico all'approccio tipico delle discipline che studiano la politica, l'economia, che si occupano di aspetti che spesso sono più quotidiani. Questo tra l'altro contrasta però con la nostra esperienza individuale, cioè la demografia comunque parte dall'esperienza della vita di ciascuno di noi, si tratta di nascite e morti, tratta di movimenti migratori, di formazione, di scioglimento delle famiglie. Solamente questo ha un impatto sulle popolazioni che spesso è un impatto di lungo termine. La stessa questione la vediamo quando si parla di cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è un tema di lungo periodo, ci ha messo tanto per diventare un tema che sta al centro dell'agenda.
1: Viviamo nel momento migliore della storia dell'umanità. Non è vero che si stava meglio prima, ma allora questa nostalgia del passato da dove nasce?
2: Allora, innanzitutto oggi la speranza di vita è rimasta, secondo gli ultimi dati, a stime, sopra i 72 anni a livello mondiale. In Italia attorno a 83 anni. Non è mai stata così alta nella storia dell'umanità e nella storia dell'Italia. Quindi questo è il primo elemento che i demografi usano per dire che in fondo viviamo nel momento migliore della storia dell'umanità, partendo dall'assunto di base che il primo aspetto di qualità della vita è la vita stessa. Perché tendiamo a pensare che il passato sia forse più roseo rispetto a quello che è in realtà? Su questo diciamo che ci aiutano un po' i lavori degli psicologi. Sul nostro passato abbiamo un approccio che gli psicologi definiscono di retrospettiva rosea. Tendiamo a ricordare gli aspetti positivi, gli eventi positivi, e lasciamo in disparte gli aspetti negativi, gli eventi negativi, perché questo ci aiuta ad andare avanti. Poi ricordiamo con molta benevolenza la nostra gioventù. Quindi tutti noi pensiamo, se vuole, al momento in cui avevamo 20 anni, se siamo un po' più stagionati dei 20 anni, come un momento molto bello. Quindi dal punto di vista individuale stiamo confondendo intanto la nostra gioventù con il passato. Quindi stavamo meglio perché eravamo giovani. In realtà probabilmente il mondo era non necessariamente migliore di oggi, anzi secondo i dati non lo era. E il secondo aspetto è che dimentichiamo alcuni aspetti problematici del passato, perché questo fa parte della nostra psicologia normale.
1: Lei ha da qualche mese pubblicato un libro molto agile e molto denso, Domani e oggi, costruire il futuro con le lenti della demografia, edito da Egea. Lo citavamo in apertura. Non è uno slogan, Domani e oggi, non è evidentemente solo un titolo efficace. Billari, cos'è?
2: Il fatto che oggi si possa pensare al domani, anzi si debba pensare al domani, è una conseguenza delle conquiste dell'umanità. Abbiamo detto prima che oggi si vive molto più a lungo del passato. Faccio un esempio. Prima della cosiddetta transizione demografica,

0: con una prospettiva realistica. Nella situazione in cui ci troviamo oggi, invece, è importante pensare a lungo periodo, e questo è fondamentale sia a livello degli individui, che per esempio hanno bisogno di ragionare se sono giovani in termini di scelte di istruzione, ma forse continueremo a ragionare per il miglioramento della nostra istruzione per tutta la vita, il cosiddetto lifelong learning. È importante pianificare una carriera di lavoro, è importante pensare alle nostre finanze, alle nostre risorse, pensando che potremo vivere a lungo e magari aver bisogno delle nostre risorse. Quindi pianificare la nostra vita, questo a livello individuale e familiare. D'altra parte, per la società è fondamentale pensare a lungo periodo, non solo all'oggi. E questo contrasta un pochettino con quello che abbiamo detto all'inizio sulla lungo periodo della demografia, cioè tipicamente la politica, ma tutto sommato anche le manovre economiche, pensano all'oggi immediato oppure al domani molto vicino. Dobbiamo essere in grado di pensare anche al domani che è lungo.
1: E ricordiamo l'espressione da lei citata della transizione demografica, che ritornerà altre volte in questa puntata, cioè il passaggio da alta natalità e mortalità a bassa natalità e mortalità. La demografia delinea non uno scenario, ma lo scenario, quello da cui discendono poi tutti gli altri. Oggi questo scenario qual è?
0: La demografia ci consente di vedere un domani che è all'insegna di un invecchiamento della popolazione, cioè in tutto il mondo ci saranno più anziani, il che vuol dire che avremo una compresenza tra più generazioni. Sappiamo anche che alcuni paesi sono all'avanguardia, l'Italia tra questi. L'Italia oggi ha quasi un quarto della popolazione ultra 65enne, questo livello andrà a aumentare. Questo è uno degli elementi che sappiamo con certezza della demografia del futuro.
1: Cambia la struttura demografica della popolazione. Siamo abituati a sentir parlare della piramide delle età. Pensiamo alla rappresentazione grafica, la forma con le fasce di età una sull'altra. Oggi però c'è un'altra forma per la struttura demografica, la vediamo riprodotta più volte anche nel suo libro. Quella di una nave, la nave demografica. Ormai la struttura della popolazione per fasce di età ha assunto quella forma lì. E la fascia di età più larga, quindi numerosa, è sempre più in alto. È quello che ci ha appena detto.
0: Siamo partiti da una situazione in cui la demografia era a forma di piramide, cioè la base costituita dai bambini era il gruppo più ampio. Oggi questo non è più vero, soprattutto se guardiamo a livello nazionale dell'Italia, ma anche per l'Europa. La fascia di età più ampia oramai supera i 50 anni. Per questo, se rappresentiamo la popolazione per sesso e età, ci troviamo di fronte a delle navi viste da dietro e queste navi spostano il peso sempre più verso l'alto.
1: La prima leva su cui agire, non l'unica certo, è quella dell'immigrazione. Voi demografi lo ripetete spesso, eppure sembra che l'immigrazione non sia una priorità in questo senso, ma se ne parli o si adottino misure anche restrittive che vanno da un'altra parte.
0: La demografia va affrontata con tempi diversi, nel lungo periodo, soprattutto attraverso la fecondità. Nel breve periodo demografico, cioè i prossimi 15 anni, la leva principale su cui agire per diminuire la velocità di invecchiamento e diminuire lo spopolamento in alcune aree non può essere che una maggiore immigrazione. Questo ce lo dicono tutti gli esempi che possiamo andare a studiare. In particolare l'esempio più concreto degli ultimi anni è quello della Germania.
1: Ce le ricorda Villari le politiche attuate di recente dalla Germania?
0: La Germania ha studiato la demografia solo negli ultimi 3 decenni, potrei dire. Prima ha messo in atto diverse politiche familiari che piano piano sono state estese e negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni direi, ha aumentato l'attenzione all'immigrazione e all'integrazione. Il caso più emblematico è stato la decisione di aprire le porte ai rifugiati siriani nel 2015, ma anche quello di allargare le maglie per l'ottenimento della cittadinanza per le seconde generazioni. Queste politiche hanno cambiato il volto della demografia tedesca.
1: E della società.
0: Certo, la società diventa una società più colorata,

0: A me piace far riferimento a un esempio che ci ha cambiato la vita, cioè il vaccino trovato per il Covid dalla BioNTech a Magonza è stato trovato da una coppia di turchi di prima o seconda generazione, quindi sono tedeschi di origine turca, un ottimo esempio di integrazione.
1: La prima leva su cui agire è l'immigrazione, l'altra è i giovani, dalla scuola al lavoro. I giovani che, appunto, rispetto alla totalità della popolazione, sono pochi, come pochi sono i bambini. Cosa si può fare, anche non riuscendo nell'immediato a invertire la rotta, parlavamo per l'appunto di navi, non riuscendo a invertire la rotta rispetto alla natalità?
0: L'Italia in questo momento è in una situazione in cui abbiamo pochi bambini, non ce ne sono mai stati così pochi dal momento dell'Unità d'Italia, e abbiamo pochi giovani. Malgrado questo, siamo in una situazione con pochi laureati e il primato dei cosiddetti NEET, i giovani che non sono studenti o lavoratori. Dobbiamo agire sui giovani per aumentare la quota di giovani che raggiungono dei titoli di studio più elevati, e questo in particolare è dovuto a una bassa attenzione del sistema scolastico per includere il numero più alto di giovani e portare il numero più alto di giovani a 18 anni a livelli di competenze elevate. E il secondo aspetto, pensare a un mercato del lavoro che sia in grado di includere i giovani che oggi sono esclusi. Questo è fondamentale anche perché ce ne sono pochi. E il fatto di avere pochi giovani non lo possiamo cambiare velocemente. Se anche cambieremo la natalità, questo avrà un impatto tra una ventina d'anni almeno. Quindi dobbiamo unire all'attenzione all'immigrazione una maggiore attenzione ai giovani e pensare già a lungo periodo, pensando alla scuola per il futuro.
1: Villari, il numero esiguo di giovani porta a una riduzione sempre più significativa del mercato del lavoro, mentre cresce il numero dei pensionati. I cinquantenni che, come ci ha ricordato, oggi costituiscono la fascia di età più numerosa, tra pochi anni inizieranno a entrare nel circuito pensionistico.
0: Il numero di pensionati cresce perché crescono gli ultra 65 anni. Poi non tutti i paesi sono uguali. L'Italia ha il record di spesa pensionistica nei paesi dell'OCSE rispetto al PIL, perché oltre ad avere tanti ultra 65 anni ha sempre meno persone in età da lavoro, e poi c'è una gestione delle politiche pensionistiche del passato che ha messo un peso particolarmente importante su coloro che lavorano oggi. Le riforme che sono state effettuate a partire dagli anni 90 hanno essenzialmente diminuito le prestazioni pensionistiche e allargato la fascia di età in cui si deve continuare a lavorare. Malgrado questo, rischiamo comunque un'esplosione della spesa pensionistica nei prossimi anni, quindi bisognerà stare attenti sia ai livelli delle prestazioni pensionistiche sia ad aumentare la base contributiva. Anche per questo servono più immigrati, più giovani e più donne che lavorano.
1: Lei cita più volte nel suo libro Domani e Oggi Massimo Livi Bacci, oggi professore emerito di demografia presso l'Università di Firenze. Stiamo per ascoltarlo in una trasmissione del 1981. Villari, da demografo, un veloce ritratto di Livi Bacci, riferimento per gli studi di demografia in Italia.
0: Massimo Livi Bacci è il nostro maestro, sono molto orgoglioso di averlo avuto come professore durante il mio corso di dottorato. Ci ha insegnato a guardare a lungo periodo al mondo e considerare l'evoluzione della demografia come un fattore centrale delle nostre società che unisce aspetti sociali, economici e biologici. È un vero gigante del nostro tempo.
1: Lo riascoltiamo in appuntamento con la scienza, Radio 3, la puntata del 28 aprile 1981. Restiamo qui con Francesco Villari, docente di demografia e rettore dell'Università Bocconi di Milano, e mi auguro con tutti voi buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Per parlare del tema popolazione e società abbiamo oggi qui con noi il professor Massimo Livi Bacci, che è ordinario di demografia dell'Università di Firenze. Si è occupato sia di problemi di storia della popolazione, sia di studi di demografia contemporanea e di analisi dei problemi rilevanti dal punto di vista demografico per l'economia e per la società. Fra le sue pubblicazioni recenti ricordo il libro Donna, fertilità e figli, che uscì prima in edizione americana e poi è stato pubblicato presso il Mulino. Questo libro analizza un aspetto molto rilevante di due secoli di storia demografica italiana. La società italiana, di fronte alle crisi di mortalità, è un'altra delle sue pubblicazioni che è uscita in francese e che è una interpretazione demografica della storia delle epidemie. A Livi Bacci, che fra l'altro è anche attualmente segretario generale dell'Unione Internazionale per gli Studi sulla Popolazione, vorrei rivolgere una prima domanda, che è questa, la più semplice che si possa fare. Che cos'è la demografia? Di cosa si occupa un demografo?
2: Rispondere traducendo l'etimologia della parola forse non aiuta molto, perché demografia significa descrizione, discorso sulla popolazione. Ma possiamo forse specificare meglio e dire che la demografia è quella disciplina che studia i fattori che determinano l'accrescersi e l'estinguersi degli aggregati umani, che ne regolano e ne governano la struttura, cioè la loro composizione secondo il sesso, secondo l'età, secondo l'organizzazione in nuclei familiari, secondo la distribuzione sopra il territorio. Quindi l'oggetto di osservazione del demografo sono la popolazione e quei fenomeni che determinano il mutare delle dimensioni e della struttura della popolazione. Ecco, quali sono questi fenomeni, che chiameremo brevemente fenomeni demografici, appunto? Sono la fecondità umana, cioè l'attitudine, la propensione a mettere al mondo figli, che più correntemente si può chiamare natalità, sono la mortalità, cioè il rischio e la frequenza della morte, sono ancora la mobilità, cioè l'attitudine a spostarsi sul territorio, l'attitudine a muoversi, a cambiare residenza, ad aggregarsi in piccoli o grandi nuclei umani e via dicendo. Potremmo forse anche chiarire qualcosa circa il metodo di studio della popolazione. Ora, il metodo di studio della popolazione è un metodo essenzialmente, anche se non esclusivamente, di carattere quantitativo. Si basa ovviamente sopra la raccolta di materiale informativo statistico, cioè sopra dati quantitativi, usa una metodologia che è largamente un derivato o un adattamento della statistica. Ovviamente, come tutte le discipline che poi hanno una lunga storia, questa metodologia viene adattata, viene resa specifica alla materia. Vorrei poi indicare un aspetto che mi sembra importante, è quello della natura della demografia come possibile punto di incrocio tra le discipline umane, tra le scienze umane che studiano il comportamento dell'uomo, quindi che fanno parte delle scienze sociali, e le scienze naturali che studiano appunto i meccanismi bionaturali del comportamento dell'uomo. Ecco, la demografia è una disciplina che, come forse potremmo approfondire poi, tende a spiegare l'uno e l'altro, cioè fenomeni demografici sono un po' il crocevia di componenti di carattere bionaturale e di componenti culturali.
1: Ecco, quindi la demografia come un punto d'incrocio fra quelle che un tempo si chiamavano scienze dello spirito e scienze della natura, o meglio oggi si dice le scienze dell'uomo e le scienze naturali. Quindi mi pare che tu dica ci sono dei comportamenti demografici che sono influenzati da fattori biologici e insieme da fattori culturali. Ecco, potresti fermarti un po' su questo, fare qualche esempio e dire qualche cosa su questo tema, che mi pare collochi la demografia in un punto molto rilevante anche dal punto di vista metodologico.
2: Sì, si possono fare vari esempi. Per esempio, tipico è l'aspetto delle le relazioni che intercorrono tra certi fenomeni demografici e i livelli nutritivi, la disponibilità di risorse alimentari. Ora, la disponibilità di risorse alimentari non è un fatto ambientale fisso, è un fatto che è governato dalla struttura economica, la struttura sociale di una determinata collettività e è determinato anche dagli usi e dalle preferenze della collettività stessa, ma nello stesso tempo, pur avendo questa matrice, diciamo, questa origine sociale ed economica, ha una profonda rilevanza demografica. È ovvio e immediata, diciamo, la relazione che si può porre tra disponibilità di risorse alimentari e livelli di mortalità o livelli di morbosità, cioè sullo stato di salute della popolazione. Questo è evidente, non occorre dilungarsi. Certamente gran parte delle crisi di mortalità, cioè dei rialzi di mortalità nel passato, ma anche in epoca contemporanea in paesi in via di sviluppo, è collegato ai livelli di nutrizione. Ma i livelli di nutrizione hanno effetti, ad esempio, sopra altri aspetti del vivere umano e quindi sopra altri fenomeni demografici. Hanno una rilevanza, per esempio, per quanto riguarda la fecondità umana. La scarsità di disponibilità alimentari, la grande scarsità di disponibilità alimentari riduce la fecondabilità della donna, cioè la sua attitudine biofisiologica a procreare. Ha un'influenza sopra l'età alla pubertà ed anche sull'età alla menopausa. La prima è anticipata in situazioni di larghe disponibilità alimentari, la seconda è ritardata in situazioni appunto di grandi disponibilità alimentari, di livelli nutritivi molto sufficienti. Ecco, questo è un aspetto. Forse potrei citare un altro, l'allattamento.
1: Certo,
2: per esempio, l'allattamento è per le popolazioni storiche, ma anche per le popolazioni contemporanee in via di sviluppo, è un fatto importante per la sopravvivenza del bambino. In epoche storiche, laddove si allattava di meno, la mortalità era di molto più elevata rispetto a popolazioni in cui l'allattamento era diffuso e prolungato. Ma l'allattamento non è solo un fenomeno avente rilevanza biologica e fisiologica, perché determina la nutrizione e quindi la crescita del bambino, ma è un fatto culturale. La lunghezza dell'allattamento è un fatto culturale. In epoche remote o in epoche storiche l'allattamento prolungato era un fatto comune. Nell'epoca attuale l'allattamento è quasi scomparso, è ridotto a minime durate. Ma anche in epoche storiche troviamo differenze tra società e società. Ecco qui un altro crocevia tra un aspetto culturale, come è considerato l'allattamento dalla collettività, e la sua rilevanza biodemografica.
1: Quindi c'è questo intreccio di fattori biologici e di fattori culturali. Ecco, su questo punto un demografo è insieme uno storico e uno scienziato della società contemporanea, è le due cose insieme. Puoi dirmi qualche cosa sulla situazione storica, cioè sul modo in cui di fatto diciamo vivevano le persone e sul modo in cui questi modi di vivere incidevano sulla crescita o sulla diminuzione della popolazione?
2: Non esiste in realtà una distinzione tra demografia storica o storia della popolazione e demografia contemporanea. Metodi e obiettivi sono gli stessi, anche se il materiale è del tutto diverso e quindi occorrono diverse specializzazioni. Come vivevano le società del passato? Anche qua bisogna dire, certamente vivevano in maniera molto diversa, cioè avevano comportamenti demografici molto diversi da quelli attuali, ma vorrei subito porre una cautela e dire che molto spesso noi attribuiamo ad epoche passate comportamenti uniformi perché la nostra conoscenza del passato è molto scarsa e quindi noi attribuiamo a delle ipotesi forza di realtà. In realtà i comportamenti del passato erano abbastanza, assai differenziati. Ma per rispondere meglio, più precisamente alla domanda, certamente le popolazioni storiche, per popolazioni storiche diciamo intendiamo grosso modo le popolazioni europee fino alla metà dell'Ottocento, fino all'inizio o alla metà del secolo scorso, erano popolazioni nelle quali gran parte o se non tutto lo spazio della vita feconda della donna, o perlomeno la vita feconda passata in costanza di matrimonio, era cadenzata dalla gravidanza, dal puerperio, dal parto, dal puerperio e di nuovo dalla gravidanza, dal parto e dal puerperio. Cioè erano una vita costellata da un alto numero di nascite. Nelle società appunto europee questo il numero medio di nati per donna arrivava alle 5, 6, 7 unità a seconda dell'età al matrimonio. Laddove questa era più precoce, ovviamente il numero di nascite era maggiore, ma era cadenzata anche dalla morte. Ora, la morte era un fatto comune nell'esperienza della persona. La scomparsa dei fratelli, la scomparsa dei genitori, la scomparsa dei parenti, la scomparsa dei figli era un fatto, era la regola e non l'eccezione. Ora, noi siamo abituati ad una società in cui viene quasi rispettata la regola che si muore di più quando si è anziani, e diciamo noi ci attendiamo nella nostra vita di vedere uniformarsi gli eventi a questa regola. Non così certamente per le popolazioni del passato. Ci si abituava a vedere la morte colpire in età e in momenti in cui non sarebbe logico attendercelo se la natura seguisse un corso regolato come adesso. Quindi la morte era frequente, la durata media...
1: Ecco, questo ti volevo chiedere, qual era la durata media?
2: La durata media della vita era dai 25 ai 35 anni, ma qui stiamo attenti, era una durata media molto bassa, perché la metà dei nati scompariva nel primo anno, nei primi 2, 3, 4 anni di vita. Moriva un'enorme quantità di bambini. Sopravvivevano all'adolescenza, cioè all'età atta a procreare, ad iniziare un ciclo riproduttivo, una metà e alle volte anche meno della generazione di nati.
1: E anche per questo poi che bisognava in qualche modo che le donne facessero molti figli.
2: Certamente, diciamo, per millenni il livello di natalità è stato solo lievissimamente più elevato del livello di mortalità, cioè è stato quasi uguale al livello di mortalità. Quindi nel lungo periodo ovviamente una società che non fosse riuscita a contrastare gli effetti dell'alta mortalità con un'alta produzione di figli sarebbe stata una società destinata alla sparizione.
1: Ecco, mi pare che tu hai delineato in qualche modo in questo quadro di contrapposizione anche fra il passato e il presente una sorta di passaggio da una situazione in cui sono prevalenti i fattori biologici, che è quella che hai descritto, che è molto più drammatica di quanto comunemente non si pensi, ad una situazione invece nella quale sono presenti e prevalenti i fattori culturali, e per fattori culturali mi pare si possa dire una sorta di mutamento nelle valutazioni, nella scala dei valori, e una sorta di maggiore intervento dell'uomo nei processi naturali. Ecco, quando si è verificato questo passaggio e cosa è successo in questo passaggio?
2: Questo passaggio si è verificato in un arco di tempo relativamente ridotto nelle società europee, o nelle società di origine europea, diciamo. Per dare dei limiti di tempo, questi nuovi comportamenti diretti a porre sotto controllo la fecondità e quindi a diminuire volontariamente il numero di figli attraverso la contraccezione, soprattutto, cominciano a diffondersi nelle classi aristocratiche o in gruppi urbani o in gruppi socialmente elevati verso l'inizio dell'Ottocento. Ma in un paese anticipano gli altri, ed è la Francia, che già all'epoca napoleonica aveva in quasi tutte le sue regioni cominciato a porre sotto controllo la fecondità, quindi aveva una natalità che si stava abbassando, più tardo negli altri paesi. Ma diciamo che se noi classificassimo le popolazioni europee, nei 2/3 delle popolazioni europee questo inizio di declino della natalità è preceduto in molti casi da un declino della mortalità, avviene tra nei 40-50 anni che terminano con la Prima Guerra Mondiale.
1: Questo riguarda solo i paesi industriali cosiddetti?
2: Questo riguarda, ecco, diciamo che riguarda i paesi, più che i paesi industrializzati, riguarda i paesi, diciamo, occidentali, quindi che in lato senso hanno nel loro cuore i paesi industriali, ma non necessariamente solo i paesi industriali, tant'è vero che il primo paese ad avere questa transizione è la Francia rurale ancora dell'epoca napoleonica. Certamente nei paesi in via di sviluppo questo passaggio da un regime di alto, direi di alto consumo, cioè di alto consumo di energia demografica, cioè in cui i tanti morti sono compensati dai tanti nati, dicevo, questo passaggio da un regime di tipo antico a un regime di tipo moderno si sta verificando con fatica, però si sta verificando. Ci sono paesi che ormai hanno già affrontato questo periodo di transizione e taluni che lo hanno quasi completato. Altri, soprattutto il continente africano, gran parte del continente asiatico, sono ancora alle soglie. Siamo solo riusciti a porre sotto controllo la mortalità, siamo riusciti assai meno a porre sotto controllo la fecondità.
1: Ecco, dal punto di vista dell'attualità, i fenomeni demografici di maggiore rilevanza per la nostra società, quali ti pare possano essere? Come possono essere definiti?
2: Ecco, forse meno di un tempo è il fenomeno morte. Cioè il fenomeno morte, il fenomeno mortalità, oggi appare, sembra avere delle soglie che sono solo molto lentamente spostabili. I guadagni che si possono operare nell'allungamento della vita sembrano ormai molto piccoli e perlomeno nell'arco previsivo che noi possiamo avere di fronte a noi nell'arco di tempo di previsione quasi insignificanti.
1: Scusami, prima abbiamo parlato di un'età media di 25 anni, adesso l'età media
2: si avvicina ai 75 anni. Quindi con una forte differenza tra uomini e donne, una differenza di crescente in durata di vita tra uomini e donne. Ma
1: cioè chi vive di più?
2: La donna.
1: Di quanto?
2: Dipende dai paesi, ma direi nei paesi sviluppati dai 5-6 anni in più dell'uomo.
1: Ah, quindi la donna è lievemente avvantaggiata.
2: La donna è sensibilmente avvantaggiata. Bisogna vedere che tipo di vita, quali sono gli anni che guadagna. Cioè gli anni che si guadagnano sono anni di senilità passati in una relativa buona salute, è un vero guadagno. Sì. Se viceversa sono passati in un stato di salute molto precario, forse non è un guadagno brillante.
1: Ecco, siccome prima dicevi ci sono dei guadagni piccoli sull'innalzamento di vita, quindi è stato fatto un gigantesco passo avanti da allora a oggi, da 25 a 75, sì. Però quello che volevi dire è che ora invece...
2: Quello che voglio dire è che noi ci stiamo avvicinando nella media delle popolazioni a toccare quella durata della vita che è la durata oggettiva, forse biologica, dell'essere umano. L'essere umano è costruito al momento attuale per un certo arco di vita. Oltre questo arco di vita non si va, per molteplici ragioni che genetisti e biologi stanno discutendo in maniera approfondita, ma certamente l'essere umano del nostro millennio, della nostra epoca, è un essere umano fatto per vivere un numero limitato di anni verso i quali le collettività si stanno avvicinando.
1: Ecco, questo che problemi comporta?
2: Questo comporta il fatto che la medicina e l'intervento medico-sanitario per l'età anziana e l'età molto anziana tende ad essere sempre maggiore, ad occupare una parte delle risorse sempre più rilevante.
1: Anche per il fatto che vive una percentuale di persone anziane?
2: Vive, diciamo, la struttura attuale delle popolazioni in conseguenza soprattutto dell'abbassarsi della natalità. Questo è un fatto abbastanza curioso, ma che occorre forse dire, cioè il fatto che la struttura delle popolazioni stia invecchiando, cioè che aumenti su 100 individui la percentuale di anziani, è dovuto al fatto che la natalità è molto diminuita e quindi le nuove leve sono poche, quindi quelli che entrano, che compongano la fascia giovanile, sono in diminuzione o perlomeno sono a livello basso, quindi prevalgono adesso gli anziani. Ecco, la mortalità, la diminuzione della mortalità ha avuto meno incidenza o forse incidenza nulla, perché il rischio di morire è diminuito non solo all'età anziana ma a tutte le altre età, e quindi proporzionalmente è stato irrilevante rispetto alla composizione per età. Ma tu, la domanda era...
1: Era quali sono, ecco, i fenomeni demografici di maggior rilievo per la nostra società.
2: Ecco, quindi l'invecchiamento della struttura della popolazione, lo abbiamo detto, è un fatto però graduale, è un fatto entro certi limiti fisiologico che comporta dei problemi, ma sono dei problemi di lungo periodo che possono essere affrontati, anche perché è vero che aumenta la proporzione degli anziani, ma è anche vero che aumenta la validità fisica, la fitness fisica della popolazione anziana, almeno fino a una certa età, e quindi noi dovremmo adeguare la nostra scala cronologica, che è socialmente stabilita, alla scala fisiologica delle età, che in un certo senso si è spostata verso età più anziane. Quindi, diciamo, il problema dell'invecchiamento è un problema effettivamente importante, perché aumenta la proporzione dei pensionati, aumenta la proporzione della popolazione che ha bisogno di servizi sociali e via dicendo, ma è un fenomeno che si sviluppa lentamente nel lungo periodo e che si può affrontare per tempo e adeguatamente. Fenomeno dell'attuale diminuzione della natalità, cioè delle nascite, è un altro fenomeno che ha delle conseguenze assai rilevanti sulla nostra struttura sociale, di cui si comincia a avere anche delle riprove visibili e non solo statistiche.
1: Nelle scuole elementari, mi pare.
2: Ecco, se noi pensiamo che nel 1964 sono nati qualcosa come 1.030.000 bambini e che nel 1980 ne sono nati, se le stime ancora incomplete si convalideranno, ne sono nati all'incirca 640.000.
1: È un calo enorme.
2: Si ha la portata di questo calo di 400.000 unità nel giro di 17 anni, che è stato un calo continuo. Ognuno di noi che ha esperienza di figli o parenti nelle scuole elementari sa che nella quinta elementare ci sono più classi più numerose che non nelle prime. Questo è un fenomeno che tocca, per esempio, tutto ciò che attiene all'investimento in istruzione.
1: Noi cosa vuol dire questo? Costruzione di scuole, posti per i maestri elementari, questo vuol dire?
2: Certamente, abbiamo avuto una forte espansione degli investimenti in istruzione, cioè della spesa pubblica destinata all'istruzione negli ultimi 20 anni. Questa spesa sta ancora dilatandosi per la forza d'inerzia che molti fenomeni di questo tipo hanno, ma nello stesso tempo abbiamo una contrazione rapidissima degli utenti di questi servizi, cioè degli studenti elementari, medi e di tutti gli ordini e gradi. E questo porrà e pone dei problemi di adeguamento delle risorse alla effettiva domanda.
1: Senti, un'ultima cosa, in modo molto breve, ti vorrei chiedere. Sembra che da questi discorsi che emerga il quadro di una struttura che è la società nella quale agiscono dei meccanismi di autoregolazione. È vero questo? In che limiti è vero?
2: Sì, è vero. La storia passata ci insegna che questo è avvenuto molto spesso, che le popolazioni hanno reagito con una maggior produzione di figli, per esempio dopo le epidemie. Esistono quindi capacità nell'organismo sociale a adeguarsi, a reagire demograficamente ad eventi o fatti che turbano un determinato equilibrio. Però questi meccanismi non agiscono sempre e non agiscono necessariamente in una direzione ottima. Sono come gli organismi di autoregolazione dell'organismo. Certe volte impazziscono, certe volte non funzionano affatto, e allora la malattia ha la meglio sopra l'organismo. Quindi questi meccanismi esistono, ma non sempre vanno nella direzione voluta e non sempre operano.
1: Mi pare che a parziale conclusione di questa conversazione col professor Livi Bacci si possa dire che è emersa, fra molti altri temi e molti altri problemi, la sensazione della grande delicatezza di questi meccanismi e della grande difficoltà di un intervento sui medesimi. Mi sembra che l'ingegneria sociale sia ancora ai suoi primi passi e che corra sempre il rischio di operare in meccanismi così delicati con una eccessiva brutalità. L'ultima cosa che forse si può dire è che da questo quadro, da questa forte contrapposizione fra modi di vita che appartengono ormai a un passato abbastanza remoto della nostra storia e modi di vita attuali, intercorrono delle differenze così forti da fare anche mettere in dubbio alcune delle affermazioni che spesso vengono fatte su una specie di ritorno ad epoche felici della storia umana.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. È intervenuto Massimo Livi Bacci, tecnico del suono Paolo Angori. Realizzazione effettuata negli studi RAI di Firenze.
1: Rieccoci dopo questa immersione nel 1981 con Massimo Livi Bacci. Siamo ad Archimede, il racconto della scienza. Danilo Angelelli e Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi di Milano, che ha ascoltato con noi. Billari, lo avevo anticipato nella prima parte del nostro incontro che saremmo ritornati sulla questione della transizione demografica. E infatti Livi Bacci ne ha parlato, dicendo che alcuni paesi l'avevano completata questa transizione nel 1981, altri erano ancora sulla soglia. Oggi sembra che alcuni siano nella seconda fase di quella transizione demografica, altri siano entrati proprio in una nuova seconda transizione demografica, ovvero...
2: Ha letto molto bene, la transizione demografica a livello mondiale è quasi conclusa. Per esempio, il numero medio di figli per donna stimato a livello mondiale è 2,3. Nel modello classico della transizione a 2 figli per donna o 2,1, la transizione demografica va considerata conclusa. Ovviamente c'è ancora qualche paese con livelli elevati, ma per avere una media 2,3 vuol dire che essenzialmente la transizione è quasi conclusa. Altri paesi sono andati più vicini a un figlio per donna che non a due, tra questi l'Italia. Si parla di seconda transizione quando diventa meno centrale la riproduzione e tipicamente quando questo succede il rischio è di cascare a situazioni in cui siamo vicini a un figlio per coppia e la diminuzione della popolazione può essere potenzialmente molto veloce.
1: Billari, lei nella prima parte della nostra intervista ci ha ricordato che la vita media oggi in Italia è di 83 anni. Livi Bacci nel 1981 parlava di 75 anni. In poco più di 40 anni la vita media nel nostro paese è aumentata di 8 anni. Eppure Livi Bacci ha detto: ci stiamo avvicinando al limite oltre il quale non si andrà. 8 anni non sono pochi.
2: Rispetto alle conoscenze scientifiche degli anni 80, la ricerca successiva ha mostrato che non era così chiaro trovare un limite superiore alla durata della vita. Soprattutto il demografo americano Vopel, l'Istituto Max Planck, ha fatto diversi studi in cui è stato mostrato come tutte le volte che i demografi avessero previsto un limite superiore, questo limite fosse superato. Quindi quello che possiamo vedere è che, tolti episodi che sono fondamentali, importanti, di grande impatto, ma non persistenti in lungo periodo, come l'epidemia Covid, la speranza di vita continua a crescere in modo lineare. Se noi guardiamo gli ultimi 100 anni in Italia, la speranza di vita è cresciuta essenzialmente di 33 anni, quindi di un anno ogni tre, se volete, di 4 mesi ogni anno, di 8 ore al giorno. Quindi non c'è ancora questo limite, non lo abbiamo toccato, la conoscenza scientifica di oggi non ci conferma l'esistenza di tale limite.
1: E infatti, secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, l'aspettativa di vita nel mondo, usciamo dai confini italiani, raggiungerà 83 anni nel 2100. Però pesano le differenze significative tra i continenti. Ad esempio, nel 2100 la speranza di vita in Africa dovrebbe essere di 75,4 anni, mentre in Europa arriverà a 89 anni, quasi 14 anni di differenza. Ci piace sapere che la vita media si allungherà ancora, ci piace meno constatare che le disuguaglianze continueranno, anzi, forse la forbice si allargherà ulteriormente.
2: La speranza di vita riflette le disuguaglianze socio-economiche di base e dei sistemi sanitari. E quindi fino a quando il mondo avrà una disuguaglianza sociale ed economica ci porteremo anche delle disuguaglianze nei livelli di salute. Può anche essere che le Nazioni Unite abbiano sottostimato il potenziale di incremento della speranza di vita sia nei paesi poveri che nei paesi ricchi. Esistono dei modelli in cui la speranza di vita potrebbe arrivare a 100 anni, questo è totalmente plausibile dal punto di vista scientifico. Le disuguaglianze però potrebbero rimanere anche in quel caso.
1: E siamo in chiusura, Billari, docente di demografia e rettore dell'Università Bocconi di Milano. Domani e oggi, questo è il titolo del suo libro. Recuperiamo in sintesi alcuni concetti di cui ha parlato nel nostro incontro. Da dove ripartire?
2: dobbiamo ripartire subito pensando al domani e pensando che il domani si costruisce oggi. Dovremo in particolare come paese, oltre alle politiche relative alle famiglie che solitamente si associano alla demografia, pensare a una programmazione dell'immigrazione e dell'integrazione dei migranti e pensare alle prossime generazioni e ai giovani attuali, pensando di riformare la scuola, magari facendo leva sulle eccellenze italiane in termini di educazione, Maria Montessori, Don Milani. Possiamo pensare al loro approccio inclusivo, una scuola che porti avanti più ragazze e ragazzi possibili. È fondamentale farlo oggi come riforma, perché se no ci ritroveremo domani in una situazione disagiata. Dobbiamo poi pensare anche ai giovani, che in Italia hanno una situazione di autonomia troppo svantaggiata rispetto agli altri coetanei europei.
1: È bello pensare al futuro guardando anche a figure straordinarie come Don Milani e Maria Montessori. Grazie Francesco Billari di avercele ricordate, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie.
1: Termina qui Archimede, il racconto della scienza, un programma a cura di Giacinto De Caro. Grazie di averci seguito. Torniamo la prossima settimana su Radio Tech e Te, mentre tutte le puntate sono on demand su RaiPlay Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Stasera parliamo di cinema, parliamo di qualche questione e problema del presente e del futuro del nostro cinema. Sono con noi in studio, insieme ad alcuni ospiti, amici e collaboratori e colleghi, autori, attori e attrici del cinema italiano, Mario Monicelli e Nanni Moretti. Mario Monicelli, naturalmente, è quel famoso maestro di commedia all'italiana, autore di film di grande successo che tutti conoscono, da I soliti ignoti, L'armata Brancaleone, La grande guerra, I compagni, La ragazza con la pistola e molti altri, fino all'ultimo, Un borghese piccolo piccolo. Cioè 40 anni di cinema di grande successo in un campo che qualche anno fa, alle origini, era considerato, come dicevamo prima, la vergogna della cultura italiana. La commedia all'italiana, ah che orrore, ah che vergogna, i panni sporchi, perché compiacersi dei vizi e dei difetti degli italiani. Invece, nello spazio, neanche tanto, di un decennio o due, la commedia all'italiana è diventato uno dei generi più illustri e più rinomati del nostro cinema. Vizi e difetti degli italiani, del carattere degli italiani, raccontati attraverso una quantità di commedie di successo, a un certo punto hanno cominciato a sostituire la sociologia e il romanzo nella rappresentazione del carattere degli italiani attuali. Grande successo critico in Italia, grande successo critico all'estero che rimbalzava in Italia. E per esempio a un certo punto anche fra i giovanissimi, quelli che hanno 20 anni oggi, grande successo del mito di Totò, Totò che non hanno mai visto in teatro, Totò che non hanno mai visto sul palcoscenico, però Totò rivissuto non più nei cinemini rionali di una volta, ma magari negli stessi cinemini che adesso sono dei sé, magari sono di circuiti off, sono cinemini alternativi dove si riscopre Totò. Che poi Totò, la comicità di Totò, abbia molto o poco in comune con la commedia all'italiana, Monicelli, che ha diretto Totò in molti film, forse ce lo dirà più tardi, quando parleremo della commedia all'italiana. Ma passiamo adesso a presentare Nanni Moretti, che invece, 23 o 24 anni, no?
2: 24.
1: 24, diventato improvvisamente famosissimo nei circuiti alternativi e dei cinemini da Roma e Milano in poi, e anche da qualche tempo alla televisione, con un solo film, Io sono un autarchico. Film girato con pochissimi soldi, girato in Super 8, no? con mezzi di fortuna, girato con amici, quindi completamente all'opposto di quella specie di sistema produttivo con grandi attori e grandi registi di cui è esponente da molti anni Mario Monicelli. A questo punto la curiosità che ci si pone è questa, cioè il successo di questo film, un successo schietto, popolare, giovanile, cominciato nelle cantine e uscito subito dopo, anche con recensioni favorevolissime per questo modo che una volta si diceva dolce amaro, ma oggi si dice con cattiveria, con ferocia, ma con un po' di tenerezza in fondo,

0: e poi le cose no, escono e che sono, come si dice molto spesso, incasinati, incasinati per ragioni private, incasinati per ragioni politiche, che si aggrovigliano e si pasticciano con quelle private. Insomma, dato che questo film ha avuto un certo tipo di successo e una quantità di giovani spettatori si sono riconosciuti in questo film, decretando questo tipo di successo, noi possiamo considerare senz'altro Moretti l'esponente di un nuovo, nuovissimo, giovanile cinema italiano, che forse c'è, forse non c'è, io non lo so, noi non lo sappiamo, cioè è un caso, è come si dice la punta dell'iceberg, ce ne sono degli altri film di questo tipo, ci sono degli altri autori come Moretti che stanno lavorando, che conosceremo fra 6 mesi o fra un anno, o che forse non riescono a lavorare per qualche motivo. Ecco, sono forse questi i motivi più interessanti di quello che potrebbe essere, al di là della differenza generazionale, anche potrebbero essere gli spunti per una conversazione, scontro, incontro critico e polemico su due modi di concepire il cinema e di fare il cinema oggi in Italia, ma ovviamente domani.
1: Sì, inizio. Sì.
0: Vorrei che la conversazione fosse fra i due.
1: Domanda.
0: Il più possibile polemica.
1: Allora, siccome questo è il mio ruolo, faccio il giovane arrabbiato.
0: E con l'intervento dei nostri amici.
1: Faccio il giovane arrabbiato e sono cattivo. Allora.
2: Io sono più cattiva di te. Come le scegli le attrici?
1: Tra le amiche, io sono un autarchico. In Ecce Bombo che sto facendo. Tra le amiche e tra le attrici di teatro sconosciute, perché secondo me il pubblico non ha bisogno per forza di attori e attrici noti e oltretutto i film non hanno per forza bisogno di attrici belle come pensano i produttori, i distributori e i registi italiani. I film americani degli ultimi anni sono pieni di protagoniste donne considerate non belle. Magari in Italia, non so se ancora adesso, fino a pochi mesi fa, fino a pochi anni fa, una donna non considerata bella, a questa donna non sarebbe mai venuto in mente di intraprendere la carriera d'attrice.
0: Moretti aveva cominciato a fare delle domande a Monicelli.
1: Sì, guarda, allora, perché questo scontro è tra me e te, io mi rivolgo a te, comunque è sottinteso e mi rivolgo anche ad altri registi, comunque mi diciamo, perché questa ricerca ansiosa e angosciosa del successo nei tuoi film, che poi è successo economico, e allora tu mi risponderai per una ragione psicologica, perché io voglio essere amato facendo film, già lo so, una delle risposte sarà questa, però se tu hai un soggetto, una sceneggiatura, un'idea con cui pensi di essere in anticipo con i gusti del pubblico o comunque con i gusti di una parte di pubblico, e oppure se tu vuoi fare un film con un linguaggio cinematografico nuovo come quasi 20 anni fa si iniziò in Francia come Nouvelle Vague, ecco, se tu hai queste idee allora non fai il film per paura di farti scappare una parte di pubblico, per paura di deludere una parte di pubblico?
3: Sì, adesso.
1: A parte il fatto, scusa, inciso, che poi spesso magari voi fate, cioè io faccio un cinema abbastanza così spettacolare perché va alle grandi masse popolari, eccetera, poi magari queste grandi masse molto spesso è la piccola e media borghesia delle grandi città, poi nei paesi i film ci vanno dopo molti mesi tagliati con manifesti diversi. Vabbè, questo.
3: Beh, questo è un altro problema.
1: Sì, sì, vabbè,
3: voglio dire. Il fatto che tu dici tu io cerco il successo sì, certo che lo cerco, anche per vanità personale come tutti quanti noi, ma soprattutto perché se ho da dire qualche cosa, se ho da dire anche una piccola cosa, voglio che questa cosa sia detta nella maniera più chiara possibile al maggior numero di persone possibili, questa cosa. Quindi questo è il successo, questo il successo comporta proprio questo, che il mio prodotto, il mio film o il mio libro o il mio quadro, qualunque esso sia, trasmetta questa piccola cosa che io voglio dire al maggior numero di persone possibili. E questo è il successo che io cerco. Non è che cerco un successo soltanto di copertina o di parata senza che il pubblico mi vada a vedere. Ci sono anche questo tipo di successo. E questa è la ragione. Poi sì, ce n'è anche una, naturalmente.

0: guarda, sì, non voglio mica però, escludere quell'altra, allora, però ecco, la profonda vera ragione è quella.
1: Aspetta, allora,
2: anche tu Moretti cerchi il successo, scusa, mi pare molto chiaro.
1: Ma io prima di tutto cerco di fare film che piacciono a me, e tra i film che piacciono a me ci sono film che possono essere capiti. Però io non cerco il successo indiscriminato e...
0: Ma nemmeno io, faccio... tu te lo dici che cerco di discriminare.
2: E no, cosa vuol dire per te successo, allora? Mario Monicelli l'ha spiegato.
1: Sì, ecco, allora io non ti rispondo per un'altra...
3: È un discorso che porta molto lontano, che ci porta anche lontano dal cinema, magari.
2: Togliamolo.
3: Sì,
1: ti rispondo con un'altra domanda a Monicelli. Tu pensi... è una risposta a te. Tu pensi che il pubblico abbia per forza bisogno, per andare al cinema, di grossissimi nomi, di Alberto Sordi o Manfredi o Monica Vitti o Laura Antonelli? Pensi che il pubblico, per il 90% dei film che vede, ha bisogno per forza di vedere scene di violenza o scene erotiche o scene di questo tipo, eccetera? Ecco, forse un po' ho risposto in questo momento. Sì. Io penso di no, penso che il pubblico, penso che voi abbiate un rapporto un po' coloniale col pubblico, e poi... adesso dico voi, anche i distributori e i produttori che poi sì, mettono i soldi.
0: Ma vedi, non penso questo, penso come te. E infatti, quando abbiamo cominciato a fare il cinema in Italia nel dopoguerra, tutto questo non c'era. Il pubblico non c'era divismo in Italia, non c'era nulla. C'era divismo in America, in Italia non c'era né divismo né nei registi, né negli attori, né nei produttori, né da nessun punto di vista. E quindi, ciò nonostante, abbiamo fatto dei film. Hanno fatto dei film che hanno avuto, sia pure con lentezza, piano piano, il successo, il come posso dire, il successo, l'adesione del pubblico, e piano piano questi sconosciuti attori, registi, scrittori, sceneggiatori si sono trasformati in divi, in divi. A questo punto è successo una cosa da cui non si può prescindere, perché il cinematografo non è soltanto un fatto, come hai fatto tu, il tuo primo film hai speso 3 milioni e mezzo, adesso ne fai uno in cui ne spendi 300,
1: no,
0: è già la cosa,
3: no, 150.
0: O, 150, o 150, e quindi già le cose sono aumentate di 10 volte.
3: Vuoi fare una domanda? Qual è la differenza dei costi? Cioè, 150, questo, gli ultimi film di Monicelli
0: saranno costati 700-800 milioni, penso.
3: C'è una differenza?
1: Ma non ci credo, perché Sordi, già Sordi, insomma.
0: Non so, cosa vuol dire, di più?
1: Beh, sì, dai, di più, dai.
0: Insomma. No, io non credo di no, ma comunque di più, quanto?
3: Avrei una curiosità.
1: La verità.
3: È più facile
1: allora,
3: trovare.
1: Più.
0: Ma chi io la dico? Perché non credere mica che sto dicendo.
3: È più facile
0: cosa
3: trovare
0: pensi?
3: Tutti questi milioni.
0: Ma poi
3: milioni
0: dimmi la cifra tua,
3: per fare
0: non è
3: questi
0: che
3: film, o è più facile trovare pochi, cioè più facile trovarne 7, 800, un miliardo per fare un film di Monicelli, o è più facile trovare
0: ma
3: 150?
0: Credo la difficoltà sia la stessa.
3: Lo chiedo a voi,
1: è più facile fare un film da un miliardo.
3: È più facile.
0: No. La difficoltà è la stessa, se lo fai con Sordi o con Gassman o con Lavitti, a proposito, sì, eccetera, hai la stessa difficoltà o la stessa facilità che se non fai un film invece che costa 150 milioni, perché un film di 150 milioni senza attori si può trovare con
1: sì, però
0: una
1: magari,
0: certa difficoltà,
1: però
0: ma
1: magari grosse...
0: Cioè la sua vera, diciamo, qualità è proprio questa, che fa un film a basso costo, su 150
1: sì,
0: milioni
1: però
0: sono
1: io
0: a basso
1: trovo
0: costo
1: molto difficoltà,
3: ecco, ma quanti ci sono? Quanti altri ci sono, oltre a Moretti? È un'altra mia curiosità, quanti altri ci sono che possono trovare alcune decine?
4: Aggiungere una cosa io, mi chiamo Benvenuti, faccio lo sceneggiatore. Volevo dire, in realtà in questo momento in Italia, nonostante quello che dice Moretti, il film più difficile da combinare è quello da un miliardo e mezzo.
3: Più difficile che non quello da 100.
1: Ma dai, insomma, voi continuate a lavorare, gli attori grandi continuano a lavorare, insomma, ci stanno registi giovani che poi...
4: Poi tuo è un caso così particolare, l'attore tuo sei te stesso, quindi costi molto poco, devo dire la verità. Sei anche bravo, quindi sei addirittura un privilegiato in questo momento. Sei proprio il più privilegiato.
1: Io che voi continuate a lavorare, ci stanno registi giovani, che poi giovani in Italia significa 35-40 anni, che dopo un'opera prima
4: e non sanno più cosa fare in realtà.
3: Ma perché dopo un'opera prima?
4: Si bruciano l'opera prima e basta. Ti potrei prima anche domandare se sei già in crisi tu o quando lo sarai, perché tu certamente lo sarai in crisi fra poco. Io non te lo auguro evidentemente, dico, ma questi ragazzi che fanno il primo film certamente si trovano che poi il secondo film è molto difficile farlo, perché non hanno avuto l'esito che ha avuto lui, sia pure piccolo, nel cinema che tu dicevi di sé, benissimo, ma è diventato popolarissimo. Lui è un personaggio popolare, per cui fare un film con lui è facile.
1: Lui che è facile, a me ma
4: sì, ma scusa, mi paziente, l'hai rifiutato 5 l'hai rifiutato, dico la verità.
1: No, ma
4: l'hai rifiutato 5 posizioni perché, ma come, anche 6.
0: Sì, sono richiesto. Ma questo cosa vuol
4: dire? A questo punto.
3: Ma solo lui o ce ne sono degli altri richiesti?
0: Devo dire che fra i giovani registi non sono molto richiesti. Questo è molto richiesto, molto di fare dei film, mentre lui, io avevo da fargli una domanda.
2: Grande Moretti, sei grande.
4: A questo punto ti voglio fare un'altra domanda, scusami, a proposito del successo.
3: Sentiamo.
4: Se voler avere successo è un peccato. Per la legge dei contrari, cosa sei? Tu cerchi il non successo, cerchi gli insuccessi?
1: Io semplicemente penso che il pubblico non abbia bisogno delle leggi che avete stabilito voi.
4: Ma insieme agli
1: distributori. Per esempio, c'è un film con Paolo Villaggio che va bene, il distributore che in Italia magari mette i soldi insieme al produttore, insieme al regista, fa un altro film con Paolo Villaggio.
4: Io ho fatto due film che sono andati bene, ci siamo rifiutati di fare quattro.
1: Il signor Robinson è andato male.
4: Non è andato male. Non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo voluto fare. Tu stai parlando poi con uno che non abbiamo questo spasmodico bisogno di successo. Ti ripeto, non ci pensiamo nemmeno. Lui non ha mai fatto la pornografia, come tu hai detto.
1: Non ho detto che lui ha fatto la pornografia. Pietro Germi.
4: Ritieni necessario mettere certi ingredienti di cose. Io non ci penso mai che ci mettiamo.
1: Però ce li mettete, ci dai una cosa talmente.
4: Ma ci mettiamo perché viene una battuta che fa ridere, quella lì è la
1: ma no, ma io ti ho detto che secondo me il pubblico non ha bisogno di quelle cose che voi avete stabilito eterne. Un pochino il pubblico è cresciuto, comunque una piccola parte del pubblico
0: certamente è cresciuto, non è mica detto che non debba essere così, però rimane il fatto che il pubblico continua ad andare a vedere i film che secondo te non dovrebbe andare a vedere. Perché va a vedere 07? Va a vedere
1: quello che gli pare, semplicemente io non l'ho ancora visto.
0: Cioè, leggi che non abbiamo mica stabilito noi.
1: Aspetta un momento. Io non l'ho ancora visto, però La Marchesa Fonò
0: è un film
1: in costume. Sì. Straniero, con un titolo strano di un regista
3: polizia,
1: che non si conosce,
3: una polizia,
1: senza attori noti, senza attori italiani, ha avuto un buon successo. Per
0: certamente.
1: Cui mi sembra che ogni tanto il pubblico magari capita in un cinema, magari per caso, vede che un film è fatto bene, con un certo rigore,
0: quello che tu chiami un buon successo.
5: Volevo dire una cosa, se possibile, mi chiamo Frugoni, faccio lo sceneggiatore. Ma allora quello che dice Moretti è giustissimo, perché Marchesa Fonò è un bellissimo film, ma quanti debutti ha fatto fare di Tannoleggio negli ultimi anni? Qualche decina. E la gente non c'è mai andata.
1: Tannoleggio, perché magari qualcuno pensa che è un'impresa di trasporto.
5: Diciamo di Tannoleggio tanto per dire, perché era nato per aiutare i giovani autori. Come è uscita La Marchesa Fonò, sono usciti tutti gli altri film di Tannoleggio e non c'è andato nessuno quasi. Allora ci sarà un motivo. La Marchesa Fonò era bellissima e quelli dicevano cose che non interessavano a nessuno.
1: Vengono buttati in cinema, che bisogna prendere sempre le pagine gialle
3: Vorrei chiedere adesso a Monicelli, cominciasse a fare qualcosa al nostro. Cioè, noi si è visto, così passiamo nell'altro campo.
1: Altre due, un'altra te la faccio come risposta. Gli aiuti regista con voi rimangono servi della gleba fino alla morte.
3: È vero?
1: Sì, secondo me sì. Perché non volete avere discepoli? Cioè, al massimo imparano così a diventare cinici, cinematografari di Roma, così un po'... Non lo so, è strana questa cosa.
4: Abbiamo parlato con Sgarbelli tanto tempo, ne hai parlato anche tu, che è come tuo padre. È vero, effettivamente, è vero, ci si domanda. La bottega del pittore fiorentino evidentemente produceva...
1: Perché voi a vostra pittori. Volta penso che invece magari... Siate discepoli.
0: Siccome stiamo parlando io e te, non posso parlare poi per conto di terzi, di miei colleghi, ma per esempio il mio autoregista è stato Pontecoro. Ho avuto come aiuto regista, non è stato il mio aiuto regista particolare, ma ho avuto come aiuto regista Rosi, il figlio di Steno, che Vanzina ha fatto aiuto regista, Maffei ha fatto aiuto regista, tutte persone che hanno fatto
3: c'era molto la retorica della gavetta, della carretta, quando il cinema era più semplice, adesso
0: non c'è più,
3: è più complicato, si dice nascono con la macchina da presa in mano, si dice, cioè una volta c'era la retorica della gavetta, adesso c'è la retorica nascono con la macchina
4: da presa in mano. La domanda non è questa. Scarpelli dice come mai nessuno dei cosiddetti maestri ha mai aiutato un proprio aiuto regista. Cioè, hanno fatto la strada per conto loro, ma nessuno è stato aiutato.
6: Un'eccezione o due.
4: Forse è vero.
0: Non lo so.
4: Non è questo.
0: Ma questo non è, questo non è vero, non è vero, perché io nel caso mio invece io l'ho fatto. Cosa si intende per aiutare? Non so, dare buone referenze, dire al produttore, ma guarda che è uno che lavora, cioè non capisco che cosa si intende per aiutare. Questo
3: no,
0: è stato
3: altra
0: fatto.
3: Altra cosa, per esempio, come mai in America da qualche anno ci sono dei registi che hanno meno di 30 anni?
0: No, non tanto, pochissimi.
3: No, per esempio
0: pochissimi.
3: Coppoli, Scorsese, così.
0: No, non meno di 30 anni, no.
3: Quando debuttano sono molto giovani. Oltre a fare dei film molto ben riusciti da tutti i punti di vista quando sono giovani, ancora sulla trentina fanno dei film colossali, come appunto Lo Squalo di Spielberg, come New York, come Guerre Stellari, sono tutti di autori molto giovani. Cioè, voglio dire, sono produzioni grossissime, importantissime, che poi hanno un certo successo, fate da autori molto giovani. Questo da cosa dipende?
0: Ma dipende da un fatto molto semplice, che loro sono registi che nascono quasi tutti dalla televisione, sono registi che hanno fatto molta pratica, molta scuola in televisione, e come tali sono maturati lì. Poi hanno cominciato con film, qualche volta lui parlava di Spielberg, Duel è un che ha avuto questo grosso successo.
3: Quanti
0: questa grande
3: circa, quando l'ha fatto?
0: Era un film televisivo, non era mica un film reale, che ha avuto un tale successo. Ecco, per esempio Duel ha avuto un tale successo che è stato poi preso dalla distribuzione normale, dalla produzione normale, dalle grandi, dalle major company, e hanno fatto fare un primo film a un costo relativo, che ha avuto successo, e allora da lì è passato a fare i Colossal.
3: Ma secondo me questo però ce ne sono diversi,
0: e poi diversi altri, Coppola è un caso diverso perché fa le cose per sé eccetera, ma Scorsese e compagnia bella, ma secondo me però è un caso che voi, secondo me invece non è gradevole, non è una cosa da avere come esempio, perché a mio avviso resisti proprio come Scorsese o come lo stesso Cassavetes, che per me è un grossissimo regista eccetera, vedi che sono stati costretti o perché o dalle condizioni del mercato, delle strutture, o da una loro volontà o mentalità, a passare dal film fatto, ti diamo pure artigianalmente, a basso costo, con attori sconosciuti o poco conosciuti eccetera, a passare ai Colossal. E lo hanno fatto, questo passaggio l'hanno fatto tranquillamente e molto volentieri, senza, così come sta facendo lui in questo momento, perché lui è passato da un film artigiano fatto in casa, adesso già sei entrato
3: il
0: in un tipo di produzione, già sei entrato in un tipo di produzione.
1: Sì, però ti dico una cosa, quindi, se sbaglio film do la colpa a me, non do la colpa al sistema col 3S maiuscolo.
0: Infatti sto dando la colpa agli Scorsese, cioè, eccetera, gli sto dando
1: no, appunto, no, perché magari uno, registi giovani o anziani, quando sbagliano il film dicono la colpa è dell'industria cinematografica e mi ha obbligato a fare questa, cioè, se io sbaglio film, il film è brutto, è colpa
0: questo
1: mia.
0: Questo sto dicendo, che il passaggio è sempre quello da avere e a ottenere un successo attraverso uno sforzo proprio creativo, si passa subito a un successo in cui lo sforzo creativo è molto inferiore, ma lo sforzo comincia a diventare produttivo, sì, in cui entrano in mezzo mille altre cose che aiutano il regista a far sì che diventa poi questa specie di demiurgo, di mastodonte, di elefante. Che
2: posso
0: poi
2: le cose... Però,
3: scusa una cosa, voglio chiedere una cosa a Monicelli, siccome si riattacca. Siccome aveva detto in più di un'intervista che in fondo il cinema lo sanno fare bene, benissimo, soprattutto gli uomini della sua generazione, e i giovani di oggi farebbero meglio dedicarsi al videotape, alla televisione e altri mezzi che non sono il cinema, perché forse per il cinema non è che ci sia questo grande futuro. Lo direbbe oggi a Moretti, lo ripeterebbe, cioè, certo, una cosa, cioè che certo, il cinema non ha un grande futuro.
0: Quando si dice cinema, si intende il cinema come quello che sto facendo io, è proprio il cinema tipo Lo Squalo, eccetera, secondo me quello non ha un grande futuro. Non il cinema, è sempre cinema, il cinema è anche quello che si fa con...
1: Lo Squalo non ha grande futuro?
0: No, io dico che no, secondo me no. Voglio dire, il cinema, inteso come si fa oggi.
1: Cioè gli americani del grande... continuano a fare film.
0: Sì, perché Coppola loro hanno... Perché secondo me è un cadavere che sta in piedi ancora, perché che non sa di essere morto. È un cadavere che sta in piedi... Se non mi fate finire, allora è inutile. È un cadavere che sta in piedi e non sa che è morto. Perché è proprio questo il fatto. Il fatto del grande, del Colossal, il fatto del film che deve costare 25 miliardi, è proprio il segno che è... Un prodotto che va avanti a forza di iniezione di formalina, perché quello non è il cinema, quello è soltanto un enorme spettacolo, un grosso bar, un circo equestre che va avanti sola questa. Ma il cinema non è quello, il cinema. Tu hai fatto un tipo di cinema che secondo me è quella la strada. Chi
3: vuole dire? Angelica.
0: Allora non finisco mai il mio concetto.
2: No, allora finisco e poi dopo dico no, io il cinema americano.
0: Volevo dire che il cinema non è questo. Il cinema è proprio quello che ha cercato e ha cominciato a fare lui e qualche volta si può fare così. Cioè la macchina da presa, avere delle idee, pochi mezzi, molte idee. E questo cosa significa? Che cambia anche il linguaggio. Evidentemente lui, il suo film, purtroppo l'hanno visto in pochissimi, non è vero che l'hanno visto in tanti, l'hanno visto in pochissimi, per fortuna uscirà, sarà in televisione fra una settimana. Ecco. E ha fatto un film in cui anche il linguaggio si modifica, perché quando tu puoi fare del cinema nella maniera in cui l'ha fatto lui, puoi anche modificare il linguaggio, ma quando lo fai nella maniera in cui lo fa Spielberg, o in cui lo fanno anche, il linguaggio non si modifica mai. No, sei costretto a fare un certo linguaggio che secondo me è vecchio ed è superato. Perciò è morto quel tipo di cinema lì.
1: Ma no, non sei costretto, un regista è sempre colpevole.
2: Ma perché nei cinema dove proiettano i film americani ci sono degli incassi favolosi, e invece nel cinema quando ci sono i film italiani gli incassi non sono così fantastici come quando c'è Taxi Driver.
1: Infatti loro, scusa, il cinema e anche l'industria cinematografica. Allora, gli Stati Uniti pensano al profitto e a un certo punto spendono 10 miliardi per un film, sanno che ne incasseranno 100.
0: Sì, ma appunto di quel è tutto un baraccone, quello lì è tutto un baraccone.
1: È l'industria cinematografica americana.
0: È l'industria cinematografica americana. Secondo me quello non è il cinema, cioè voglio dire, ha un futuro molto molto molto limitato, perché è una cosa che di per sé, come sta schiacciando tutto, come si schiaccia, come in Italia, questo tipo di cinema nei suoi limiti è quello industriale, sta finendo, perché questa è la verità, così finirà anche in America, certo con molto più ritardo, perché l'America è fortissima.
1: Secondo me non è mai stato così prospero il cinema americano.
0: Il cinema americano, il grande cinema americano, sono quello degli anni 30 e 40, la commedia americana, quello è stato il vero grande cinema americano, i grandi autori.
3: Ma tutta questa salute di cui invece tutti gli americani stessi, compresi i critici,
1: oltretutto arriva anche buoni film. Oltre agli incassi, comunque arrivano anche dei buoni film ogni tanto all'America, pure questo è importante. Arrivano attori straordinari come De Niro, che è il miglior attore del mondo.
0: Ma va bene, ma gli attori anche lì, gli attori, perché noi abbiamo degli attori.
2: Degli attori in Italia.
0: Ecco, ma santo Dio, ma cosa rompete le scatole? Costate
1: De Niro. A me mi piace De Niro.
0: Mi piace anche a me De Niro. Ma insomma, se i Tognazzi, o i Giannini, o i Gasman venissero dall'America, ci butteremmo per terra come chissà che.
3: E questo lo invece vorrei ritornare su un problema che forse è di portata un po' più vasta. Cioè, la commedia all'italiana, di cui parlavamo all'inizio, cioè una considerazione comica, satirica, grottesca del carattere italiano. Monicelli ha detto in molte interviste che in realtà ha portato alla maturazione della politica e di costume degli italiani.
0: Sì.
3: Ecco, una cosa
0: non
3: che
0: solo
3: si
0: la
3: potrebbe
0: commedia italiana,
3: no, ma però sì, è stato un forte elemento, cioè dipingere i vizi e i difetti degli italiani, no, in questo
1: sì, no, si dice addirittura che il no al referendum sia anche merito della commedia italiana.
3: L'ha detto Monicelli, l'ha scritto in interviste. Sì, ecco.
0: Non soltanto, non esclusivamente. Certo.
3: Ecco, io però io volevo rovesciare un po' e dire, non è il caso che a un certo punto gli italiani, vedendo i loro vizi e i loro difetti, raffigurati e rappresentati con delle regie così straordinarie, con delle interpretazioni così portentose, si compiacciano nell'imitare i loro vizi e i loro difetti che vedono interpretati sullo schermo con tanta efficacia.
1: Sordi, magari.
3: Ma direi che sì, cattivo esempio.
4: No, il morale della satira.
0: Ma sapete, allora non bisognerebbe mai fare satira, non bisognerebbe mai fare umorismo, eccetera. Se c'ha una funzione l'umorismo, la satira, la comicità è proprio quella di essere catartica. Allora improvvisamente rovesciamo le cose, diciamo che...
2: Posso fare una domanda io? Vai, Angeli. A proposito della commedia all'italiana, dove c'è un protagonista maschile, una protagonista femminile, di solito sempre bellissima, perché il pubblico richiede certe qualità. I personaggi marginali della storia della commedia italiana sono sempre dei personaggi caratterizzati, irreali, dove non corrisponde assolutamente più alla realtà che è oggi.
3: No, scusate, Monicelli stava chiedendo una cosa.
2: Io anche non volevo generalizzare.
6: No, ma la commedia all'italiana.
3: Momento, lui stava chiedendo una cosa. A Moretti, mi pare.
0: Io stavo dicendo, volevo dire due cose, Moretti. Uno di queste. Intanto tu, Moretti, il film che tu hai fatto, io sono un autarchico, cosa credi che non sia una commedia all'italiana? È una commedia all'italiana.
1: No, ma...
0: Di oggi, naturalmente, nei modi tuoi, cioè con di fatto... Giusta, ma molto molto modernizzata, perché riguarda la tua generazione, i rapporti che avete fra voi, quello che fa, e va benissimo, cosa quelli come me non saprebbero fare, ma è esattamente, è proprio una, come posso dire, è proprio una scaturigine della commedia all'italiana. Non so quello che stai facendo adesso, ma quello che hai fatto, sì. E lo vedranno tutto i telespettatori fra una settimana, vedranno che è esattamente una commedia all'italiana. Prima. A storie incrociate, eccetera. Primo. Secondo, un'altra cosa ti volevo domandare.
1: Aspetta, poi...
0: puoi rispondere.
1: Ma, guarda, io non è che poi ce l'abbia in astratto la commedia italiana, anche perché non ho capito ancora bene...
0: Che cosa sia,
1: quali film comprenda, insomma. Comunque, secondo me, tra film e commedia italiana c'è qualche film buono, altri assolutamente non mi piacciono, non ripeto.
0: Beh, certo,
1: comunque io prima non stavo facendo un attacco, stavo dicendo semplicemente che avevo i miei dubbi sul fatto che la maturazione civile del paese fosse anche merito di pochissimi film che io considero buoni della commedia italiana. Poi se tu dici che il mio è un film che prosegue, cose qua, detto, secondo me, a parte il fatto appunto che non ho ancora capito bene cos'è questa commedia italiana, dico, sempre, se ho capito un po' che cos'è, ci sono attori noti, si vuole un po' così, non mi suona un po' con piacere il pubblico, si vuole ammiccare abbastanza, eccetera. E a me pare che di aver fatto una cosa abbastanza avara, cioè di non aver fatto una cosa che proprio cercasse assolutamente di rafforzare, che ne so, la comicità con delle... gag
0: ci sono delle gag, eccetera,
1: sì, ma no, ma anche abbastanza avaro, cioè,
0: molto,
1: sì, ma anche abbastanza avaro,
0: garbate, che vuol dire,
1: sì, dico nel senso avaro, cioè non avaro, di proprio cercare di farsi abbracciare,
3: ma anche divertente, no?
0: Sì, appunto, dico, con delle gag,
1: sì, non ci sono attori noti, questo pure
0: non ci sono attori noti, ma cosa devo dire, ma adesso che sia l'attore noto o no, che è un guaio o è un merito, non capisco. Allora cosa farai,
4: quando sarai noto da fare cassetta, ti cambierai,
0: volevo dirti un'altra cosa,
4: ne prenderai un altro. No, tu sarai noto.
0: Volevo dire
4: un'altra
0: cosa, che poi
4: voglio
0: dire un'altra cosa, tu parli di cattiveria, io sono cattivo, non tu. Perché
1: io
0: sei.
1: No,
0: adesso no, io no, tu dicevi voglio essere cattivo, ho detto tu verso.
1: Ma tu non sei cattivo, perché il Borghese piccolo non è un film cattivo, è un film molto ambiguo, no. Secondo molti reazionario, anche secondo me reazionario.
0: Sì, sì, sì.
1: Giustiziere della notte, sordi che tortura uno, tutto il sangue.
0: Sì, lo so, tu vuoi dire, è stato detto anche altre volte, però è già stato anche questo, però è stato
1: provato. Qui non è che sei cattivo, lì c'è
0: ma no, io voglio essere cattivo nella mia domanda con te.
1: No, lì non sei cattivo perché sei piccolo.
0: Ma no, io voglio essere cattivo nella mia domanda che ti sto facendo adesso. Tu hai detto, io prima, io voglio essere cattivo, sì, voglio dirti, sì. Ma tu, adesso si sta parlando, da un anno, di un film che tu hai fatto, che nessuno ha visto, pochissimi hanno visto. Vabbè. Hai avuto la fortuna che ne hanno parlato tutti quanti. Se ne è parlato in televisione, adesso si darà in televisione. Ma guarda che il tuo film è un film grazioso, eccetera, ma niente di più. Invece si è creata questa cosa per cui tu adesso sei l'esponente dei registi, la nuova regia italiana, la nuova vaga italiana. Non sei, no, non è vero. Sei un buon regista che si è fatto...
1: Le recensioni...
0: Sei stato il tuo... press agent più straordinario che ci sia fra la gioventù italiana dai 40 anni in giù. Credimi a me. Allora io dico
4: quasi come Fellini.
0: Quindi diciamo la verità, che il film poi sia grazioso, che siamo d'accordo, ma ti assicuro che è molto meno di quello che tu credi.
1: E di quello che io credo.
3: Non sappiamo cosa credi. Non sappiamo cosa credi. Non sappiamo cosa crede.
0: E di quello che forse crede anche, forse... che crede anche il Basilio, che ti ha chiamato qua per dire adesso c'è una
3: sentiamo cosa ne crede.
6: No, parlava di
3: sentiamo
6: cosa ne crede. Cattivo. Ritornando un po' al discorso di Angela, vuole chiedere al signor Monicelli se lei crede essere stato sincero con le donne attrici.
0: Dunque... Sì, devo dire di sì, perché ma lo faccio però come così, voglio dire anche come atto di contrizione, cioè siccome sono italiano, sono anziano e quindi non ho appartengo a una generazione la quale ha considerato sempre la donna in una certa maniera, Cioè come che non fosse...
6: Sì, e non c'è altra maniera, ma sempre...
0: Senza pensare di far danno e senza pensare cioè non l'ho fatto appositamente, l'ho rappresentato come tale. Posso capire, senza fare...
4: Ci ha colti di sorpresa.
0: No, non è questo il femminismo, no. Sto dicendo che l'ho rappresentato come tale e ho pensato che fosse così. Non ho mai forzato e ho pensato che... E non mi sono mai occupato, però, devo dire, di vedere se poi la cosa poteva essere messa in altri termini. Io ho fatto due film che potevano non essere proprio così. Uno si chiama La ragazza con la pistola,
6: sì,
0: in cui c'era questa ragazza che poi
6: sono
0: prendeva
6: quasi
0: coscienza.
6: Sempre uomini.
0: Come?
6: Quasi sempre protagonisti.
0: Quasi sempre
3: la ragazza con la pistola,
6: sì, va bene,
3: la ragazza
6: una donna,
0: società,
6: va bene,
0: in Italia,
6: ma
0: non
6: quanti,
0: credo anche fuori.
6: Quanti? Uno, due.
0: Ma in Italia è
6: quasi
0: così.
6: Quasi tutti.
0: Sì, sì,
6: sono
0: lo so, ma in Italia è così.
6: Uomini.
0: Cioè, se si fanno
6: le
0: delle storie italiane, gli uomini sono quelli che conducono la storia, c'è niente da fare. Perché così la società, a meno che non se ne inventi una società che non esiste.
3: No, credo che c'è tempo soltanto per un'ultima domanda che toccherebbe, credo, ancora a Monicelli. C'è tempo per un'ultima domanda.
0: No, io volevo far rispondere a lui, perché siccome abbiamo impedito di rispondere...
3: Sì, ma fatto, no, non avevate... Non
0: fatto,
3: avevate
0: fatto,
3: se non aveva replicato...
1: Io volevo un applauso, guarda, meglio di così, ho detto una cosa, c'è stato...
3: Ma come, finiamo con un applauso dopo che lui dice...
1: No, prima di tutto, le recensioni non me le sono scritte io, e non sai tu quello che penso del mio film. Un giovane quando inizia a fare cinema deve essere presuntuoso per forza, perché il cinema italiano è brutto. E quarta cosa, voi ve la prendete con i critici cinematografici, perché secondo voi quando c'è un film comico loro sono seriosi, sono impegnati,
0: no,
1: allora
0: lo
1: sono stronca. Invece no, se no. I critici cinematografici, secondo me, sono fin troppo buoni con voi. Io devo sempre leggere le recensioni tra le righe. Cioè, se dicono 100, io ho capito che il film è 50. Capito? Cioè, secondo me, per me sono fin troppo buoni e generosi con voi. Non è
0: sì,
1: che...
0: lo so, d'accordo. Ma però, no, rispondo che ha fatto una commedia all'italiana. Quindi da noi ha preso tutto quello che ha in testa.
3: Con questa,
0: quando vedrete il film...
3: Con questa illustre conclusione, allora, ci lasciamo, finiamo qui. Ringraziamo Moretti e Monicelli e gli amici che sono venuti. Io saluterei tutti e ringrazierei di nuovo.
2: Aspetta, buonasera.
0: Va bene, allora, se c'è tempo,
3: buonasera.

al camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Riparte con la saga di successo del commissario Montalbano, esportata in tutti i continenti e tratta dai bestseller del compianto scrittore Andrea Camilleri, la serie Radio Techete in giallo, curata da Giacinto De Caro, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nella immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi e i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato Il Giro di Boa, il commissario sta attraversando un momento difficile, anche per gli eventi che stanno accadendo a Genova, eventi che gli fanno valutare anche l'ipotesi di lasciare la polizia. Ma il ritorno brusco alla realtà quotidiana arriva con il ritrovamento di un cadavere in mare, durante una delle sue abituali nuotate, che si incrocia con l'arrivo di una barca di clandestini, tra i quali un bambino che gli ricorda François. Il piccolo perde la vita qualche giorno dopo e Montalbano capisce che avrebbe potuto evitarlo, scoprendo così un losco traffico. Come anteprima, ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio Il Giro di Boa.

Il giro di boa ha un inizio che non è contemplato in questa sceneggiatura. Il giro di boa venne scritto durante i giorni del famoso G8 di Genova. E succede in commissariato una discussione per cui Montalbano, sdegnato dal comportamento di certi elementi della polizia a Genova, decide addirittura di dimettersi dalla polizia. Tutto poteva aspettarmi, meno che dopo la pubblicazione di questo romanzo ricevessi una lettera dal maggiore sindacato della polizia italiana che mi invitava a un dibattito al Teatro Eliseo di Roma sul mio romanzo. E così io mi sono trovato una sera dentro un teatro gremitissimo di poliziotti che mi chiedevano conto e ragione del mio così accennato tentativo di far dimettere Montalbano e su quello che era successo nella realtà. Per la prima volta nella mia vita mi sono trovato in una linea che divideva, sottilissima, che divideva la finzione mia dalla realtà avvenuta a Genova. È stata una serata interessantissima, importante, perché siamo arrivati a una conclusione, che la democrazia ha bisogno di una manutenzione quotidiana, soprattutto fra coloro che in Italia indossano una divisa.

0: Sono sbirri farabutti.
1: Oggi, dottore, ma cari assassini. Assassini e farabutti ci hanno schiuto.
0: Cadere, ma perché te la pigli tanto?
1: Ma come perché me la piglio tanto, dottore? Perché in questo palazzo dico nessuno, nessuno è assassino e farabutto. Incominciando da lei, dottore, e finendo di mia, che sogno l'ultima ruota del carretto.
0: Cadere, non te la prendere così, fregatene.
1: Fregatene. Ah, dottore! Pure grandissimi cornuti ci hanno schiuto.
0: Pure?
1: Più piccolo, ma ce l'hanno schiuto.
0: Cadrei, pazientiamo.
1: Forza, ragazzi, scherziamo tutto,
0: scherziamo. Forza, forza. Veloce, tutto via.

0: Sì, pronto.
1: Pronto, il commissario Montalbano. Vorrei parlare con il signor questore. È cosa urgente.
0: Mi dispiace, signor commissario, ma il signor questore è stato convocato da sua eccellenza il ministro a Roma e dovrebbe rientrare dopodomani.
1: Ah, ho capito. Vabbè, per gentilezza lo avvisi che ho bisogno di vederlo al più presto.
0: Sarà fatto, signor commissario.
1: Grazie. Che hai quella faccia scura? Problemi con Bebba?
2: No, Bebba sta bene. C'ha una gravidanza difficile, però il medico dice che non c'è da preoccuparsi. No. Tu perché lo vuoi vedere a Bonetti Alderighi?
1: Che fai, spiegare le mie telefonate? Sono un commissario di polizia e voglio parlare col mio superiore.
2: Eh certo. Solo che tu a Bonetti Alderighi non hai mai potuto sopportare. Che se fossi un prete venuto a darti la soluzione in punto di morte, no, tu t'alzeresti dal letto e lo prenderesti a calci nel culo. Parlo latino, va bene?
1: Parla come ti pare.
2: Tu lo vuoi vedere perché ti vuoi dimettere.
1: Sì, Mimì. Mi voglio dimettere. Hai letto i resoconti del processo sul giornale? Ad assaltare quella scuola, alla caserma Diaz, e a fabbricare prove false. Non è che c'erano agenti così violenti, isolati, ignoranti, no? C'erano vicequestori, questori, capi della mobile e compagnia bella.
2: Te ci sei amminchiato con questi fatti del genere?
1: Sì, sì, mi ci sono proprio amminchiato.
3: E te capisco, Salvo. Tu ti senti tradito dall'istituzione in cui avevi più fiducia.
1: No, io non mi sento tradito. Io sono stato tradito. E come tutte le persone che in polizia hanno sempre lavorato con grande onestà. Io mai mi sono sognato di usare violenza, nemmeno contro il peggior delinquente, mai. Mai mi sono sognato di... Oh, fabbricare prove false, oh! Lo sai qual è la cosa peggiore? Che prima di Genova c'è stata Napoli. E lì il governo era di un altro colore.
3: E questo che vuol dire?
1: Vuol dire che la lordia è dentro di noi.
3: La lordia è dentro di noi?
1: Sì.
3: Bravo Montalbano. Senti, se tu te ne vuoi andare, vattene per stanchezza. Vattene perché ti fanno male le emorroidi. Vattene perché non ti funziona il cervello. Ma non perché ti senti tradito. Perché questa sarebbe un'offesa.
1: Ma un'offesa a chi?
3: A mia, per esempio. Che sono femminaro, sì, ma sono una persona per bene. A Catarella, che è un angelo. A Fazio, che è un galantuomo. E a tutti quelli che qui dentro al commissariato di Vigata ci lavorano. E a tutti i tuoi colleghi che tu stimi e che ti vogliono bene. E alla stragrande maggioranza di gente che in polizia ci sta perché ci crede. E nulla a che fare con quei quattro mascalzoni, sia di alto che di basso grado. Tu te ne vai sbattendo la porta in faccia a noi. Pensaci, Montalbano.

0: No, io mi posso spiegare.
1: Silenzio! Tu sei un assassino, abbiamo già avvertito la polizia. Fra poco pagherai il conto con la giustizia.
0: No, signora, non sono un assassino.
1: Non negare, tu sei un assassino. È da due ore che ti sto guardando col binocolo.
0: No, allora, senta, signora.
1: Oddio! È nudo!
2: Vile! Sei un uomo morto!
3: No! Che faccio con quella rivoltella? La metta giù!
4: Zitto! E non ti muovere!
5: Fermi! Polizia! Metta giù la pistola!
6: E chi me lo dice che non siete i suoi complici?
5: Siamo poliziotti!
6: Aiuto! Aiuto!
1: No, io soffro d'asma e allora il medico mi ha prescritto aria di mare. Mia figlia Zina, che ha sposato un siciliano, ci ha ospitato qui nella casa di suo marito a Marinella.
7: Ed è lei ieri mattina che ha avvistato col binocolo il commissario Montalbano?
1: Ah sì, sono stata io, ho chiamato subito mio marito.
7: E come va così di mattina al mare col binocolo?
1: Beh, sai, noi ci alziamo presto e qui in Sicilia tutti e due non abbiamo niente da fare e così si va un po'.
7: E lei, signor Bausan, porta sempre con sé quell'arma?
8: Io? No, non ho armi. La rivoltella me la sono fatta prestare da mio cugino Bortolino. Capirà, dovendo venire qua in Sicilia.
7: Ma scusi, mi faccia capire, perché lei pensa che la Sicilia sia un posto pericoloso dove bisogna venire armati?
8: Ma è logico, no? Se qua la legge non esiste, è logico che un cittadino onesto che paga le tasse e venga qua armato, no?
9: Pronto?
0: Fazio? Montalbano sono. Sei a casa già, ti disturbo?
9: No, mi dica, commissario.
0: Senti, ma il revolver del vecchio, che fine ha fatto?
7: Libera in trasferta del Far West.
9: Ma io che ce l'abbia ancora lui, perché?
0: Ah, perché questo signor Pausana ha un porto d'armi?
9: Non lo so, non ho controllato. A dire la verità non ci ho pensato.
0: Bene. Anzi, male. Adesso stesso tu vai da questo signore e vedi come sta combinato. Se non è in regola, agisci secondo la legge, perché non è che possiamo mandare in giro un vecchio rimbambito che spara a porci e cani.
9: Ci vado subito.
0: Bravo.

0: Buongiorno, commissario Montalbano.
1: Buongiorno, il questore è in ufficio.
0: Mi dispiace, commissario, il signor questore non è rientrato da Roma.
1: Ah.
0: Ci ha comunicato stamattina che è trattenuto da impegni urgenti e improrogabili.
1: Buongiorno, dottor Pasquano.
2: Buongiorno. Mi dice una cosa, Montalbano.
3: Mi dica.
2: E com'è che tutte le altre volte, quando ha avuto la gentilezza di farmi pervenire un cadavere, lei mi ha scassato i cabasisi per avere il risultato dell'autopsia? E stavolta se n'è strada che ha fottuto.
3: Ma di che sta parlando?
2: Di che sto parlando? È che lei si è fatto convinto che quel morto fosse un poverazzo di extracomunitario. Uno di quei 500 e passa cadaveri che galleggiano sul canale di Sicilia. E se ne è lavato le mani, tanto uno più o uno meno che conta.
3: Ma quando mai? Dottore, mi dà il tempo di arrivare, lei non sa quante cose sono successe stamattina.
2: L'ho visto a Rete Libera. Mi dicono che ha avuto un'audience altissima.
3: Altissima.
2: Complimenti, ad maiora.
3: Grazie, dottore. Mi dice il perché di tutta sta commedia?
2: Perché? È perché le cose non stanno come sembrano.
3: Cioè?
2: Prima di tutto, il morto è quasi certamente nostrano. E poi, prima lo hanno ammazzato e poi lo hanno buttato in mare.
3: Ma perché si è fatto persuaso che si è trattato di un omicidio?
2: Perché? Beh, una mia opinione, badi bene. Il corpo è pieno di ferite causate dagli scogli sui quali è andato a sbattere ripetutamente.
3: Non c'erano scogli dove l'ho trovato?
2: Ma che vuole sapere da dove viene? Poi è stato mangiato dai granchi. Ci sono i segni su tutto il corpo. Due granchi morti li ho trovati nella gola e poi ha quattro ferite simmetriche, perfettamente delineate, circolari, ai polsi e alle caviglie. E questo secondo me significa una sola cosa.
3: Che lo tenevano legato?
2: Appunto.
3: Ha altri segni particolari?
2: Sì, una ferita d'arma da fuoco alla gamba mancina.
3: Ah.
2: Cosa di qualche anno fa. Forse zoppicava leggermente.
3: E secondo lei quanti anni aveva?
2: Ma una quarantina d'anni.
3: E da quanto tempo stava in acqua?
2: Ma su per giù una settimana.
3: Una settimana? Va bene, dottore, grazie.
2: Di niente.
3: Oh, la prossima volta se dovessi tardare 5 minuti le mando un bel telegramma, eh?
2: No, no. Mi mandi una sua fotografia formato cartolina.
3: D'accordo.
2: Con gli attributi virili di fuori, mi raccomando.
4: Non mancherò. Buona giornata, dottor Pasquano.
5: Buongiorno, dottore.
3: Buongiorno. Fazio.
6: Commissario.
3: Che hai fatto in te?
6: Sì, l'ho mandato io prima.
7: Ah, no, niente, commissario.
3: Come niente?
7: Lei mi ha ordinato di andare a casa dei signori di Treviso.
3: Allora?
7: E io ci sono andato. Il signor Bausani, il porto d'armi non ce l'ha mai avuto. Però si è messo in testa che il revolver non me lo voleva consegnare, cose da pazzi. Perché secondo lui doveva restituirlo alla persona che glielo prestò, perché manco suo era.
3: E quindi?
7: Si è fatto un po' di parapiglia, nella confusione. La signora Bausan, la moglie, ha pensato bene di prendere una scopa e di darmi una botta in testa. E questo è quanto.
6: La signora c'ha una forza, commissario.
3: Vabbè che lei lo sa meglio di me. Signor Bausan, l'hai arrestato?
7: Certo che sì, che mi facevo pregare.
3: Bravo. Così il signor Bausano e la sua amabile signora impareranno che magari in Sicilia c'è tanticchia di legge. Tanticchia? Ma c'è. Accomodati. Allora, dunque, il morto che ho recuperato in mare potrebbe essere nostrano e non è annegato da solo.
7: Omicidio?
3: Pasquano gli ha dato una tagliata, così ma si è fatto questa opinione. È difficile che Pasquano sgarri. Prima l'hanno ammazzato e poi l'hanno buttato a mare.
7: Ma io che devo fare?
3: Fatti dare una scheda segnaletica, età, colore dei capelli, altezza, cose così.
7: Magari una fotografia.
3: Ma quella fotografia, Fazio, non hai visto in che condizione era il cadavere? Ti pareva una faccia quella? No, l'unica cosa che ti posso dire è che zuppiava perché gli avevano sparato una gamba.
7: Sempre difficile viene identificato.
3: Tu provaci, poi fatti dare le denunce delle persone scomparse, perché Pasquano dice che da almeno una settimana il cadavere era in crociera.
7: No, io ci provo, commissario, a provare ci provo, però...
3: Vai a lavorare, vai. Vai.
7: Agli ordini, commissario.
3: Piano, piano, piano, piano.
8: Fate i cambi larghi per adesso, mi raccomando. Poi se vedete cose particolari... Oh, ciao Montalbano. Se vedete cose particolari, stringete. Ecco qua, qua.
9: Forza, muovetevi. Forza. Forza, vai qua.
10: Adesso vieni qua, fermi.
3: Fermi. Vado io, fermi, state buoni. Vado io. Esci fuori, non ti voglio mica fare del male. Ma capisci l'italiano? Non voglio fare del male, ti voglio portare solo la tua madre. Ci vieni? Dai. Vieni, dai. Dai.
5: Niente, adesso siamo rotta.
9: Khalid, dimmi! Khalid! Khalid, dimmi! Khalid!
5: No, lascia, lascia, lo prendo io, calma, calma. Avanti, caricatelo, su.
11: Sì, attenzione, attenzione. Per favore, c'è una signora
5: qui. Khalid! Khalid!
12: Ciccio!
13: Commissario, lei è? Vengo subito.
12: Ti disturbo, Ciccio?
13: Non se, commissario. Per voi sia questo e altro.
12: Senti, avrei bisogno di te per un'oretta, una mezz'oretta.
13: Certamente. Perciò a te, fra un'ora sogno del ritorno.
14: Va bene, Ciccio. Domenica, domenica.

0: Pas.
1: Allora? Ma. Sì, ma come ma? Mi stai mezz'ora a tagliare il morto e poi dici ma?
2: È tutto strambo. Eppure ne ho viste di morte affogate. Ma questo è... Secondo il dottore, da quanto tempo stava in acqua?
1: Una settimana.
2: È questo lo strambo della cosa. Quel cadavere è troppo a posto.
1: Ciccio, che significa troppo a posto? Fammi capire.
2: Commissario, io ne ho viste tante di queste poverazze che cercano di venire in Italia e ci arrivano cadavere affogate nel mare. Quando vanno a sbattere sugli scogli, capita che gli salta la testa, si sfondano le costole, uno spunzone le trapassa. Questo invece...
1: C'ha solo ferite superficiali.
2: Appunto. E poi tutta la settimana passata abbiamo avuto mare grosso.
1: Vabbè, non può essere che stava in alto mare e non c'aveva scogli contro cui sbattere.
2: Ma Vossia non l'ha trovata a Marinella.
1: E allora?
2: Perché a Marinella le correnti o portano verso il largo, oppure camminano parallele alla costa. Se il corpo lo pigliavano le correnti che vanno verso il largo, non lo trovavate più. Se invece lo pigliavano le correnti che vanno lungo la costa, con tutti quegli scogli che ci sono, lo trovavate sfracellato. Posso parlare liberamente?
1: E chi ti trattiene?
2: Commissario, ho fatto una pensata. In primis, a quell'uomo lo hanno annegato dopo averlo legato mani e piedi.
1: E questo è quello che dice anche Pasquale.
2: Appresso, hanno preso il corpo e l'hanno messo a maceriare in acqua di mare in un posto riparato. Quando hanno visto che era arrivato al punto giusto di salamoria, l'hanno varato.
1: E secondo te perché l'hanno fatto?
2: Commissario, quelle volevano fare credere che il morto veniva da lontano, che era uno di queste poverazze disgraziate che annegano nel nostro mare. E ne annegano tante, glielo dico io.
1: Ti ringrazio, Ciccio, ma sei stato d'aiuto come al solito.
2: Ce lo disse il commissario, per Vossia, questo e l'altro. Salutami.
1: Ciao, grazie.
3: Fazio!
4: Salve.
1: Novità?
4: Sto ancora controllando le denunce di scomparsa travicate in Montelusso.
1: Ah, ti sei fatto dare la scheda segnaletica?
4: Sì. Ecco. Età una quarantina di anni, altezza 1,84, nero di pelo, occhi marroni, corporatura robusta, segni particolari, una vecchia cicatrice alla gamba mancina, sotto il ginocchio, probabile zoppia, questo è quanto.
1: Non c'è molto da scialare, eh?
4: No, commissario. È per questo che io ho fatto una cosa.
1: Che hai fatto?
4: Visto che lei con il dottor Arqua non si piglia proprio, questo è dato di fatto. Mi sono permesso di andare alla scientifica e chiedere un favore ad un mio amico.
1: Cioè?
4: Se gli poteva fare in qualche modo una sorta di ricostruzione delle sembianze che il morto poteva avere da vivo. Darmi degli elementi che possono servire ad arrivare ad una specie di identikit.
1: Fazio, vedi che io Arqua un favore non glielo chiedo nemmeno scannato.
4: Commissario, non si preoccupi, che le ho detto? È una cosa che rimane tra me e il mio amico.
1: Nel frattempo che farai?
4: Il commesso viaggiatore. Adesso mi piglio la macchina e comincio a ferriare tutti quanti i paesi che stanno sulla costa, a Levante e a Ponente. Se so qualcosa la chiamo.
1: Vabbè, fammi sapere.
4: Certo, commissario.
5: Buongiorno, commissario.
6: Buongiorno, commissario.
7: Buongiorno.
5: Che è questo?
8: Non c'è possibile.
9: Sì. Sì.
10: Sì. Va bene così.
11: No, no, va benissimo, va benissimo. Solo io ti chiedo un po' più di riferimento.
5: Permesso?
12: Sì, eccomi.
5: Ah, buongiorno.
12: Buongiorno.
5: Commissario Montalbano sono. Senta, sto cercando il medico che era di servizio ieri pomeriggio al pronto soccorso.
12: Ieri pomeriggio? Era di turno. Sì, ieri pomeriggio era di turno il dottor Mendolia.
5: Mendolia?
12: Sì.
5: C'è, ci si può parlare?
12: Sì, mi segua, lo cerchiamo.
5: Grazie.
12: Prego.
5: Dottor Mendolia, buongiorno. Commissario Montalbano, sono. Buongiorno. Senta, io sto cercando una donna tunisina, magrebina, che ieri al porto di Vegata, durante lo sbarco, si deve essere rotta, fratturata una caviglia. Era accompagnata da tre bambini. L'ambulanza l'ha portata qua.
13: Beh, ieri l'hanno portata molte di donne, dottor.
0: al porto di Vigata, ma soprattutto sono casi di disidratazione. C'era una donna incinta, alcuni bambini. Sinceramente non mi ricordo di una donna con una gamba fratturata. Se vuole controlliamo, commissario.
5: Magari.
0: Sì, sì.
5: Grazie.
0: Commissario, mi dispiace, ma qui non risulta nessuno con una gamba fratturata.
5: Che significa? Che mi viene a significare?
0: Che non c'è, non c'è scritto.
5: Ho capito, ma i guardi al porto di Vigata l'ho vista con i miei occhi, caricavano sull'ambulanza per portarla all'ospedale.
0: Lo so, ma anch'io gliel'avevo detto che non era sicuro, come la ricordavo che c'era.
5: Può darsi che non l'abbiate registrata.
0: No, no, commissario, qui vengono registrati tutti quelli che entrano in pronto soccorso.
12: Certamente.
5: Tutti?
0: Sì.
12: Tutti.
5: Grazie mille,
0: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie.
12: Qui non c'è nessuno.
4: Mi scusi.
3: Buongiorno.
4: Commissario Montalbano sono. Non era lei ieri al porto di Vigata per lo sbarco dei clandestini?
3: Sì, sì, ero io.
4: Quindi ha caricato lei quella donna che si era rotta la gamba?
3: Sì, commissario.
4: E dove l'ha portata?
3: È qua, a pronto soccorso. Però la gamba non era rotta, me l'ho sbagliato. Tant'è vero che è scesa da sola. Certo, a fatica, ma...
4: E dove è andata?
3: Io l'ho vista entrare qua, a pronto soccorso.
4: Ma perché non l'ha accompagnata lei?
3: Commissario mio, noi l'abbiamo lasciata qua e siamo tornati di corsa al porto. Ma perché? E che problema c'è?
4: C'è il problema che non risulta.
3: Non risulta? E come può essere? Forse nel casino di ieri si è fatta medicare da un infermiere e se n'è andata via subito. Io. Ma che vuole che le dica, commissario? Io.
4: Ah, oh, certo. Vabbè, la ringrazio.
3: Prego. Buongiorno.
4: San Gregorio di quest'anno non sanno niente. L'infermiere dice, non dice. La gamba era rotta, poi non era più rotta, poi l'ha persa di vista.
6: Salvozzo. Quello ha preso per il culo a te, all'infermiera e a tutta la polizia. Questo è il mio pensiero.
4: Cioè?
6: Cioè, secondo me, trattasi di ricongiungimento familiare.
4: Che vuol dire?
6: Ragionamento. Mettiamo che il marito di questa signora è venuto da queste parti, ha trovato lavoro, magari con le carte in regola, e che fa? Il primo pensiero è riunire la famiglia, no? Però non fa le carte, non chiede il permesso regolare, perché sennò... Quando mai una vita ci vuole? Perciò cerca la curso, la scorzatoia, anzembola un po' di piccioli, le dà come anticipo agli scafisti e se indebita tutta la vita, perché? Per fare venire clandestina la moglie e i figli da queste parti. Arriva la moglie e i figli, che cosa fa? Si fa mettere nel centro di accoglienza? No. Fa finta di farsi male e si fa ricoverare al pronto soccorso.
4: Ma perché al pronto soccorso?
6: Ma perché? Perché negli ospedali italiani al pronto soccorso non c'è controllo. E si entra e si esce a volontà.
7: Angelino, buono. Angelino, che fa? Me le porti queste spigole? Signor commissario, scusate se vi interrompo. Ah, Taliassi, questa li ha pescate mio genero stamattina. Si sente l'odore del mare?
4: Buonissimo. Come ce le fai?
7: Queste ve le posso preparare all'acqua pazza, pomodorini, pacchino, acqua di mare, io bello pugno di chiappari. O se preferite le posso fare al forno sopra un belletto di patate.
4: A me me le fai bolliti perché voglio sentire proprio il sapore del mare.
7: Come vuole voscienza. E lei, dottore Zito?
6: E io me le fa nel letto di patate che sto zinio luccio.
7: Quello che volete voi, per me odde ne sono.
4: Grazie.
6: A proposito, te volevo chiedere una cortesia, Salvo. Dunque, io ho un amico giornalista, un freelance, come si dice in gergo. Persona seria, ha fatto inchieste sulla mafia del Brenta, sul traffico di armi. E insomma, lui adesso si sta occupando di immigrazione clandestina e ti volevo incontrare. Sozio Melato si chiama.
4: Sozio Melato?
6: Si chiama Sozio Melato e c'ha un nome strano, però è una brava persona.
4: Bene, fallo venire in commissariato, me lo dici.
6: Grazie. Poi un'altra cosa che un pochino mi sfrugulia. Carissimo, ma tu perché ti interessi tanto a queste poverazze, eh?
4: Perché? Perché sono poverazze, Niccolò. Io mi ricordo ancora quando mio padre mi diceva che ai tempi suoi a Stoccarda sui bar c'era scritto vedato l'ingresso ai cani e ai siciliani. I poverazzi eravamo noi. Solo che adesso ce lo siamo dimenticati, facciamo... Hai capito? E poi c'è qualche cosa in questa faccenda che non mi quadra.
6: Che cosa?

0: Pronto?
1: Ciao, mi hai chiamato tu prima?
0: Oh, sì.
1: Che c'è? Che mi volevi dire?
0: No, niente, volevo sapere come stavi.
1: Ah dai, Salvo, che c'è? Ti conosco troppo bene. Avanti, dimmi.
0: No, guarda, veramente, non mi ricordo proprio quello che ti volevo dire. Magari sarà stato qualcosa di poco importante.
1: Salvo, lo sento che c'è qualcosa. Parla, spiegati.
0: Vabbè, t'avverto che è una cosa lunga, eh?
1: Va bene lo stesso, ti ascolto.
0: Allora, oggi sono andato al porto di Vicata per incontrare Ciccio Albanese, no? C'era stato uno sbarco di clandestini africani, uno dei tanti. A un certo punto è successa una cosa strana che mi ha colpito. C'era una donna e uno dei suoi tre figli è scappato. Io non ragiono. Perché tu lo trovi strano?
1: Certo, perché ha tentato di scappare?
0: Non lo so, cerca di capire la situazione. Magari sarà stato preso dal panico.
1: Ma no, Salvo, non credo. Un bambino in preda al panico, se ha la mamma vicino, si aggrappa a lei con tutte le sue forze. Non ci pensa proprio a scappare.
0: Questo è vero. Ma quindi fammi capire, secondo te lui ha approfittato della situazione, della confusione, per scappare dalla mamma e dai tre fratelli?
1: Se le cose stanno come me le hai raccontate, penso proprio di sì.
0: Ma perché doveva scappare, scusa?
1: No, questo non lo so. Forse non vuole rivedere suo padre.
0: Sì, allora preferisce andarsene in giro in un paese che non conosce, senza un soldo, senza nessuno che conosce, senza niente, no. Poi avrà 8-9 anni.
1: Ma quei bambini là sono già uomini. Con la fame, la guerra, la paura, crescono in fretta.
0: E anche questo è vero. Non lo so. Non lo so. Dormiamoci sopra, va? Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Cadere, ma che fai?
1: Dottora, la trovai! L'identificazione, vice, dottore, l'identificazione! Trattasi dell'identificazione che mi domando Fazio, di quel morto natante che trovavo sia mentre che stava natando lei.
0: Ah, sì, allora?
1: Ispettore Fazio mi fece avere, tramite quell'amico suo che lavora con il dottor Arqua, tutto il materiale per la ricostruzione. Io costruì e fece l'identificazione.
2: Bravo, fammi vedere.
3: Scusate, se mi fate capire pure a me.
1: Certo, dottore, stavo spiegando al commissario Montalbano che con i disegni che vedete Fazio, io ho ricostruito al computer tutta l'identificazione di quello, guardi. Invece questa scheda qua l'ho trovata direttamente nell'archivio dei delinquenti. Si assomigliano precisi, guardi, dottore, non sono una stampa e una figura.
3: Si assomigliano, però non sono la stessa persona.
1: Dottore, lei mi scusasse, lei mi deve considerare una considerazione. Quella fotografia è grande, non è una fotografia, ma è un disegno fotografato di una possibile faccia di morto. Dottore, è disegno, errore ci può essere.
3: Non sono la stessa persona.
0: Mamma mia, state zitto. Bravo, Catarella, hai fatto un buon lavoro. Adesso levate la gabbasisi che devo lavorare, forza.
4: Ah, Mimì, conosciamo qualcuno da questo di Cosenza?
3: Sì, Battiato. Il commissario Battiato. Uno stronzo.
5: Salvo.
3: Non sono la stessa persona.
0: Mimì, va a lavorare, vai. Vai. Catarella.
1: Sì, dottore.
0: Senti, chiamami Cosenza, la questura. Voglio parlare col commissario Battiato.
1: Il commissario Battiato?
0: No, Battiato.
1: Battiato, lo chiamo subito, dottore.
0: Sì. Ernesto Herrera, anni 45. Da due latitante, furto con scasso, estorsione, truffa e rapina a mano armata.
6: Pronto, sono Battiato.
0: Ah, pronto, buongiorno, sono Montalbano di Vigata.
6: Ah, Montalbano, che c'è? Mi dica.
0: Dunque, noi forse avremmo trovato un vostro ricercato, un tale che si chiama Ernesto Herrera.
6: Ah, veramente? Bravo, meno male, ma l'avete arrestato?
0: No, che arrestato, no. Che hai capito? Volevo dire che forse noi abbiamo trovato da queste parti il cadavere di questa Herrera.
6: Commissario, avete trovato il cadavere? Che bravi! No, siete veramente bravi. No, è incredibile, per davvero, eh? Non...
0: Ma che fai, l'ironico?
6: In effetti la notizia un poco comica è: Herrera è morto e sepolto da un anno. Ed è stato sepolto nel nostro cimitero. Esattamente così come ha voluto la moglie.
0: Morto da un anno?
6: Eh sì, proprio da un anno.
0: Sicuro?
6: Sicurissimo.
0: Ma scusa, perché la sua scheda non l'avete annullata, scusa?
6: No, il decesso l'abbiamo comunicato allo schedario. Se poi loro non provvedono, che ci posso fare, io Montalbano?
0: Vabbè, ho capito, va, grazie, arrivederci. Mimì?
7: Questa Mimì? Notizia è appena
0: tornata da... Senti, vedi che c'hai ragione tu. Battiato è veramente uno stronzo.
3: Te l'avevo detto.
0: No, ma senti, io ho telefonato...
7: Un bambino nordafricano di circa 8 anni è stato travolto e ucciso da una macchina che dopo averlo investito è fuggita a tutta velocità. Il fatto è accaduto sulla provinciale fra Montelusa e Montichiari. Unico testimone è un contadino che ha dato immediatamente l'allarme. Purtroppo il bambino è giunto privo di vita all'ospedale.
0: Salvo, ma dove vai?

0: Mi scusi, lei è il commissario Montalbano, vero?
1: Sì.
0: L'ho visto prima nella camera mortuaria. Commissario, io quel piccerino l'ho visto.
1: Come l'ha visto? Dove? Quando?
0: L'ho visto l'altro giorno, quando era ancora vivo. Siccome stavano cominciando ad arrivare i feriti dal porto, mi hanno richiamata dall'ospedale per riprendere servizio. E allora sono arrivata. E appena sono arrivata ho visto una donna che usciva dal pronto soccorso con tre picciriddi. E uno dei picciriddi era quello morto. Allora proprio qua davanti si è fermata una macchina che se li è caricati tutti e quattro. La donna e i picciriddi.
1: Ma ha visto se la macchina veniva dalla parte del pronto soccorso o da quell'altra?
0: Non, se non l'ho visto.
1: Quante persone c'erano in macchina?
0: Prima che chianasse la femmina con i bambini? Solamente quello che guidava c'era.
1: E ha notato qualche tratto caratteristico di questo uomo?
0: No, non, se commissario, no. Ecco, nero di pelle non era. Ma commissario, le devo dire un'altra cosa. Il bambino, quello che è morto, ha tentato di scappare. Quando la madre fece chianare i bambini nella macchina, lui si guardò intorno e cominciò a correre. Allora la femmina fece voci. Quello che guidava scese dalla macchina, lo rincorse e lo acchiappò e poi lo fece giacere a forza nella macchina.
1: Lei ha avuto modo di prendere il numero di targa?
0: No, commissario.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Arrivederci, commissario.

0: Scusi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sono un commissario di polizia.
1: Ho saputo.
0: Ha messo lei quei fiori?
1: Sì, signore.
0: Perché conosceva il bambino?
1: No, mai visto.
0: E come mai ha sentito l'esigenza di mettere i fiori?
1: Creatura era, non era un animale.
0: Giusto. Che ha visto l'incidente?
1: Viste e non viste.
0: Che vuol dire?
1: Venisse qua con me. Si accorgo.

0: Dunque, io stamattina mi trovavo da questo punto preciso che abitava l'animale. Quando un dottore mi disse una voce che mi passa disperata. Mi sai l'occhio e visti un piccinino che sbucava della banna correndo. Quando arrivavo all'altezza del cancello, mi disse arrivare da parte da una macchina che viaggiava ma forte. Un piccinino si girava a tagliarla e poi cercavo di correre verso le cabane, no? La macchina resa in corpo lo stesso e ci appezzavo da presso. E dopo non mi stecchio niente, ecco. Solo che mi disse una specie di botto. Poi la macchina ingranava, ma c'è indietro, si rimise sopra la strada e spariva un'altra cupola.
1: Questa macchina era inseguita da un'altra macchina?
0: No, no, solo io.
1: E lei dice che ha sterzato apposta da re al bambino?
0: Commissario, non lo sa se sono sterzato apposta, però di sterzare si sterzavo.
2: Ha preso per caso il numero di targa?
0: Ma quando mai, commissario? Tagliasso, fossi stesso su De Cai, è possibile avere il numero della targa.
2: E poi che ha fatto?
0: Che un correndo veniva verso due punti là. E quando arrivai, ho capito subito che il piccolino era morto. O stava morendo. E allora io verso la mia casa e telefonai a mia casa.
1: Questa cosa l'ha detta la polizia statale?
0: No, signore.
1: E perché?
0: E perché non mi domandano, commissario.
1: Io invece le domando espressamente. Secondo lei hanno fatto apposta?
0: Ma dico, non puoi essere che la macchina sbandò così, senza volere. Perché avesse trovato qualche pezza, chissà.
1: Può essere. Ma lei che ne pensa?
0: Io non penso, commissario. Io non penso che troppo dentro è diventato lo mondo.

0: commissario.
1: Che c'è, Fazio?
0: No, niente, ho quelle informazioni che mi ha chiesto sull'infermiere dell'ambulanza, quello che ha caricato la donna e il bambino.
1: Ah.
0: Di nome fa Gaetano Marzilla, è maritato. La moglie qualche tempo fa ha rilevato da un suo vecchio prozio un negozio di rigattiere pensando di fare un buon affare, ma a quanto pare d'affare ne ha fatti poco e niente, commissario. In più il negozio l'anno scorso è andato distrutto da un incendio.
1: Doloso?
0: Sì, doloso, voloso, perché quello che mi dicono, commissario, Marzilla aveva pensato di non pagare più il pizzo, ci ha provato, ma niente. Il negozio non era assicurato, insomma, a farla breve, lui e la moglie per questa attività si sono commigliati dei debiti che Dio solo lo sa. Gli affari hanno continuato ad andare male e le male lingue ormai dicono che gli usurai lo tengono stretto per il collo.
1: Gli usurai? Ci devo parlare con questo Marzilla al più presto.
0: Commissario, come facciamo? Mica lo possiamo arrestare.
1: E chi ha parlato di arrestarlo?

0: Ingrid.
1: Io?
0: Come.
1: Sì?
0: Sono io.
1: Ma che succede, Savo? Come ti sei combinato?
0: Poi ti spiego, vieni.
1: Tu non mi porti?
0: Qui.

0: piace?
1: Sì.
0: Ti piace questo qua?
1: Sì.
2: Sì.
3: A me mi sembra di legno buono. Resiste, hai colpi.
0: Vedi che sta arrivando.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Desiderate?
5: C'è una nostra amica che si sposa e io ed Emilio vorremmo regalare qualcosa di carino. Possiamo dare un'occhiata?
4: Certo, prego.
3: Mi sembra buono.
0: Adesso richiamala e chiedile quanto costa.
4: Scusa.
5: Scusa, io ed Emilio volevamo sapere il prezzo di quel mobile.
4: Questo mobile viene 4.000 euro. Ma per voi possiamo fare uno sconto.
3: 4.000 euro? Per questo mobile? Ma se può segare, prima di comprarlo.
4: Segare?
3: Segare. Per vedere come è fatto dentro.
4: No.
3: No? Allora?
5: Va bene, signora, forse è meglio se ci rifiutiamo ancora.
4: Va bene. Arrivederci.
5: Arrivederci.
3: Arrivederci. Che facciamo? Compriamo a scatola chiusa? Secondo me ha capito quello che doveva capire. Ci possiamo andare.

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani per la seconda parte dell'episodio Il Giro di Boa del commissario Montalbano. Vi aspettiamo.

Rai Radio Tech e Te.

Ottava puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che visitava 12 nazioni dell'Occidente democratico allo scopo di verificare quanto le istanze europeiste appena espresse col Trattato di Parigi, che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fossero sentite dalle popolazioni del continente. Dopo Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, l'inchiesta fa tappa in Austria. A cambio di radiocronista, dopo Sergio Zavoli e Luca Di Schiena, arriva Antonello Marescalchi e porta al microfono cancelliere e vice cancelliere della Repubblica Austriaca, ministri ed intellettuali di un paese ancora diviso in quattro. Siamo nel 1951, ancora sotto l'occupazione delle forze alleate. In puntata la ricostruzione delle coscienze dopo gli orrori del nazismo e la posizione geografica dell'Austria che ne faceva ultimo baluardo dell'Occidente democratico. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Austria, a cura di Aldo Bizzarri. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Antonello Mariscalchi. Per questa trasmissione sono stati intervistati il cancelliere della Repubblica Austriaca Leopoldo Figl, il vice cancelliere Scherf, il ministro dell'economia Walt Brunner, il presidente del Pen Club Csokor, lo psicanalista professor Frankl, il regista teatrale Schu e altri.
1: Andare a Vienna per un'inchiesta europea sarebbe sembrato ai nostri padri una strana impresa. Strana perché troppo ovvia. Vienna, centro europeo per eccellenza, era allora capitale d'un impero e riuniva mezza dozzina di nazionalità. Oggi invece sta nel mezzo della zona sovietica dell'Austria e accoglie nella sua cerchia cittadina tutte e quattro le potenze occupanti. Queste, esercitando un condominio sul quartiere centrale della città, si sono distribuite il controllo degli altri quartieri così disordinatamente da rendere impossibile una distinzione fra Oriente e Occidente e da richiedere che il comando generale sia assunto a turno mese per mese da ciascuna. È una situazione ancora più paradossale di quella di Berlino. E in tale situazione era da temere che la nostra inchiesta avrebbe trovato risposte incerte o evasive. Le ha avute invece esplicite e coraggiose, cominciando da quella del cancelliere Leopoldo Figl, al quale avevamo chiesto la sua opinione sull'eventualità di un'Unione Europea.
2: Ich glaube in dem meiner Frage Antwort auf diese Frage nicht nur meine persönliche Stellungnahme.
1: Credo di potervi dire che la mia risposta, oltre a darvi il mio personale punto di vista sulla questione, rispecchia anche l'opinione del popolo austriaco. L'Austria sente per motivi storici il problema dell'Unione Europea. È ancora vivo qui da noi il ricordo dei grandi vantaggi che derivavano dal sistema economico unico col quale la monarchia austro-ungarica amministrava le diverse popolazioni che costituivano l'impero. È chiaramente comprensibile che questo ricordo crei il desiderio di tornare a far parte di una grande unione economica al più presto possibile. Nella seconda metà del XIX secolo e nella prima metà del XX, i traffici si sono enormemente sviluppati e le frontiere sono oggi quindi talmente ravvicinate da costituire un impedimento allo sviluppo economico europeo. Per quel che riguarda l'aspetto politico della questione, è chiaro che oggi si pensa e si ragiona con una mentalità continentale e non più nazionale. L'Europa deve fare il passo decisivo per non restare indietro, per non diventare un continente che muore. Io credo alla realizzazione dell'Unione Europea perché questa rappresenta una necessità e questa necessità finirà per vincere a lungo andare anche gli interessi nazionali. Nessuno di noi certamente può sapere per ora quanto tempo occorrerà per la realizzazione di quest'idea, ma che un giorno l'Unione Europea sarà una realtà concreta, di questo sono fermamente convinto. Un piccolo paese come l'Austria non può concorrere alla realizzazione dell'unità europea che con il suo slancio e la sua buona volontà. E purtroppo l'eliminazione dei visti d'ingresso sui passaporti è stato fino ad ora l'unica possibilità di dimostrare coi fatti il nostro interesse per un'Europa unita.
2: Augenblicklich die einzige Möglichkeit, durch die Tat unser Interesse an einem vereinten Europa zu beweisen.
1: Il rammarico finale del cancelliere Figl trovò un eco indipendente nelle prime parole che ci disse il vice cancelliere Scherf.
3: Wenn ich auf die Beziehungen Österreichs zu den westlichen Staaten Europas eingehen soll, so möchte ich
1: accennare alle relazioni dell'Austria con gli stati dell'Europa occidentale significa mettere in rilievo anzitutto la grande simpatia che la popolazione austriaca ha per l'Occidente. Purtroppo l'Austria non ha ancora riacquistato la sua sovranità nazionale. Il potere è in mano in questo momento ai quattro alti commissari alleati e a noi non resta così altro da fare che seguire con interesse e simpatia gli sforzi che si fanno per arrivare a costituire un'Unione Europea e contentarci nostro malgrado della nostra posizione di osservatori senza poter collaborare attivamente.
3: Und als Beobachter betrachten, aber nicht aktiv eingreifen.
1: Il vice cancelliere Scherf rappresenta nel governo il Partito Socialdemocratico, cui appartiene il nuovo presidente della Repubblica Körner. E così volle aggiungere qualcosa sul suo partito in rapporto alla posizione dell'Austria in Europa.
3: Nach der sogenannten Befreiung des Jahres 1945 ist die Sozialdemokratische Partei in Österreich stets politisch.
1: Dopo la cosiddetta liberazione nel 1945, il Partito Socialdemocratico è stato il partito politicamente responsabile dell'Austria. La socialdemocrazia ha impedito con la sua politica democratica, con il suo indirizzo chiaramente democratico e con il suo continuo rifiuto ad accettare i metodi della cosiddetta democrazia popolare, il sorgere di un forte partito comunista. In Austria oggi, e siamo forse l'unico paese che si trova in questa situazione, il Partito Socialdemocratico comprende fra i suoi iscritti lavoratori e impiegati. Il Partito Comunista è soltanto un partito di secondaria importanza. Il Partito Socialdemocratico

0: questa posizione. L'aver cioè mantenuto l'Austria uno stato dell'Europa occidentale è uno dei meriti della socialdemocrazia austriaca. Il mantenerla in futuro lo consideriamo il nostro maggiore compito.
1: Österreich für Westeuropa zu erhalten, das betrachtet die Sozialdemokratie in Österreich als eine der Hauptaufgaben.
0: Anche Vienna aveva sofferto dei bombardamenti di guerra e le tracce erano ancora visibili. Anche in Austria esisteva un problema della ricostruzione. E per di più l'economia austriaca si presentava tradizionalmente fragile. Per un quadro della situazione ci rivolgemmo al ministro dell'Industria e dei Trasporti, Waldbrunner.
2: Wir haben in Österreich sehr große Aktivposten, die für eine wirtschaftliche Entwicklung entscheidend sind.
0: In Austria abbiamo molte possibilità, nonostante le gravissime difficoltà in cui ci dibattiamo in questo momento, per portare a termine la ricostruzione economica del paese. Una massa operaia unita e disciplinata, che agisce seriamente nell'interesse della Repubblica Democratica, è una di queste possibilità e non sarà mai valutata abbastanza. La collaborazione dei due maggiori partiti democratici, che da anni si sforzano di portare a termine questa ricostruzione, è un altro dei fattori decisivi. Proprio per la serietà di questi due partiti, che pur di diversa tendenza agivano entrambi per lo stesso fine, abbiamo potuto contare sugli aiuti esteri, in primo luogo su quelli del piano Marshall, che ci hanno permesso di compiere grandi progressi in un tempo relativamente breve. Le grandi difficoltà a cui accennavo prima non vanno però dimenticate. In primo luogo c'è il fatto che l'Austria è un paese ancora militarmente occupato e da quattro potenze straniere. Le ripercussioni dell'inasprimento della situazione mondiale sono quindi particolarmente sentite qui da noi, perché le quattro potenze sono materialmente presenti in casa nostra. È quindi ovvio che le difficoltà del mercato mondiale siano sentite da noi più che presso gli altri. Difficoltà che hanno portato nei primi mesi di quest'anno a gravi incertezze di bilancio che abbiamo superato solo con grandi sacrifici. Ma posso dire che nonostante questo, nonostante che la guerra in Corea abbia aggravato la situazione da noi come in nessun altro paese, la ricostruzione è continuata senza sosta. La produzione è aumentata e abbiamo avuto una diminuzione della disoccupazione. Abbiamo incrementato l'esportazione e penso che l'Austria, grazie alla sua volontà di vita e di ricostruzione, andrà incontro a un avvenire migliore e ad un sano sviluppo della sua economia.
2: Des Volkes wir mit Überzeugung sagen können, dass Österreich einer besseren Zukunft, einer gesunden Entwicklung seiner Wirtschaft entgegengeht.
0: Col ministro dell'istruzione Felix Hurdes chiudemmo la serie delle personalità ufficiali. Gli domandammo che ci parlasse della scuola austriaca anche in rapporto all'unità europea ed egli ci rispose:
3: Die Geschehnisse der letzten Zeit haben aber eine Fülle neuer Probleme aufgeworfen, die mit neuen Mitteln bewältigt werden müssen.
0: Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno creato una quantità di nuovi problemi che bisogna risolvere con nuovi mezzi. La maggior parte delle famiglie, voglio dire, è stata in un certo senso distrutta per la morte del padre o della madre in guerra o sotto i bombardamenti. Quando esiste ancora al completo, i genitori lavorano e lasciano così i figli soli. Alla scuola è quindi affidato il delicatissimo compito di supplire alla mancanza del padre e della madre, di formare e sorvegliare la gioventù. Abbiamo affrontato il problema e cerchiamo di risolverlo attraverso scuole che chiamiamo educative. Dalla scuola cioè che si preoccupava unicamente di insegnare agli scolari quel che si può trovare su ogni libro di testo, siamo passati a un tipo di scuola che prevede anche l'insegnamento dei principi democratici che devono essere l'abito mentale della gioventù di domani. E una particolare attenzione l'abbiamo rivolta anche alle scuole di avviamento professionale, che ci daranno gli individui che occorrono all'industria, all'artigianato e all'economia. L'Austria segue con grande interesse gli indirizzi pedagogici negli altri paesi europei. I nostri testi scolastici sottolineano in primo luogo l'unità culturale del nostro continente e non contengono nulla che possa provocare da parte di chi li studia odio per un altro qualsiasi paese. Facciamo conoscere attraverso delle antologie di saggi tutto quel che gli altri paesi producono e hanno prodotto nel campo culturale, per dar modo a tutti i nostri allievi di rendersi conto di come ogni popolo abbia il suo valore. L'Austria è membro dell'UNESCO e in seno a questa organizzazione si sforza quanto può perché si giunga a una completa comprensione fra tutti i popoli.

0: Avevamo un panorama ufficiale dell'Austria vista dagli uomini di governo. Era chiaro, animato di volontà e di fiducia, ma non poteva bastare. La presente realtà austriaca chiedeva ad essere osservata anche da altri punti di vista, sul piano della cultura anzitutto. E qui trovammo che questo caotico dopoguerra, nel quale tante cose erano andate disperse, aveva però segnato la piena ripresa del teatro austriaco e il suo ritorno allo splendore tradizionale dopo l'oscuro intervallo nazista. Facemmo parlare il regista Schuh, forse il maggiore dei registi teatrali odierni e noto anche in Italia, dove passa ogni anno un lungo periodo per mettere in scena lavori teatrali e opere liriche.
1: Das österreichische Theater hat nach dem Jahre 1945 nicht unmittelbar an eine bestehende Tradition anknüpfen können.
0: Il teatro austriaco ha dovuto ricominciare dopo il 1945 con nuove forze. Dato che io passo gran parte dell'anno in Italia, potrà forse essere interessante per loro che faccia qualche confronto fra la situazione dei due paesi. Il teatro austriaco, e intendo riferirmi sia al teatro lirico che a quello di prosa, lavora per 11 mesi all'anno circa con una piccola interruzione, offrendo al pubblico un repertorio di circa 20 lavori l'anno. In Italia le stagioni sono molto più brevi. I due sistemi hanno vantaggi e svantaggi. Credo che la vita teatrale europea dovrebbe trarre un insegnamento da ciò, eliminando i difetti e tenendo i pregi di questi due sistemi. Tornando all'Austria, posso dirvi che anche qui, come del resto dovunque, c'è stata, dopo la fine della guerra, la tendenza a rappresentare lavori americani e stranieri in genere. Questo però non ha impedito l'affermazione di opere di autori nostrani, cito soltanto i nomi di Raimund, di Grillparzer, di Nestroy, che ammiro moltissimo. Il teatro dell'avvenire penso che dovrà essere un teatro europeo. Non voglio dire con questo che i singoli paesi devono rinunciare alle proprie esigenze nazionali. Voglio dire soltanto che un teatro che non esca dalla cerchia della sua produzione nazionale perderà ben presto, in questo periodo, il suo diritto all'esistenza. Il teatro sarà vitale quando sarà europeo.
1: Wird unser Theater nur dann lebendig bleiben, wenn es ein europäisches Theater sein wird.
0: Le parole di Schuh sulla ripresa del teatro austriaco trovavano un'evidente conferma in ciò che vedevamo. Nella Vienna di questo dopoguerra agiscono simultaneamente una dozzina di grandi teatri, e ce ne sono innumerevoli altri minori, fino ai teatri cabaret. Fu proprio in uno di questi ultimi, in un cabaret che si chiamava Simple, che scoprimmo come vive il viennese d'oggi, l'austriaco d'oggi. Quando entrammo, si stava per concludere il secondo tempo di una pantomima satirico-politica intitolata Cappuccetto rosso-bianco-rosso, i colori della bandiera austriaca. Sul minuscolo palcoscenico, Cappuccetto rosso-bianco-rosso era incerta se cedere alle lusinghe del lupo vestito da soldato russo o a quelle del cacciatore vestito da cowboy americano. Finiva con soddisfazione di tutti per accettare i consigli della vecchia nonna e tornarsene a casa. Dopo la pantomima, un attore comico in frac si presentò alla ribalta. Intratteneva quella sera, oltre agli avventori, anche gli ascoltatori della radio. Mentre la musica suonava in sordina, lo speaker raccontò, con la cordiale parlata viennese, tutti i guai che un pover'uomo passa al giorno d'oggi. Gli stipendi che non bastano mai, le tasse da pagare, l'incertezza del presente, le precarietà dell'avvenire. Era una formula sicura, perché la gente ride sempre dei propri guai quando vengono ricordati con garbo. E a Vienna, come in tutta l'Austria, si ride molto e si spende molto. Nessuno risparmia nulla. Né si potrebbe chiedere di risparmiare a gente che vive in una situazione incerta quant'altre mai, che subisce a 6 anni dalla fine della guerra l'occupazione militare di 4 potenze straniere, e che, per dirla con le parole del presentatore, anche se non sono troppo originali, non sa come andrà a finire.
2: Und nun allen Anwesenden, Ihnen hier und Ihnen, meine Lieben, an den Apparaten, ein kräftiges Prosit und recht gute Unterhaltung.

0: Ma il fiorire degli spettacoli è un segno ambivalente e comunque non prova di per sé una ripresa morale e intellettuale. Meno lieta era infatti a primo sguardo la situazione delle arti figurative, in specie quella della letteratura. Anche qui, come in Germania, seppure soltanto dopo il 1938, c'era stato il fenomeno degli artisti e degli scrittori perseguitati, costretti all'emigrazione o scomparsi nei campi di concentramento. Prima però di approfondire l'indagine della situazione letteraria, vorremmo aprire nella nostra inchiesta una parentesi. Vienna, nel tempo in cui era la capitale di un impero, fu anche la patria della psicanalisi. Qui, al principio del secolo, nacquero le grandi scuole di Freud e di Adler, che poi si irradiarono in tutto il mondo occidentale con influssi non solo scientifici, ma letterari e artistici. Volevamo vedere cosa restasse di quelle scuole nel paese di origine e ne trovammo appena le macerie. Ma fra codeste macerie stava pure spuntando qualcosa di nuovo. Ci fecero il nome di Viktor Frankl, rivelatosi nel dopoguerra con una serie di studi che hanno già dato materia a 9 volumi. Andammo a interrogarlo al policlinico viennese, dove egli dirige il reparto neurologico.
1: Es gibt hier in Wien sowohl eine psychoanalytische als auch eine individualpsychologische Vereinigung, also eine Vereinigung der Freud-Anhänger und der Alfred Adler-Schüler.
0: Esistono qui a Vienna, ci disse, una associazione psicoanalitica e una individualpsicologica. Dunque, un'associazione dei seguaci di Freud e una di quelli di Alfred Adler. Gli psicoanalitici, che oggi come sempre si basano dogmaticamente sulle teorie di Freud, non sono numerosi. Un po' più numerosi sono i seguaci di Adler. Oltre a ciò, esistono in Austria, e specie a Vienna, dei segni di un'attività psicoterapica che cerca di vincere la unilateralità di quelle scuole. Noi non vediamo più l'uomo soltanto come un essere governato dalla volontà del piacere, dal principio della libido, come lo chiamava Sigmund Freud, e nemmeno come un essere governato dalla volontà di potenza, secondo Adler. Ma cerchiamo di vederlo come pieno essere umano, oltre la proiezione sul terreno psicologistico. Noi cioè vediamo nell'uomo anche la persona spirituale, e perciò un essere che cerca un significato, vuol vivere un'esistenza che abbia un senso, e che solo quando vede dinanzi a sé una meta si sforza di vincere le difficoltà esterne e interne. Ed è qui che comincia la esistenzanalyse da me sostenuta. Essa crede che l'uomo possa ammalarsi neuroticamente non solo attraverso i conflitti interiori, l'anelito verso la potenza, i complessi di inferiorità, di Edipo e altri del genere, e si pone come compito di mostrare per ogni singolo problema in maniera concreta le possibilità personali di un senso nell'esistenza umana. È chiaro che noi dobbiamo andare oltre le mete fissate dalla terapia psicologica. Vale a dire che bisogna preoccuparsi di rendere l'uomo non solo atto a lavorare e a godere, ma anche atto a soffrire. Là dove il suo destino gli limita le possibilità ad essere creativo, là dove gli trova il destino chiuso, noi dobbiamo indicargli che resta sempre la massima chance di farsi una vita significativa e degna, anche se essa paia esteriormente ristretta. Poiché l'accettare il proprio destino, il portare la propria croce, proprio ciò schiude all'uomo la massima possibilità di valorizzazione.
1: Darin ist dem Menschen sogar die höchste Wertmöglichkeit eröffnet.
0: Appunto, Homo Patiens è il titolo del più recente volume del Frankl, del quale sapemmo che, arrestato nel 1942 dalla Gestapo, aveva passato 3 anni nei campi di concentramento di Auschwitz e Dachau. E qui vorremmo chiudere la parentesi e riprendere il filo del nostro discorso. Sulla situazione letteraria dell'Austria ci parlò il presidente del Pen Club austriaco, Franz Theodor Zschokl.
2: Keine Jugend ist bisher in unserer Geschichte so viel aufgeladen worden wie dieser.
0: Fino ad oggi nella storia non credo che a nessuna gioventù del mondo siano mai stati dati compiti tanto difficili come quelli che i nostri giovani devono assumersi al giorno d'oggi. Sentirono raccontare dai vecchi dell'impero, sentirono della caduta della monarchia e questo forse può aver toccato solo i più sensibili. Ma i loro testi scolastici furono cambiati 4 volte nel corso di pochi decenni e ogni volta la gioventù dovette disprezzare quel che aveva venerato e stimato fino a poco prima. Un cinismo naturale, frutto di questo stato di cose, diventò l'atteggiamento di questa gioventù che si gettò con una passione priva di critica nelle braccia del mondo circostante. Più tardi molti capirono, ma venne la fine della guerra. Una fine che nessuna guerra aveva mai avuto nella storia del mondo e tra case crollate e cuori spezzati questa generazione uscì alla luce fredda e spietata della sconfitta dopo una lotta sostenuta per un ideale equivoco. La poesia che scaturì da questa gioventù fiorì nell'ombra della catastrofe. Nella primavera del 1946 ho rivisto l'Austria per la prima volta dopo la guerra. Ritrovai i vecchi poeti della mia generazione così come m'aspettavo, e di loro ero sicuro d'altronde. C'era stato anche chi aveva voluto affermare ciò che era inaffermabile. Il migliore di loro, riconosciuto il suo errore, purificò se stesso e la sua opera con il suicidio. Parlo del mio amico Joseph Weinheber. E in patria avvicinai quelli che avevano incominciato a scrivere all'ombra del Terzo Reich, cercando affannosamente di farsi strada. Le prime cose che lessi di questa gioventù che non conoscevo furono dei versi. Erano versi delicati, gli autori cercavano di evitare ciò che avevano vissuto. Era un lamento che non era ancora diventato accusa. Erano versi di chi non aveva ancora riconosciuto la tragica grandezza della propria sconfitta. I primi segni positivi li trovai nei lavori di un giovane poeta, Fritz Hochwalder, emigrato anche lui al tempo del nazismo e il cui lavoro Il Santo Esperimento è stato rappresentato anche a Roma. Molte cose da allora, dal 1946, sono migliorate naturalmente, cambiate e migliorate. Pubblichiamo un'antologia letteraria a cui collabora un gruppo di giovani, cito fra loro Reinhold Federmann, Milo Dor, Walter Thomann e la poetessa Eichinger. Sono i primi segni di una ripresa che mi fa avere le migliori speranze per l'avvenire.
2: Ich muss natürlich sagen, dass sich seither vieles zum Besseren gewandelt hat.
0: Così, anche la diagnosi critica, severa, impressionante di Csokor terminava con un'affermazione di fiducia. Dal momento che eravamo entrati in Austria, e specie a Vienna, nessuno ci aveva nascosto le ombre, le difficoltà, la precarietà della situazione presente. Ma tutti, guardando all'avvenire, avevano concluso con parole ferme. Non fosse che per tali sentimenti di speranza e di ostinata fiducia, tutte le dichiarazioni che avevamo udito in Austria meritavano d'essere raccolte e di trovare il loro posto in un'inchiesta europea.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato L'Austria, a cura di Aldo Bizzarri, redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia, radiocronista Antonello Marescalchi.

0: favoriscono i sovietici perché gli altri non dovrebbero farlo. Questa è l'accusa del ciclista Francesco Moser, che raccontò di essere stato sconfitto al Gran Premio della Liberazione per un favoritismo. Vinse invece il Tour de France e salvò l'Italia dalla rivoluzione Gino Bartali, che dopo l'attentato a Togliatti divenne il salvatore della patria.
1: Il Tour de France del 1948, un Tour de France estremamente importante, un Tour de France che ha fatto storia. Ha fatto storia perché l'Italia, si disse, venne salvata da Gino Bartali. Com'era la situazione in quel Tour de France?
2: Sì, noi eravamo lì a Cannes in attesa della tappa che doveva svolgersi il giorno dopo e sapevi che era successo qualcosa di grave in Italia. Allora io preparai in modo che di poter vincere la tappa il giorno dopo, una tappa durissima, anzi era la prima vera dura delle Alpi.
1: Tu avevi già vinto le due tappe pirenaiche, quindi avevi già alle tue spalle tre vittorie di tappa, però in classifica generale non eri piazzato molto bene, avevi 21 primi e 55 secondi di ritardo da Louison Bobet. Tappe alpine.
2: Tappa alpina, appunto questa tappa, io preparai un piano per vincere questa tappa, era una tappa già che si restava molto dura anche nel tempo perché sulle Alpi piove sempre e quel giorno che si disputò questa tappa era veramente terribile. Infatti riuscì insomma a staccare piano piano tutti i corridori.
1: Senti, era un momento tremendamente difficile per l'Italia. Quasi tutti i giornalisti sembravano decisi ad abbandonare il Tour de France. Tu dicesti una frase storica ai giornalisti: abbandonate il Tour per quale ragione?
2: Perché avete paura che io perda il giro. Io mi sento in forma e tutti i miei avversari sono già stanchi. Se voi andate a casa oggi, io domani vi lascio fuori dalla porta. Allora loro mi dissero che non andavano a casa per me, ma che era successo qualcosa in Italia. Loro dissero, allora vengo a casa anch'io. Ma non mi dissero subito cosa era successo. Lo dissero a tardi la sera.
0: Legato all'MSI, il pugile Nino Benvenuti.
3: Siamo quindi alla finale dei pesi welter tra Benvenuti con calzoncini neri e il sovietico Radoniak con calzoncini bianchi. Noterete subito la differenza di impostazione, noterete come Benvenuti si muova con eleganza, con leggerezza, che sappia portare ottimamente i colpi, cerca ora di far abbassare la guardia all'avversario colpendolo allo stomaco. Ripetuti inviti dell'arbitro scozzese a Radoniak a non tenere la nuca di Benvenuti. In questo momento finito l'incontro, vittoria nettissima di Benvenuti e Nino Benvenuti, così è l'altra medaglia d'oro conquistata dall'Italia. Sinora nessun italiano era riuscito a conquistare la medaglia d'oro, ora è riuscito il triestino Nino Benvenuti, che ha coronato così la sua brillantissima carriera con un lauro olimpico.
4: Cerimonia della premiazione dei pesi welter. Premier Benvenuti.
0: Mentre candidato in alleanza nazionale fu il calciatore Paolo Rossi.
5: Non importa da dove veniamo o da quale condizione politica, sociale o familiare, l'importante è dove vogliamo arrivare, quello che vogliamo fare nella vostra vita. Dovete credere nei vostri sogni, nel sogno della vostra vita e fatelo con passione, con coraggio e con rispetto.
6: Lanerossi Vicenza Roma. Telecronista Nando Martellini.
7: Il cross è ancora di Faloppa e sulla palla che spiove davanti a Conti è lestissimo il centravanti Rossi a far centro.
8: Ciotti da San Siro, il risultato è cambiato, l'Inter è sempre in vantaggio ma per 3-2 Rossi ha raddoppiato per il Perugia.
9: Cambi ragazzi siamo.
10: Palo. Ed è gol, ha segnato Rossi.
11: Rete degli azzurri, ha segnato l'Italia con Rossi. Italia 1 Brasile 0 e quindi quest'ultimo da ancora in avanti, però è Rossi che sorprende la difesa, tiro, rete, Rossi ha riportato in vantaggio l'Italia. Matte Tardelli, rete di Rossi per la terza volta, Rossi.

0: Gianni Rivera, il celebre calciatore del Milan, venne invece candidato per la Democrazia Cristiana e l'Ulivo.
1: Gianni, breve, ha avuto con te un rapporto critico che si può dire severo ma corretto, e soltanto di indole tecnica. Ecco, qual è stato invece il tuo rapporto, prima da giocatore, poi da manager sportivo e quindi da uomo politico, con Gianni Brera? È il tuo ultimo ricordo del grande Brera?
2: Ma intanto devo dire che ogni volta che incontravo Brera, sia quando giocavo sia dopo, e ci si soffermava a chiacchierare del più e del meno di calcio e anche di altri argomenti, mi sembrava impossibile che venisse fuori che eravamo su due strade diverse per quanto riguardava l'aspetto tecnico del gioco del calcio, perché sembravamo in sintonia su quasi tutto. Certo, non quasi mai abbiamo approfondito le tattiche, le tecniche di gioco, probabilmente perché entrambi sapevamo che ci saremmo persi in discussioni che forse non ci avrebbero soddisfatto. Però credo che tutto sommato fra lui e me c'era un rapporto così di simpatia e di stima più che di critica, e la critica era un fatto così
1: di affetto anche, sì.
2: un po' speciale, un po' particolare, tant'è vero che quando tutti gli altri giornalisti sportivi insieme mi criticavano, finiva poi per essere lui a difendermi.
0: Collegamenti politici c'erano anche per le varie organizzazioni sportive: la Libertas per la Democrazia Cristiana, il Centro Nazionale Fiamma per l'MSI, il Centro Sportivo Edera per i Repubblicani, l'Unione Italiana Sport per il Partito Comunista, l'Associazione Italiana Sport per il PSI, l'Associazione Centri Sportivi Italiani per il Partito Socialdemocratico. Ai liberali apparteneva il Centro Sportivo Energie Nuove e tutti gli enti erano riconosciuti e finanziati dal CONI.

Rai Radio Tech e Tech. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Super Slam, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
1: Amici sportivi, bentrovati al Super Club. Continua il racconto della gloriosa storia del Catanzaro ripartendo dalla stagione 76-77. Torna quindi a trovarci Massimo Palanca.
2: Nella stagione 76-77, con il Catanzaro tornato a giocare nella massima serie, ecco dunque arrivare anche l'esordio di Massimo Palanca in Serie A. Il 3 ottobre del 1976, Napoli 0, Catanzaro 0. Un campionato certamente difficile, durante il quale purtroppo non riusciste ad ottenere la salvezza, raggiungendo il 15° posto a 5 punti dall'obiettivo, e il Catanzaro tornò in B.
3: Sì, quella fu un'altra delusione. Quell'anno è stato anche a livello personale un po' travagliata, perché ero militare, avevo sulle spalle tanti viaggi, tante situazioni che io, non avendo un fisico eccezionale, insomma, ne risentì abbastanza. Non giocai molto, giocai a tratti così, e praticamente il Catanzaro non riuscì a salvarsi. Ma vedi, noi del Catanzaro, tutti i campionati che si sono fatti, sia in Serie B che in Serie A, erano sempre dispendiosi, sia dal punto di vista fisico che mentale, perché noi o lottavamo per, se stavamo in B, per ritornare in Serie A, oppure se stavamo in A lottavamo per non retrocedere. Perciò erano sempre campionati intensi che mettevano a dura prova le nostre forze fisiche e mentali.
1: Per il campionato cadetto 77-78 venne invece ingaggiato un nuovo allenatore, mister Giorgio Sereni. Massimo Palanca quell'anno segnò 18 gol in 32 partite, laureandosi capocannoniere del torneo, e quel Catanzaro mostrò a tutti un reparto offensivo davvero esplosivo, arrivando alla fine secondo, pari merito con l'Avellino, alle spalle dell'Ascoli dei record. Decisiva fu l'ultima partita di campionato. A Catanzaro le Aquile giallorosse affrontarono il Como. Bastarono solo 3 minuti al bomber Palanca per segnare il gol della vittoria. Lo stadio esplose di gioia e in tutta Italia i tifosi del Catanzaro diedero inizio a memorabili festeggiamenti. Quell'anno emblematiche furono le immagini che arrivarono da Torino, dove fiumi di tifosi calabresi si riversarono per strada a festeggiare. Il Catanzaro conquista per la terza volta in 8 stagioni la Serie A. Bentornato anche ad Adriano Banelli. Adriano, che emozione fu vivere quella terza promozione, anche perché, per quanto noi sappiamo, tu sei stato l'unico a viverle tutte e tre.
4: E beh, poi chiaro, come ti dicevo, la prima, l'avevamo parlato, quella più sicuramente più emozionante, perché per tanti motivi. Questa sicuramente altrettanto, perché comunque conquistata in casa davanti al proprio pubblico, quindi, anche se ti devo dire la verità, c'eravamo già, diciamo, eravamo sicuri di potercela fare, ecco, perché era una squadra che i problemi più grossi li avevamo superati durante il campionato, quindi alla fine abbiamo un po' gestito il tutto. E l'ultima partita, sicuramente il Como non avendo nulla da chiedere al campionato, eravamo convinti di potercela fare, ecco. Eravamo talmente convinti che, ecco, probabilmente poi ci eravamo già preparati prima alla gioia della promozione, insomma.
1: Massimo, un anno magico per te, 18 gol segnati in 32 partite, vittoria del titolo di capocannoniere e conquista della Serie A.
3: È stato veramente l'apoteosi, perché ci capitò l'ultima giornata il Como già retrocesso. Noi, memori di 2 anni prima, la partita di Reggio Emilia, eravamo un po' tesi, diciamo. Invece dopo 3 minuti sbloccammo il risultato e stemmo molto attenti a non subire il pari, e praticamente la partita si trascinò fino al 90° senza particolari pericoli, senza particolari apprensioni. È chiaro che quando una squadra del sud come il Catanzaro, che ha tifosi in tutto il mondo, come dicevo prima, c'è stata un'esplosione di gioia generale, insomma. Questo è più sono manifestazioni che si sentono molto di più al sud. Io ho giocato sempre al sud, perciò so quanto tengono alla propria squadra, quanto tengono a gioire insieme a noi.
1: Arriviamo dunque al campionato 78-79. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Carlo Mazzone. Questa volta il Catanzaro non solo riuscì a centrare una comoda salvezza raggiungendo il nono posto finale, ma lasciò nelle memorie dei tanti tifosi delle partite davvero entusiasmanti. Memorabili quell'anno il 2-0 inflitto all'Atalanta in trasferta, ma soprattutto la partita del 4 marzo del 1979 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo soli 6 minuti di gioco l'arbitro assegna un calcio d'angolo per il Catanzaro. A batterlo ci va Massimo Palanca. Massimo, vuoi raccontarlo tu?
3: Sì, c'è un antefatto però. La partita di andata a Catanzaro... mi pare vincemmo 1-0, facemmo 1-1, non mi ricordo bene. Io segnai sul calcio d'angolo, però prima che la palla entrasse in porta la toccò di testa Francesco Rocca e non mi diedero il gol a me, e diedero l'autorete, e ci fu sempre una polemica così,
2: La stampa disse che era un gol fortuito.
3: Sì. È un gol, sì, fortuito, fortunoso, qua, là, I giornalisti di parte, non conoscendo bene la situazione, dicevano così. Però al ritorno, dopo pochi minuti, capita un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo che capita, tiro e faccio gol. Perciò lì è stato veramente una beffa per loro. E tutti si ricredettero anche sul gol dell'andata. Ma io sui miei gol da calcio d'angolo devo sempre la collaborazione di qualche compagno. Io avevo Claudio Ranieri che si metteva davanti al portiere, che sulla linea di porta saltellava, cioè dava un fastidio corretto, però senza fare fallo, senza niente,

0: Pesaro, giocatore simbolo di quegli anni, Massimo Mauro. Massimo, benvenuto al Super Club.
1: Partisti dalle giovanili della squadra della città che ti diede i natali, insomma, fino a quel 27 aprile del 1980, quando arrivò finalmente il tuo esordio in Serie A, proprio con la maglia delle Aquile Giallorosse. La partita era Catanzaro-Milan e mister Leotta, subentrato a sua volta a mister Mazzone, decise di mandarti in campo. Che emozione fu per te arrivare a giocare in Serie A con la squadra della tua città?
2: Pensa che non l'ho mai più riprovata quell'emozione, perché insomma giocare, vincere, arrivare insomma settimo, ottavo in Serie A con la maglia della propria città i due anni dopo, no, fu un'esperienza pazzesca, e soprattutto giocare con i miei idoli, perché io andavo allo stadio, tifavo, andavo in tribuna est e tifavo ovviamente per il Catanzaro, e poi mi sono ritrovato in campo con loro, con quegli stessi giocatori, da Ranieri a Palanca, Nicolini, insomma gli eroi di quel periodo erano i miei compagni di squadra, quindi bravo ma molto fortunato.
1: Quell'anno con il Catanzaro vi ritrovaste a lottare per ottenere la salvezza nella massima serie, ma a fine stagione vi ritrovaste in piena zona retrocessione. Nel frattempo sì, però in Italia era scoppiato il caso Totonero, così Catanzaro e Udinese riuscirono a mantenere la Serie A mentre Milan e Lazio vennero retrocesse. Che anno fu?
2: Guarda, fu un anno per me straordinario, perché andavo dietro la prima squadra in tutte le trasferte, ero quello, diciamo, che andava in tribuna perché ero un ragazzino, avevo 17 anni, no? Però vivevo la Serie A, quindi per me era straordinario. Quell'anno non andò benissimo il Catanzaro, però come ricordavi tu, le ultime due partite furono molto decisive, perché giocammo la penultima contro l'Udinese proprio, e si sapeva che il Milan sarebbe stato retrocesso, quindi fu uno spareggio. Vincemmo 2-1 e anche lì io giocai quasi tutta la partita, e quindi fu una vittoria straordinaria perché ci consentì di rimanere in Serie A.
1: Nella stagione 80-81 il neoeletto presidente del Catanzaro, Adriano Merlo, affidò la guida tecnica dei giallorossi a mister Tarcisio Burnic. Quel Catanzaro partì alla grande, tant'è che alla quinta giornata di campionato, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto a Brescia, vi ritrovaste per la prima e unica volta, almeno fino ad oggi, al comando della classifica di Serie A. A fine stagione chiudeste all'ottavo posto, totalizzando 29 punti. Massimo Palanca quell'anno realizzò 13 gol, arrivando al secondo posto della classifica marcatori. Che stagione fu, Massimo?
2: Guarda, mi emoziono ancora adesso, perché insomma fu il mio primo anno in Serie A. Burnic per me fu un padre sportivo, perché mi accompagnò, mi fece fare il titolare della squadra, ma mi accompagnò proprio insomma, a gestire i momenti difficili, l'euforia, insomma per me fu la consacrazione, no? Divenni, diciamo, il ragazzo che tutti seguivano, che aveva fatto un campionato meraviglioso, ma molto merito fu di Burnic, perché seppe gestire insomma tutti i miei pregi e i miei difetti. Ma in quella squadra poi io avevo dei compagni fantastici, perché tu hai nominato Palanca, che era, diciamo, l'uomo più importante e rappresentativo, però c'era Ranieri, c'era Sabadini, c'era Braglia, c'era Bivi, Borghi. Cioè, quello fu un mix tra giovani e anzianotti straordinario, e infatti ottenemmo dei risultati meravigliosi.
1: Arriviamo al campionato 81-82. Sulla panchina giallorossa arrivò mister Bruno Pace. Nella finestra estiva di mercato il bomber Palanca venne ceduto al Napoli, mentre al suo posto arrivò a vestire la maglia giallorossa Edi Bivi. Con quel Catanzaro arrivaste a scrivere una pagina importantissima per la storia del club, conquistando il settimo posto finale in classifica, ottenendo così il miglior risultato di sempre nella storia del calcio catanzarese. Resteranno per sempre impresse nelle memorie le vittorie ottenute contro il Torino per 2-1 e la duplice vittoria conquistata contro il Milan al Comunale, dove finì 3-0 per il Catanzaro con gol di Bivi, Borghi e un certo Massimo Mauro, mentre a San Siro vinceste 1-0 con gol di Bivi. Un campionato davvero memorabile, Massimo.
2: Sì, il mio primo gol in Serie A mi sembrava che il cuore mi scoppiasse veramente dalla felicità, poi di fronte al pubblico in casa, insomma fu veramente una gioia pazzesca, ma tutto il campionato fu meraviglioso, perché Diciamo che Pace aveva un po' tratto vantaggio dal grande lavoro che aveva fatto Burdic l'anno prima, e Pace invece era un allenatore che

0: ti lasciava molto libero, molto potevi esprimerti come meglio credevi. Era un uomo che sapeva toccare le corde giuste dei giocatori, molto più dal punto di vista psicologico che dal punto di vista tecnico e atletico. E quindi veramente quella squadra aveva poco da imparare, ma molto da esprimere. E veramente fu un campionato con grandissime soddisfazioni. Peccato che poi quei ragazzi non potessero rimanere a Catanzaro, perché ci eravamo illusi, perché quell'anno abbiamo fatto anche la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, e il presidente Merlo aveva detto che se fossimo arrivati in finale avrebbe mantenuto molti di quei giocatori. Così non fu, andammo via in parecchi, e quindi insomma la gioia meravigliosa del settimo posto in Serie A poi insomma fu un po' deludente, come fu costruito il Catanzaro del futuro.
1: Arriviamo quindi a quel 10 aprile del 1982. Il Catanzaro per la terza volta nella sua storia arriva a giocare la semifinale di Coppa Italia. L'avversaria questa volta è l'Inter. A San Siro l'andata finì 2-1 per i neroazzurri. Tutto si sarebbe deciso tra le mura amiche del comunale di Catanzaro. Lo stadio è gremito. Bivi al secondo minuto segna il gol dell'1-0 per le Aquile. A fine primo tempo l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa al 50esimo l'Inter pareggia con Beccalossi, ma appena un quarto d'ora dopo Borghi segna il gol del 2-1. Si va ai supplementari. Al 97esimo Altobelli trova il gol del pareggio. Al 104esimo Cascione sfrutta una respinta corta di Bordone e segna il gol del 3-2 per il Catanzaro, e si riaprono le speranze dei giallorossi. È una partita al cardiopalma. Mancano pochi minuti alla fine della partita. Antonio Sabato colpisce in pieno il palo e tutti i sogni del Catanzaro si infransero su quel legno. L'arbitro fischia, l'Inter conquista la finale del trofeo per la regola dei gol in trasferta. Tu non giocasti quella partita, se ben ricordo, ma che emozione fu vivere quella gara?
0: Oh, io non vorrei non dirle certe cose, però voglio perché fui ammonito, io ero diffidato, fui ammonito contro l'Udinese domenica, in maniera del tutto immeritata quella ammonizione, e non so perché, e non giocai proprio la semifinale, ma penso che il Catanzaro non avrebbe mai vinto contro l'Inter per andare in finale. Fu una partita molto difficile da mandare giù, onestamente. Però insomma fu una giornata fantastica, perché la città era in festa, abbiamo festeggiato lo stesso dopo, anche se non la vittoria non ci ha consentito di andare in finale. Purtroppo però quella diciamo non passaggio del turno non consentì a Merlo di investire ancora di più sulla città e sulla squadra, e quindi fu tutta una delusione.
1: Si chiuse quell'anno un vero ciclo per il Catanzaro, ma arrivando alla stagione 86-87 la notizia diventò ormai certa. Massimo Palanca torna al Catanzaro, e fu tutto vero. Palanca tornò a vestire la maglia giallorossa del Catanzaro, nel frattempo retrocesso in Serie C1. Massimo, al tuo ritorno accade qualcosa di nuovamente magico. Palanca sembrò essere tornato ad una seconda giovinezza, segnando 17 reti in 29 partite, trascinasti a suon di gol quel Catanzaro fino alla conquista di un'altra storica promozione in Serie B, laureandoti personalmente capocannoniere del campionato.
2: Quella è stata io giocavo dopo Napoli. Ci fu una situazione particolare, nel senso che nessuna squadra mi ha più cercato, non so che cosa sia successo, non lo so, non l'ho mai saputo, nessuno mi ha cercato, e sono stato 2 anni a giocare dalle mie parti qui a Foligno in C2. Però io avevo 33 anni, a me non mi andava di finire il calcio in questo modo, insomma. Mi sentivo ancora bene, mi sentivo ancora di dare, e qual era il posto dove o la squadra dove io potevo ritornare ai livelli che sentivo, insomma. Poteva essere solo Catanzaro, e lavorarono dei miei amici per farmi ritornare a Catanzaro. Però non erano molto, perché 33 anni, ormai a fine carriera, così. si rischiava di offuscare tutto quello che avevo fatto negli anni precedenti, però io mi sentivo forte di questa situazione. Quando andai a Catanzaro, la cosa che mi fece più impressione, la prima partita che feci a Catanzaro, io trovai lo stadio semivuoto, insomma c'era poca gente, erano un po' disamorati verso questa squadra. Poi invece piano piano, a son di prestazioni, di impegno, di gol, così riuscimmo a riportare di nuovo i tifosi allo stadio e vincemmo quel campionato di Serie C.
1: Nel campionato 87-88 il Catanzaro, ormai rinato dalle ceneri, sembrò davvero essere tornato ai massimi livelli. Mister Guerini quell'anno vi fece giocare a meraviglia, ma questa volta la magia non riuscì. O meglio, come in tutte le più belle favole, questa volta arrivò una durissima prova da affrontare per l'uomo simbolo di quei colori. Manca un solo punto al Catanzaro per conquistare una doppia promozione. Nel febbraio di quell'anno il Catanzaro ospita la Triestina in un ostico e combattuto 0-0. Al 90° minuto l'arbitro assegna un calcio di rigore per i giallorossi, il portiere Gandini della Triestina protesta vivacemente e viene espulso. A pararlo ci proverà dunque un difensore, Maurizio Costantini. L'incaricato a batterlo, neanche a dirlo, Massimo Palanca. Palanca prende la rincorsa, spiazza l'avversario ma colpisce in pieno il palo. La partita è finita. Palanca è a terra in un pianto disperato. Lo stadio intero applaude il suo beniamino.
2: Beh, quella è stata veramente una giornata storta dal punto di vista sportivo, ma magica dal punto di vista ambientale, morale, per quanto nei miei confronti. È una cosa che è veramente stata indescrivibile, perché io direi questo calcio di rigore, ma forse ci andai un po' con troppa sufficienza, dico non c'è il portiere, così ho tirato forte, così dico, tanto non, il terzino che è andato in porta, così che cosa vuoi che faccia, porca miseria, ho preso il palo, lì mi è caduto il mondo addosso, ho avuto una piccola crisi, così i tifosi hanno capito e mi hanno incoraggiato, tutto lo stadio, insomma, era con me, insomma, ecco, è stato sempre con me anche in quel frangente, si è dimostrato ancora più attaccato nei miei confronti.
1: A fine stagione arrivò dunque lo scontro decisivo contro la Lazio. Se il Catanzaro vince, torna in Serie A. Le aquile giallorosse passano in vantaggio, ma al recupero inoltrato arrivò il gol del pari della Lazio con Paolo Monelli. La Lazio va in Serie A con 47 punti, tanti quanti ne ha l'Atalanta. Il Catanzaro chiude a 46.
2: Quella è stata una pagina nera per il Catanzaro, anche dal punto di vista arbitrale. Cioè, oggi si danno 4, 5, 6 minuti di recupero, così. Allora non era così. Allora al 90°, 91° massimo finiva la partita, insomma. Addirittura al 92° c'era un calcio d'angolo a favore nostro. Ma non so se l'arbitro era Pietro D'Elia, pensava che noi lo prendessimo in giro, non lo so. Io andai a tirare questo calcio d'angolo, però non è che andai di corsa affannata, andai per tirare questo calcio d'angolo, lo tirammo, così passò un altro minuto ancora, così e non fischiava la fine. Poi proprio quasi alla fine ci fu il pareggio di Monelli e la partita finì 1-1 e noi rimanemmo dietro la Lazio. Una pagina nera che ancora i tifosi se la ricordano, questo. Ma non ci fu, quell'anno non ci fu soltanto la partita con la Lazio, ci fu diverse partite che venimmo danneggiati.
1: Passando al campionato 88-89, riusciste a trovare la salvezza in campionato in extremis, ma ancora una volta Massimo Palanca si rese protagonista segnando 12 gol, di cui due triplette. Una nell'accesissimo derby vinto contro il Cosenza per 3-0 e l'altra nel 5-2 rifilato all'Udinese. Sulla panchina giallorossa quell'anno si alternarono mister Brugnic e mister Di Marzio.
2: Sì. Eravamo sulla via... avevamo preso una discesa pericolosa, insomma. Riuscimmo sì a salvarci, però si vedeva che il Catanzaro cominciava ad avere qualche segno di cedimento, insomma.
1: Massimo, segnare una tripletta nel derby non è da tutti.
2: Lì è capitato il Cosenza, ma in serie, quando tornai giù a Catanzaro in Serie C, c'era questo derby che quando gli anni precedenti che stavo a Catanzaro non c'era, perché poi successe qualche cosa che praticamente queste due tifoserie andarono ai ferri corti, insomma. Ci fu prima la partita in Serie C a Cosenza che vincemmo 3-1 e feci due gol. Poi in Serie B, dopo un paio d'anni in Serie B, capitò quella giornata dove sai, quando ti riesce tutto. Vincemmo 3-0 e feci tre gol io, insomma. E lì, essendoci questi derby infuocati, il punteggio poi conta parecchio.
1: Dopo quegli anni il Catanzaro si ritrovò a vivere di alti e bassi, di promozioni, retrocessioni, tanti anni in Serie C. Di fatto, nel più recente presente, l'Aquila giallorossa è tornata a spiegare le sue ali, vivendo l'inizio di una vera e propria nuova era. Tutto ciò lo si deve all'avvento del presidente Floriano Noto. Presidente, benvenuto al Super Club.
3: Il 6 luglio del 2017 lei diventa presidente dell'Unione Sportiva Catanzaro 1929. Gli obiettivi dichiarati sono abbastanza diretti. Riportare il Catanzaro ai massimi livelli? Beh, la prima domanda, presidente, com'è nato in lei questo desiderio?
4: Ma guardi, direi che è stata anche... per certi aspetti una casualità, per certi aspetti l'amore verso la città, è un mix di tante emozioni e di tante sensazioni, perché il Catanzaro come società, come gruppo, noi lo abbiamo sempre sostenuto, sempre dall'esterno come sponsor. Poi nel 2017 c'è stato un momento, fine giugno, i primissimi di luglio, dove c'è stato un... l'ex presidente ha avuto un problema e quindi non riusciva più a ricapitalizzare, a riscrivere la società, e quindi abbiamo fatto questo atto d'amore nei confronti un po' della città, ma anche col cuore, perché diciamo di base siamo tutti tifosi del Catanzaro sin da piccoli, insomma, quindi sono coincise un po' di situazioni e un po' di eventi, insomma, ecco. Quindi abbiamo preso poi con grande entusiasmo questa squadra. Il primo anno abbiamo avuto un po' di problemi legati a faccende, diciamo, extra calcistiche. C'era un processo in corso con la vecchia società, e quindi eravamo un po' distratti dal punto di vista calcistico, fin tanto che non siamo stati assolti tra virgolette in via definitiva, però abbiamo diciamo mantenuto, così come avevamo detto, un campionato di assestamento. Siamo arrivati 10-11, ora non ricordo esattamente.
1: È il 23 marzo del 2023 e quel sogno, quella promessa diventano realtà. Allo stadio Arechi di Salerno, l'Unione Sportiva Catanzaro 1929, dei record, batte 2-0 la Gelbison e conquista la storica promozione in Serie B. Che momento è stato?
4: È stato un momento bellissimo, guardi, una felicità immensa, diciamo. Devo ringraziare, come ho detto in altre interviste, sia la società Gelbison che ci ha permesso di disputare in uno stadio degno della folla di tifosi che richiedevano di poter vedere la partita. È stato, mi creda, un'emozione e una liberazione nello stesso tempo, perché noi per 2 anni di seguito abbiamo sfiorato la promozione, quindi siamo arrivati per 2 anni di seguito secondi e poi abbiamo perso ai playoff l'ultima stagione, anche una semifinale diciamo tra virgolette, che siamo usciti con molta rabbia, come penso che lei sappia, e quindi da quella rabbia e da quella delusione è nato questa stagione esaltante, una stagione che siamo partiti primi e, ma a memoria credo che non abbiamo mai perso la prima posizione facendo questa grande cavalcata. È una stagione veramente piena di successi, ma anche di grandi risultati, perché è storica, insomma. Io a memoria mia, da tifoso, non ricordo il Catanzaro, ma credo neanche qualsiasi altra squadra che abbia vinto il campionato in inverno, insomma. Cioè, quindi devo tutto, insomma, ringraziare al mister e ai ragazzi per questa grandissima stagione.
3: Uno dei principali protagonisti di questa più recente stagione certamente resterà nelle memorie di tutti. Si chiama Pietro Iemmello ed ha realizzato 31 gol in 40 partite in campionato, trovandosi ad essere tra l'altro l'uomo della provvidenza anche per il trionfo del Catanzaro nella Supercoppa Italia di Serie C. Pietro, benvenuto al Super Club.
5: Sì, è stata una partita importante quella di Supercoppa, anche perché volevamo chiudere nel migliore dei modi la stagione in casa, perché in casa non siamo mai stati sconfitti, abbiamo sempre vinto. Quindi è stata una partita dove era bloccata e poi grazie al mio gol siamo riusciti a vincerla. Poi il fatto di aver vinto il campionato, di aver fatto tutti questi gol, non può che rendermi orgoglioso. Sicuramente è un punto di partenza per il futuro, per cercare di aiutare questa società e questa piazza che meritano tanto.
3: Presidente Noto, un'ultima domanda. A chi dedica questo meraviglioso successo ottenuto con il Catanzaro?
4: Guardi, io lo dedico a mio fratello Desiderio, perché credo che in questi anni ha sofferto tantissimo nei momenti di difficoltà, ha sofferto tantissimo anche in questo campionato perché sentiva moltissimo le partite, è un uomo che ha sofferto tanto anche nella vita, per cui voglio dedicargli questa vittoria del campionato a mio fratello Desiderio.

faccia come un mulo. Lungo il sentiero la notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

latte, vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

al mondo sacri e nudi. O voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

State ascoltando Radio Tech & Tech. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Mothers, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Salutiamo Sergio Endrigo.
2: Buonasera.
1: Come va? Tutto bene?
2: Sì. Benissimo, sono molto contento perché abbiamo un ospite adesso di cui parlerai tu.
3: Arriva al dunque.
2: Un ospite eccezionale che ho conosciuto tanti anni fa.
1: Sì, sì, allora mi piace. Allora, mi piace che lo presenti tu.
2: Allora, presento il grande Bruno Martino.
4: Che devo fare?
2: Grandi applausi.
4: Grazie del grande.
1: Oh, benissimo. Qui allora dedichiamo per adesso questa trasmissione a Bruno Martino, ma gliene abbiamo già dedicati pezzi di altre, di altre trasmissioni.
3: Quando si parla di Night si parla di poche persone, tra queste c'è Bruno Martino.
1: E allora, la prima domanda gliela vuoi fare tu, Sergio Bardotti?
3: Bruno, io sono immensamente commosso di vederti qui perché sono un tuo fan e come musicista della notte, minimo e piccolino all'epoca, ho suonato sempre la tua musica e tante cose. E poi sono curioso di sapere sei uno dei pochissimi testimoni che mi possono raccontare cosa voleva dire lavorare in musica nel 1940 amando il jazz, quando il jazz era una musica proibita in Italia.
4: Momentino, con calma. Dunque, io nel 40-41 ho cominciato a lavorare, ma nel jazz, io pensavo che il jazz fosse Alberto Semprini e la sua orchestra sinfonica,
3: certo.
4: Il ritmo sinfonica si chiamava così, e pensavo che il più grande cantante di jazz fosse Natalino Otto. Effettivamente era bravissimo, ma insomma, poi gli americani sono arrivati un pochino più tardi, per me, perché poi appunto ho incontrato della gente che mi ha instradato nel jazz, ho cominciato a sentire le musiche dei dischi americani.
3: E beh, cosa suonavi nel 40? Suonavi in club prima di tutto?
4: No, ho cominciato prima negli spettacoli degli studenti, no? La domenica mattina si faceva questi studenti, ma suonavamo un po' le canzonette così. E poi nel 41 invece ho cominciato a lavorare fisso in un posto a Piazza Vittorio, a Roma, che si chiamava il Villaggio del Soldato, che è una specie di, come dire, di posto di ristoro dei militari, perché eravamo già in guerra, no?
3: Certo.
4: nel 41, dei militari che transitavano per Roma. Allora, lì,
3: era la sera che suonavi?
4: No, suonavamo dalle 5 alle 7 del pomeriggio e dalle 9 a mezzanotte.
3: Per curiosità, con che formazione suonavate?
4: Ah, beh, dunque c'era un violino, c'era una batteria, dunque contrabbasso, una fisarmonica. Poi c'ero io e poi c'era un cantante fisso che in genere cantava canzoni napoletane, canzoni così. A me mi facevo, dato che ero ragazzo, mi facevano cantare le canzoni di Ernesto Bonino. Fischia il vapor nella strada.
3: Senti, e poi poi sei passato per una delle orchestre gloriose dell'epoca, che era la famosa 013.
4: Poi c'è stato un po' di tempo nel quale ho fatto anche l'impiegato. Studiando, però sentendo dischi, insomma, progredendo, studiavo da solo. E poi quando sono arrivati gli americani sono entrato proprio qui in Rai con l'orchestra 013 diretta da Piero Piccioni, cioè Piero Morgan, come pianista.
1: Questo era un piccolo sunto praticamente della storia di Bruno Martino, ma mi incuriosiscono le radici musicali di Bruno,
4: sì,
1: Martino.
4: Sì, perché era un po' un predestinato, perché mio nonno costruiva e suonava fisarmoniche in giro per il mondo, tant'è vero che mio padre è morto a Mosca. E tutti gli altri fratelli sono andati in Russia, uno a Costantinopoli, eccetera. Questo faceva i figli e poi li mandava in Italia in collegio. E mio padre l'hanno mandato prima a Alessandria, poi a Milano, in collegio, dove ha imparato il mestiere del tipografo, cioè il linotipista. E contemporaneamente anche il clarinetto. Ecco perché la passione anche per la musica. Lui, quando avevo 5 anni, mi ha detto: vuoi il pianoforte? Sì. Allora devi studiare prima il solfeggio. Insomma, a 6 anni io già stavo sul pianoforte a suonare.
3: E nel 47, cioè a quanti anni avevi?
4: 22
3: hai messo sul tuo primo complesso.
4: Sì, perché c'è stato un signore che si chiama il Conte Leonardi, che mi ha dato fiducia, mi ha detto: metti su un'orchestra, mi serve per un nightclub che metterò qui a Roma, che si chiamava La Boîte. Dice, per una cosa per intimi, poi ho saputo che era appunto il night delle aristocrazie, è andata benissimo perché ci ho fatto due stagioni e da lì appunto la voce si è sparsa, ho cominciato a girare.
3: Quali erano i balli di moda a quell'epoca?
4: Passatissimo, faceva molti tanghi, valzer, cominciai le prime volte che si suonava le sambe, niente, poi quasi tutti i versi americani, le canzoni americane, io sono nato con la musica americana.

0: Penso che ti piaceva più suonare all'epoca, era?
1: Ma esagerano tanti, forse. Laura is the face in the misty light. Footsteps that you hear down the hall. Queste sono belle, queste canzoni americane.
0: Hai sentito un duo inedito, Endrigo Martino, eh?
2: Quello mi piace, perché non continuare?
3: Anche io ero molto appassionato, stavo raccontando anche nelle altre puntate, così che io aspettavo le due di notte quando lavoravo con l'orchestra, io aspettavo le due di notte per potermi sfogare e cantare queste canzoni qui, Laura, April in Paris, Autumn in New York, che sono canzoni molto difficili, del resto, ma stupende. Sì.
1: Beh, allora quando appunto a Beirut magari bisognava aspettare il finale della serata, ma prima, quando stavamo parlando appunto alle 47-48, invece la fortuna era che si poteva fare proprio in prima serata, perché proprio erano gli slow che piacevano.
0: La musica dei, dei freschi vincitori, insomma.
1: No, la musica, certo, anche bellissima. Dei giovani allora, certo. Era quella la musica.
3: E noi poi venivano fuori dal cinema molte canzoni americane, no?
1: Esatto, certo.
3: Di gran moda il film americano nei primi anni, alla fine della guerra.
0: Che è una delle cose che noi sosteniamo in questa trasmissione di nostalgia, è che la patria dei complessi, il punto di partenza della musica da complesso è stato proprio il nightclub, perché era uno dei pochi posti dove si poteva, un giovane si sfogava e faceva.
1: No, penso che fosse l'unico, oltre alle sale da ballo nel vero senso della parola, non so, dove lavorava Kramer, la grande orchestra, i famosi,
3: sì, Angelini,
1: non mi ricordo, così. C'erano delle sale, specialmente nel nord Italia, a Roma c'era la sala Pighetti, che era una sala dove si ballava, più che altro, più che musica, era il culto del ballo.
0: Certo.
1: C'era allora, perché con tutti i film americani che venivano, i film americani musicali, ma molti erano Gene Kelly, Fred Astaire, eccetera.
0: Poi sei partito per l'estero.
1: Non è che sì, ho fatto delle puntate perché mi facevano delle offerte molto belle, insomma, Danimarca, Svizzera, poi Egitto, sono stato in Grecia, per esempio la mia seconda figlia è nata a Atene.
3: Cioè, Beirut. Beirut.
1: Sì, ma sai com'è, una volta però si andava, non è se vogliamo come adesso la serata, si andava e si stava 6 mesi.
0: La stagione.
1: Cioè, certo. Ti portavi via tutta la famiglia. Se ti organizzavi.
0: Perché erano richiesti i complessi italiani da ballo all'estero, secondo te?
1: Non so, forse perché l'italiano era più allegro degli altri, cioè aveva questo modo di lavorare più divertendosi. E poi perché gli italiani adoperavano la non-stop music, cioè non si riposavano mai. Perché io sono stato, quando sono arrivato io in Svezia, in Danimarca, all'inizio mi odiavano tutti perché loro erano abituati a fare 3 pezzi e poi si fermavano, fumavano le sigarette, andavano a spasso. Cioè. E noi invece tenevamo sulla serata, perché quando tu cominci a suonare di seguito la gente si scalda, si diverte.
0: Ho letto da qualche parte che questa idea di non stoppare la musica fu introdotta da Bruno Quirinetta.
1: È vero.
0: Bruno Quirinetta all'inizio degli anni 50.
1: È vero.
0: È una specie di discoteca ante litteram fatta dal vivo.
1: Sì, sì, alla Quirinetta qui a Roma. Anche se tutto sommato lo facevamo anche noi, perché poi, insomma, sai come sono queste cose, diventa un po'. Se lo fanno gli altri lo devi fare anche te, perché poi ci siamo accorti che appunto facendo così la serata passava prima.
2: Bruno Martino, ma perché te ne andassi all'estero? C'era troppa lotta per i locali
1: italiani?
2: No,
1: ma io non è che me ne sono andato. A me mi chiamavano, mi pagavano, io andavo all'estero perché mi divertivo.
3: Pagavano meglio?
1: Ma neanche tanto meglio, perché
3: io sì, avevo guadagnato qualche cosina di più, insomma.
1: No, noi no, io devo dare l'idea di stare a Beirut dove c'era il mare, ma hanno detto che c'erano le montagne vicino, i cedri.
3: 10 minuti, proprio.
1: Appunto,
3: si faceva così. Il bagno e la gente andava con gli sci sui montagni.
1: Sì, ma adesso è una città internazionale, così. Infatti io mi sono trovato benissimo, io sono andato

0: 4-5 volte a Beirut.
1: Poi, in piena età di attività di Night, però facesti un grande successo discografico. Io me lo ricordo che ero ragazzino e lo
0: come tutte, come quasi tutte le cose di questo mondo, quando meno te lo aspetti, arriva una cosa. Cioè, spiego, eravamo in Danimarca e dovevamo fare un long plane per la Capitol americana, perché Caruso era andato via. Dovevamo fare 10 pezzi. 9 li avevamo pronti e così. Il decimo non riuscivo a trovare che cosa. Allora ho aperto la mia valigia, che mi ero portato un po' di musica dall'Italia. Guardo, certamente mi sono Trovaioli. Oh, beh, Trovaioli, vediamo cosa ha scritto. Dal film Il cocco di mamma, vediamo un po'. E c'era sta musica. Dico, mamma mia, che noia. Dico, se cerchiamo di farlo, non so, dato che per il mercato americano, mezzo in inglese, mezzo in italiano, e magari, non so, mettendo degli echi, cercando di fare un terzinato, così, eh? Insomma, è uscito fuori questo pezzo qua, che era Kiss Me, Kiss Me.

0: Questa canzone si chiama Kiss Me Kiss Me ed è di Bruno Martino, un successo tra l'altro discografico, e Bruno Martino ci onora della sua presenza e qua con noi gli stiamo dedicando praticamente tutta la trasmissione oggi, perché con lui si possono affrontare tanti temi.
1: Questo era un pezzo della fine degli anni 50, nello stile imperante 58, delle terzine, 58, dei platters, sì, eccetera. Poi cominciò la stagione d'oro, diventasti autore prima di tutto. Sì. Decidesti, adesso ci racconterai come e perché, e poi divenisti uno dei protagonisti dell'epoca della dolce vita, dell'epoca calda, dell'epoca rovente dei night invernali a Roma, a Milano, eccetera, ed estate alla Bussola, in altre
2: Versilia, in Riviera Romagnola, sulla Riviera Ligure.
1: Quando, come e che cosa hai scritto come autore, per primo?
2: Ho scritto tante cose, soltanto che fino appunto agli anni 58-59 scrivevamo più che altro delle canzoni allegre, perché allora andavano molto gli Spinghetti, conosci mia cugina, sai queste cose, certo, che... Allora nel 2000, non so...
1: Come faceva?
2: Nel 2000?
1: L'ho cantato anch'io.
2: Nel 2000... Noi non mangeremo più né bistecche né spaghetti con ragù. Prenderemo quattro pillole con gran semplicità. La fame sparirà, eccetera.
1: E poi dedicavate anche, era con Brighetti,
2: sì, con Brighetti,
1: che
2: sì,
1: ti scriveva i testi, sì, sì. Brighetti.
2: L'Alligalli, che ne so, facciamo tante, tutte cose quasi.
1: Ma
2: sempre...
1: Mi ispiravate anche molto ai fatti d'attualità, perché mi ricordo venivano di moda i film di vampiri.
2: Sì, tu abbiamo fatto Dracula, che è stato un grandissimo successo, sì, anche fuori Italia.
1: E stesso nel 2000 era la prima mania delle diete, voglio dire, mi pare che...
2: Beh, perché diete è un po' la fantascienza, perché...
1: Anche.
2: Sì, è così. Poi ci siamo accorti che ogni tanto veniva qualcuno e mi diceva mi fai questa canzone qui, e andavano bene, che cantavo, io non sapevo di cantarle bene, anche le canzoni lente, le canzoni d'amore. Allora a quel punto, ma scusa, perché non ce le facciamo da soli? E abbiamo cominciato a fare delle canzoni. Che
1: io mi ricordo tra i tuoi primi pezzi, credo che ce lo ricordiamo tutti, è ancora adesso uno dei grandi classici italiani nel mondo, una delle prime canzoni tue che ricordo era Estate.
3: Sì, sì, che l'ha cantata addirittura Jean Gilberto. In Brasile.
2: Sì, Gilberto è stato il primo che l'ha lanciata in campo internazionale, ma io d'estate ci sono state più di 60 edizioni, continuano ancora tutti a farlo. Non so, Michel Petrucciani, per esempio, un grandissimo pianista jazz, venuto giorni fa all'Accademia di Santa Cecilia a fare un concerto e ha suonato Estate.

0: questa canzone si porta dietro una storia particolare, Bruno Martino.
1: Beh, che, cioè, vuole sapere com'è nata? Beh, è tutto da ridere. Dunque, un giorno mi telefona Miranda Martino e mi dice: senti Bruno, devo fare un film, ho bisogno di una canzone di atmosfera. Cioè, hai presente Summertime? Non so, cioè, perché io sto aspettando uno in un deserto, in una casa, una cosa un po' come si sente, si deve sentire l'afa. E vabbè, allora facciamo sta canzone, perché ci mettiamo là un po', ci siamo un po' scervellati, devo dire la verità. Poi l'idea di odio l'estate proprio dava proprio quest'idea di schifo, così. E niente, quando è stata pronta, che gliel'abbiamo portata, il produttore ha detto: non mi piace.
2: Come sempre.
1: Beh. Allora, vabbè, allora volevo dire che la incido io.
3: È sempre di Brighetti il testo?
1: Sì.
3: Vabbè, bravo lì. Brighetti poi mi ha contagiato con la pesca subacquea, purtroppo. Sì. Passato
1: anche a me.
3: Anche
1: aspetta, a non solo, Brighetti non solo ha contagiato per la pesca subacquea, ma Brighetti era diventato praticamente quello che decideva dove andavamo a fare i contratti. E quello che diceva: c'è da guadagnare 50 milioni al giorno a Londra oppure 1 milione a Beirut. Beirut, c'è il mare.
3: A Beirut era un paradiso per la sua pesca subacquea. Era, cioè, un paradiso.
1: Allora facevamo solo Genova, soltanto sempre i posti di mare, Genova, Taormina, non so, Beirut,
2: no, perché si
1: Alessandria d'Egitto.
2: Perché era un lavoro il night, allora ti paravi la giornata.
1: Sì, ma lo stesso per... Copenaghen, siamo andati perché c'era il mare, se no non ci saremmo andati.
2: E Brighetti, che adesso è in Kenya, quindi sì, a mare a volontà, è felicemente
1: no,
2: impiantato.
1: Lavora col mare adesso.
2: Certo, proprio. Lavora col mare proprio. E niente, anche a Copenaghen si buttava?
1: Come no, sì sì, così, con la
3: muta,
1: come si chiama, sì sì.
2: Senti Bruno, per chiudere questa prima puntata, perché però ce ne saranno altre... comincia a parlarci dell'età d'oro del night a cavallo degli anni 60.
1: Beh,
2: cioè a Roma,
1: sì, per me, ecco, per me, cioè io quando sono ritornato in Italia nel 59, perché non so cosa, a Beirut erano sbarcati gli americani, c'era un po' cominciavano a esserci un po' di confusione, non dico proprio la guerra, ma insomma c'era. Praticamente poi mi era scoppiata in mano Kiss Me Kiss Me, perciò è stato il momento boom mio.
2: Certo.
1: E penso che grosso modo era quella, il 58, 59, 60, 61 sono stati gli anni più belli, perché c'era Don Marino Barreto, c'è Peppino Di Capri, c'ero io, c'erano tanti complessi. Adesso sto parlando solo dei complessi, lasciamo perdere i cantanti, sì, perché i cantanti ce n'erano tanti. Ma
2: che VIP ti venivano a chiedere pezzi all'epoca? Ce n'erano?
1: Beh, tanti ci conoscevamo proprio personalmente, tipo Mastroianni, La Mangano, che eravamo con La Mangano, ci conosciamo da ragazzi.
0: Bardotti, non puoi affrontare nessun altro argomento, bisogna che bisogna toccarne ancora tanti altri di argomenti, e quindi un secondo round.
2: Secondo round, ci speriamo.
0: Al più presto.
2: Bruno, con quelle gambe che c'ha già.

Ti penso e mi risponde una vertigine. Uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile. Ed ogni volta non mi salvo mai.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Il nostro speciale dedicato alla compagnia dei giovani continua oggi con un ricordo di Anna Maria Guarnieri, che ha fatto parte per alcuni anni della formazione, che è stata una delle più ammirate del teatro italiano, fondata nel 1954 da Romolo Valli, Giorgio De Lullo e Rossella Falk, a cui la Guarnieri aderì poco dopo insieme ad Elsa Albani. Ascoltiamo dalla voce della grande attrice milanese il racconto di quella importante esperienza. Anna Maria Guarnieri, che significato ha avuto la nascita di questa compagnia così innovativa per scelte e stile?
1: Io allora non mi resi conto che fosse tanto innovativa. Oggi lo so che siamo stati un evento, ma allora noi non ce ne rendevamo conto. Eravamo semplicemente un gruppo di attori che lavoravano insieme con passione, con intelligenza. Poi il mio ingresso era anche stato abbastanza insolito, perché De Lullo e Valli erano in tournée in Sud America. Io avevo debuttato per un colpo di fortuna al Teatro delle Arti con Cimare e con Salerno in una commedia che si chiamava Quando la luna è blu, ed ero dalla sera alla mattina ero diventata una giovane attrice interessantissima. Questa è la storia. Allora Paone venne a vedermi e mi fece un contratto per questa compagnia dei giovani, e mi fece un contratto abbastanza ricco, avevo il terzo nome in ditta, una paga buona e una commedia d'obbligo, diciamo, che era Gigi di Colette. Contratto. Allora Valli e De Lullo mandarono Rossella a visionarmi, perché nessuno sapeva niente di me. Era la prima cosa che facevo, arrivavo da Milano, ero veramente una mina vagante, non si sapeva nulla di me. Lei disse a loro che insomma ero carina, che potevo andare. E così fu. Quando poi arrivarono in Italia, De Lullo mi chiamò, chiese di vedermi, perché non mi aveva mai visto in vita sua, e mi fece un discorso particolare dicendo: non è giusto che tu, che sei l'ultima arrivata, abbia tutte queste, abbia un contratto così di ferro, mentre noi non lo abbiamo. In 4 minuti me l'ha distrutto. Aveva ragione lui, effettivamente, per cui mi rimase solo il terzo nome in ditta. Per il resto, no, neanche il quarto. Per il resto non avevo più Gigi di Colette, non avevo la paga dimezzata, e così cominciò questa avventura che ci unì, che ci legò moltissimo per anni. Ci siamo tanto divertiti, abbiamo fatto tante cose. De Lullo diventò, non si improvvisò, fu costretto da Valli a diventare regista per necessità finanziarie, perché il debutto fu con il Lorenzaccio di De Musset, che andò malissimo. Squarzina scappò, era il regista, scappò da questa situazione. Scappò Paone, che ne aveva ricevuto un disastro finanziario abbastanza rilevante. Subentrò Cappelli, non mi ricordo più dove, come, quando e perché, e si decise di fare un testo di Sicuro incasso, che era Gigi di Colette. Però non c'era denaro per pagare un regista. Allora Valli disse a De Lullo: perché non lo fai tu? Lui disse: tu sei pazzo. No, lo fai tu. Tu sei pazzo, non lo fai tu. Tu sei pazzo, lo fai tu. L'ha fatto De Lullo. La regia la fece De Lullo. E lì incominciò la sua carriera, si appassionò a questo nuovo incarico, diciamo, e da lì poi le regie furono praticamente quasi
0: tutte affidate a De Lullo, infatti.
1: Affidate a De Lullo. Sono stati anni magnifici, non li ricordo come un evento. Oggi si parla di quella compagnia come veramente di un evento. Allora sì, noi la vivemmo in tutt'altro modo.
0: E perché poi l'ha lasciata anche all'apice del successo?
1: Perché avevo bisogno di misurarmi con le mie forze. De Lullo era un regista molto esigente, era prepotentissimo, bisognava fare solo quello che diceva lui. A una mia frase una volta, che insieme ad Elsa Albani gli dicemmo: guarda Giorgio, qui noi avremmo pensato, e lui ci disse questa frase che non mi dimenticherò mai: voi non dovete pensare, dovete fare quello che dico io. E io, che lo adoravo, gli devo moltissimo, gli devo la mia formazione, la mia struttura, il tutto, la moralità con cui faccio il mio lavoro. Ho capito che dovevo respirare, che dovevo misurarmi con me stessa, che dovevo capire che cosa ero in grado di fare da sola, con grandissimo dispiacere e dolore. Ci ho messo 3 anni a decidermi. Gli ho detto: Giorgio, io devo andare perché devo camminare con le mie gambe. E così fu.
0: E dopo il ricordo di Anna Maria Guarnieri, che ringraziamo molto, vi proponiamo l'ascolto di un radiodramma scritto e diretto da Luigi Squarzina, regista con cui i giovani avevano debuttato il 23 dicembre del 1954 al Teatro Valle di Roma, con Lorenzaccio di Alfred de Musset, spettacolo citato poc'anzi dalla stessa Guarnieri. Il radiodramma di Squarzina che ascolterete oggi e domani è Vicino e difficile, presentato al Premio Italia 1960 e trasmesso il 26 ottobre di quell'anno da Radio 3. Protagonisti dell'opera di Squarzina sono Giorgio De Lullo, Anna Maria Guarnieri e Romolo Valli. Buon ascolto.
2: Non andare! Non andare, ti supplico!
3: Vai! Vai finché lo tengo! Esci!
4: Vicino e difficile, di Luigi Squarzina.
0: Personaggi e interpreti.
5: Paolo, Giorgio De Lullo. Genovesi, Romolo Valli. Mario, Gianni Bonagura. Giuliana, Anna Maria Guarnieri. Altri interpreti. Antonio Battistella, Giovanna Capristo, Lia Curci, Checco Durante, Massimo Frankovic, Gin Maino, Sandro Merli, Quinto Parmeggiani, Esperia Pieralisi, Camillo Pilotto, Enzo Robutti, Francesco Sormano, Edoardo Toniolo. Regia dell'autore.
6: Sono uscito. Ho tirato il catenaccio esterno. Giusto in tempo perché qualcuno dentro si avventa sulla porta. Scendo le scale alla svelta, ma con riflessione, tenendo l'astuccio contro il petto, la pistola in tasca. In fondo all'andito mi aspetta il portone. Uscire sarà mettermi in un grembo umido, tiepido, con le sue promesse di requie.
7: Roma, 24 giugno 1946. Paolo, amore, che tesoro sei a scrivermi tante cose care. Mi sento piena di tenerezza per te, per noi. Ho voglia di piangere. È facile amarti, Paolo, anche troppo. Niente di te è meno che bello, puro, sincero. Con te non conosco la paura di sbagliare. Quando non capisco,

0: quanta nostalgia. Neanche il pianoforte sono riuscita a studiare in settimana. Metto sempre su il nostro disco.
1: Lo so, Paolo, così non va, ti dispiace. Ma deve passare da sì.
0: Guido ha preso la licenza liceale. E papà ha deciso che a fine mese io e lui e mamma andremo a Camogli, dagli zii. Se tu tornassi prima, ho bisogno dei tuoi consigli. Perché in famiglia so sempre meno come comportarmi. Ci sono poi altre cose che mi preoccupano, ma te le dirò quando sarò ben sicura. Una volta ho telefonato a Mario.
2: Niente, che ho i nervi e scrivo. Ah sì, digli questo. Genovesi ha rifatto i conti e ha deciso che basterebbero 800.000 lire.
0: Non so che significa. Siete così strani fra voi.
1: Torna presto, amore.
0: Se sarò già partita, cerca di venire un paio di giorni in Liguria.
1: Ti bacio, ti bacio, ti bacio. Tua Giuliana.
0: Ho scritto. Credi che mi sia dimenticata di farti gli auguri?
1: Tanta, tanta felicità, amore. 100, 1000 di questi giorni. Ma con me.
3: Modena, 26 giugno 46, notte. Carissimo Mario, la cura della volontà prosegue. Sarà la tensione del viaggio e di questo iellato lavoro. Segna progressi. Una dimostrazione, l'ho qui sul tavolino, un espresso di Giuliana che mi sono imposto di non aprire, se non dopo averti scritto. Nonostante, certo, contenga gli auguri per il mio 24esimo compleanno. Gli unici. Stasera va peggio del solito. Questi fabbricanti di zamponi non credono nella réclame.
4: La réclame migliore sono i buoni prodotti.
3: E io, sì, sì, che i loro maialeschi prodigi sono insuperabili. E no, che senza battaggi i consumatori non se ne accorgono.
4: Insomma, parla bene lei, ma noi vogliamo ridurre il forfè.
3: Basta con le tristezze. Ho passato la sera col Perrone, sempre notevole, e un paio di fessacchiotti locali che pendevano dalle mie labbra neanche portassi il messaggio dell'imperatore.
5: E il grande scrittore? Si sa che cosa prepara.
3: Chi, Alberto? Adesso muore dalla voglia di fare del cinema. Mi diceva Roberto l'altra sera.
5: Roberto? Mica il grande regista.
3: E così via. Chiedere a Genovesi cosa conta di farsene dei provinciali. Neanche questi hanno perso, direbbe lui. Hanno vinto, beati loro, nonostante le macerie e il cartone alle finestre. Perrone ascoltava senza commenti. È cambiato, vedessi. Tanta invidia mi fa, quanto mi fa pena. A una certa età, deve avere 35 anni, riconosciuto il fallimento e assimilata l'amarezza, dicono che ci si rifugia nei figli. Per lui sono i suoi studenti, amati e non capiti, come figli.
6: Generazione difficile, Paolo, incredibilmente diversa da voi. Il senso pratico, la sete di agire da cui li vedo posseduti.
3: Invidia e pena. Mai. Mai come ora aspetto. Mi tengo gelosamente disponibile, mi conservo mio, per alienarmi tutto insieme quando ne varrà la pena. Dovrà venire il momento. Lascio Modena domani, andrò a Verona, a Venezia. Non scrivermi, sarò presto a Roma e parleremo. Paolo. Modena, 27 giugno 1946, ore 10. Cos'è che non va, Giuliana? Ci sono altre cose, dici? Fatti i familiari? Ma che vogliono? Insistono perché sposi il calabrese. Fai finta, prendi tempo. E su col morale. Ieri sera la tua letterina, stanotte ho sognato di noi e adesso ti rispondo e ricambio gli auguri. Vedi che siamo insieme? Io lo so dove sei in questo esatto momento. Appena fuori l'ufficio del fermo imposta, a leggere. Ti bacio una, due, tre volte, anche se tutti ci guardano. È l'ultima mia che riceverai, perché sta finendo questo gioco dell'oca di cotechini modenesi, cartiere veronesi, vetrerie veneziane e altra clientela della UIP. Fra pochi giorni sarò a Roma, in tempo per salutarti. Quindi smettila di essere triste. Fallo per il tuo Paolo.
7: Roma, 1 luglio 1946, ore 11. Considerando assolutamente negativo suo rapporto, preghiamola proseguire contattando ditte Bologna, Asti et Biella come da elenco aggiuntivo cordialità, direzione generale UIP.
3: 4 luglio 46, caro Perrone.

0: Da Asti. Ma non ti salutai a Modena dopo una bella serata dicendo che il mestiere peripatetico mi avrebbe portato a Verona, a Venezia? Mi ci ha portato, infatti, ma sulla laguna mi ha raggiunto un telegramma col quale, dati i brillanti risultati del mio itinerario, mi si pregava di proseguirlo. Vengo subito a quello che mi preme. Partivo da Bologna a mezzanotte, da una Bologna tutta comizi e tortellini. Fui in stazione per tempo e trovai da sedermi. Presto, annoiato dalla lettura dei giornali, sentii su di me l'attenzione di un uomo sulla cinquantina, già bianco, che mi sedeva di fronte. Dopo mezz'ora di viaggio, la luce era spenta, gli altri sonnecchiavano.
1: Studente?
0: Sì. Mi venne di rispondergli di sì, e il dialogo si avviò al buio. È viaggiatore di commercio, rimpiange gli studi interrotti e si è fatta una sua piccola cultura. Dai particolari che coglievo per ricostruire il personaggio, cercavo di risalire al suo centro, al suo perché. Volevo il sostantivo e dopo un po' lo ebbi. È un padre. Quell'uomo consiste nell'essere padre. Da questa posizione, sempre da questa, guarda il mondo. Ecco perché mi ha colpito. Un amico mio sostiene che niente di oggettivo può scuoterci.
2: Niente! Solo il confronto con ciò che è nostro!
0: Ed è la possibilità del confronto a renderci curiosi.
1: A 18 anni è carina, è ancora pura, sa?
0: Lui almeno lo crede. Dovunque teme tentazioni. Che ne so io, diceva delle sue amiche. Sembrano per bene, conosciamo le famiglie, non è una garanzia.
1: Niente è una garanzia. Come posso sapere che discorsi fanno fra loro, i suggerimenti che si danno, se si passano i libri di nascosto? Le piace il ballo, la mamma l'accompagna alle feste del fronte della gioventù. Lì deve ballare con tutti. I giovanotti mi fanno paura. Ci mette poco un uomo a portare una ragazza dietro una siepe e sparire l'indomani. Cosa gli importa di gettare nella disperazione una famiglia? Li conosco, gli uomini, i giovani. Sono stato giovane anch'io. È terribile se immagino me di allora con mia figlia.
0: Per quel giovane, il convoglio procedeva nella notte. Quel bisbiglio uniformava tutto. Le soste interminabili in aperta campagna al canto dei grilli, transiti lentissimi sui ponti di fortuna, le corsie di luce delle stazioni con la folla pronta all'assalto.
1: Io sarei finito, vivo per lei. Per lei mi sono messo a fare il galoppino. Un giovane, quando si accosta a una ragazza, dovrebbe... lo so, lei dirà che questa è la mentalità dei padri, dei vecchi. Ma vedo che lei è un giovane come si deve, istruito. Per quanto l'istruzione dice poco, uno è com'è. Non parlo per lei. Ci pensi?
0: Difatti, i genitori della mia ragazza, due nemici sconosciuti per me, contro i quali ogni mezzo lice. Due ombre che si incrociano dietro la sua voce dall'altra parte del filo. La proibizione di uscire la sera, i come sei pallida, i dove sei stata, non persone, attributi negativi di lei. E per loro, se sospettassero la mia esistenza, io rappresenterei soltanto uno squattrinato intorno alla figlia. Bei rapporti, degni delle mie idee. La lealtà, la comunione, la nuova città, darsi. Eccomi. Indi Biella, indi Roma. Scusa lo sfogo. Scrivimi. Tuo Paolo.
3: Il nord?
4: Il sud, tale quale. Ragazze più brutte e più quattrini esportano di già.
3: E come idee?
4: Quelle le importano ancora. Ne parleremo con lui. Dove ci aspetta?
3: In birreria, ai Santissimi Apostoli.
0: Mario. Era arrivato in ritardo all'appuntamento sotto l'obelisco di Piazza di Spagna e mi stava portando verso Via della Croce. Gesticolavamo per scambiarci meglio impressioni e notizie nel crepuscolo estivo che arrossava selciato, muri, vetrine.
3: Non una lira più del mensile che devo dare a casa, un pianto.
4: Potresti trovare di meglio che fare il bibliotecario.
3: Di grado settimo.
4: Ma dove stiamo andando?
3: Sali anche tu, così mi sbrigo.
0: Genovesi lo trovammo ai Santissimi Apostoli, giù nell'interrato. Aveva finito due grandi scure e abbordava la terza.
5: Voglio scrivere un fondo sulla coltivazione del luppolo e proporrò di moltiplicare le birrerie. Basta con le osterie. Non avete notato che tutti i popoli della birra sono delle vere società?
3: Altre due grandi, bionde. Forse è un po' lungo cominciare dalla birra.
0: Si fa.
5: Hai visto le edicole? Uno nuovo tutte le mattine e uno più a destra dell'altro.
0: Ho capito, non si fa.
5: Sai benissimo che il primo numero è pronto, a parte l'attualità. E su quella ho le mie idee. Il permesso ce l'ho in tasca perché alla commissione alleata non capiscono niente. Ho anche trovato la tipografia. Non che sia stato facile, eh? Ma siamo sempre lì, mancano i fondi.
3: Endecasillabo.
0: Speranze.
5: Continuo a parlare con gente che ha soldi. Ci sarà da qualche parte un Tikomirov anche per me.
6: Tico chi?
5: Quel milionario russo che offrì 100.000 rubli a Lenin per fare un giornale rivoluzionario.
6: Lenin.
5: Ma coi milionari nostrani niente da fare per me. O sono troppo a sinistra o chiedo troppi quattrini.
6: Esametro.
4: Giuliana comunque mi ha scritto che sei scesa a 800.000. Scol a Tikomirov e alle 800.000.
5: Sì, scol.
6: A proposito, ti saluta e dice che vai a trovarla a Camogli.
4: Ma come, già partita? Quando?
6: Dai, dai, se fosse a Roma tu a quest'ora...
4: Sono arrivato 4 ore fa, il tempo di una doccia, di passare in ufficio e...
6: Le avrai telefonato?
4: No, Mario, aspettavo domattina. T'ho scritto che mi educo la volontà. Ah, poi...
6: Poi?
4: Cominciai a raccontare il colloquio con l'uomo del treno. A Genovesi mi smontò sul più bello.
7: Il maledetto vizio di mettersi dal punto di vista degli altri. L'oggettività è inerzia. Bisogna avere idee fisse, partiti presi, magari manie. Ogni pretesto è buono per diventare sempre più soggettivi.
4: Egoisti.
7: Chi è egoista? Io o tu? Che per non rinunziare a niente hai trovato la scusa dell'oggettività. Io scommetto, o va o mi rovino. Tu punti su tutti i cavalli e giochi a restare pari.
4: Altro che se mi aveva capito nei pochi mesi che lo conoscevo. Un incontro casuale a un concerto, nel loggione dell'Adriano semivuoto, ai primi di marzo. Capelli castani a spazzola, occhi scuri, bocca larga, senza sangue, gli davo 28 anni. Era di taglia media, pari alla mia. Con arti corti, parlando irrigidiva le braccia contro il corpo, come se di proposito non volesse gestire. Vestiva sempre di nero e all'occhiello teneva il distintivo azzurro con l'elmetto nichelato dei reduci. Praticamente di lui sapevo solo che era tornato dalla prigionia nel Sudan alla fine del 44.
5: Viviamo fra due religioni che spiano le nostre ore di sconforto pronte ad approfittarne. Nel letto della nostra insonnia, se il Vangelo ci fa duro sotto il cuscino e ci giriamo dall'altra parte, troviamo il bozzo del capitale.
7: Noi, che vogliamo essere la terza cosa, dobbiamo farci duri, intransigenti.
6: E gli altri hanno torto. Ma perché noi abbiamo ragione? Ci chiameranno nazionalisti, è peggio. Mi sai dire cosa potremo rispondere? Dov'è il programma? Me lo sai dire?
7: Il programma è qui!
4: E si piantò un pugno in fronte. 3 polacchi al tavolo accanto sobbalzarono.
7: Ma non mi serve metterlo fuori adesso. Vale più un gesto oggi che 1000 discorsi. Fare uscire il giornale come dico io è un gesto. Verrà dopo il programma.
6: Datemi un gesto e gratterò la schiena al mondo. Lenin, caro mio, visto che tu lo hai citato, dice che non può esistere una terza cosa.
4: Mario non credeva in lui. Grasso, sonoro, le guance sempre accese da pedicelli, comedoni e ogni altra specie di flora sfogativa. Fin dai tempi del liceo mi era sembrato il contrario dei versi che stilava. Se per essere felice l'esistenza che appena ti sovrasta e il disordine cieco che alla tua voce mutila si addice contro di me ti basta...
6: Per te i programmi sono come per me le poesie. Muggiti armoniosi del toro di bronzo dentro le cui viscere infocate soffriamo come dannati. Non è mio il paragone. Esprimere!
7: Non serve, lo capisci? Non serve, danneggia, perché ti scarica. L'uomo che si tiene i rospi dentro, quello venuto il momento, avrà più spinta. Tu, con chi hai parlato su al nord?
4: Ah, gente formidabile, industriali, agenti commerciali. Non parlano quasi e ti capiscono di là da quello che dici, perché ti misurano con l'unico metro valido, l'utilità marginale. E non hanno la preoccupazione di riuscire simpatici e naturali o l'incubo di dire cose di cui pentirsi. Vanno allo scopo. Certo che sono diventati padroni. Chi può negare loro il diritto?
7: Ma lo vedete che non capite niente. Nessuno dei due. Mario ragiona da letterato e tu. Tu ti metterai dal punto di vista anche del questurino che ti arresterà. Voi non chiedereste di meglio che rientrare nell'ordine esistente. Se protestate perché siete dei falliti, la vostra è solo rivolta.
6: Fallito è uno che ha provato e non è riuscito. Personalmente devo ancora cominciare.
4: E io anche.
6: E a te conviene che io e Paolo si ragioni così. Ti auguro di trovarne 100.000 con la nostra rivolta dentro.
4: Sì.
6: Che è sempre una libertà, nel senso che intendi tu.
7: No, è genericità.
6: Stiamo con te ben per questo, perché siamo generici. Se la nostra rivolta fosse un fatto preciso, staremmo con gli altri. La ribellione degli altri è sistema. Dicono, tutto è materia. La materia nel mondo degli uomini è economia. Cambiamo l'economia e cambieremo gli uomini, i rapporti e il mondo. Tu dici che bisogna prima cambiare gli uomini. E anche il sistema cristiano. Eppure, dopo 20 secoli di sacramenti, eccoci.
7: All'inferno i sistemi. Io non sarò mai così scemo da giudicare riuscito o no un'azione col criterio se è o no conforme a un sistema.
6: Ma come ti rappresenti il mondo?
7: Cerco l'elemento in base al quale le varie società hanno permesso al singolo di innalzarsi. Alle origini. Era la forza. Nell'antichità era la nascita e durò. Poi fu la ricchezza. Oggi...
4: Aveva messo in pila i 3 tondini di feltro che facevano da sottocoppe. Ci piazzò sopra la mano.
7: Oggi si va al quarto sistema, che sarà quello della capacità. Chi vale e chi no. La dittatura dei capaci, con la scienza al proprio servizio. Altro che dittatura dell'aristocrazia o della borghesia o del proletariato. All'ingiustizia derivante dalla diversità di avere si sostituirà e per sempre. Ingiustizia che deriva dalla diversità di essere. E allora veramente gli uomini dispereranno. Alla disperazione.
0: Pagammo, cioè io pagai, e risaliti i gradini della birreria sbucammo nella sera inoltrata. Il selciato emanava ancora calore, l'aria era blu e vibrava. Poiché Mario ci ebbe salutati, io e Genovesi infilammo a passi regolari via 4 novembre. Sudavamo per il pendio della strada. Genovesi procedeva a testa bassa con le spalle arcuate in avanti, come per stare più vicino a se stesso, molleggiando sulle scarpe dalla suola di para. Ne aveva portate due paia dalla prigionia e giurava che non avrebbe mai messo altre scarpe fino all'uscita del primo numero. A me, che ogni mattina perdevo mezz'ora a scegliere la cravatta, anche questa cocciutaggine...
7: Fra me e l'azione ci sono mille ostacoli. Se avessi la purezza. La purezza è tutto. Tu sei la prima persona veramente pura che ho incontrato. Pura, con un'anima da mettere in piazza, con un passato da edizione integrale.
0: Genovesi?
7: Sì?
0: Fra noi confidenza non ce n'è mai stata e non so fino a che punto tu gradisci che ce ne sia. Però ho bisogno di un tuo giudizio su un fatto mio e mi dispiacerebbe che ti rifiutassi.
7: Perché dovrei? Mi offri certo di partecipare a un sentimento. E vicino ai 30 anni rifiutare dei sentimenti è un lusso.
0: Beh?
7: Che c'è allora?
0: È Giuliana. Io...
7: Aspetta! Ti dice niente il giovane che sta al banco, lì in tabaccheria?
0: Quel biondo allampanato?
7: Sì. Rimani sulla soglia e stai a sentire.
8: Due espressi completi. È uscita la nuova serie per la Repubblica?
9: C'è la serie della Liberazione.
8: Quella ce l'ho. Buonasera.
9: Buonasera.
7: Sentito? Tutte frasi convenute. È uno dei nostri. Un duro. Hai notato come ha fatto finta di non conoscerlo? Volevo solo che ti vedesse con me.
0: Se non mi ha guardato.
7: Lì sta il bello. E non ammetterà mai di avere rapporti con noi. Ricordalo, eh?
8: Adesso avanti, su. Dimmi della tua Giuliana. Anche se io sono per la castità che concentra le energie.
10: Fammi felice, fammi tanto felice, sì, baciami tutto, amore, ah, come sei bravo.
8: Tutto lì?
0: Magari fosse tutto lì. Mi ama, dice lei, e me ne ha convinto. Io non è che non le voglia bene, ma come mi è già successo con le altre. In più con lei c'è la stima. Ammiro il suo senso morale, il suo disinteresse, ma mi sembra di portarla verso il male. Non tanto perché viene con me, quanto perché a causa mia deve vivere di sotterfugi. Se non la stimassi, non mi preoccuperei. Così invece ho paura di peggiorarlo. Che faccio?
7: È semplice. Fai in modo che non debba più mentire. Togli te e lei dal compromesso.
0: E come?
7: Fidanzatevi.
0: Mai. Lei sa che voglio mantenermi libero, mi capisce?
7: Ah, è per questo allora che la stimi tanto, perché ti lascia fare il comodo tuo.
0: Ma io sono diverso da lei. Io non sono nato per mettere su casa. Ho altro da fare io al mondo.
7: Cosa? Cosa altro hai
11: la
7: da
11: carità,
7: fare?
11: Signorino, date qualcosa a un derelitto. La carità,
7: non dargli
11: signorino.
7: Niente, la coscienza così non la metti in pace. Rispondi a me piuttosto. Conservi la tua libertà. E perché farne? Eh? Non sai rispondere. Vado bene io con al fianco un uomo come te. Finché non ti sbarazzi di tutti i complessi o come diavolo li chiami, con te tempo buttato. Ma chi potrebbe credere a una rivoluzione predicata da te? Ti invidiavo la purezza, ma il tuo passato non è puro. È vuoto. È uno sciroppo di abitudini, di omissioni che ti trascini dietro come le lumache la bava.
0: Attento, ti fai sentire da tutti.
7: Anche da lui?
0: Si era arrestato e fissava il muro. Vi avevano incollato la prima pagina di un giornale politico e da una fotografia il volto di un uomo con gli occhiali ci guardava attento. Le lenti spesse conferivano agli occhi uno sguardo denso e allerta. Aveva l'aspetto di un professore, di un glossatore, si sarebbe detto, diventato miope decifrando palinsesti, ma non c'era pericolo che lo si prendesse per tale. Chi attacca sui muri fotografie di professori? La testa tonda sembrava staccata dal busto e deposta sul colletto come su un vassoio, tanto il collo era corto. I capelli nascevano fini, con appena un'onda sulla fronte molto alta. Sorrideva. Un sorriso come ne hanno nei quadri certi vecchi prelati carichi di saggezza e di pessimistica comprensione per l'umanità. «Il popolo ha scelto, Repubblica e democrazia», esclamava il titolo del giornale. E l'uomo con gli occhiali sorrideva a me e a Genovesi. Sorrideva a bocca chiusa.
7: Sai cosa vuol dire quel sorriso?
0: Forse ci prende in giro.
7: Letteratura. Loro non si sprecano a prendere in giro nessuno.
8: Si sono buttati dietro le spalle anche il senso dell'umorismo.
12: E allora?
8: Vuol dire, io lo so cosa pensate voi, cioè noi. Voi pensate che la causa del popolo è la causa della verità. E invece la verità è che al popolo bisogna mentire. Ecco cosa dice quel sorriso. Tutti i politici devono sorridere. Ma prova a fare così con gli altri.
12: Col palmo della mano coprì una volta la bocca e una volta gli occhi della fotografia.
8: E vedrai che fingono. Gli occhi esprimono il contrario della bocca. Lui no. Lui è sincero. La sua sincerità dipende dalla sua sicurezza. Ma non è tutta birra quella che fa schiuma. Non credere che lui si senta a posto, sai. Tutti abbiamo paura di qualcosa. Vuoi sapere di cosa ha paura lui? Non dei padroni, no, eh. Sono la sua ragione di vita. Se gridano libertà, gli è facile rispondere giustizia. I padroni sono il nemico. Ma c'è di peggio del nemico. Il concorrente. È di noi che ha paura dietro il suo sorriso.
12: Di noi.
8: Si è attribuito il monopolio della rivoluzione. I padroni glielo riconoscono più che volentieri. Siamo noi che non glielo riconosciamo. Noi, vedi, noi siamo il suo vinaio di Sant'Ambrogio.
12: Come hai detto?
8: Niente. Cose mie. Arrivederci.
12: Scusa, chi saluti?
8: Lui. A presto, uomo con gli occhiali. E i miei rispetti al capitano Dundas.
12: A chi?
8: E cose mie. Arrivederci.
12: Fece un inchino alla fotografia e mi tirò via per un braccio.
8: Secondo te è vero che il fine giustifichi i mezzi?
12: E secondo te?
8: Senti, se tu sapessi che nella casa lì all'angolo ci sono 800.000 lire e ne fossi capace tecnicamente, le ruberesti? Con quei soldi noi potremmo cominciare. Da una parte l'utile pubblico futuro, dall'altra l'attuale diritto di un privato. Esiteresti o lo faresti?
12: Lo farei.
8: Dici così perché è soltanto un concetto, non morde un concetto. Pensalo concretamente. Non è una casa, è quella casa. A quella finestra dove vedi quelle tendine abbassate, entrare in quel portone, salire quelle scale, poi quella porta, quella camera, quel cassetto, non farsi prendere da quelle persone. Te la sentiresti?
12: T'ho detto di sì. È che magari non ne sarei capace, tecnicamente.
8: Come puoi dirlo? Sembri sicuro di te. Hai già fatto qualcosa di simile? Rispondi.
12: No, calmati. La sua mano era una morsa al mio braccio, tremava.
8: E non lo farai mai, né questo né altro del genere. Bada! Ricordati, la tua purezza è mia, ne dispongo io. Non fare niente che la comprometta, almeno esteriormente, per gli altri, capisci?
12: Sì.
8: Ecco, io voglio che tu viva nella normalità, senza sfidare nessuna convenzione. Non si dovrà poter dire niente di te. Io già li vedo a rovistare, a dannarsi. E a loro si chiederanno. È la purezza la prova che convince. Ricordalo.
12: La sua volontà affondava in me. Ero passato in ufficio prima di vedere Mario. Il direttore non c'era, ma l'amministratore...
13: Neanche Asti rinnova. Sarebbe la prima volta.
12: Era stato mio padre a procurarmi quel posto in dicembre, quando ormai da 6 mesi dalla laurea io e l'inflazione consumavamo la piccola eredità della mamma.
13: Tu sai che da un pezzo io mi sono formato.
12: Si era fatto vivo nella settimana di Natale, dopo 2 anni di eclissi al nord.
13: Una famiglia in cui tu non devi entrare. Adesso sono potuto venire giù a vedere come te la passavi. Vedrò di fare qualcosa per te. Ma la mia situazione è tutt'altro che brillante.
8: Sediamoci.
12: Il vecchio istituto di fisica, in via Panisperna, deserta. La facciata di una chiesa si perdeva nella notte. 2 minuti fa parlavamo in mezzo al traffico e alle reclame luminose. Mi sentivo cambiato. Anche dentro. Il momento decide.
8: Ti sei mai chiesto come campo io?
12: Sei stato prigioniero, no? E ferito grave. Forse hai la pensione.
8: Ferito grave? Che ne sai?
12: Credevo. Perché ti abbiano fatto prigioniero?
8: Se mi hanno preso, colpa mia. La pensione. Una lira che è una lira. Ti pare che l'accetterei dalla patria che non ho saputo far vincere? Per 10 mesi ho fatto lo sbinatore. A Cassino, a Ostia, nei castelli romani. Si è pagati una miseria, dato il rischio. Novembre e dicembre siamo rimasti isolati in una baita, a 900 metri. Senza coperte, senza un infermiere, in un terreno seminato di mine di legno, le più cornute. Gli altri spendevano tutto in città la domenica. Io risparmiavo. E a marzo ho deciso di smettere. Avevo trovato la persona che cercavo.
12: Che persona?
8: Un giorno, te lo dirò. Adesso voglio sapere io una cosa. Come mai non sei stato sotto le armi? Tu mi sembri il contrario di un imboscato, nonostante tutto.
12: Devo proprio dirtelo.
8: È un ordine.
12: Mio padre è ufficiale di carriera. Faceva soffrire la mamma. A un certo punto se ne andò e respirammo. Ma la sola idea di dover ancora ubbidire a un uomo in divisa... Fu mamma a farmi avere una proroga dopo l'altra, raccomandandosi. È una repulsione a cui non so reagire. Eppure la disciplina, ubbidire, mi attirano.
8: Lo so. E la violenza?
12: C'è in me qualcosa che ne ha sete. Nella mia vita sono arrivata a una sola conclusione, ed è che voglio morire convinto, non importa di che, ma convinto. E reputo difficile morire convinto in un letto.
8: Ora, voglio da te una promessa.
12: Quale?
8: Niente di straordinario. Per ora. Che, se te lo chiederò, ti ricorderai di questo. E di stasera. Prometti.
12: Prometto.
8: Adesso ho da fare.
12: Nella via solitaria lo zoccolio di una carrozzella in salita coprì i suoi passi molleggiati come il buio lo assorbiva. In pensione, dove rientrai dopo aver mangiato qualche supplì, mi aspettavano un telegramma e una busta intestata della UIP. Risolsi di lasciare per ultimo il telegramma.
14: Roma, 7 luglio 1946. Egregio dottore, ci pregiamo ricordarle che col 31 ultimo scorso è terminato il periodo di prova di mesi 6 a cui la nostra ditta eccetera eccetera. Siamo spiacenti di doverle comunicare.
15: Camogli, 7 luglio 1946, ore 15 e 15. Vieni assolutamente, Giuliana.
12: Lavato e sbarbato era uscito in ricognizione dall'alberghetto del Pesce d'Oro, recuperando uno stato d'animo dell'adolescenza, il complesso del pallido nuovo venuto in mezzo ai villeggianti abbronzati e ambientati. Avevo sceso la scaletta di legno di uno stabilimento e nel chiasso dei bagnanti, nel risucchio delle onde sui sassi, ritrovavo sempre più l'animazione delle mattine d'estate, in vacanza. Sarei rimasto chissà quanto tempo lì, fermo, a lasciarmi avvolgere a turno dalle vampate della pietraia e dallo spolverio delle ondate. L'avvenire immediato, un paio di giorni con Giuliana. Al di là, Roma. Cercare lavoro. Quale? Mi avviai verso Levante, lungo la Battigia, e guardavo sotto gli ombrelloni se per caso la vedessi. Non sapevo come trovarla altrimenti. Mi incrociò di corsa un ragazzo muscoluto che portava cavalcioni sulle spalle e una brunetta di 15 o 16 anni, fine, ben formata. La ragazzetta si dimenava nel due pezzi di seta nera, rideva, picchiava sul cranio della sua cavalcatura. Aveva la bocca piccola, guance rose. Già da lontano mi ero sentito guardare. Ora, nel passarmi accanto, gli occhi per vinca mi dedicarono uno scintillio. O forse era nell'infilarsi in fretta la cuffia, perché il ragazzo fendeva l'acqua, rovesciava la compagna, nuotavano via. Non ero più abituato all'attenzione delle donne. Tirai avanti canterellando e ostentando l'andatura atletica dei tempi in cui si marciava nel cortile del liceo. Il sole scottava. Mi chinai a bagnare i capelli, mi rialzavo.
16: Oh, mi è cascato il fazzoletto. Per piacere, Guido, torna indietro a cercarlo.
17: È mio fratello. Ti ho aspettato tanto. Sai dove è il porto? Lì alle 2:30. Vai avanti. Grazie per essere venuto. Ti amo. Guido! Guido!
12: Dalla trattoria scesi al molo. Mare e spiaggia deserti luccicavano nell'annientamento solare. Poco dopo le 2 sedevo all'ombra dell'imbarcadero. Il porto liberava un suo alito di catrame e di pesce.
18: La testa mi pesava.
17: Amore, amore. Amore, eh? Amore.
12: Chi? Saltai su perché mi stava dinanzi, adesso vestita la marinara, con una blusa a sacco, la ragazzetta della spiaggia. Accanto a lei Giuliana mi guardava teneramente. Negli occhi della brunetta c'era una sorpresa maliziosa. Giuliana mi baciò.
19: Ah, per me fate pure.
17: Paolo, questa è Margherita.
19: Mi chiamano Meggi. E questo sarebbe il famoso Paolo.
17: Abbiamo il tempo contato, Meggi. Sai come mia madre... Amore, fino a stasera niente da fare. Stasera ci possiamo vedere da Meggi, da una festa.
19: Festa? Si strascina un po'.
17: Verrò con mio fratello, lei farà finta di presentarci. È l'unico.
19: E il fratello dovrò rimorchiarlo io.
17: Scusa Paolo, ma quei miei è un disastro. Io... Noi... dobbiamo parlare. Tanto. No, non pensare male se oggi non posso. Avremmo
12: alzò il viso per un altro bacio, nel quale entrambi smarrimmo un attimo il luogo e il tempo. Quando riaprì gli occhi vidi nei miei quelli sornioni di Meggi. Sfidai a lungo le pupille chiare, ingannando le palpebre chiuse di Giuliana.
17: Non facciamo così, amore, se no non vado più via.
19: Stasera l'amore mangia la trattoria su in piazza.
17: Svelta, Meggi!
19: E io lo prelevo lì alle 8:30, ok?
12: Mi sorprese a seguire più i capelli bruni che i biondi. Mi tornò la sonnolenza. Raggiunsi il Pesce d'Oro, caddi sul letto. Mi ero fatto bandito dopo un amore infelice, inseguimenti, sparatorie, correvo giù per una strada scivolosa che di colpo si slargò in una piazza cieca. Ancora spari, dovevo arrampicarmi sulla facciata di una casa che mi crollò addosso. Strinsi gli occhi per i calcinacci e li riapersi nella stanza. Sulle pareti azzurrine il pomeriggio stendeva una velatura calda, un tepore di guance. Il letto era bagnato di sudore. Morsi il cuscino. Da bambini a guardie e ladri era terribile quando, allontanatomi dalla tana, invece di custodirla, sentivo alle spalle il rumore di una corsa cauta, una voce, liberi tutti, liberi tutti! E i ladri sbucavano da ogni parte a travolgermi. La realtà mi riprendeva. Amarezza e paura e smania e desiderio, tutti da cui il sonno mi aveva esonerato, tornavano. Mi vesto e vado fuori, decisi. Ma non resistevo a girare solo, incarognito in quel paese di comitive, di spassi. Mi chiusi in un cinema.
20: Lavoratori, crescendo di compatto, irresistibile, disciplinato, consapevole.
12: In una piazza la solita folla osannante, fra scheletri di palazzi, il solito gruppetto di personaggi su un palco. In primo piano un viso con gli occhiali, appena stirato da un sorriso. Ha paura di noi, provai a dirmi. È il nemico, mi dissi. E sentii un sollievo. Avere un nemico è una ricetta per tenersi vivi. La folla tripudiava, agitava vessilli. Lui si accostò al microfono. Tornai in albergo a lavarmi e a profumarmi con le ultime gocce di lavanda. E su, di nuovo in piazza.
19: Non sembra finto.
12: Eh?
19: Ci sono dei tramonti importanti qui.
12: Ah, sì, è formidabile. E tu sei ottima con questo vestito. Cose, opere, persone, ma dove sono più? Ma dove saranno mai più belle o brutte? Importanti sono, formidabili, enormi, oppure orribili, ignobili, uno scandalo. Quel gergo mi metteva sul piano di lei già prima che lei mi provocasse ad abbassarmici. Dal vestito bianco di faglia uscivano spalle, braccia e gambe sapientemente abbronzate. Mi prese sotto braccio e risalimmo la camionabile. Era arrivata la notte.
19: Cos'hai fatto oggi?
12: Stato al cinema.
19: Ti è piaciuto? Io quel film lì l'ho visto a Milano, l'ho trovato ignobile. Però c'è la scena delle frustate. Mi fa sentire non so che. Io sono un po' matta, sai.
12: E quanti anni hai, Meggi?
19: 16. E tu?
12: 24 e qualche giorno.
19: Così antico.
12: Cos'è la festa di questa sera?
19: I vecchi sono andati a Juan Le Pen per 2 giorni. E io e il fratellone approfittiamo per usare casa.
12: Ah, era tuo fratello quello della spiaggia?
19: Quello che mi portava? No, è un bruto, ma così spassoso. Come mai ti interessa tanto?
12: La baciai appena fumo in una scorciatoia. Mi morse, mi diede un urto e scappò su per un viottolo a scalini. La farfalla bianca sullo sfondo scuro del monte. La agguantai ai margini di un uliveto, le rubai di bocca l'alito ansante, stemmo allacciati, poi...
19: Ci sei venuta apposta da Roma per vederla. Dammi una sigaretta.
12: Mezz'ora e fumo alla villa. Una costruzione ultramoderna, come se ne vedono sulle riviste di architettura. Nella sala della vetrata, insieme stanza da pranzo e soggiorno, 2 ragazzi su un divano geometrico fumavano, strappando pagine a un numero di Esquire. Una ragazza occhialuta manovrava il pick-up. Meggi, Pepi e Gian Giorgio iniziarono subito una conversazione serrata, con slanci d'entusiasmo per cose loro, misti a condanne senza appello per cose di altri, in un frasario morbido e lacerante. Feci il giro delle poltrone. Arrivarono altre ragazzette vogliose, altri ragazzi con camicie havaiane, giubbetti palmas, foulard. Invitando per la seconda volta una biondina dallo sguardo spento, notai un'esitazione. Trangugiai un cocktail e uscii in terrazza. Quel mondo da cui tutto mi escludeva, piombarci in mezzo a sconvolgerlo con la protesta di un'azione frenetica.
19: Arriva, arriva, non preoccuparti.
12: Chi? Ah sì, l'aspetto. Torna dentro, sei sudata.
19: Meggi non ha freddo.
12: Senti, Meggi, prima non so cosa sia stato, non pensarci più,
19: Paolo.
12: Non va, Meggi, non va.
19: Quanto sei svizzero. Bacia.
12: Perché?
19: Perché cosa?
0: perché ti dovrei baciare?
19: Stupido! Conservati per lei, per quello che mi importa.
0: Ma non è lei, è in generale. Ho fatto malissimo nell'uliveto.
19: Sì?
0: Tu hai 16 anni. A 16 anni io... mi sembra un sacrilegio. Penso a troppe cose.
19: Quali?
0: Vuoi saperlo?
19: Avanti, pomicione. Dite così a Roma, no?
0: Penso... Pensa a tuo padre.
19: Le risate. Si vede che non lo conosci. Ma proprio noi due per la testa, quello. Chi lo vede mai?
0: Ma lo sai che io sono senza una lira, senza una prospettiva. E tuo padre fa i milioni, vero? Eppure mi fa pena. Che direbbe Genovese? Cioè, mi fa schifo. Ma mi fa pena lo stesso, perché ho fatto quello che ho voluto con sua figlia, che ha 16 anni, e se mi andasse farei di più. Io ne avrei quasi voglia. Lui se lo merita. Vieni qua.
19: No, troppo comodo. Prima devi chiedermi scusa.
0: Ma non capisci niente, ma perché non capisci? Sei tu che devi chiedere scusa a me, siete voi, è tutto sbagliato, tutto.
2: Ma chi è che litiga?
19: Salve, Guido. Ciao, Giuliana. Conoscete Paolo, il mio amico di Roma? Laurea in legge. Attente alle matricole.
0: Piacere.
21: Molto lieta.
0: Piacere.
21: Litigavate, Meggi?
0: No, si parlava, signorina.
19: Questo perfino Guido lo saprà ballare. No, Guido.
0: Ci vediamo dentro, Giuliana.
19: Siete serviti. Ciao, Laura in legge.
21: È proprio una bambina. Oh, Paolo, come sono stata sola. E questo pensiero fisso.
0: Mi dirai adesso cos'è che non va?
21: Vieni, finché lui è con Meggi. Sediamoci qui, vuoi?
0: Sul tavolino di pietra davanti alla panchina in ombra c'erano bottiglie e bicchieri. Giuliana versò e beve. Versò e beve.
21: Dammi un bacio. Qui non possono vederci.
0: Cognac. Un brivido. Dal tempo di una storica sbronza il cognac.
21: Quando ti ho visto sulla spiaggia mi sembrava impossibile. Credevo che sarei rimasta sola, sempre, senza altro conforto che pregare. E invece sei venuto. Mi ami?
0: Sciocchina, sembra che tu abbia paura.
21: Oh no, adesso avrò tutto il coraggio. Vedrai, sarò fortissima, ti meraviglierò. Dovrai dimenticare la Giuliana debole, timorosa di tutto. Non ti darò nessuna noia. Ho solo bisogno di sentirti vicino. Oh amore, perché è bello, sai? È una cosa bellissima. Tienimi stretta.
0: Cosa c'è, Giuliano?
21: Oh, Paolo, cerca di capire.
0: Se non mi spieghi.
21: Non sono capace di dirtelo. Cerca di capire. No, non così, comincio male. Voglio essere coraggiosa. Stammi vicino. Te lo dirò. Te lo dirò. Piano. Te lo dirò. Amore.

0: E cosa avete deciso?
1: Niente, Mario. Sono ripartito la notte stessa.
0: E già che c'eri, potevi farti 2 giorni di mare prima di tornare a bere cloro in questa cloaca.
1: Non resistevo.
0: E adesso cosa fate?
1: È a Roma da stamane. Sì, improvvisamente i parenti di Camogli non li potevano più ospitare. La vedo oggi pomeriggio al solito caffè. Per questo ti ho raggiunto in piscina. Che devo fare, Mario?
0: Se escludi le giuste nozze, come mi sembra di capire, c'è una cosa sola da fare.
1: Già.
0: Certo è un problema. Come stai a finanze?
1: Il problema è lei. Tu non la conosci. È una ragazza rara, ha i suoi valori e non transige. Aggiungi che è religiosa.
0: E allora?
1: Ma penserà cose impossibili. E fuggire con me, magari.
0: Verso la vita? Ma lo sa che hai perso il posto?
1: Non ho avuto il coraggio di dirglielo.
0: Dovrà capire a un certo punto. Non è la prima a cui succede. Vedrai che oggi la convinci.
1: E me? Me? Chi mi convince? Significa essere come non sono. Ma come sono?
0: Lo sai qual è il guaio con te? Tu non coincidi.
1: Con che cosa?
0: Con te stesso. Tu ti vedi vivere. Paolo lì, lì, davanti a te. Vedersi è la paralisi, ti blocca, ti isola. Tuffiamoci, va.
2: Se essere ragionevole è questo, non voglio esserlo. Cameriere!
1: Aspetta, Giuliana, non fare la bambina, che non lo sei. Altre 2 granite. Sul tavolo, i 2 bicchieri, pieni. Nel portacenere molte cicche.
2: Smettiamo di parlarne, Paolo. Non puoi.
1: Pensa a tua madre, a tuo padre.
2: È la prima volta che mi dici di pensare a loro.
1: Anche 2 tazzine di caffè. Vuote.
2: Ma io non pretendo che mi sposi. Vivremo insieme. Lavorerò anch'io, so scrivere a macchina. Tu guadagni.
1: Giuliana, io non guadagno più.
2: Eh?
1: Non ho più lavoro. Mi hanno licenziato.
2: Licenziato?
1: Sì.
2: Paolo?
1: In quel momento ho capito che avrei avuto partita vinta. Adesso coincidevo, capisci Mario? Non mi criticavo più, non mi vedevo più. Ero così sicuro che mi sono dato alle finezze. Per esempio, quando mi ha chiesto perché a Camogli non le avevo detto del licenziamento. Per non turbarla ho risposto. Anzi, neanche adesso avrei voluto dirglielo. Me l'ho scappato. Questo come mi rendeva migliore ai suoi occhi. E insistevo. Avrò un altro posto, non preoccuparti per me. E al momento giusto confessai che non avevo niente in vista. Lo avevo detto per lei. Ah, sono stato perfetto. Non una sfumatura in più o in meno. Vedi, io le dicevo la verità. È vero che mi hanno licenziato. Eppure non ho mai mentito così. Secondo Genovesi è vero che il fine giustifica i mezzi. Io non lo so. Certo, se il fine è male, anche il bene dei mezzi si converte in male. E perché allora non può valere l'opposto? Io ho ottenuto di più da lei in 10 minuti, fingendomi disinteressato, che disperandomi in buona fede per un pomeriggio. Lei ha bisogno di sapermi buono e infelice. Infelice solo, non le basta. No, non può essere lei la mia donna, l'ho capito oggi. Se la troverò, sarà una che mi amerà per come sono, soffrendone quanto ne soffro io. Lei no. Lei mi vuole eccezionale, capito? Io odio tutto di lei, da quando è cominciato in lei qualcosa che è me. Il profumo che si mette, come si veste, come si pettina, il suono della sua voce. Maledizione, mi sono messo con lei. E ha ragione lei. Oh, l'ho convinta, sì, farà quello che voglio. Ma intanto l'iniziativa e quindi la colpa è mia. Lei è giustificata perché mi ama. Sono io che non lo sono. E si ha bisogno di una giustificazione. Io almeno ne ho bisogno. Ne ho un bisogno assoluto, opprimente. So fin troppo cosa vuol dire il rimorso. Non del male che ho fatto e che farò, ma della mancanza di motivi che annacqua ogni mia azione e rende i miei peccati un brodo insipido e nauseabondo. Qualcuno che mi amasse, come io sogno di essere amato, mi libererebbe dal peso, mi darebbe ordini, si assumerebbe la mia responsabilità, così otterrebbe da me qualsiasi cosa. Senti, veniamo al pratico. Conosci nessuno tu? Neanch'io. Dobbiamo informarci. Ci vorranno soldi. Anche di questo informarci. Te la senti di aiutarmi?
3: Capisci cosa ti chiedo? Di sporcarti con me. Noi sporchi. E lei pura. Pulita, lei.
0: Hai sentito anche tu?
3: Era sera tardi. Nella stanza di Mario dormivano i fratellini e noi parlavamo in camera da pranzo. Il muro della camera era lo stesso delle scale. Bussarono anche al muro.
0: A quest'ora gente che viene da me.
3: Merda, non ho voglia di vedere nessuno,
0: Vai in cucina, la porta accanto.
3: Uno spigolo di marmo mi si piantò nell'anca nell'oscurità. La finestra era chiusa, stagnava un odore dolciastro, stufato e gas.
4: Ho dovuto svegliare il portiere. Se uno ha bisogno di te di notte, puoi rinunciarci.
5: Uno aspetta la mattina dopo.
4: Ci sono notti che non hanno una mattina dopo.
3: Trattenni il respiro. Da quella sera l'avevo sempre evitato. Mi vergognavo di confessargli le nuove sconfitte.
4: Ma dove si è cacciato? L'hai più visto?
5: Chi?
4: Ma come chi? 20 volte però telefonato in pensione. È stato fuori Roma, senza dirmi niente. Ed è tornato ieri. Pensavo che fosse qui.
5: Si è fatto vivo poco anche con me.
4: Ma che gli sarà successo?
5: Ma so solo una cosa.
3: È pazzo, non glielo dirà. E se glielo dice?
5: Lo hanno licenziato.
3: Neanche questo doveva dirgli. Mi unghiai la pelle della mano.
5: Licenziato, eh? Poco danno. C'è altro da fare.
3: Non l'ombra del disprezzo che temevo, né dello scherno. C'è altro da fare.
5: Ora senti, ho trovato i soldi.
4: Dico mio.
5: Soldi solo per un numero. Io sono contrario a buttare soldi. Ma il momento è arrivato.
4: Hai guai a perderlo.
5: Hai visto i giornali di stamani?
4: Ah, già.
5: Tu non li leggi mai. Fai bene. Ma sapresti che lui...
4: Lui, capisci? È andato a Parigi.
5: No, non proprio alla conferenza della pace.
4: Ma negli ambienti intorno.
5: A trattare con gli slavi per le frontiere orientali.
4: Senza incarico né autorizzazione del governo. Fregandosene della missione diplomatica.
5: La stampa di destra monta lo scandalo. Loro, tranquilli. Più la destra urla, più hanno ragione.
4: Intanto, l'aria... è tesa. Se qualcuno accende un fiammifero, la polvere che c'è in giro scoppia. E noi accendiamo una torcia. Te lo giuro io.
5: Contro di loro e contro la destra. È assurdo, eh? Ma sai cosa aspetta il popolo?
4: No?
5: Aspetta gli uomini che si gettino in questo assurdo. Li aspetta anche se non lo sa.
4: Ah, io gli preparo un bel ritorno da Parigi.
5: È una fortuna che il tuo amico sia stato licenziato. So che effetto gli fanno le batoste. Ho bisogno di parlargli, entra domani.
4: Cercalo, digli di passare da me. Vedremo se ho puntato giusto.
5: Ah, una cosa. La poesia tua che ho non va più bene. Fa troppo culturale per il numero come è diventato. Voglio l'ultima. Morto come un cane l'amico, goduta la donna da un altro e avendo combattuto soltanto battaglie non tue. Hai capito? E trovalo, lo aspetto domani a casa. Fino alle 4.
6: Salta fuori.
3: Corsi alla finestra spalancata.
6: Ho fatto bene, eh? A non dire che c'eri.
0: Chissà dove ha trovato i soldi.
6: Ci credo e non ci credo.
3: Io ci credo, confidai alla notte.
6: Ha imparato a memoria una mia poesia. Che tipo. Il popolo aspetta noi. Sì, stai fresco, se ne accorgerà.
3: Ti tiri indietro.
6: Ma no, vi vorrei solo meno illusi. Non scaldarti, gli do ragione, sai. Peggio per chi si tiene in disparte.
0: È difficile la posizione dell'artista che vive in un mondo diviso.
6: Come dice Hölderlin, vicino è difficile ad afferrarsi il Dio. Ma dove è pericolo, cresce anche ciò che ti salva.
3: Ecco, qui c'è tutto Mario. Per lui vivere e scrivere. Di là dalla pagina, addio mondo.
6: Ti deve parlare, hai sentito? Bene, torniamo a noi. Mi chiedevi se voglio aiutarti. Ma si sa, se non altro per impedirti di farne un problema centrale.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione. Personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Se questa telefonata che va in onda tutte le sere può essere in qualche modo considerata un quotidiano, diciamo, allora quella di stasera è certamente un'edizione straordinaria. Perché questa sera, cari amici e care amiche, abbiamo al telefono un personaggio notissimo, fra i più noti, credo, della popolazione italiana. Si tratta di Raffaella Carrà. Pronto, Raffaella?
2: Pronto.
1: Come va?
2: Bene. Tu come
1: stanca?
2: Stai,
1: bene, grazie. Senti, Raffaella, non ti fa un certo effetto sentire a quest'ora della sera qualcuno che dice pronto, Raffaella?
2: Sì, in effetti credo sia la prima volta in assoluto
1: che capita
2: a
1: quest'ora.
2: Che mi succeda alla radio, sì, ovviamente per fatti personali no, può accadere che qualcuno mi chiami a quest'ora, ma normalmente io riposo perché esattamente fra 12 ore, ma io mi alzo molto prima ovviamente, sono in onda e quindi mi sembra strano, penso, faccio la radio 12 ore dopo di quando faccio io quotidianamente invece la televisione.
1: Beh,
2: ma comunque
1: insomma,
2: mi piace l'idea di dare un'intervista alla prima in assoluto, oltretutto di notte, è una cosa molto bella perché chi ci ascolta in questo momento evidentemente non dorme per vari motivi, no? Speriamo non preoccupanti, insomma.
1: Ma sai, non dormono. Io mi sono domandato quando ho cominciato le prime volte a fare questa rubrica e credo me l'hanno spiegato, anzi me l'hanno raccontato coloro che mi avevano preceduto e mi hanno detto, beh, abbiamo un pubblico di enormemente inferiore a quello che ovviamente guarda la televisione, soprattutto di quello che segue il tuo programma, sia per te, sia anche un pochino per l'orario in cui lo fai. Noi abbiamo un paio di milioni, credo, di ascoltatori recuperati fra coloro che a quest'ora tornano a casa in macchina dall'essere stati al cinema o a casa di amici, fra quelli che soffrono di insonnia, che sono sempre più numerosi. Io stesso per esempio la notte non dormo, ma purtroppo facendo la telefonata non la posso ascoltare, quindi...
2: Ah, certo. Comunque devo dire che con questa musica così bella, così dolce che sentivo un attimo fa, concilia evidentemente se non il sonno, ovviamente il relax.
1: E infatti noi la facciamo anche in coda, in maniera che chi non è riuscito, voglio dire, ad addormentarsi durante la mia conversazione ci riesce alla fine. A parte gli scherzi, senti Raffaella, io volevo proprio trovarti al microfono per domandarti qual era il tuo segreto, perché adesso ti spiego. Io ti ho conosciuto, te lo ricorderai, quando cominciavi a muovere artisticamente, in pratica i primi passi, non avevi ancora fatto il film con Sinatra, non avevi ancora recitato in una compagnia teatrale al fianco di Giulio Bosetti, tutte cose che hai fatto con grandissimo successo. Poi nel giro di pochi anni mi sono voltato un momento a guardare da un'altra parte e sei diventata uno dei personaggi più popolari d'Italia. Ecco, qual è la ricetta per la popolarità?
2: Guarda, ti sei voltato e non hai dato proprio uno sguardo veloce, perché pensa che nell'85 io festeggerò i miei 25 anni di professione, quindi è stato uno sguardo molto lungo il tuo, di distrazione, non è proprio l'altro ieri, sono molti anni che lavoro, in effetti è vero, ho fatto moltissime cose di tutti i tipi e ho avuto mille esperienze che oggi come oggi mi sono tutte utilissime, mi sono state veramente utilissime. Il segreto, guarda, non ce n'è uno solo, è una somma di cose che tu hai da una specie di vocazione, chiamiamolo talento, insomma.
1: Certo.
2: Perché io ho cominciato a danzare che avevo 3 anni e mezzo e volevo diventare coreografa, peraltro. Cioè non era tanto la luce e il primo piano che mi piaceva, quanto lavorare dietro le scene, ma non vengo da una famiglia d'arte e quindi ero abbastanza così, un'autodidatta, non ostacolata, ecco, devo dire la verità che grazie a così un certo tipo di comprensione che ho avuto in casa mia, soprattutto da mia nonna, sono stata abbastanza spinta ad andare avanti in questo meraviglioso mondo del quale facciamo parte ovviamente, perché è un mondo pieno di creatività, di fantasia, e oggi come oggi mi ritrovo invece a sostenere un programma dove ci vuole sì la fantasia, ci vuole il gioco, ci vuole la canzone, la musica, ma trattiamo anche problemi quotidiani che devo dire insomma mi angosciano abbastanza, ecco.
1: Beh, infatti tu fai...
2: Non è che non conoscessi il mondo prima, anche girando il mondo in lungo e in largo io ho visto un sacco di cose, ho cercato di di farmi un'immagine di quello che è la nostra terra, no? Il più possibile umanamente, non solo artisticamente. Però mi rendo conto che, insomma, con Pronto Raffaella ti trovi davanti a dei problemi grossissimi quotidiani che ti danno, qualche volta ti indignano, ti danno rabbia, però così li tratti con chi di dovere, chiedi come mai non funziona questo, come mai non funziona quell'altro, e sono tante le cose che veramente non vanno.
1: Ecco, tu che hai girato tanto, mi dicevi proprio mentre me lo stavi raccontando, avevo voglia... Poi non ti ho interrotto e volevo che tu continuassi il tuo pensiero. Ti volevo dire che hai girato tanto il mondo e l'hai visto con un occhio, spero e so, probabilmente per il poco che ti conosco, abbastanza ingenuo e nello stesso tempo acuto, voglio dire, senza...
2: Attento, direi.
1: Ecco. E Raffaella è più la parte illuminata o è maggiore la parte in ombra? Cioè, c'è più bene o più male? Le cose vanno peggio?
2: Guarda, devo dirti una cosa, in tanti paesi che ho visitato sono talmente diversi l'uno dall'altro che è molto difficile dare un giudizio. Certamente devo dirti che la televisione è un mezzo, per esempio, di questo sono perfettamente cosciente e convinta, che mentre il cinema è settoriale, per cui può piacere molto un attore in Italia e non in Germania, invece tramite la televisione, se tu parli anche la lingua del paese che stai visitando, veramente ha un qualche cosa di magico che ti fa entrare nelle case, nella gente, nella famiglia, ti fa...
1: E ti fa capire, quindi,
2: ti
1: no?
2: Ti fa capire. Allora, cosa significa? Che i valori principali, profondi, più precisi, sono i valori veramente che tutti desiderano, cioè la pace, essere sereni. Cioè
1: liberi.
2: Cioè, questi valori qua sono uguali dappertutto, evidentemente. Da noi, qua in Italia, è un peccato vedere che per una serie di circostanze o di noncuranze o altre volte di incapacità voluta, non è il paese più bello del mondo, perché non è una frase fatta, ma veramente lo sarebbe. Cioè, noi abbiamo una carica in più, cioè l'Italia è il paese più... difficile, più strano, però più affascinante, che sarà perché sono anche italiana, questo me lo devi concedere, ma ti assicuro che è difficile trovare un paese dove dici bene, io arrivo e vivo qua, tanto è uguale, non è vero?
1: Beh, questo certamente per il fatto che tu soprattutto sei
2: proprio
1: in Italia.
2: Perché l'Italia è

0: scorso ho avuto il caso di Giuseppe Russo e nel mio programma non faccio collette, proprio non, cioè casomai dirigo verso giornali che le fanno, oppure
1: certo,
0: cerco di interessarmi per non farne un programma evidentemente
1: così
0: triste a mezzogiorno,
1: certo.
0: Capito? Però dei problemi me ne occupo per quanto io possa, spingendo chi di dovere a dare delle soluzioni spesso. E quando venne il caso di Giuseppe Russo, che era assolutamente un fatto umano, cioè un fatto di leggi differenti di altri paesi, però veramente ho avuto, che tutti gli italiani insomma l'abbiamo tirato fuori dalla quasi morte certa, inutile mentire, in 11 giorni, insomma,
1: certo,
0: è stato
1: vero.
0: Veramente bellissimo.
1: Vedi, Raffaella, che in un certo senso tu vieni a darmi ragione, cioè che su di te e su altri insomma che te ed altri personaggi che condizionano in qualche maniera la nostra vita, ma la condizionano nel modo migliore, voglio dire, che dirigono i nostri desideri, le nostre opinioni, i nostri gusti, le mode addirittura fanno, hanno certamente una grande responsabilità, proprio come tutti coloro che parlano da un pulpito molto ascoltato, ma hanno anche la possibilità di fare quello che fai tu, cioè dove un'altra qualsiasi iniziativa popolare pure, diciamo, magari affidata ai giornali o ad altre cose, avrebbe impiegato chissà quanto tempo, e tu sai che ne sono state fatte per i dissenzienti nell'Unione Sovietica, per un sacco di altri problemi, e il fatto di dirlo attraverso lo schermo, di arrivare direttamente dalla tua bocca che dice la cosa alla mente dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice che è seduto a 4 metri come massimo dal teleschermo, e beh, è come veramente dirglielo di persona e dirlo contemporaneamente a tanta gente.
0: Questo... è giustissimo. Io credo che un segreto comunque sia il limite, cioè essere autocritici fino in fondo e avere dei limiti. Cioè, ecco, tu hai detto una parola molto, diciamo così, che può far perdere un attimo il senso della realtà, che è il pulpito.
1: Condizionare?
0: Non sono su un pulpito, io, ecco, questo veramente non mi sono montata la testa.
1: Pulpito o una tribuna, volevo dire, insomma,
0: capisco,
1: sì, certo.
0: Lo so, però ecco, tu non ti devi mai sentire una specie di santone, una specie di portatore, di risolutore di pace, ecco.
1: Certo.
0: Tu devi fare il tuo lavoro con l'assoluta modestia e umiltà nel miglior senso della parola. Certo, anch'io sono una donna che quando devo combattere delle battaglie ho un'aggressività notevole, insomma, mi faccio rispettare, però ecco, non ti devi mai montare la testa nel senso negativo, altrimenti passi nella parte del così del portatore della parola, e quindi allora diventa una cosa che non fa più parte della tua, del tuo essere. Io sono una showwoman, un entertainer come vuoi, ma lì rimango, ecco, capito?
1: Sì, ma io te l'ho detto perché proprio perché volevo aggiungere e darti una notizia che su di te e su altri personaggi che come quelli che ti dicevo adesso, e ti faccio dei nomi che sono scelti nei vari campi, Armani, Baudo, Enzo Biagi, Umberto Eco, Falcao, pensa, Forattini, Pertini c'è anche, proprio in questi giorni è uscito un libro intitolato Perché loro, ed è pubblicato dalla Terza, ed è scritto da una serie di giornalisti che hanno fatto i ritratti di questi personaggi. E la fascetta di questo libro dice perché c'è un certo numero di italiani e di italiane che ci parlano dal teleschermo, da una tribuna che può essere un giornale, un quotidiano, un settimanale o addirittura dal Quirinale per quello che si riferisce a Pertini, e questi italiani, questo piccolo numero di italiani è quello che è perfettamente in sintonia con il resto del paese. Ecco, questo io ti volevo domandare. Che cos'è secondo te che fa... che ti mette così in sintonia con il resto
0: del paese?
1: Sì.
0: Ma nel mio caso io penso di essere una delle poche donne che si occupa delle donne. Cioè, tu come ben sai, noi siamo più della metà in Italia, e quindi la donna è sempre stata nel piano del lavoro, non voglio fare la vittima, ma insomma è un dato di fatto, no? Un po'
1: sì,
0: sottovalutata,
1: certo.
0: Quindi ha avuto delle battaglie da combattere. Io sono una che in un certo senso ce l'ha quasi fatta, insomma, pur continuando a combattere ogni giorno il mantenimento di una posizione che non puoi dormire sugli allori, perché allora saresti anche sciocca, no? Però forse io penso, quando telefono e ho contatti ogni mattina con ragazzi di 20 anni, 16, 18, 24, 25, pensa, è molto più giovane di quanto immaginassimi la mia audience. Adesso da che domando quanti anni hai, la prima cosa che chiedo. Mi trovo moltissimo.

0: Ragazze che sono o casalinghe forzate che non trovano lavoro o hanno dei problemi, quindi vedono evidentemente una donna che solamente con un po' di buon senso, in più ha questo fatto di cantare, di avere dischi, di danzare, cioè ha una magia e allo stesso tempo è una donna che ha la testa e ragiona come loro.
1: Cioè in parte è una di loro, in parte però è anche qualcosa di molto diverso.
0: E questo evidentemente crea una solidarietà inevitabile. Senza parlare nemmeno, perché i complimenti di sei bellissima me li sento dire dalle donne, perché capiscono in realtà che non hanno una nemica di fronte, ma hanno una donna, certo, è truccata, è vestita al meglio del meglio, però allo stesso
1: che è
0: tempo,
1: giusto sempre in ogni caso, insomma, no, per una che fa questo mestiere, che
0: certo,
1: si presentarsi, certo,
0: l'immagine, essere una donna elegante, insomma, fa parte della vita, no? Però allo stesso tempo ragiona, pensa, ascolta e forse anche sono molto gentili con me, pensano che la mia disponibilità sia 24 ore su 24, io molte volte lo dico, no, guardi che anch'io ho dei difetti, ho dei limiti, però non mi credono, in realtà sentono una compagna, un'amica,
1: ecco.
0: E anche se vive in altre dimensioni ovviamente, ma non c'è gelosia, questo mi pare che sia una cosa abbastanza interessante, perché evidentemente non essendo io un intellettuale sono una persona raggiungibile che però ha delle cose che sono diverse,
1: una
0: da,
1: marcia in più, insomma,
0: donne,
1: ecco, sì.
0: Certo.
1: Ecco Raffaella, proprio sinceramente vorrei da te un'opinione. Secondo te tutto questo amore, questo affetto, che io dal resto constato praticamente quasi ogni giorno, perché il mio intervallo di lavoro coincide più o meno con la tua trasmissione, quindi io ti sento per una parte almeno quasi tutti i giorni.
0: Uh-huh.
1: E sento questi complimenti. Sei bravissima, Raffaella, sei bellissima, come sei simpatica. Tu devi anche cercare di troncarli per dire le cose che vuoi dire, per fare i tuoi giochi, per presentare le tue persone, eccetera. Dico, loro sperano in qualche modo di dire ce l'ha fatta Raffaella e forse ce la faccio anch'io, oppure dicono ecco là è una che ce l'ha fatta, io non ci arriverò mai, ma mi piace tuttavia conoscere una che è arrivata.
0: Ma penso tutte e due, voglio dire, io come tu sai rispondo anche a gente ogni settimana e ricevo lettere le più strane, le più interessanti, le più divertenti, e molte volte c'è anche questo, come posso fare per fare la stessa cosa? In effetti quando tu rispondi e spieghi che c'è una dose sia di fortuna che di tigna, si dice in Emilia,
1: cioè di volontà,
0: e poi c'è anche il destino, perché sono abbastanza fatalista, ecco lì è il finale di tutta questa mia voglia di lavorare. Comunque per come rispondo io rispondo che il lavoro deve essere parte della vita di una donna, quindi che sia essere una star, che sia essere una giornalista o che sia essere una donna di casa o una madre di famiglia, ancora il lavoro più difficile che io abbia mai incontrato per
1: il
0: una
1: più
0: donna.
1: Difficile, il meno pagato, il meno riconosciuto, se
0: beh,
1: si vuole, no?
0: È meno riconosciuto economicamente, questo senz'altro.
1: Sì,
0: però
1: ma anche
0: figli, no.
1: Proprio in fondo uno quando arriva la sera a casa e trova che il tutto è in ordine, che il pranzo è in tavola, pensa quasi che è un fatto ovvio, una specie, io non è il mio caso, perché io non una famiglia che è molto modesta, nel senso che è fatta solo di me e di mia moglie, ma voglio dire, vedo intorno a me che e lì c'è una donna che ha lavorato tutto il giorno, che ha guidato, che ha fatto, che ha scelto, che ha corretto, insomma.
0: Certo, che tua moglie è fortunata, perché se ha un marito che riconosce tutto questo è bellissimo.
1: Sì, sì, sì, glielo
0: però
1: riconosco.
0: Però devo dire che oggi come oggi l'uomo in un certo senso tiene più in considerazione la donna, forse proprio per tutti questi battage, per tutte queste cose che diciamo, ecco, vedi, adesso alla radio, domani in televisione, quindi gli stiamo facendo una specie di bombardamento, per cui anche l'uomo si è accorto che fare o solamente inventarsi cosa fare da mangiare oggi, ma tu
1: sì,
0: pensa che dose di fantasia
1: dopo 364 giorni per considerare solo quell'anno che già l'hai fatto,
0: dose,
1: capito?
0: Di fantasia e di economia, perché anche
1: certo,
0: oggi una donna deve stare attenta a tutto, quindi voglio dire, è un'amministratrice la casalinga notevolissima,
1: certo,
0: più passa il tempo e più soddisfazioni lei ne abbia in questo senso, perlomeno riconoscimenti, però certamente insomma un po' di tempo per sé o un po' di voglia di potersi curare di più essere più se stessa, insomma, per questo anche si vuole un attimo realizzare nel lavoro, ecco, perché la donna deve lavorare. Io sono pienamente d'accordo, perché i figli sono felicissimi di avere una madre che li abbia educati tutta la vita, però crescono, hanno 20 anni, se ne vanno.
1: Certo, fuggono, sì.
0: E
1: sì.
0: La donna poi rimane così un po' vuota, capito?
1: Con affatto un palazzo che non c'è più.
0: Infatti... certo, ma è giusto che non ci sia d'altra parte.
1: D'altra parte, perché... certo, deve crescere.
0: Nella vita.
1: Senti, Raffaella, tu 2 minuti fa, noi abbiamo ancora proprio 2 o 3 minuti da chiacchierare, vedi che non è poi tutto questo tempo, dice Madonna quanto siamo al telefono, no. Però 2 minuti fa tu hai detto, io non sono un intellettuale, qua là, ma perché vuoi fare così la modesta? Io so che tu sei passata, o stai passando, o passerai, è questione di ore o di giorni, dal giornalismo televisivo, che è quello che fai ora tutti i giorni, al giornalismo vero e proprio, insomma, che sarai una collega di Biagi, di Bocca, di Montanelli, no? Una giornalista che risponde alle lettere delle lettrici su un settimanale che io, per non fare pubblicità, adesso non nomino, ma che tutti sanno qual è. E allora come mai questa cosa, questa modestia?
0: Non è una questione di modestia, è una questione di mettersi in posizioni ben precise, cioè come io canto e come io danzo, evidentemente Biagi o Bocca non lo sanno fare, ecco, però io non so scrivere come Enzo Biagi o Giorgio Bocca, che tra l'altro per Biagi ho una particolare stima, affezione e ammirazione, si devo dire affetto anche. Però loro hanno un altro modo di pensare. Io credo che il giornalismo, diciamo così, televisivo è un po' più difficile, ecco, Biagi lo fa benissimo perché deve avere qualcosa in più. Secondo me la mia posizione è quella di una persona che, anche se dovesse scrivere sui giornali o scrivere anche un libro, è sempre, ha un'altra matrice, e non è la matrice di un giornalista professionista, ma di una donna di spettacolo che racconta, che dà un'opinione e che pensa. Ecco la differenza.
1: Grazie Raffaella.
0: Figurati.
1: Abbiamo terminato.
0: Ti auguro...
1: Io ti ringrazio di tutto, ti abbraccio.
0: Il
1: tanti
0: meglio
1: auguri.
0: E posso dire buonanotte questa sera, mi raccomando, dormite a tutti gli ascoltatori. Sogni d'oro.
1: Buonanotte a Raffaella e a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani.
0: Ciao.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera la Radio Televisione Italiana ha mandato in onda la prima di 5 puntate della riduzione di un famoso romanzo russo, Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevskij. Pensiamo di fare cosa grata ai nostri ascoltatori, conversandone un momentino con un grande scrittore italiano che è estremamente conoscitore, un estremo conoscitore dell'opera di Dostoevskij, del quale egli stesso riconosce di avere subito nel suo lavoro di romanziere una certa influenza. Abbiamo al microfono Alberto Moravia. Buonasera Moravia.
2: Buonasera.
1: Come sta?
2: Benissimo.
1: Io mi scuso Moravia con lei, lo dico anche agli ascoltatori, perché so che lei domani mattina parte molto presto.
2: Sì, parto alle 6.
1: Ecco, è ritornato da un viaggio, quindi questi pochi minuti che ci dedica sono un atto molto generoso. Senta Moravia, entriamo subito nel merito. Io non ho visto la puntata di Delitto e Castigo di questa sera.
2: Neanche.
1: Ma ecco, infatti prescindiamo, voglio dire, da quello che sono le prestazioni degli attori, la regia che è di Mario Missiroli, lo dico qui, autore anche della riduzione con Tullio Kedic. E passiamo subito a un problema, a una questione che mi pare possa interessare i nostri ascoltatori. Che cosa c'è di attuale, anche in senso un pochino più preciso, nell'opera, non nell'opera di Dostoevskij in genere, che è quella di un grande scrittore, quindi è sempre attuale, ma in Delitto e Castigo propriamente? Qualcuno ha parlato di Raskolnikov, il protagonista, come di un personaggio che è alla lontana un precedente di un terrorista, diciamo, di uno di questi personaggi di cui la cronaca italiana è stata purtroppo piena in questi ultimi anni. Cosa ne dice lei, Alberto?
2: Io vedo le cose da un punto di vista più letterario. Penso che Delitto e Castigo sia forse il primo romanzo esistenzialistico che da cui poi viene tutta la tradizione del romanzo esistenzialista fino a oggi. Cosa intendo per romanzo esistenzialista? Intendo un romanzo nel quale il rapporto non è più tra individuo e società, ma tra individuo e se stesso. Cioè, prendiamo per esempio Delitto e Castigo.
1: Sì.
2: Raskolnikov sì, agisce, crede di agire per vendicare le ingiustizie della società. In realtà il delitto avviene in principio del romanzo, questo è un particolare da notare, e dopo il romanzo non è altro che la storia di un rimorso, cioè appunto del rapporto di Raskolnikov non con la società ma con se stesso, mentre invece per esempio romanzi come Rouge la Noire di Stendhal oppure Le Père Goriot di Balzac mettevano degli eroi che si contrapponevano alla società. A partire da Delitto e Castigo il protagonista non ha più molto interesse nel rifare o nel modificare la società o nel combatterla o nel vincerla. Si inaugura un rapporto intimo, cioè esistenziale, tra lui e se stesso. Questa è la grande novità di Dostoevskij in generale e soprattutto di Delitto e Castigo, che come ho detto è la storia di un rimorso, con poche modificazioni nel senso del mancanza di realismo. Abbiamo già per esempio il processo di Kafka, tanto per intenderci.
1: Certo. Senta Moravia, qualcuno ha anche detto che Delitto e Castigo, che è stato stampato, lo ricordiamo per i nostri lettori, è stato pubblicato a puntate come un romanzo appunto d'appendice, è il romanzo che mette in rilievo il senso eroico dell'esistenza visto nella inconciliabilità dei suoi opposti. Da una parte la necessità, il desiderio, l'aspirazione a questo ideale di fare del bene, e dall'altra il fatto di sentirsi come investito di una facoltà superomistica, possiamo dire, di superuomo, per poter compiere, come è noto, Raskolnikov compie un delitto perché il denaro di questa vecchia usuraia che lui uccide possa servire a fare del bene. Ecco, in questo senso io sono estremamente d'accordo con lei Moravia, che il dramma è tutto quanto dentro la coscienza, insomma, di Raskolnikov, e è questo il motivo per il quale mano a mano che il senso del rimorso sopravviene, e soprattutto nelle ultime pagine.
2: La questione è questa, che nel Delitto e Castigo c'è una riduzione della figura del superuomo a personaggio
1: della vita quotidiana.
2: È un personaggio abietto e privo di... Insomma, il delitto vuol mostrare questo superuomo nella sua luce peggiore. E infatti lì c'è proprio un rovesciamento dei valori di Nietzsche, no?
1: Certo.
2: Cioè, non più l'esaltazione dell'uomo nel superuomo, ma proprio la riduzione del superuomo a peccatore, a delinquente, a presuntuoso quasi si potrebbe dire. Cioè, la storia di un fallimento, insomma.
1: Certo.
2: Cioè, la posizione di Nietzsche è completamente capovolta.
1: Ecco, e per questo motivo stavo chiedendo appunto Moravia che nella parte finale del romanzo molti critici hanno rilevato come dal momento in cui Raskolnikov è preso da questo pentimento e vede una specie di possibilità di salvezza in un futuro, il romanzo scade quasi di...
2: Sì, perché il cristianesimo di Dostoevsky, a mio parere, è molto così... è molto intorbidato appunto da un Dostoevsky al tempo stesso, diciamo, nicciano e contrario di nicciano, cioè è per il superuomo e contro il superuomo, in tutti i casi è un cristiano sui generis,
1: ecco, malgrado
2: cioè, il cristianesimo di Dostoevsky non è convincente, in lui c'è molto decadentismo, insomma, che è davvero senso della parola,
1: ecco, è un malgrado queste contraddizioni che fanno anche da un punto di vista letterario costituiscono anche una certa debolezza forse del romanzo e potrebbero anche essere...
2: Il romanzo è molto bello. Perché...
1: Ecco, il romanzo è un'opera straordinaria... No, a parte
2: un capolavoro,
1: certo, ma la sua popolarità...
2: La sua popolarità è dovuta al fatto che contiene dei personaggi straordinari, molto vivi, che è molto ben costruito. E le costruzioni dei romanzi dostoevskiani sono sempre eccellenti, sono di una necessità e di un rigore estremo. E poi c'è anche, non bisogna dimenticarlo, un quadro della vita dei tempi, perché Dostoevsky era un realista, tutto sommato, che è impressionante, no? Sono diventati infatti certi luoghi del Pietroburgo e Dostoevsky sono famosi.
1: Sì, ma c'è poco di Pietroburgo. C'è poco esterno.
2: Come la Parigi di Balzac, come
1: certo.
2: La Londra di Dickens.
1: Sì, come l'Italia di Stendhal, insomma. Ecco, dico, però c'è poco Pietroburgo in fondo, in definitiva, anche se questa...
2: No, c'è molto. Per esempio, tutta la notte di Svidrigailov, quando si suicida. Si uccide, no? Che cammina lungo la neve e sente la cannonata che annuncia che la neve sta salendo e poi va in questo piccolo albergo, eccetera. Dio mio, cioè, ma anzi, direi che forse quasi si potrebbe dire che uno dei personaggi principali di Eti Castiglio è proprio Pietroburgo, le notti bianche, poi quando Raskolnikov lo incontra in questa piccola osteria dove lui sa ballare e suonare. Insomma, no, c'è molto Pietroburgo, anzi, forse il romanzo dove è più descritto. Per esempio ci sono dei romanzi, per esempio L'Eterno Marito, in cui si sente Pietroburgo ma non è descritto. Invece nel diritto critico è proprio descritto, è descritto in maniera molto impressionante.
1: È un romanzo poliziesco anche, Delitto e Castigo, vero?
2: È un romanzo poliziesco, è un romanzo in cui, come ho già detto, il delitto è in principio. Per tutte le tragedie hanno il diritto alla fine. Otello uccide alla fine,
1: certo.
2: Macbeth uccide alla fine. Qui abbiamo all'inizio, che è il tipico procedimento del romanzo poliziesco.
1: Beh.
2: Perché dopo si bisogna scoprire il colpevole, al tempo stesso il colpevole ha rimorso.
1: Ecco, e qui c'è un elemento.
2: Perciò
1: anche...
2: la costruzione tragica è completamente capovolta. E lì anche sta la grande originalità del libro.
1: Un altro dato di questa originalità, io mi pare di averlo letto proprio in uno scritto suo, era in un rapporto fra due personaggi che poi abbiamo visto molte altre volte nella letteratura.
2: C'è anche un'altra cosa, Svidrigailov, nel diritto castigo è un mostro, perché Dostoevsky è ancora un rivoluzionario, cioè Dostoevsky fu quasi più filata, no? Perché
1: sì.
2: Apparteneva a un gruppo rivoluzionario e infatti in diritto castigo c'è un giudizio molto pesante sulle classi dirigenti. Tutti i borghesi e gli aristocratici sono visti con estremo disprezzo e odio. In un secondo momento Dostoevsky ebbe una crisi mistica, come tutti sappiamo, e insomma praticamente accettò l'ortodossia e naturalmente anche lo zarismo E allora lo stesso personaggio di Svegliano nell'Eterno Marito diventa abbastanza buono. Ma c'è, però c'è una cosa che denunzia la somiglianza dei due personaggi, a mio parere. Tanto Svegliano che il personaggio dell'Eterno Marito hanno ai fianchi una bambina. Svegliano la violenta, e invece il personaggio dell'Eterno Marito l'ama, è sua figlia, ma però è qualche cosa di curiosa questa coincidenza, come del resto anche la faccia di questi due uomini, che è simile, descritta da Sieschi come degli uomini con la barba lunga, bionda, quasi color cenere, e degli occhi molto infossati. Insomma, secondo me sono lo stesso personaggio, questo l'ho scritto in una prefazione all'Eterno Marito.
1: Ecco, io dicevo anche del rapporto fra il poliziotto e Raskolnikov, che il poliziotto in un certo senso è come se avesse capito che il desiderio di Raskolnikov è quello di essere trovato e di essere di espiare.
2: Il poliziotto è una proiezione della coscienza, no? Dostoevskij, cioè come si dice, in persona la coscienza inquieta di Raskolnikov,
1: certo,
2: lo perseguita finché non confessa. Ma no, è un romanzo straordinariamente ben costruito e anche molto misterioso come titolo opera di poesia, no?
1: Cosa pensavano i contemporanei di questo libro quando è uscito, di questo romanzo?
2: Ma il romanzo fece un'enorme impressione.
1: So, per esempio Tolstoi, altri scrittori che erano...
2: Tolstoi diceva che teneva sul comodino, no?
1: Sì.
2: Il tipo di Dostoevskij. No, fece un'enorme impressione, diventa famosissimo... Insomma, si seppe subito che era un capolavoro.
1: Ed è un capolavoro
2: in Russia.
1: Sì.
2: In Europa fu conosciuto male.
1: Traduzioni dal francese, probabilmente.
2: Traduzioni di Vogue, no?
1: Sì. Però
2: e
1: comunque...
2: poi erano molto tagliate.
1: Però comunque di quel rimasto...
2: pezzi, non competente dei pezzi. Però anche in Europa fece una nuova impressione.
1: E da allora è rimasto un
2: capolavoro. No, perché è il romanzo più... Come tutti gli altri romanzi di Dostoevskij peccano... diciamo così, di gigantismo, di simmetria. Stare Karamazov, secondo me, è troppo simmetrico. L'Idiota è un po' lungo, con molte chiacchiere. E, invece, il Delitto e Castigo è proprio un romanzo, diciamo così, molto russo, ma al tempo stesso molto occidentale, molto ben costruito, con dei personaggi molto vivi. E non c'è quella fastidiosa simmetria da icona che c'è... nei Fratelli Karamazov, per esempio. È molto mosso così, è molto romantico anche, oltretutto.
1: Nadia, credo che i nostri ascoltatori saranno rimasti molto soddisfatti di queste poche parole e soprattutto del fatto di aver potuto parlare con un grande scrittore e con un conoscitore di Dostoevskij di questa cosa che nelle prossime settimane continueranno a vedere sui loro teleschermi. Io la ringrazio moltissimo e le auguro buon viaggio.
2: Grazie tanto, buonanotte.
1: E buonanotte a tutti i nostri ascoltatori da Luciano Lucignani.

0: Rai Radio Techete. Rai Radio Techete.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Radio Tech e te, io sono Danilo Angelelli. Viviamo oggi nel momento migliore della storia dell'umanità. Non si direbbe tra guerre, povertà e crisi climatica, eppure è così. Ce lo ricorda la disciplina che, meglio di altre, riesce a restituirci una panoramica del presente e ad anticipare il futuro. Come possono aiutare la società a dare una prospettiva gli studiosi di questa disciplina qui? Nessuno. O quasi. Allora abbiamo invitato uno di loro, anche se ne ascolteremo due. Più avanti, da un programma di archivio del 1981, avremo il decano dei demografi italiani, Massimo Livi Bacci. L'altro sarà invece da subito con noi tutta la puntata e ci aiuterà a guardare al futuro con la consapevolezza che domani è oggi. Non è uno slogan, lo scopriremo. Francesco Billari, docente di demografia e rettore dell'Università Bocconi di Milano. Benvenuto.
1: Grazie a lei e chi ci ascolta.
0: Billari, perché è così poco presente sui media la voce dei demografi? Eppure lei ci potrebbe pronunciare all'istante un'infilata di frasi che ogni testata sparerebbe in prima pagina.
1: Penso che tra le discipline sociali la demografia abbia una peculiarità. Si occupa di lungo periodo e non solo, direi, però diciamo che l'aspetto principale dal punto di vista della scienza è un'attenzione a lungo periodo che lei ha giustamente declinato. Questo differenzia l'approccio demografico all'approccio tipico delle discipline che studiano la politica, l'economia, che si occupano di aspetti che spesso sono più quotidiani. Questo tra l'altro contrasta però con la nostra esperienza individuale, cioè la demografia comunque parte dall'esperienza della vita di ciascuno di noi, si tratta di nascite e morti, tratta di movimenti migratori, di formazione, di scioglimento delle famiglie. Solamente questo ha un impatto sulle popolazioni che spesso è un impatto di lungo termine. Se vuole, la stessa questione la vediamo quando si parla di cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è un tema di lungo periodo, ci ha messo tanto per diventare un tema che sta al centro dell'agenda.
0: Viviamo nel momento migliore della storia dell'umanità. Non è vero che si stava meglio prima, ma allora questa nostalgia del passato da dove nasce?
1: Allora, innanzitutto oggi la speranza di vita è rimasta, secondo gli ultimi dati, a stime, sopra i 72 anni a livello mondiale. In Italia attorno a 83 anni. Non è mai stata così alta nella storia dell'umanità e nella storia dell'Italia. Quindi questo è il primo elemento che i demografi usano per dire che in fondo viviamo nel momento migliore della storia dell'umanità, partendo dall'assunto di base che il primo aspetto di qualità della vita è la vita stessa. Perché tendiamo a pensare che il passato sia forse più roseo rispetto a quello che è in realtà? Su questo diciamo che ci aiutano un po' i lavori degli psicologi. Sul nostro passato abbiamo un approccio che gli psicologi definiscono di retrospettiva rosea. Tendiamo a ricordare gli aspetti positivi, gli eventi positivi, e lasciamo in disparte gli aspetti negativi, gli eventi negativi, perché questo ci aiuta ad andare avanti. Poi ricordiamo con molta benevolenza la nostra gioventù. Quindi tutti noi pensiamo, se vuole, al momento in cui avevamo 20 anni, se siamo un po' più stagionati dei 20 anni, come un momento molto bello. Quindi dal punto di vista individuale stiamo confondendo intanto la nostra gioventù con il passato. Quindi stavamo meglio perché eravamo giovani. In realtà probabilmente il mondo era non necessariamente migliore di oggi, anzi secondo i dati non lo era. E il secondo aspetto è che dimentichiamo alcuni aspetti problematici del passato, perché questo fa parte della nostra psicologia normale.
0: Lei ha da qualche mese pubblicato un libro molto agile e molto denso, Domani e oggi, costruire il futuro con le lenti della demografia, edito da Egea. Lo citavamo in apertura. Non è uno slogan, Domani e oggi, non è evidentemente solo un titolo efficace. Billari, cos'è?
1: Il fatto che oggi si possa pensare al domani, anzi si debba pensare al domani, è una conseguenza delle conquiste dell'umanità. Abbiamo detto prima che oggi si vive molto più a lungo del passato. Faccio un esempio. prima della cosiddetta transizione demografica, per esempio quando l'Italia era attorno al periodo dell'unità, la durata media della vita era 29-30 anni. Ecco, quando la durata della vita è di quel livello, il domani non è oggi. Cioè non riusciamo a pensare al domani oggi con una prospettiva realistica. Nella situazione in cui ci troviamo oggi, invece, è importante pensare a lungo periodo. E questo è fondamentale sia a livello degli individui, che per esempio hanno bisogno di ragionare se sono giovani in termini di scelte di istruzione, ma forse continueremo a ragionare per il miglioramento della nostra istruzione per tutta la vita, il cosiddetto lifelong learning. È importante pianificare una carriera di lavoro, è importante pensare alle nostre finanze, alle nostre risorse, pensando che potremo vivere a lungo e magari aver bisogno delle nostre risorse. Quindi pianificare la nostra vita, questo a livello individuale e familiare. D'altra parte, per la società è fondamentale pensare a lungo periodo, non solo all'oggi. E questo contrasta un pochettino con quello che abbiamo detto all'inizio sulla lungo periodo della demografia, cioè tipicamente la politica, ma tutto sommato anche le manovre economiche pensano all'oggi immediato oppure al domani molto vicino. Dobbiamo essere in grado di pensare anche al domani che è lungo.
0: E ricordiamo l'espressione da lei citata della transizione demografica, che ritornerà altre volte in questa puntata, cioè il passaggio da alta natalità e mortalità a bassa natalità e mortalità. La demografia delinea non uno scenario, ma lo scenario, quello da cui discendono poi tutti gli altri. Oggi questo scenario qual è?
1: La demografia ci consente di vedere un domani che è all'insegna di un invecchiamento della popolazione, cioè in tutto il mondo ci saranno più anziani, il che vuol dire che avremo una compresenza tra più generazioni. Sappiamo anche che alcuni paesi sono all'avanguardia, l'Italia tra questi. L'Italia oggi ha quasi un quarto della popolazione ultra 65enne, questo livello andrà a aumentare. Questo è uno degli elementi che sappiamo con certezza della demografia del futuro.
0: Cambia la struttura demografica della popolazione. Siamo abituati a sentir parlare della piramide delle età. Pensiamo alla rappresentazione grafica, la forma con le fasce di età una sull'altra. Oggi però c'è un'altra forma per la struttura demografica, la vediamo riprodotta più volte anche nel suo libro, quella di una nave, la nave demografica. Ormai la struttura della popolazione per fasce di età ha assunto quella forma lì e la fascia di età più larga, quindi numerosa, è sempre più in alto. È quello che ci ha appena detto.
1: Siamo partiti da una situazione in cui la demografia era a forma di piramide, cioè la base costituita dai bambini era il gruppo più ampio. Oggi questo non è più vero, soprattutto se guardiamo a livello nazionale dell'Italia, ma anche per l'Europa. La fascia di età più ampia oramai supera i 50 anni. Per questo, se rappresentiamo la popolazione per sesso e età, ci troviamo di fronte a delle navi viste da dietro. E queste navi spostano il peso sempre più verso l'alto.
0: La prima leva su cui agire, non l'unica certo, è quella dell'immigrazione. Voi demografi lo ripetete spesso, eppure sembra che l'immigrazione non sia una priorità in questo senso, ma se ne parli o si adottino misure anche restrittive che vanno da un'altra parte.
1: La demografia va affrontata con tempi diversi, nel lungo periodo soprattutto attraverso la fecondità. Nel breve periodo demografico, cioè i prossimi 15 anni,

0: della Germania.
1: Ce le ricorda, Villari, le politiche attuate di recente dalla Germania?
0: La Germania ha studiato la demografia solo negli ultimi 3 decenni, potrei dire. Prima ha messo in atto diverse politiche familiari che piano piano sono state estese e negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni direi, ha aumentato l'attenzione all'immigrazione e all'integrazione. Il caso più emblematico è stato la decisione di aprire le porte ai rifugiati siriani nel 2015, ma anche quello di allargare le maglie per l'ottenimento della cittadinanza per le seconde generazioni. Queste politiche hanno cambiato il volto della demografia tedesca.
1: E della società.
0: Certo, la società diventa una società più colorata. A me piace far riferimento a un esempio che ci ha cambiato la vita, cioè il vaccino trovato per il Covid dalla BioNTech a Magonza è stato trovato da una coppia di turchi di prima o seconda generazione, quindi sono tedeschi di origine turca, un ottimo esempio di integrazione.
1: La prima leva su cui agire è l'immigrazione, l'altra è i giovani, dalla scuola al lavoro. I giovani che, appunto, rispetto alla totalità della popolazione, sono pochi, come pochi sono i bambini. Cosa si può fare, anche non riuscendo nell'immediato a invertire la rotta, parlavamo per l'appunto di navi, non riuscendo a invertire la rotta rispetto alla natalità?
0: L'Italia in questo momento è in una situazione in cui abbiamo pochi bambini, non ce ne sono mai stati così pochi dal momento dell'Unità d'Italia, e abbiamo pochi giovani. Malgrado questo siamo in una situazione con pochi laureati e il primato dei cosiddetti NEET, i giovani che non sono studenti o lavoratori. Dobbiamo agire sui giovani per aumentare la quota di giovani che raggiungono dei titoli di studio più elevati e questo in particolare è dovuto a una bassa attenzione del sistema scolastico per includere il numero più alto di giovani e portare il numero più alto di giovani a 18 anni a livelli di competenze elevate. E secondo aspetto, pensare a un mercato del lavoro che sia in grado di includere i giovani che oggi sono esclusi. Questo è fondamentale anche perché ce ne sono pochi. E il fatto di avere pochi giovani non lo possiamo cambiare velocemente. Se anche cambieremo la natalità, questo avrà un impatto tra una ventina d'anni almeno. Quindi dobbiamo unire all'attenzione all'immigrazione una maggiore attenzione ai giovani e pensare già a lungo periodo, pensando alla scuola per il futuro.
1: Villari, il numero esiguo di giovani porta a una riduzione sempre più significativa del mercato del lavoro, mentre cresce il numero dei pensionati. I cinquantenni che, come ci ha ricordato, oggi costituiscono la fascia di età più numerosa, tra pochi anni inizieranno a entrare nel circuito pensionistico.
0: Il numero di pensionati cresce perché crescono gli ultra 65 anni. Poi non tutti i paesi sono uguali. L'Italia ha il record di spesa pensionistica nei paesi dell'OCSE rispetto al PIL perché oltre ad avere tanti ultra 65 anni ha sempre meno persone in età da lavoro e poi c'è una gestione delle politiche pensionistiche del passato che ha messo un peso particolarmente importante su coloro che lavorano oggi. Le riforme che sono state effettuate a partire dagli anni 90 hanno essenzialmente diminuito le prestazioni pensionistiche e allargato la fascia di età in cui si deve continuare a lavorare. Malgrado questo, rischiamo comunque un'esplosione della spesa pensionistica nei prossimi anni, quindi bisognerà stare attenti sia ai livelli delle prestazioni pensionistiche, sia ad aumentare la base contributiva. Anche per questo servono più immigrati, più giovani e più donne che lavorano.
1: Lei cita più volte nel suo libro Domani e Oggi Massimo Livi Bacci, oggi professore emerito di demografia presso l'Università di Firenze. Stiamo per ascoltarlo in una trasmissione del 1981. Villari, da demografo, un veloce ritratto di Livi Bacci, riferimento per gli studi di demografia in Italia.
0: Massimo Livi Bacci è il nostro maestro, sono molto orgoglioso di averlo avuto come professore durante il mio corso di dottorato. Ci ha insegnato a guardare a lungo periodo al mondo e considerare l'evoluzione della demografia come un fattore centrale delle nostre società che unisce aspetti sociali, economici e biologici. È un vero gigante del nostro tempo.
1: Lo riascoltiamo in appunto.

appuntamento con la scienza, Radio 3, la puntata del 28 aprile 1981. Restiamo qui con Francesco Billari, docente di demografia e rettore dell'Università Bocconi di Milano, e mi auguro con tutti voi buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Per parlare del tema popolazione e società abbiamo oggi qui con noi il professor Massimo Livi Bacci, che è ordinario di demografia dell'Università di Firenze. Si è occupato sia di problemi di storia della popolazione, sia di studi di demografia contemporanea e di analisi dei problemi rilevanti dal punto di vista demografico per l'economia e per la società. Fra le sue pubblicazioni recenti ricordo il libro Donna, fertilità e figli, che uscì prima in edizione americana e poi è stato pubblicato presso Il Mulino. Questo libro analizza un aspetto molto rilevante di due secoli di storia demografica italiana. La società italiana, di fronte alle crisi di mortalità, è un'altra delle sue pubblicazioni che è uscita in francese e che è una interpretazione demografica della storia delle epidemie. A Livi Bacci, che fra l'altro è anche attualmente segretario generale dell'Unione Internazionale per gli Studi sulla Popolazione, vorrei rivolgere una prima domanda, che è questa, la più semplice che si possa fare. Che cos'è la demografia? Di cosa si occupa un demografo?
2: Rispondere traducendo l'etimologia della parola forse non aiuta molto, perché demografia significa descrizione, discorso sulla popolazione. Ma possiamo forse specificare meglio e dire che la demografia è quella disciplina che studia i fattori che determinano l'accrescersi e l'estinguersi degli aggregati umani, che ne regolano e ne governano la struttura, cioè la loro composizione secondo il sesso, secondo l'età, secondo l'organizzazione in nuclei familiari, secondo la distribuzione sopra il territorio. Quindi l'oggetto di osservazione del demografo sono la popolazione e quei fenomeni che determinano il mutare delle dimensioni e della struttura della popolazione. Ecco, quali sono questi fenomeni che chiameremo brevemente fenomeni demografici, appunto? Sono la fecondità umana, cioè l'attitudine, la propensione a mettere al mondo figli, che più correntemente si può chiamare natalità, sono la mortalità, cioè il rischio e la frequenza della morte, sono ancora la mobilità, cioè l'attitudine a spostarsi sul territorio, l'attitudine a muoversi, a cambiare residenza, ad aggregarsi in piccoli o grandi nuclei umani e via dicendo. Potremmo forse anche chiarire qualcosa circa il metodo di studio della popolazione. Ora, il metodo di studio della popolazione è un metodo essenzialmente, anche se non esclusivamente, di carattere quantitativo. Si basa ovviamente sopra la raccolta di materiale informativo statistico, cioè sopra dati quantitativi, e usa una metodologia che è largamente un derivato o un adattamento della statistica. Ovviamente, come tutte le discipline che poi hanno una lunga storia, questa metodologia viene adattata, viene resa specifica alla materia. Vorrei poi indicare un aspetto che mi sembra importante, e è quello della natura della demografia come possibile punto di incrocio tra le discipline umane, tra le scienze umane che studiano il comportamento dell'uomo, quindi che fanno parte delle scienze sociali, e le scienze naturali che studiano appunto i meccanismi bionaturali del comportamento dell'uomo. Ecco, la demografia è una disciplina che, come forse potremmo approfondire poi, tende a spiegare l'uno e l'altro, cioè fenomeni demografici sono un po' il crocevia di componenti di carattere bionaturale e di componenti culturali.
1: Ecco, quindi la demografia come un punto d'incrocio fra quelle che un tempo si chiamavano scienze dello spirito e scienze della natura, o meglio oggi si dice le scienze dell'uomo e le scienze naturali. Quindi mi pare che tu dica ci sono dei comportamenti demografici che sono influenzati da fattori biologici e insieme da fattori culturali. Ecco, potresti fermarti un po' su questo, fare qualche esempio e dire qualche cosa su questo tema, che mi pare collochi la demografia in un punto molto rilevante anche dal punto di vista metodologico.
2: Sì, si possono fare vari esempi. Per esempio, tipico è l'aspetto delle le relazioni che intercorrono tra certi fenomeni demografici e i livelli nutritivi, la disponibilità di risorse alimentari. Ora, la disponibilità di risorse alimentari non è un fatto ambientale fisso, è un fatto che è governato dalla struttura economica e la struttura sociale di una determinata collettività e è determinato anche dagli usi e dalle preferenze della collettività stessa, ma nello stesso tempo, pur avendo questa matrice, diciamo, questa origine sociale ed economica, ha una profonda rilevanza demografica. È ovvio e immediata, diciamo, la relazione che si può porre tra disponibilità di risorse alimentari e livelli di mortalità o livelli di morbosità, cioè sullo stato di salute della popolazione. Questo è evidente, non occorre dilungarsi. Certamente gran parte delle crisi di mortalità, cioè dei rialzi di mortalità nel passato, ma anche in epoca contemporanea in paesi in via di sviluppo, è collegato ai livelli di nutrizione. Ma i livelli di nutrizione hanno effetti, ad esempio, sopra altri aspetti del vivere umano e quindi sopra altri fenomeni demografici. Hanno una rilevanza, per esempio, per quanto riguarda la fecondità umana. La scarsità di disponibilità alimentari, la grande scarsità di disponibilità alimentari riduce la fecondabilità della donna, cioè la sua attitudine biofisiologica a procreare. Ha un'influenza sopra l'età alla pubertà ed anche sull'età alla menopausa. La prima è anticipata in situazioni di larga disponibilità alimentari, la seconda è ritardata in situazioni appunto di grandi disponibilità alimentari, di livelli nutritivi molto sufficienti. Ecco, questo è un aspetto. Forse potrei citare un altro, l'allattamento.
1: Certo,
2: per esempio, l'allattamento è per le popolazioni storiche, ma anche per le popolazioni contemporanee in via di sviluppo, è un fatto importante per la sopravvivenza del bambino. In epoche storiche, laddove si allattava di meno, la mortalità era di molto più elevata rispetto a popolazioni in cui l'allattamento era diffuso e prolungato. Ma l'allattamento non è solo un fenomeno avente rilevanza biologica e fisiologica, perché determina la nutrizione e quindi la crescita del bambino, ma è un fatto culturale. La lunghezza dell'allattamento è un fatto culturale. In epoche remote o in epoche storiche l'allattamento prolungato era un fatto comune. Nell'epoca attuale l'allattamento è quasi scomparso, è ridotto a minime durate. Ma anche in epoche storiche troviamo differenze tra società e società. Ecco qui un altro crocevia tra un aspetto culturale, come è considerato l'allattamento dalla collettività, e la sua rilevanza biodemografica.
1: Quindi c'è questo intreccio di fattori biologici e di fattori culturali. Ecco, su questo punto, un demografo è insieme uno storico e uno scienziato della società contemporanea, è le due cose insieme. Puoi dirmi qualche cosa sulla situazione storica, cioè sul modo in cui di fatto diciamo vivevano le persone e sul modo in cui questi modi di vivere incidevano sulla crescita o sulla diminuzione della popolazione?
2: Non esiste in realtà una distinzione tra demografia storica o storia della popolazione e demografia contemporanea. Metodi e obiettivi sono gli stessi, anche se il materiale è del tutto diverso e quindi occorrono diverse specializzazioni. Come vivevano le società del passato? Anche qua bisogna dire, certamente vivevano in maniera molto diversa, cioè avevano comportamenti demografici molto diversi da quelli attuali, ma vorrei subito porre una cautela e dire che molto spesso noi attribuiamo ad epoche passate comportamenti uniformi perché la nostra conoscenza del passato è molto scarsa e quindi noi attribuiamo a delle ipotesi forza di realtà. In realtà i comportamenti del passato erano abbastanza, assai differenziati. Ma per rispondere meglio, più precisamente alla domanda, certamente le popolazioni storiche, per popolazioni storiche diciamo intendiamo grosso modo le popolazioni europee fino alla metà dell'Ottocento, fino all'inizio o alla metà del secolo scorso, erano popolazioni nelle quali gran parte o se non tutto lo spazio della vita feconda della donna, o perlomeno la vita feconda passata in costanza di matrimonio, era cadenzata dalla gravidanza, dal puerperio, dal parto, dal puerperio e di nuovo dalla gravidanza, dal parto e dal puerperio. Cioè erano una vita costellata da un alto numero di nascite. Nelle società appunto europee il numero medio di nati per donna arrivava alle 5, 6, 7 unità a seconda dell'età al matrimonio, laddove questa era più precoce ovviamente il numero di nascite era maggiore, ma era cadenzata anche dalla morte. Ora, la morte era un fatto comune nell'esperienza della persona. La scomparsa dei fratelli, la scomparsa dei genitori, la scomparsa dei parenti, la scomparsa dei figli era un fatto, era la regola e non l'eccezione. Ora, noi siamo abituati ad una società in cui viene quasi rispettata la regola che si muore di più quando si è anziani e diciamo noi ci attendiamo nella nostra vita di vedere uniformarsi gli eventi a questa regola. Beh, non così certamente per le popolazioni del passato. Ci si abituava a vedere la morte colpire in età e in momenti in cui non sarebbe logico attendercelo se la natura seguisse un corso regolato come adesso. Quindi la morte era frequente, la vita, la durata media...
1: Ecco, questo ti volevo chiedere, qual era la durata media?
2: La durata media della vita era dai 25 ai 35 anni, ma qui stiamo attenti, era una durata media molto bassa perché la metà dei nati scompariva nel primo anno, nei primi 2, 3, 4 anni di vita. Moriva un'enorme quantità di bambini. Sopravvivevano all'adolescenza, cioè all'età atta a procreare, ad iniziare un ciclo riproduttivo, una metà e alle volte anche meno della generazione di nati.
1: E anche per questo poi che bisognava in qualche modo che le donne facessero molti figli.
2: Certamente, diciamo, per millenni il livello di natalità è stato solo lievissimamente più elevato del livello di mortalità, cioè è stato quasi uguale a livello di mortalità. Quindi nel lungo periodo ovviamente una società che non fosse riuscita a contrastare gli effetti dell'alta mortalità con un'alta produzione di figli sarebbe stata una società destinata alla sparizione.
1: Ecco, mi pare che tu hai delineato in qualche modo in questo quadro di contrapposizione anche fra il passato e il presente una sorta di passaggio da una situazione in cui sono prevalenti i fattori biologici, che è quella che hai descritto, che è molto più drammatica di quanto comunemente non si pensi, ad una situazione invece nella quale sono presenti e prevalenti i fattori culturali, e per fattori culturali mi pare si possa dire una sorta di mutamento nelle valutazioni, nella scala dei valori, e una sorta di maggiore intervento dell'uomo nei processi naturali. Ecco, quando si è verificato questo passaggio e cosa è successo in questo passaggio?
2: Questo passaggio si è verificato in un arco di tempo relativamente ridotto nelle società europee o nelle società di origine europea, diciamo. Per dare dei limiti di tempo, questi nuovi comportamenti diretti a porre sotto controllo la fecondità e quindi a diminuire volontariamente il numero di figli attraverso la contraccezione, soprattutto, cominciano a diffondersi nelle classi aristocratiche, in gruppi urbani o in gruppi socialmente elevati verso l'inizio dell'Ottocento. Ma in un paese anticipano gli altri, ed è la Francia, che già all'epoca napoleonica aveva in quasi tutte le sue regioni cominciato a porre sotto controllo la fecondità, quindi aveva una natalità che si stava abbassando, più tardo negli altri paesi. Ma diciamo che se noi classificassimo le popolazioni europee, nei due terzi delle popolazioni europee questo inizio di declino della natalità è preceduto in molti casi da un declino della mortalità, avviene tra nei 40-50 anni che terminano con la Prima Guerra Mondiale.
1: Questo riguarda solo i paesi industriali cosiddetti?
2: Questo riguarda, ecco, diciamo che riguarda i paesi, più che i paesi industrializzati, riguarda i paesi, diciamo, occidentali, quindi che in lato senso hanno nel loro cuore i paesi industriali, ma non necessariamente solo i paesi industriali, tant'è vero che il primo paese ad avere questa transizione è la Francia rurale ancora dell'epoca napoleonica. Certamente nei paesi in via di sviluppo questo passaggio da un regime di alto consumo, cioè di alto consumo di energia demografica, cioè in cui i tanti morti sono compensati dai tanti nati, dicevo, questo passaggio da un regime di tipo antico a un regime di tipo moderno si sta verificando con fatica, però si sta verificando. Ci sono paesi che ormai hanno già affrontato questo periodo di transizione e taluni che lo hanno quasi completato. Altri, soprattutto il continente africano, gran parte del continente asiatico, sono ancora alle soglie. Siamo solo riusciti a porre sotto controllo la mortalità, siamo riusciti assai meno a porre sotto controllo la fecondità.
1: Ecco, dal punto di vista dell'attualità, i fenomeni demografici di maggiore rilevanza per la nostra società, quali ti pare possano essere? Come possono essere definiti?
2: Sì, ecco, forse meno di un tempo è il fenomeno morte, cioè il fenomeno morte, il fenomeno mortalità oggi appare, sembra avere delle soglie che sono solo molto lentamente spostabili. I guadagni che si possono operare nell'allungamento della vita sembrano ormai molto piccoli e perlomeno nell'arco previsivo che noi possiamo avere di fronte a noi nell'arco di tempo di previsione, quasi insignificanti.
1: Scusami, prima abbiamo parlato di un'età media di 25 anni, adesso l'età media
2: si avvicina ai 75 anni, quindi con una forte differenza tra uomini e donne, una differenza di crescente in durata di vita tra uomini e donne. Ma
1: cioè chi vive di più?
2: La donna.
1: Di quanto?
2: Dipende dai paesi, ma direi nei paesi sviluppati dai 5-6 anni in più dell'uomo.
1: Quindi la donna è lievemente avvantaggiata.
2: La donna è sensibilmente avvantaggiata. Bisogna vedere che tipo di vita, quali sono gli anni che guadagna. Cioè gli anni che si guadagnano sono anni di senilità passati in una relativa buona salute, è un vero guadagno. Sì. Se viceversa sono passati in un stato di salute molto precario, forse non è un guadagno brillante.
1: Ecco, siccome prima dicevi ci sono dei guadagni piccoli sull'innalzamento del numero di vita, quindi è stato fatto un gigantesco passo avanti da allora a oggi, da 25 a 75, sì. Però quello che volevi dire è che ora invece...
2: Quello che voglio dire è che noi ci stiamo avvicinando nella media delle popolazioni a toccare quella durata della vita che è la durata oggettiva, forse biologica, dell'essere umano. L'essere umano è costruito al momento attuale per un certo arco di vita. Oltre questo arco di vita non si va, per molteplici ragioni che genetisti e biologi stanno discutendo in maniera approfondita, ma certamente l'essere umano del nostro millennio, della nostra epoca, è un essere umano fatto per vivere un numero limitato di anni verso i quali le collettività si stanno avvicinando.
1: Ecco, questo che problemi comporta?
2: Questo comporta il fatto che la medicina e l'intervento medico-sanitario per l'età anziana e l'età molto anziana tende ad essere sempre maggiore, ad occupare una parte delle risorse sempre più rilevante.
1: Anche per il fatto che vive una percentuale di persone anziane...
2: Vive, diciamo, la struttura attuale delle popolazioni in conseguenza soprattutto dell'abbassarsi della natalità. Questo è un fatto abbastanza curioso, ma che occorre forse dire, cioè il fatto che la struttura delle popolazioni stia invecchiando, cioè che aumenti su 100 individui la percentuale di anziani, è dovuto al fatto che la natalità è molto diminuita e quindi le nuove leve sono poche, quindi quelli che entrano, che compongano la fascia giovanile, sono in diminuzione o perlomeno sono a livello basso, quindi prevalgono adesso gli anziani. Ecco, la mortalità, la diminuzione della mortalità ha avuto meno incidenza o forse incidenza nulla, perché il rischio di morire è diminuito non solo all'età anziana ma a tutte le altre età, e quindi proporzionalmente è stato irrilevante rispetto alla composizione per età. Ma tu, la domanda era...
1: Quali sono i fenomeni demografici di maggior rilievo per la nostra società?
2: Quindi l'invecchiamento della struttura della popolazione, lo abbiamo detto, è un fatto però graduale, è un fatto entro certi limiti fisiologico, che comporta dei problemi, ma sono dei problemi di lungo periodo che possono essere affrontati. Anche perché è vero che aumenta la proporzione degli anziani, ma è anche vero che aumenta la validità fisica, la fitness fisica della popolazione anziana, almeno fino a una certa età. E quindi noi dovremmo adeguare la nostra scala cronologica, che è socialmente stabilita, alla scala fisiologica dell'età, che in un certo senso si è spostata verso età più anziane. Quindi diciamo il problema dell'invecchiamento è un problema effettivamente importante, perché aumenta la proporzione dei pensionati, aumenta la proporzione della popolazione che ha bisogno di servizi sociali e via dicendo, ma è un fenomeno che si sviluppa lentamente nel lungo periodo e che si può affrontare per tempo e adeguatamente. Fenomeno dell'attuale diminuzione della natalità, cioè delle nascite, è un altro fenomeno che ha delle conseguenze assai rilevanti sulla nostra struttura sociale, di cui si comincia ad avere anche delle riprove visibili e non solo statistiche.
1: Nelle scuole elementari, mi pare.
2: Ecco, se noi pensiamo che nel 1964 sono nati qualcosa come 1.030.000 bambini e che nel 1980 ne sono nati, se le stime ancora incomplete si convalideranno, ne sono nati all'incirca 640.000.
1: È un calo enorme.
2: Si ha la portata di questo calo di 400.000 unità nel giro di 17 anni, che è stato un calo continuo. Ognuno di noi che ha esperienza di figli o parenti nelle scuole elementari sa che nella quinta elementare ci sono più classi più numerose che non nelle prime. Questo è un fenomeno che tocca per esempio tutto ciò che attiene all'investimento in istruzione.
1: Noi cosa vuol dire questo? Costruzione di scuole, posti per i maestri elementari, questo vuol dire?
2: Certamente, abbiamo avuto una forte espansione degli investimenti in istruzione, cioè della spesa pubblica destinata all'istruzione negli ultimi 20 anni. Questa spesa sta ancora dilatandosi per la forza d'inerzia che molti fenomeni di questo tipo hanno, ma nello stesso tempo abbiamo una contrazione rapidissima degli utenti di questi servizi, cioè degli studenti elementari, medi e di tutti gli ordini e gradi. E questo porrà e pone dei problemi di adeguamento delle risorse alla effettiva domanda.
1: Senti, un'ultima cosa, in modo molto breve, ti vorrei chiedere. Sembra che da questi discorsi che emerga il quadro di una struttura che è la società nella quale agiscono dei meccanismi di autoregolazione. È vero questo? In che limiti è vero?
2: Sì, è vero. La storia passata ci insegna che questo è avvenuto molto spesso, che le popolazioni hanno reagito con una maggior produzione di figli, per esempio dopo le epidemie. Esistono quindi capacità nell'organismo sociale a adeguarsi, a reagire demograficamente ad eventi o fatti che turbano un determinato equilibrio. Però questi meccanismi non agiscono sempre e non agiscono necessariamente in una direzione ottima. Sono come gli organismi di autoregolazione dell'organismo. Certe volte impazziscono, certe volte non funzionano affatto, e allora la malattia ha la meglio sopra l'organismo. Quindi questi meccanismi esistono, ma non sempre vanno nella direzione voluta e non sempre operano.
1: Mi pare che a parziale conclusione di questa conversazione col professor Livi Bacci si possa dire che è emersa, fra molti altri temi e molti altri problemi, la sensazione della grande delicatezza di questi meccanismi e della grande difficoltà di un intervento sui medesimi. Mi sembra che l'ingegneria sociale sia ancora ai suoi primi passi e che corra sempre il rischio di operare in meccanismi così delicati con una eccessiva brutalità. L'ultima cosa che forse si può dire è che da questo quadro, da questa forte contrapposizione fra modi di vita che appartengono ormai a un passato abbastanza remoto della nostra storia e modi di vita attuali, intercorrono delle differenze così forti da fare anche mettere in dubbio alcune delle affermazioni che spesso vengono fatte su una specie di ritorno ad epoche felici della storia umana.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. È intervenuto Massimo Livi Bacci, tecnico del suono Paolo Angori. Realizzazione effettuata negli studi RAI di Firenze.
1: Rieccoci dopo questa immersione nel 1981 con Massimo Livi Bacci. Siamo ad Archimede, il racconto della scienza. Danilo Angelelli e Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi di Milano, che ha ascoltato con noi. Billari, lo avevo anticipato nella prima parte del nostro incontro che saremmo ritornati sulla questione della transizione demografica. E infatti Livi Bacci ne ha parlato, dicendo che alcuni paesi l'avevano completata questa transizione nel 1981, altri erano ancora sulla soglia. Oggi sembra che alcuni siano nella seconda fase di quella transizione demografica, altri siano entrati proprio in una nuova seconda transizione demografica, ovvero...
2: Ha letto molto bene, la transizione demografica a livello mondiale è quasi conclusa. Per esempio, il numero medio di figli per donna stimato a livello mondiale è 2,3. Nel modello classico della transizione a 2 figli per donna o 2,1, la transizione demografica va considerata conclusa. Ovviamente c'è ancora qualche paese con livelli elevati, ma per avere una media 2,3 vuol dire che essenzialmente la transizione è quasi conclusa. Altri paesi sono andati più vicini a un figlio per donna che non a due, tra questi l'Italia. Si parla di seconda transizione quando diventa meno centrale la riproduzione e tipicamente quando questo succede il rischio è di cascare a situazioni in cui siamo vicini a un figlio per coppia e la diminuzione della popolazione può essere potenzialmente molto veloce.
1: Billari, lei nella prima parte della nostra intervista ci ha ricordato che la vita media oggi in Italia è di 83 anni. Livi Bacci nel 1981 parlava di 75 anni. In poco più di 40 anni la vita media nel nostro paese è aumentata di 8 anni. Eppure Livi Bacci ha detto: ci stiamo avvicinando al limite oltre il quale non si andrà. 8 anni non sono pochi.
2: Rispetto alle conoscenze scientifiche degli anni 80, la ricerca successiva ha mostrato che non era così chiaro trovare un limite superiore alla durata della vita. Soprattutto il demografo americano Vopel, l'Istituto Max Planck, ha fatto diversi studi in cui è stato mostrato come tutte le volte che i demografi avessero previsto un limite superiore, questo limite fosse superato. Quindi quello che possiamo vedere è che, tolti episodi che sono fondamentali, importanti, di grande impatto, ma non persistenti in lungo periodo, come l'epidemia Covid, la speranza di vita continua a crescere in modo lineare. Se noi guardiamo gli ultimi 100 anni in Italia, la speranza di vita è cresciuta essenzialmente di 33 anni, quindi di un anno ogni tre, se volete, di 4 mesi ogni anno, di 8 ore al giorno. Quindi non c'è ancora questo limite, non lo abbiamo toccato, la conoscenza scientifica di oggi non ci conferma l'esistenza di tale limite.
1: E infatti, secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, l'aspettativa di vita nel mondo, usciamo dai confini italiani, raggiungerà 83 anni nel 2100. Però pesano le differenze significative tra i continenti. Ad esempio, nel 2100 la speranza di vita in Africa dovrebbe essere di 75,4 anni, mentre in Europa arriverà a 89 anni, quasi 14 anni di differenza. Ci piace sapere che la vita media si allungherà ancora, ci piace meno constatare che le disuguaglianze continueranno, anzi, forse la forbice si allargherà ulteriormente.
2: La speranza di vita riflette le disuguaglianze socio-economiche di base e dei sistemi sanitari. E quindi fino a quando il mondo avrà una disuguaglianza sociale ed economica ci porteremo anche delle disuguaglianze nei livelli di salute. Può anche essere che le Nazioni Unite abbiano sottostimato il potenziale di incremento della speranza di vita sia nei paesi poveri che nei paesi ricchi. Esistono dei modelli in cui la speranza di vita potrebbe arrivare a 100 anni, questo è totalmente plausibile dal punto di vista scientifico. Le disuguaglianze però potrebbero rimanere anche in quel caso.
1: E siamo in chiusura, Billari, docente di demografia e rettore dell'Università Bocconi di Milano. Domani e oggi, questo è il titolo del suo libro. Recuperiamo in sintesi alcuni concetti di cui ha parlato nel nostro incontro. Da dove ripartire?
2: dobbiamo ripartire subito pensando al domani e pensando che il domani si costruisce oggi. Dovremo in particolare come paese, oltre alle politiche relative alle famiglie che solitamente si associano alla demografia, pensare a una programmazione dell'immigrazione e dell'integrazione dei migranti e pensare alle prossime generazioni e ai giovani attuali, pensando di riformare la scuola, magari facendo leva sulle eccellenze italiane in termini di educazione, Maria Montessori, Don Milani. Possiamo pensare al loro approccio inclusivo. Una scuola che porti avanti più ragazze e ragazzi possibili, è fondamentale farlo oggi come riforma, perché se no ci ritroveremo domani in una situazione disagiata. Dobbiamo poi pensare anche ai giovani, che in Italia hanno una situazione di autonomia troppo svantaggiata rispetto agli altri coetanei europei.
1: È bello pensare al futuro guardando anche a figure straordinarie come Don Milani e Maria Montessori. Grazie Francesco Billari di avercele ricordate, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie.
1: Termina qui Archimede, il racconto della scienza, un programma a cura di Giacinto De Caro. Grazie di averci seguito. Torniamo la prossima settimana su Radio Tech e Te, mentre tutte le puntate sono on demand su RaiPlay Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione dei Dialoghi di Trani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghiditrani.com.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Stasera parliamo di cinema, parliamo di qualche questione e problema del presente e del futuro del nostro cinema. Sono con noi in studio, insieme ad alcuni ospiti, amici e collaboratori e colleghi, autori, attori e attrici del cinema italiano, Mario Monicelli e Nanni Moretti. Mario Monicelli, naturalmente, è quel famoso maestro di commedia all'italiana, autore di film di grande successo che tutti conoscono, da I soliti ignoti, L'armata Brancaleone, La grande guerra, I compagni, La ragazza con la pistola e molti altri, fino all'ultimo, Un borghese piccolo piccolo. Cioè 40 anni di cinema di grande successo in un campo che qualche anno fa, alle origini, era considerato, come dicevamo prima, la vergogna della cultura italiana. La commedia all'italiana, ah che orrore, ah che vergogna, i panni sporchi, perché compiacersi dei vizi e dei difetti degli italiani. Invece, nello spazio, neanche tanto, di un decennio o due, la commedia all'italiana è diventato uno dei generi più illustri e più rinomati del nostro cinema. Vizi e difetti degli italiani, del carattere degli italiani, raccontati attraverso una quantità di commedie di successo, a un certo punto hanno cominciato a sostituire la sociologia e il romanzo nella rappresentazione del carattere degli italiani attuali. Grande successo critico in Italia, grande successo critico all'estero che rimbalzava in Italia. E per esempio a un certo punto anche fra i giovanissimi, quelli che hanno 20 anni oggi, grande successo del mito di Totò che non hanno mai visto in teatro, Totò che non hanno mai visto sul palcoscenico, però Totò rivissuto non più nei cinemini rionali di una volta, ma magari negli stessi cinemini che adesso sono dei sé, magari sono di circuiti off, sono cinemini alternativi dove si riscopre Totò. Che poi Totò, la comicità di Totò, abbia molto o poco in comune con la commedia all'italiana, Monicelli, che ha diretto Totò in molti film, forse ce lo dirà più tardi, quando parleremo della commedia all'italiana. Ma passiamo adesso a presentare Nanni Moretti, che invece, 23 o 24 anni, no?
2: 24.
1: Sono 24, diventato improvvisamente famosissimo nei circuiti alternativi e dei cinemini da Roma e Milano in poi, e anche da qualche tempo alla televisione, con un solo film, Io sono un autarchico. Film girato con pochissimi soldi, girato in Super 8, no? con mezzi di fortuna, girato con amici, quindi completamente all'opposto di quella specie di sistema produttivo con grandi attori e grandi registi di cui è esponente da molti anni Mario Monicelli. A questo punto la curiosità che ci si pone è questa, cioè il successo di questo film, un successo schietto, popolare, giovanile, cominciato nelle cantine e uscito subito dopo, anche con recensioni favorevolissime per questo modo che una volta si diceva dolce amaro, ma oggi si dice con cattiveria, con ferocia, ma con un po' di tenerezza in fondo nel considerare le velleità, le aspirazioni, i fallimenti, i tic, i birignao di questi gruppetti giovanili che sono un po' politicizzati e un po' no, e un po' tentano di fare uno spettacolo e poi le cose non riescono, e che sono, come si dice molto spesso, incasinati per ragioni private, incasinati per ragioni politiche, che si aggrovigliano e si pasticciano con quelle private. Insomma, dato che questo film ha avuto un certo tipo di successo e una quantità di giovani spettatori si sono riconosciuti in questo film, decretando questo tipo di successo, noi possiamo considerare senz'altro Moretti l'esponente di un nuovo, nuovissimo, giovanile cinema italiano, che forse c'è, forse non c'è, io non lo so, noi non lo sappiamo, cioè è un caso, è come si dice la punta dell'iceberg, ce ne sono degli altri film di questo tipo, ci sono degli altri autori come Moretti che stanno lavorando, che conosceremo fra 6 mesi o fra 1 anno, o che forse non riescono a lavorare per qualche motivo. Ecco, sono forse questi i motivi più interessanti di quello che potrebbe essere, al di là della differenza generazionale, anche potrebbero essere gli spunti per una conversazione, scontro, incontro critico e polemico su due modi di concepire il cinema e di fare il cinema oggi in Italia, ma ovviamente domani.
2: Sì, inizio. Sì.
1: Vorrei che la conversazione fosse fra i due.
2: Allora, domanda.
1: Il più possibile polemica.
2: Allora, siccome questo è il mio ruolo, faccio il giovane arrabbiato.
1: E con l'intervento dei nostri amici.
2: Faccio il giovane arrabbiato e sono cattivo. Allora.
3: Io sono più cattiva di te. Come le scegli le attrici?
2: Tra le amiche, io sono un autarchico. In Ecce Bombo che sto facendo, tra le amiche e tra le attrici di teatro sconosciute, perché secondo me il pubblico non ha bisogno per forza di attori e attrici noti, e oltretutto i film non hanno per forza bisogno di attrici belle come pensano i produttori, i distributori e i registi italiani. I film americani degli ultimi anni sono pieni di protagoniste donne considerate non belle. Magari in Italia, non so se ancora adesso, fino a pochi mesi fa, fino a pochi anni fa, una donna non considerata bella, a questa donna non sarebbe mai venuto in mente di intraprendere la carriera d'attrice.
1: Moretti aveva cominciato a fare delle domande a Monicelli.
2: Sì, guarda, allora, perché questo scontro è tra me e te, io mi rivolgo a te, comunque è sottinteso, e mi rivolgo anche ad altri registi, comunque mi diciamo, perché questa ricerca ansiosa e angosciosa del successo nei tuoi film, che poi è successo economico, e allora tu mi risponderai per una ragione psicologica, perché io voglio essere amato facendo film, già lo so, una delle risposte sarà questa. Però se tu hai un soggetto, una sceneggiatura, un'idea con cui pensi di essere in anticipo con i gusti del pubblico o comunque con i gusti di una parte di pubblico, oppure se tu vuoi fare un film con un linguaggio cinematografico nuovo, come quasi 20 anni fa si iniziò in Francia come Nouvelle Vague. Ecco, se tu hai queste idee, allora non fai il film per paura di farti scappare una parte di pubblico, per paura di deludere una parte di pubblico?
4: Sì, adesso.
2: A parte il fatto, scusa, inciso, che poi spesso magari voi fate, cioè io faccio un cinema abbastanza così spettacolare perché va alle grandi masse popolari, eccetera, poi magari queste grandi masse molto spesso è la piccola e media borghesia delle grandi città, poi nei paesi i film ci vanno dopo molti mesi tagliati con manifesti diversi. Vabbè, questo
4: è un altro problema.
2: Sì, sì, vabbè,
4: voglio dire, il fatto che tu dici, tu io cerco il successo, sì, certo che lo cerco. Anche per vanità personale, come tutti quanti noi, ma soprattutto perché se ho da dire qualche cosa, se ho da dire anche una piccola cosa, voglio che questa cosa sia detta nella maniera più chiara possibile al maggior numero di persone possibili, questa cosa. Quindi questo è il successo. Il successo comporta proprio questo, che il mio prodotto, il mio film, o il mio libro, o il mio quadro, qualunque esso sia, trasmetta questa piccola cosa che voglio dire al maggior numero di persone possibili. E questo è il successo che io cerco. Non è che cerco il successo soltanto di copertina o di parata senza che il pubblico mi vada a vedere. Ci sono anche questo tipo di successo. E questa è la ragione. Poi sì, ce n'è anche una naturalmente che riguarda, sì, non voglio mica però, escludere quell'altra, allora, però la profonda vera ragione è quella.
2: Aspetta, allora,
3: anche tu Moretti cerchi il successo, scusa, mi pare molto chiaro.
2: Ma io prima di tutto cerco di fare film che piacciono a me, e tra i film che piacciono a me ci sono film che possono essere capiti. Però io non cerco il successo indiscriminato e...
4: Ma nemmeno io, faccio... perché tu dici che cerco di discriminare?
3: E cosa vuol dire per te successo, allora? Mario Monicelli l'ha spiegato.
2: Sì, ecco, allora io non ti rispondo...
5: Il successo è un discorso che porta molto lontano, che ci porta anche lontano dal cinema, magari.
3: Togliamolo.
2: Ti rispondo con un'altra domanda.

0: di Alberto Sordi o Manfredi o Monica Vitti o Laura Antonelli, pensi che il pubblico per il 90% dei film che vede ha bisogno per forza di vedere scene di violenza o scene erotiche o scene di questo tipo, eccetera? Ecco, forse un po' ho risposto in questo momento. Sì. Io penso di no, penso che il pubblico, penso che voi abbiate un rapporto un po' coloniale col pubblico, e poi, adesso dico voi, anche i distributori e i produttori che poi mettono i soldi.
1: Ma vedi, non penso questo, penso come te. E infatti, quando abbiamo cominciato a fare il cinema in Italia nel dopoguerra, tutto questo non c'era. Il pubblico non c'era divismo in Italia, non c'era nulla. C'era divismo in America, in Italia non c'era divismo né nei registi, né negli attori, né nei produttori, né da nessun punto di vista. E quindi, ciononostante, abbiamo fatto dei film. Hanno fatto dei film che hanno avuto, sia pure con lentezza, piano piano, il successo, proprio il successo, l'adesione del pubblico, e piano piano questi sconosciuti attori, registi, scrittori, sceneggiatori si sono trasformati in divi. A questo punto è successo una cosa da cui non si può prescindere, perché il cinematografo non è soltanto un fatto, come hai fatto tu, il tuo primo film hai speso 3,5 milioni, adesso ne fai uno in cui ne spendi 300, no, è già la cosa,
2: no, 150.
1: O 150, e quindi già le cose sono aumentate di 10 volte.
2: Vuoi fare una domanda? Qual è la differenza dei costi? Cioè, 150, questo, gli ultimi film di Monicelli
1: saranno costati 700-800 milioni, penso.
2: C'è una differenza?
0: Ma non ci credo, perché Sordi, già Sordi, insomma.
1: Non so cosa vuol dire, di più?
0: Sì, dai, di più, dai.
1: Insomma. No, io non credo di no, ma comunque di più, quanto?
2: Avrei una curiosità. È più facile trovare.
1: No, ma chi lo dico? Perché non credere mica che sto dicendo.
2: È più facile cosa trovare pensi? Tutti questi
1: poi,
2: milioni
1: la cifra tua,
2: per
1: non,
2: fare
1: non
2: questi
1: è
2: film
1: punto.
2: O è più facile trovare pochi? Cioè, è più facile trovarne 700, 800, un miliardo per fare un film di Monicelli, o è più facile trovare
1: ma 150? Credo che la difficoltà sia la stessa.
2: Lo chiedo a voi, sono curioso.
0: È più facile fare un film da un miliardo?
2: È più facile.
1: No. La difficoltà è la stessa, se lo fai con Sordi o con Gassman o con Lavitti, a proposito, eccetera, hai la stessa difficoltà o la stessa facilità che se non fai un film invece che costa 150 milioni, perché un film di 150 milioni senza attori si può trovare con certa difficoltà,
0: però magari grosse...
1: Cioè, la sua vera, diciamo, qualità è proprio questa, che fa un film a basso costo, su 150 milioni
0: però
1: a basso
0: io trovo
1: costo.
0: Molte difficoltà,
2: ecco, ma quanti ci sono? Quanti altri ci sono, oltre a Moretti? È un'altra mia curiosità, quanti altri ci sono che possono trovare alcune decine?
3: Una cosa, io mi chiamo Benvenuti, faccio lo sceneggiatore. Volevo dire, in realtà in questo momento in Italia, nonostante quello che dice Moretti, il film più difficile da combinare è quello da un miliardo e mezzo.
2: Più difficile, cioè, che non quello da 100 milioni.
0: Ma dai, insomma, voi continuate a lavorare, gli attori grandi continuano a lavorare, no. Insomma, ci stanno registi giovani che poi giovani...
3: Poi tu è un caso così particolare, cioè, l'attore tuo sei te stesso, quindi costi molto poco, devo dire la verità. Sei anche bravo. Quindi sei addirittura un privilegiato in questo momento. Sei proprio il più privilegiato.
0: Io che voi continuate a lavorare, ci stanno registi giovani, che poi giovani in Italia significa 35-40 anni, che dopo un'opera prima...
3: E non sanno più cosa fare in realtà.
2: Ma perché dopo un'opera prima?
3: Si bruciano l'opera prima e basta. Dopo un'opera prima? Ti potrei anche domandare se sei già in crisi tu, o quando lo sarai, perché tu certamente lo sarai in crisi fra poco. Io non te lo auguro evidentemente, dico. Ma questi ragazzi che fanno il primo film, certamente si trovano che poi il secondo film è molto difficile farlo, perché non hanno avuto l'esito che ha avuto lui, sia pure piccolo, nel cinema che tu dicevi di sé, benissimo, ma è diventato popolarissimo. Lui è un personaggio popolare, per cui fare un film con lui è facile.
0: Che è facile, a me ma...
3: l'hai rifiutato 5, dì la verità. No, ma che l'hai rifiutato 5 posizioni perché... 5. Ma come, anche 6?
1: Sì, sono state richieste, ma questo cosa vuol
3: questo
1: dire?
3: Punto, a questo punto...
2: Ma solo lui o ce ne sono degli altri richieste?
1: Devo dire che fra i giovani registi non sono molto richiesti, questo è questo.
3: Non sono molto richiesti, è molto difficile fare dei film, mentre lui
1: è l'unico. Questo io avevo da fargli una domanda.
4: Grande Moretti, sei grande.
3: A questo punto ti voglio fare un'altra domanda, scusami, a proposito del successo.
2: Sentiamo.
3: Se voler avere successo è un peccato... Per la legge dei contrari, cosa sei? Tu cerchi il non successo, cerchi gli insuccessi?
0: Io semplicemente penso che il pubblico non abbia bisogno delle leggi che avete stabilito voi.
3: Ma
0: insieme
3: che
0: ai
3: non
0: distributori.
3: È vero.
0: Per esempio, c'è un film con Paolo Villaggio che va bene. Il distributore, che in Italia magari mette i soldi insieme al produttore, insieme al regista, fa un altro film con Paolo Villaggio.
3: Ecco,
0: Paolo
3: Villaggio io ho fatto i due film che sono andati bene, ci siamo rifiutati di fare
0: il signor Robinson è andato male.
3: No, non è andato male.

0: L'abbiamo fatto o non l'abbiamo voluto fare?
1: Io dico a voi, io dico di...
0: No, tu stai parlando poi con uno che in realtà non abbiamo questo spasmodico bisogno di successo. Ti ripeto, non ci pensiamo nemmeno. No, lui non ha mai fatto della pornografia, come tu hai detto.
1: No, vabbè, io non ho detto che lui
0: nemmeno
1: ha
0: fatto
1: io. Pornografia. No, vabbè, dai, sono i film con Pietro Germi.
0: Ritieni necessario mettere certi ingredienti di cose?
1: Sì, dai, certo.
0: Io non ci penso mai agli ingredienti che ci mettiamo.
1: Invece però ce li mettete, ci dai una cosa talmente...
0: Ah, ci mettiamo perché viene una battuta che fa ridere. Quella lì è la
1: cosa che fa ridere. Io ti ho detto che secondo me il pubblico non ha bisogno di quelle cose che voi avete stabilito eterne. Un pochino il pubblico è cresciuto, comunque una piccola parte del pubblico mi sembra che sia
2: certamente è cresciuto. Non è mica detto che non debba essere così, però rimane il fatto che il pubblico continua ad andare a vedere i film che secondo te non dovrebbe andare a vedere. Perché va a vedere 07? No, ma va a vedere 07, va a vedere
1: l'airport, quello che gli pare. Semplicemente io non l'ho ancora visto.
2: Cioè, leggi che non abbiamo mica stabilito noi.
1: Scusa un momento, aspetta un momento. Io non l'ho ancora visto, però La Marchesa Fonò
2: è
1: un film in costume. Sì. Straniero, con un titolo strano
3: di una
1: regista
3: polizia,
1: che non si conosce,
3: una polizia,
1: senza attori noti, senza attori italiani, ha avuto un buon successo. Per
2: certamente.
1: Cui mi sembra che ogni tanto il pubblico magari capita in un cinema, magari per caso, certamente. Vede che un film è fatto bene, con un certo rigore, insomma ci
2: resta. Ma sai, ma quello lì, quello che tu chiami un buon successo.
4: Mi chiamo Frugoni, faccio lo sceneggiatore. Ma allora quello che dice Moretti è giustissimo, perché La Marchesa Fonò è un bellissimo film, ma quanti debutti ha fatto fare l'Italiano Noleggio negli ultimi anni? Qualche decina. E la gente non c'è mai andata. L'Italiano
1: Noleggio, perché magari qualcuno pensa che è un'impresa di trasporti.
4: Diciamo l'Italiano Noleggio tanto per dire, perché era nato per aiutare i giovani autori. Come è uscita La Marchesa Fonò, sono usciti tutti gli altri film dell'Italiano Noleggio e non c'è andato nessuno quasi. Allora ci sarà un motivo. La Marchesa Fonò era bellissima e quelli dicevano cose che non interessavano a nessuno.
1: Beh, anche quasi, perché vengono buttati in cinema, che bisogna prendere sempre le pagine gialle
4: perché...
5: No, ma io vorrei chiedere una cosa a Monicelli, perché poi vorrei che adesso Monicelli cominciasse a chiedere qualcosa al nostro. Cioè, noi si è visto, così passiamo nell'altro campo...
1: altre due, un'altra te la faccio una risposta. Gli aiuti regista con voi rimangono servi della gleba fino alla morte.
5: È vero?
1: Sì, secondo me sì. Perché non volete avere discepoli? Cioè, al massimo imparano così a diventare cinici, cinematografari di Roma, così un po'. Non lo so,
2: ma io non amate
1: avere
2: discepoli. È strana questa cosa qui.
0: Abbiamo parlato con Sgarbelli tanto tempo, ne hai parlato anche tu, che è come tuo padre. È vero, effettivamente, è vero, ci si domanda. La bottega del pittore fiorentino evidentemente produceva.
1: Perché voi a vostra volta penso che invece magari siate discepoli.
2: Guardate, siccome stiamo parlando io e te, non posso parlare poi per conto di terzi, di miei colleghi, ma per esempio il mio autoregista è stato... Pontecoro. Ho avuto come aiuto regista, non è stato il mio aiuto regista particolare, ma ho avuto come aiuto regista Rosi, il figlio di Steno, che Vazzina ha fatto aiuto regista, Maffei ha fatto aiuto regista, tutte persone che hanno fatto
5: una volta qualche anno fa, mi pare c'era molto la retorica della gavetta, della carretta, quando il cinema era più semplice. Adesso
2: non c'è più,
5: è più complicato,
2: perché,
5: si dice nascono con la macchina da presa in mano.
0: Vero.
5: Si dice, cioè, una volta c'era la retorica della gavetta, adesso c'è la retorica nascono con la cinema.
0: No, la domanda non è questa. Scarpelli dice come mai nessun regista, nessuno dei cosiddetti maestri ha mai aiutato un proprio aiuto regista. Cioè, hanno fatto la strada per conto loro, ma nessuno è stato aiutato.
6: Un'eccezione o due.
0: Forse è vero.
2: Questo non è vero. Non è vero, perché io, nel caso mio, invece, io l'ho fatto. Cosa si intende per aiutare? Non so, buone referenze, dire al produttore, guarda che è uno che lavora. Cioè, non capisco che cosa si intende per aiutare. Questo è stato fatto.
5: Altra cosa, per esempio. Come mai in America da qualche anno ci sono dei registi che hanno meno di 30 anni?
2: No, non tanto,
5: no,
2: pochissimi.
5: No, per esempio
2: pochissimi.
5: Coppoli, Scorsese, così.
2: No, non meno di 30 anni, no.
5: Quando debuttano sono molto giovani. Oltre a fare dei film molto ben riusciti da tutti i punti di vista quando sono giovani, ancora sulla trentina fanno dei film colossali, come appunto Lo Squalo di Spielberg, come New York, come Guerre Stellari. Sono tutti di autori molto giovani. Cioè, voglio dire, sono produzioni grossissime, importantissime, che poi hanno un certo successo, fate da autori molto giovani. Questo da cosa dipende?
3: Ma dipende da un fatto molto semplice, che loro sono registi che nascono quasi tutti dalla televisione. Sono registi che hanno fatto molta, molta, molta pratica, molta scuola in televisione. E come tali sono maturati lì. Poi hanno cominciato con un film, qualche volta lui parlava di Spielberg, Duel che ha avuto questo grosso successo.
5: Quanti
3: questa grande
5: circa quando l'ha fatto?
3: Era un film televisivo, 27, non era mica un film 27, reale, 27, che ha avuto un tale successo. Ecco, per esempio Duel ha avuto un tale successo che è stato poi preso dalla distribuzione normale, dalla produzione normale, dalle grandi, dalle major company, e hanno fatto fare un primo film a un costo relativo, che ha avuto successo, e allora da lì è passato a fare i Colossal.
5: Ma secondo me questo però ce ne sono diversi,
3: e poi diversi altri, Coppola è un caso diverso perché fa le cose per sé, eccetera, ma Scorsese, compagnia bella, ma secondo me però è un caso, quello lì secondo me invece non è gradevole, non è una cosa da tenere come esempio, perché a mio avviso resisti proprio come Scorsese o come lo stesso Cassavetes, che per me è un grossissimo regista, eccetera, vedi che sono stati costretti o perché o dalle condizioni del mercato, delle strutture, o da una loro volontà o mentalità, a passare dal film fatto, ti diamo pure, artigianalmente, a basso costo, con attori sconosciuti o poco conosciuti, eccetera, a passare ai Colossal. E lo hanno fatto, questo passaggio l'hanno fatto tranquillamente e molto volentieri, senza, così come sta facendo lui in questo momento, perché lui è passato da un film artigiano fatto in casa, adesso già sei entrato
5: il
3: in un tipo
5: di dimensione.
3: Produzione, già sei entrato in un tipo di produzione.
1: Sì, però ti dico una cosa, quindi, se sbaglio film do la colpa a me, non do la colpa al sistema col 3S maiuscolo.
3: Infatti sto dando la colpa agli Scorsese, eccetera, gli sto dando
1: no, perché magari uno registi giovani o anziani, quando sbagliano il film dicono la colpa è dell'industria cinematografica e mi ha obbligato a fare questo. Se io sbaglio film, il film è brutto, è colpa
3: questo
1: mia.
3: Sto dicendo che il passaggio è sempre quello, cioè è sempre quello da avere e ottenere un successo, un successo attraverso uno sforzo proprio creativo, si passa subito a un successo in cui lo sforzo creativo è molto inferiore, ma lo sforzo comincia a diventare produttivo, sì. In cui entrano in mezzo mille altre cose che aiutano il regista a far sì che diventa poi questa specie di demiurgo, di mastodonte, di elefante. Che
6: posso
3: poi
6: le cose... domanda,
5: scusa una cosa, voglio chiedere una cosa a Monicelli, siccome si attacca. Cioè, siccome aveva detto in più di un'intervista che in fondo il cinema lo sanno fare bene, benissimo, soprattutto gli uomini della sua generazione, e i giovani di oggi farebbero meglio dedicarsi al videotape, alla televisione e altri mezzi che non sono il cinema, perché forse per il cinema non è che ci sia questo grande futuro. Lo direbbe oggi a Moretti, lo ripeterebbe, cioè, certo, una cosa, cioè che certo, il cinema non ha un grande futuro.
3: Italiano, quando si dice cinema, si intende il cinema come quello che sto facendo io, è proprio il cinema tipo Lo Squalo, eccetera, secondo me quello non ha grande futuro. Non il cinema, è il cinema, è sempre cinema, il cinema è anche quello che si fa con...
1: Lo Squalo non ha grande futuro?
3: No, io dico che no, secondo me no. Voglio dire, il cinema inteso come si fa oggi.
1: Cioè, gli americani del grande... continuano a fare film.
3: Sì, perché loro hanno... Perché? Secondo me è un cadavere che sta in piedi ancora, perché che non sa di essere morto. È un cadavere che sta in piedi...
1: No,
3: che
1: se, fanno, se non mi fate
3: finire, se non mi fate finire, allora è inutile. È un cadavere che sta in piedi e non sa che è morto. Perché è proprio questo il fatto. Il fatto del grande, del Colossal, il fatto del film che deve costare 25 miliardi, è proprio il segno che è... Un prodotto che va avanti a forza di iniezione di formalina, perché quello non è il cinema, quello è soltanto un enorme spettacolo, un grosso bar, un circo equestre che va avanti solo a questo. Ma il cinema non è quello, il cinema. Quante tu hai fatto cose, un tipo di cinema che secondo me è quella la strada. Chi
5: Angelica,
3: quello...
5: Angelica.
3: Allora non finisco mai il mio concetto.
6: No, allora finisco, poi dopo dico
3: no,
6: io
3: dire,
6: il cinema americano.
3: Volevo dire che il cinema non è questo, il cinema è proprio quello che ha cercato e ha cominciato a fare lui, e qualche volta si può fare così, cioè la macchina da presa, avere delle idee, pochi mezzi, molte idee. E questo cosa significa? Che cambia anche il linguaggio. Evidentemente lui, il suo film, purtroppo l'hanno visto in pochissimi, non è vero che l'hanno visto in tanti, l'hanno visto in pochissimi, per fortuna uscirà, sarà in televisione fra una settimana. Ecco. E ha fatto un film in cui anche il linguaggio si modifica, perché quando tu puoi fare del cinema nella maniera in cui l'ha fatto lui, puoi anche modificare il linguaggio, ma quando lo fai nella maniera in cui lo fa Spielberg, o in cui lo fanno anche, il linguaggio non si modifica mai. No, sei costretto a fare un certo linguaggio che secondo me è vecchio ed è superato.
1: Perciò
3: è morto quel tipo di cinema lì.
1: Ma no, sei costretto, un regista è sempre colpevole.
6: Ma perché nei cinema dove proiettano i film americani ci sono degli incassi favolosi, e invece nel cinema quando ci sono i film italiani gli incassi non sono così fantastici come quando c'è Taxi Driver.
1: Infatti loro, scusa, soprattutto il cinema e anche l'industria cinematografica, allora, gli Stati Uniti pensano al profitto e a un certo punto spendono 10 miliardi per un film, sanno che ne incasseranno 100.
3: Sì, ma appunto dico, è tutto un baraccone,
1: l'industria cinematografica americana.
3: È tutta l'industria cinematografica americana. Secondo me quello non è il cinema, cioè voglio dire, ha un futuro molto molto molto limitato, perché è una cosa che di per sé, come sta schiacciando tutto, come si schiaccia, come in Italia, questo tipo di cinema, nei suoi limiti, è quello industriale, sta finendo, perché questa è la verità, così finirà anche in America, certo con molto più ritardo, perché l'America è fortissima.
1: Secondo me non è mai stato così prospero il cinema americano. Dal suo punto di vista,
3: il cinema americano, il grande cinema americano, sono quello degli anni 30 e 40, la commedia americana, quello è stato il vero grande cinema americano, i grandi autori.
5: Ma tutta questa salute di cui invece tutti gli americani stessi, compresi i critici,
1: oltretutto arriva anche buoni film. Oltre agli incassi, comunque arrivano anche dei buoni film ogni tanto all'America, pure questo è importante. Arrivano attori straordinari come De Niro, che è il miglior attore del mondo.
3: Ma va bene, ma gli attori anche lì, gli attori, perché noi abbiamo degli attori.
6: Degli attori in Italia.
3: Ecco, la santa Dio, ma cosa non potete scappare? Questa è De Niro.
1: A me mi piace De Niro.
3: Ma mi piace anche a me De Niro. Ma insomma, se i Tognazzi, o i Giannini, o i Gasman venissero dall'America, ci butteremmo per terra come chissà che.
5: Invece vorrei ritornare su un problema che forse è di portata un po' più vasta. Cioè, la commedia all'italiana, di cui parlavamo all'inizio, cioè una considerazione comica, satirica, grottesca del carattere italiano. Monicelli ha detto in molte interviste che in realtà ha portato alla maturazione della politica e di costume degli italiani.
3: Sì.
5: Ecco, una cosa
3: non
5: che
3: solo
5: si
3: la
5: potrebbe
3: italiana,
5: no, ma però sì, è stato un forte elemento, cioè dipingere i vizi e i difetti degli italiani, no, in questo
1: sì, no, dico, si dice addirittura che il no al referendum sia anche merito della commedia italiana.
5: L'ha detto Monicelli, l'ha scritto in interviste. Sì,
3: ecco. Non soltanto, non esclusivamente. Certo.
5: Ecco, io però io volevo rovesciare un po' e dire, non è il caso che a un certo punto gli italiani, vedendo i loro vizi e i loro difetti, raffigurati e rappresentati con delle regie così straordinarie, con delle interpretazioni così portentose, si compiacciano nell'imitare i loro vizi e i loro difetti che vedono interpretati sullo schermo con tanta efficacia.
1: Sordi, magari.
3: Ma direi
5: altri.
3: Sì,
5: altri.
3: Direi.
5: Sì, cattivo esempio, cattivo esempio.
0: No, il morale della satira. Senti.
3: Ma sapete, allora non bisognerebbe mai fare satira, non bisognerebbe mai fare umorismo, eccetera. Se c'ha una funzione l'umorismo, la satira, la comicità è proprio quella di essere catartica. Allora, improvvisamente rovesciamo le cose, diciamo che...
6: Posso fare una domanda io?
7: Vai, Angelica.
6: A proposito della commedia all'italiana, dove c'è un protagonista maschile, una protagonista femminile, di solito sempre bellissima, perché il pubblico richiede certe qualità. I personaggi marginali della storia della commedia all'italiana sono sempre dei personaggi caratterizzati, irreali, dove non corrisponde assolutamente più alla realtà che è oggi.
5: No, scusate, Monicelli stava chiedendo una cosa.
6: Io non volevo generalizzare.
7: No, ma la commedia all'italiana.
5: Momento, lui stava chiedendo una cosa a Moretti, mi pare.
3: Io stavo chiedendo, volevo dire due cose, Moretti. Uno di queste. Intanto tu, Moretti, il film che tu hai fatto, io sono un autarchico, cosa credi, che non sia una commedia all'italiana? È una commedia all'italiana.
1: No, ma...
3: Di oggi, naturalmente, nei modi tuoi, cioè con di fatto... Giusto, ma molto molto modernizzata, perché riguarda la tua generazione, i rapporti che avete fra voi, quello che fa, e va benissimo, cosa che quelli come me non saprebbero fare, ma è esattamente, è proprio una scaturigine della commedia all'italiana. Non so quello che stai facendo adesso, ma quello che hai fatto, sì, e lo vedranno tutto i telespettatori fra una settimana, vedranno che è esattamente una commedia all'italiana. Prima. A storie incrociate, eccetera. Primo. Secondo, un'altra cosa ti volevo domandare.
1: Aspetta, poi...
3: puoi rispondere.
1: Ma, guarda, io... Non è che poi ce l'abbia... in astratto la commedia italiana, anche perché non ho capito ancora bene
2: che cosa sia
1: quali film comprenda, insomma. Comunque, secondo me, tra film e commedia italiana c'è qualche film buono, altri assolutamente non mi piacciono, orribili.
2: Certo,
1: comunque io prima non stavo facendo un attacco, stavo dicendo semplicemente che avevo i miei dubbi sul fatto che la maturazione civile del paese fosse anche merito di pochi film, pochissimi film che io considero buoni della commedia italiana. Poi se tu dici che il mio è un film che prosegue, secondo me, a parte il fatto appunto che non ho ancora capito bene questa commedia italiana, dico sempre, se ho capito un po' che cos'è, ci sono attori noti, si vuole un po' così, non mi suona un po' compiacere il pubblico, si vuole ammiccare abbastanza, eccetera. E a me pare che di aver fatto una cosa abbastanza avara, cioè di non aver fatto una cosa che proprio cercasse assolutamente di rafforzare, che ne so, la comicità con delle gag.
2: No, ci sono delle gag, eccetera.
1: Sì, ma no, ma anche abbastanza avaro. Sì, ma anche abbastanza avaro.
2: Che vuol dire?
1: Sì, dico nel senso avaro, cioè non sarà, di proprio cercare di farsi abbracciare.
5: Ma anche divertente.
2: Sì, appunto, dico con delle gag.
1: Sì, non ci sono attori noti, questo pure.
2: Non ci sono attori noti, ma cosa devo dire? Ma adesso che sia l'attore noto o no, è un guaio o è un merito, non capisco. Allora cosa farai?
0: Quando sarai noto da fare cassetta, ti cambierai.
2: Volevo dirti un'altra cosa.
0: Ne prenderai un altro. No, tu sarai noto,
2: volevo dire
0: noto.
2: Cosa, che poi,
0: fai,
2: voglio dire un'altra cosa, tu parli di cattiveria, io sono cattivo, non tu. Perché
1: io
2: sei.
1: Non
2: no, adesso no, io no, tu dicevi che volevo essere cattivo, hai detto tu verso.
1: Ma non sei cattivo, perché il Borghese piccolo piccolo non è un film cattivo, è un film molto ambiguo, secondo molti reazionario, anche secondo me reazionario.
2: Sì,
1: Giustiziere della notte, sordi che tortura uno, tutto il sangue.
2: Sì, lo so, tu vuoi dire, è stato detto anche altre volte, però è già stato anche questo, però è stato provato.
1: Ma qui non è che sei cattivo, lì c'è.
2: Ma no, io voglio essere cattivo nella mia domanda con te.
1: No, lì non sei cattivo nel Borghese piccolo.
2: Ma no, io voglio essere cattivo nella mia domanda che ti sto facendo adesso. Tu hai detto, io prima, io voglio essere cattivo, voglio dirti, ma tu, adesso si sta parlando, da un anno, di un film che tu hai fatto, che nessuno ha visto, pochissimi hanno visto. Hai avuto la fortuna che ne hanno parlato tutti quanti. Se ne è parlato in televisione, adesso si darà in televisione. Ma guarda che il tuo film è un film grazioso, eccetera, ma niente di più. Invece si è creata questa cosa per cui tu adesso sei l'esponente dei registi, la nuova regia italiana, la nuova vaga italiana. Non sei, no, non è vero. Sei un buon regista che si è fatto.
1: Le recensioni
2: te la sei fatta, sei stato il tuo press agent più straordinario che ci sia fra la gioventù italiana dai 40 anni in giù. Credimi a me. Allora io dico,
0: quasi come
2: quindi diciamo la verità, che il film poi sia grazioso, siamo d'accordo, ma ti assicuro che è molto meno di quello che tu credi.
1: Ma è di quello che io
5: credo. Non sappiamo cosa crede.
2: E di quello che forse crede anche, il Basilio, che ti ha chiamato qua per dire adesso c'è una
5: sentiamo cosa ne crede.
8: Scala,
5: è cattivo.
8: Ritornando un po' al discorso di Angela, vuole chiedere al signor Monicelli se lei crede essere stato sincero con le donne attrici.
2: Dunque, sì, devo dire di sì, perché ma lo faccio però come così, voglio dire anche come atto di contrizione. Cioè, siccome sono italiano, sono anziano e quindi appartengo a una generazione la quale ha considerato sempre la donna in una certa maniera. Cioè come che non fosse.
8: Sì, in una certa maniera, ma
2: tale,
8: sempre.
2: Senza pensare di far danno e senza pensare cioè non l'ho fatto appositamente, l'ho rappresentato come tale. Posso capire senza fare.
0: Ci ha colti di sorpresa.
2: No, non è questione di femminismo, no. Io sto dicendo che l'ho rappresentato come tale e ho pensato che fosse così. Non ho mai forzato e ho pensato che. E non mi sono mai occupato, però, devo dire, di vedere se poi la cosa poteva essere messa in altri termini. Io ho fatto due film che potevano non essere proprio così. Uno si chiama La ragazza con la pistola,
8: sì,
2: in cui c'era questa ragazza che poi
8: sono
2: prendeva
8: quasi
2: coscienza.
8: Sempre uomini.
2: Com'è?
8: Quasi sempre protagonisti.
2: Quasi sempre uomini.
5: La ragazza con la pistola,
8: sì, va bene, una donna.
2: Società,
8: va bene,
2: in Italia,
8: ma
2: non
8: quante?
2: Anche fuori.
8: Quante? Uno, due?
2: Ma in Italia è
8: quasi
2: così.
8: Quasi tutti.
2: Sì, lo so, ma in Italia è così. Cioè, se si fanno
8: le
2: delle storie
8: attrici,
2: italiane, gli uomini sono quelli che conducono la storia, c'è niente da fare.
3: perché così la società, a meno che non se ne inventi una società che non esiste.
9: No, credo che c'è tempo soltanto per un'ultima domanda che toccherebbe, credo, ancora a Monicelli. C'è tempo per un'ultima domanda?
3: No, io volevo far rispondere a lui, perché siccome abbiamo impedito di rispondere...
9: Sì, non aveva replicato.
1: Così, volevo un applauso, guarda, meglio di così, ho detto una cosa, c'è stato...
9: Ma come, finiamo con un applauso dopo che lui dice...
1: No, insomma, prima di tutto, le recensioni non me le sono scritte io. Non sai tu quello che pensi del mio film... Un giovane quando inizia a fare cinema deve essere presuntuoso per forza, perché il cinema italiano è brutto. E quarta cosa, voi ve la prendete con i critici cinematografici, perché secondo voi quando c'è un film comico loro sono seriosi, sono impegnati, se i critici cinematografici secondo me sono fin troppo buoni con voi. Io devo sempre leggere le recensioni tra le righe, cioè se dicono 100 io ho capito che il film è 50, capito? Cioè, secondo me per me sono fin troppo buoni e generosi con voi, non è
3: sì,
1: che...
3: Sì, lo so, d'accordo, ma però... No, rispondo che ha fatto una commedia all'italiana. Quindi da noi ha preso tutto quello che ha in testa. Con questa, quando vedrete il film...
9: Con questa illustre conclusione, allora ci lasciamo, finiamo qui. Ringraziamo Moretti e Monicelli e gli amici che sono venuti. Io saluterei tutti e ringrazierei di nuovo. Buonasera.
3: Va bene, allora se non c'è tempo.
9: Buonasera.

0: Rai Radio Techete.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti,

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes.

0: quel mulino, la moglie, un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Oh, povero pulcello.
0: Nel senso del maiale,
2: silpe, ape, silpe, ape.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Riparte con la saga di successo del commissario Montalbano, esportata in tutti i continenti e tratta dai bestseller del compianto scrittore Andrea Camilleri, la serie Radio Techete in giallo, curata da Giacinto De Caro, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nella immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi e i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato Il Giro di Boa, il commissario sta attraversando un momento difficile, anche per gli eventi che stanno accadendo a Genova, eventi che gli fanno valutare anche l'ipotesi di lasciare la polizia. Ma il ritorno brusco alla realtà quotidiana arriva con il ritrovamento di un cadavere in mare, durante una delle sue abituali nuotate, che si incrocia con l'arrivo di una barca di clandestini, tra i quali un bambino che gli ricorda François. Il piccolo perde la vita qualche giorno dopo e Montalbano capisce che avrebbe potuto evitarlo, scoprendo così un losco traffico. Come anteprima, ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio Il Giro di Boa.

Il giro di boa ha un inizio che non è contemplato in questa sceneggiatura. Il giro di boa venne scritto durante i giorni del famoso G8 di Genova. E succede in commissariato una discussione per cui Montalbano, sdegnato dal comportamento di certi elementi della polizia a Genova, decide addirittura di dimettersi dalla polizia. Tutto poteva aspettarmi, meno che dopo la pubblicazione di questo romanzo ricevessi una lettera dal maggiore sindacato della polizia italiana che mi invitava a un dibattito al Teatro Eliseo di Roma sul mio romanzo. E così io mi sono trovato una sera dentro un teatro gremitissimo di poliziotti che mi chiedevano conto e ragione del mio così accennato tentativo di far dimettere Montalbano e su quello che era successo nella realtà. Per la prima volta nella mia vita mi sono trovato in una linea che divideva, sottilissima, che divideva la finzione mia dalla realtà avvenuta a Genova. È stata una serata interessantissima, importante, perché siamo arrivati a una conclusione, che la democrazia ha bisogno di una manutenzione quotidiana, soprattutto fra coloro che in Italia indossano una divisa.

0: dottore, dottore! Cosa va a stare se ci scrissero stanotte?
1: Ho visto, Cadare, ma chi l'ha scritto?
0: Non sono a conoscenza che Puca scrisse di persona personalmente, ma a scaccione di questa moralità che faccio stamattina mando a chiamare gli operai presto per scancellare tutto.
1: Ma c'era scritto solo sbirre e farabutti?
0: Non sì, dottore, ma cari assassini, assassini e farabutti ci hanno scrivuto.
1: Cadare, ma perché te la pigli tanto?
0: Ma come perché me la piglio tanto, dottore? Perché in questo palazzo dico nessuno, nessuno è assassino e farabutto, incominciando da lei, dottore, e finendo di mia, che sogno l'ultima ruota del carretto.
1: Cadare, non te la prendere così, fregatene.
0: Fregatene. Ah, dottore! Pure grandissimi cornuti ci hanno scrivuto.
1: Pure?
0: Più piccolo, ma ce l'hanno scrivuto.
1: Cadrei, pazientiamo.
0: Forza, forza ragazzi, ce ne andiamo tutti,
1: forza, forza. Veloce, tutto via.

0: Sì, pronto.
1: Pronto, il commissario Montalbano vorrei parlare con il signor questore. È cosa urgente.
0: Mi dispiace, signor commissario, ma il signor questore è stato convocato da Sua Eccellenza il Ministro a Roma e dovrebbe rientrare dopodomani.
1: Ah, ho capito. Vabbè, per gentilezza lo avvisi che ho bisogno di vederlo al più presto.
0: Sarà fatto, signor commissario.
1: Grazie. Che è quella faccia scura? Problemi con Bebba?
2: No, Bebba sta bene. C'ha una gravidanza difficile, però il medico dice che non c'è da preoccuparsi. No. Tu perché lo vuoi vedere a Bonetti Alderighi?
1: Che fai, spiare le mie telefonate? Sono un commissario di polizia e voglio parlare col mio superiore.
2: E certo. Solo che tu a Bonetti Alderighi non l'hai mai potuto sopportare. Che se fossi un prete venuto a darti la soluzione in punto di morte, no, tu t'alzeresti dal letto e lo prenderesti a calci nel culo. Parlo latino, va bene?
1: Parla come ti pare.
2: Tu lo vuoi vedere perché ti vuoi dimettere.
1: Sì, Mimì. Mi voglio dimettere. Hai letto i resoconti del processo sul giornale? Ad assaltare quella scuola, alla caserma Diaz, e a fabbricare prove false. Non è che c'erano agenti così violenti, isolati, ignoranti, no? C'erano vicequestori, questori, capi della mobile e compagnia bella.
2: Te ci sei amminchiato con questi fatti del genere?
1: Sì, sì, mi ci sono proprio amminchiato.
3: E te capisco, Salvo. Tu ti senti tradito dall'istituzione in cui avevi più fiducia.
1: No, io non mi sento tradito. Io sono stato tradito. E come tutte le persone che in polizia hanno sempre lavorato con grande onestà. Io mai mi sono sognato di usare violenza, nemmeno contro il peggior delinquente. Mai! Mai mi sono sognato di... Oh! Fabbricare prove false! Oh! Lo sai qual è la cosa peggiore? Che prima di Genova c'è stata Napoli. E lì il governo era di un altro colore.
3: E questo che vuol dire?
1: Vuol dire che la lordia è dentro di noi.
3: La lordia è dentro di noi?
1: Sì.
3: Bravo Montalbano. Senti, se tu te ne vuoi andare, vattene per stanchezza. Vattene perché ti fanno male le emorroidi. Vattene perché non ti funziona il cervello. Ma non perché ti senti tradito. Perché questa sarebbe un'offesa.
1: Ma un'offesa a chi?
3: A mia, per esempio. Che sono femminaro, sì, ma sono una persona per bene. A Catarella, che è un angelo. A Fazio, che è un galantuomo. E a tutti quelli che qui dentro al commissariato di Vigata ci lavorano. E a tutti i tuoi colleghi che tu stimi e che ti vogliono bene. E alla stragrande maggioranza di gente che in polizia ci sta perché ci crede. E nulla a che fare con quei quattro mascalzoni sia di alto che di basso grado. Tu te ne vai sbattendo la porta in faccia a noi. Pensaci, Montalbano.

Hey!

0: No, io mi posso spiegare.
1: Silenzio! Tu sei un assassino, abbiamo già avvertito la polizia. Fra poco pagherai il conto con la giustizia.
0: No, signora, non sono un assassino.
1: Non negare, tu sei un assassino. È da due ore che ti sto guardando col binocolo.
0: No, allora senta, signora.
1: Oddio! È nudo!
2: Vile! Sei un uomo morto!
3: No! Che faccio con quella rivoltella? La metta giù!
4: Zitto! E non ti muovere!
3: Fermi! Polizia! Metta giù la pistola!
2: E chi me lo dice che non siete i suoi complici? Eh?
3: Siamo poliziotti!
2: Aiuto! Aiuto!
1: No, io soffro d'asma e allora il medico mi ha prescritto aria di mare. Mia figlia Zina, che ha sposato un siciliano, ci ha ospitato qui nella casa di suo marito a Marinella.
5: E lei ieri mattina che ha avvistato col binocolo il commissario Montalbano?
1: Ah sì, sono stata io, ho chiamato subito mio marito.
5: E come va così di mattina al mare col binocolo?
1: Beh, sai, noi ci alziamo presto e qui in Sicilia tutti e due non abbiamo niente da fare e così si va un po' al mare.
5: E lei, signor Bausan, porta sempre con sé quell'arma?
6: Io? Oh, io non ho armi. La rivoltella me la sono fatta prestare da mio cugino Bortolino. Capirà, dovendo venire qua in Sicilia.
5: Ma scusi, mi faccia capire, perché lei pensa che la Sicilia sia un posto pericoloso dove bisogna venire armati?
6: Ma è logico, no? Se qua la legge non esiste, è logico che un cittadino onesto che paga le tasse e venga qua armato, no?
7: Pronto?
8: Fazio? Montalbano sono. Sei a casa già, ti disturbo?
7: No, mi dica, commissario.
8: Senti, ma il revolver del vecchio, che fine ha fatto?
5: Libera in trasferta
7: ma
5: del Far West.
7: Ma credo che ce l'abbia ancora lui, perché?
8: Perché questo signor Pausana ha un porto d'armi?
7: Non lo so, non ho controllato. A dire la verità non ci ho pensato.
8: Bene, anzi male. Adesso stesso tu vai da questo signore e vedi come sta combinato. Se non è in regola, agisci secondo la legge, perché non è che possiamo andare in

0: Buongiorno, commissario Montalbano.
1: Buongiorno, il questore è in ufficio.
0: Mi dispiace, commissario, il signor questore non è rientrato da Roma.
1: Ah.
0: Ci ha comunicato stamattina che è trattenuto da impegni urgenti e improrogabili.
1: Buongiorno, dottor Pasquano.
2: Buongiorno. Mi dice una cosa, Montalbano.
3: Mi dica.
2: E com'è che tutte le altre volte, quando ha avuto la gentilezza di farmi pervenire un cadavere, lei mi ha scassato i gabbasisi per avere il risultato dell'autopsia? E stavolta se ne è strada che ha fottuto.
3: Ma di che sta parlando?
2: Di che sto parlando? È che lei si è fatto convinto che quel morto fosse un poverazzo di extracomunitario. Uno di quei 500 e passa cadaveri che galleggiano sul canale di Sicilia. E se ne è lavato le mani, tanto uno più o uno meno che conta.
3: Ma quando mai? Dottore, mi dà il tempo di arrivare, lei non sa quante cose sono successe stamattina.
2: L'ho visto, a Rete Libera. Mi dicono che ha avuto un'audience altissima.
3: Altissima.
2: Complimenti, ad maiora.
3: Grazie, dottore. Mi dice perché tutta sta commedia?
2: Perché? È perché le cose non stanno come sembrano.
3: Cioè?
2: Prima di tutto, il morto è quasi certamente nostrano. E poi prima lo hanno ammazzato e poi lo hanno buttato in mare.
3: Ma perché si è fatto persuaso che si è trattato di un omicidio?
2: Perché? Beh, una mia opinione, badi bene. Il corpo è pieno di ferite causate dagli scogli sui quali è andato a sbattere ripetutamente.
3: Non c'erano scogli dove l'ho trovato?
2: Ma che vuole sapere da dove viene? Poi è stato mangiato dai granchi. Ci sono i segni su tutto il corpo. Due granchi morti li ho trovati nella gola e poi ha quattro ferite simmetriche, perfettamente delineate, circolari, ai polsi e alle caviglie. E questo secondo me significa una sola cosa.
3: Che lo tenevano legato?
2: Appunto.
3: Ha altri segni particolari?
2: Sì, una ferita d'arma da fuoco alla gamba mancina.
3: Ah.
2: Cosa di qualche anno fa. Forse zoppicava leggermente.
3: E secondo lei quanti anni aveva?
2: Ma una quarantina d'anni.
3: E da quanto tempo stava in acqua?
2: Ma su per giù una settimana.
3: Una settimana? Va bene, dottore, grazie.
2: Di niente.
3: Oh, la prossima volta se dovessi tardare 5 minuti le mando un bel telegramma,
2: No, no. Mi mandi una sua fotografia formato cartolina.
3: D'accordo.
2: Con gli attributi virili di fuori, mi raccomando.
4: Non mancherò. Buona giornata, dottor Pasquano.
5: Buongiorno, dottore.
3: Buongiorno. Fazio.
6: Commissario. Oh.
3: Che hai fatto in te?
6: Sì, l'ho mandato io prima.
7: Ah, no, niente, commissario.
3: Come niente?
7: Lei mi ha ordinato di andare a casa dei signori di Treviso.
3: Allora?
7: E io ci sono andato. Il signor Bausani, il porto d'armi non ce l'ha mai avuto. Però si è messo in testa che il revolver non me lo voleva consegnare, cose da pazzi. Perché secondo lui doveva restituirlo alla persona che glielo prestò, perché manco suo era.
3: E quindi?
7: Si è fatto un po' di parapiglia, nella confusione. La signora Bausan, la moglie, ha pensato bene di prendere una scopa e di darmi una botta in testa. E questo è qua.
6: La signora c'ha una forza, commissario.
3: Vabbè che lei lo sa meglio di me.
8: Signor Bausan, l'hai arrestato?
7: Certo che sì, che mi facevo pregare.
8: Bravo. Così il signor Bausan e la sua amabile signora impareranno che magari in Sicilia c'è tanticchia di legge.
3: Tanticchia? Ma c'è.
8: Accomodati. Allora, dunque, il morto che ho recuperato in mare potrebbe essere nostrano e non è annegato da solo.
7: Omicidio?
8: Pasquano gli ha dato una tagliata, così ma si è fatto questa opinione. È difficile che Pasquano sgarri. Prima l'hanno ammazzato e poi l'hanno buttato a mare.
7: Ma io che devo fare?
8: Fatti dare una scheda segnaletica, età, colore dei capelli, altezza, cose così.
7: Magari una fotografia.
8: Ma quale fotografia, Fazio? Non hai visto in che condizione era il cadavere? Ti pareva una faccia quella? No, l'unica cosa che ti posso dire è che zuppiava perché gli avevano sparato una gamba.
7: Sempre difficile viene identificato.
8: Tu provaci, poi fatti dare le denunce delle persone scomparse, perché Pasquano dice che da almeno una settimana il cadavere era in crociera.
7: No, io ci provo, commissario, a provare ci provo, però...
8: Vai a lavorare, vai. Vai.
7: Agli ordini, commissario.
8: Piano, piano, piano, piano.
9: Fate i cambi larghi per adesso, mi raccomando. Poi se vedete cose particolari... Oh, ciao Montalbano. Se vedete cose particolari, stringete. Ecco qua, qua.
8: Fermi. Vado io, fermi, state buoni, vado io. Esci fuori, non ti voglio mica fare del male. Ma capisci l'italiano? Non voglio fare del male, te voglio portare solo la tua madre. Ci vieni? Dai. Vieni, dai. Dai.
5: Niente, deve essere la rotta.
10: Khalid, dimmi! Khalid! Khalid, dimmi! Khalid!
5: No, stai, stavore! Lascia, lo prendo io, calma, calma. Avanti, caricatelo, su.
11: Sì, attenzione, attenzione. Per favore, c'è la signora.
5: Ah, perché la devi finire?
12: Ciccio!
13: Commissario, lei è? Vengo subito.
12: Ti disturbo, Ciccio?
13: Non se, commissario. Per voi sia questo e altro.
12: Senti, avrei bisogno di te per un'oretta, una mezz'oretta.
13: Certamente. Perciò a te, fra un'ora sogno del ritorno.
12: Va bene, Ciccio.
14: Domenica, domenica.

0: Posso.
1: Allora?
2: Ma.
1: Ciccio, ma come ma? Ma stai mezz'ora a tagliare il morto e poi dici ma?
2: È tutto strambo. Eppure ne ho viste di morte affogate. Ma questo è... Secondo il dottore, da quanto tempo stava in acqua?
1: Una settimana.
2: È questo lo strambo della cosa.
1: Quel cadavere è troppo a posto. Ciccio, che significa troppo a posto? Fammi capire.
2: Commissario, io ne ho viste tante di queste poverazze che cercano di venire in Italia e ci arrivano cadaveri affogati nel mare. Quando vanno a sbattere sugli scogli, capita che gli salta la testa, si sfondano le costole, uno spunzone le trapassa. Questo invece...
1: C'ha solo ferite superficiali.
2: Appunto. E poi tutta la settimana passata abbiamo avuto mare grosso.
1: Vabbè, non può essere che stava in alto mare e non c'aveva scogli contro cui sbattere.
2: Ma l'ossia non l'ha trovata a Marinella.
1: E allora?
2: Perché a Marinella le correnti o portano verso il lago, oppure camminano parallele alla costa. Se il corpo lo pigliavano le correnti che vanno verso il lago, non lo trovavate più. Se invece lo pigliavano le correnti che vanno lungo la costa, con tutti quegli scogli che ci sono, lo trovavate sfracellato. Posso parlare liberamente?
1: E chi ti trattiene?
2: Commissario, ho fatto una pensata. In primis, a quell'uomo lo hanno annegato dopo averlo legato mani e piedi.
1: E questo è quello che dice anche Pasquale.
2: Appresso, hanno preso il corpo e l'hanno messo a maceriare in acqua di mare in un posto riparato. Quando hanno visto che era arrivato al punto giusto di salamoria, l'hanno varato.
1: E secondo te perché l'hanno fatto?
2: Commissario, quelle volevano fare credere che il morto veniva da lontano, che era uno di queste poverazze disgraziate che annegano nel nostro mare. E ne annegano tante, glielo dico io.
1: Ti ringrazio, Ciccio, mi sei stato d'aiuto come al solito.
2: Ce lo disse il commissario, per vossia, questo e l'altro. Salutami.
1: Ciao, grazie.
3: Fazio!
4: Sì.
1: Novità?
4: Sto ancora controllando le denunce di scomparsa travicate in Montelusso.
1: Ah, ti sei fatto dare la scheda segnaletica?
4: Sì. Ecco. Età una quarantina di anni, altezza 1,84, nero di pilo, occhi marroni, corporatura robusta, segni particolari, una vecchia cicatrice della gamba mancina, sotto il ginocchio, probabile zoppia, questo è quanto.
1: Non c'è molto da scialare, eh?
4: No, commissario. È per questo che io ho fatto una cosa.
1: Che hai fatto?
4: Visto che lei con il dottor Arqua non si piglia proprio, questo è dato di fatto. Mi sono permesso di andare alla scientifica e chiedere un favore ad un mio amico.
1: Cioè?
4: Se mi poteva fare in qualche modo una sorta di ricostruzione delle sembianze che il morto poteva avere da vivo. Darmi degli elementi che possono servire ad arrivare ad una specie di identikit.
1: Fazio, vedi che io Arqua un favore non glielo chiedo nemmeno scannato.
4: Commissario, non si preoccupi, che le ho detto? È una cosa che rimane tra me e il mio amico.
1: Nel frattempo che farai?
4: Il commesso viaggiatore. Adesso mi piglio la macchina e comincio a ferriare tutti quanti i paesi che stanno sulla costa, a Levante e a Ponente. Se so qualcosa la chiamo.
1: Vabbè, fammi sapere.
4: Certo, commissario.
5: Buongiorno, commissario.
6: Buongiorno, commissario.
7: Buongiorno.
5: Che è questo?
8: Non c'è possibile.
9: Sì. Sì.
8: Va bene così.
9: No, no, va benissimo, va benissimo. Solo io ti chiedo un po' più di riferimento.
5: Permesso?
8: Sì, eccomi.
5: Ah, buongiorno.
8: Buongiorno.
5: Commissario Montalbano sono. Senta, sto cercando il medico che era di servizio ieri pomeriggio al pronto soccorso.
8: Ieri pomeriggio? Era di turno. Sì, ieri pomeriggio era di turno il dottor Mendolia.
5: Mendolia?
8: Sì.
5: C'è, ci si può parlare?
8: Sì, mi segua, lo cerchiamo.
5: Grazie.
8: Prego.
5: Dottor Mendolia,
10: buongiorno.
5: Commissario Montalbano, sono. Buongiorno. Senta, io sto cercando una donna tunisina, magrebina, che ieri al porto di Vegata, durante lo sbarco, si deve essere rotta, fratturata una caviglia. Era accompagnata da tre bambini. L'ambulanza l'ha portata qua.
0: Beh, ieri ne hanno portate molte di donne dal porto di Vigata, ma soprattutto sono casi di disidratazione. C'era una donna incinta, alcuni bambini. Sinceramente non mi ricordo di una donna con una gamba fratturata. Se vuole controlliamo, commissario.
5: Magari.
0: Sì, sì.
5: Grazie.
0: Commissario, mi dispiace, ma qui non risulta nessuno con una gamba fratturata.
5: Che significa? Che mi viene a significare?
0: Che non c'è scritto.
5: Ho capito, ma i guardi al porto di Vigata l'ho vista con i miei occhi, caricavano sull'ambulanza per portarla all'ospedale.
0: Lo so, ma anch'io gliel'avevo detto che non era sicuro, come la ricordavo che c'era.
5: Può darsi che non l'abbiate registrata.
0: No, commissario, qui vengono registrati tutti quelli che entrano in pronto soccorso.
8: Certamente.
5: Tutti?
0: Sì.
8: Tutti.
5: Grazie mille,
0: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie.
8: Qui non c'è nessuno.
4: Mi scusi. Buongiorno. Commissario Montalbano sono. Non era lei ieri al porto di Vigata per lo sbarco dei clandestini?
3: Sì, ero io.
4: Quindi ha caricato lei quella donna che si era rotta la gamba?
3: Sì, commissario.
4: E dove l'ha portata?
3: È qua, a pronto soccorso. Però la gamba non era rotta, me l'ho sbagliato. Tant'è vero che è scesa da sola. Certo, a fatica, ma...
4: E dove è andata?
3: Io l'ho vista entrare qua, a pronto soccorso.
4: Ma perché non l'ha accompagnata lei?
3: Commissario mio, noi l'abbiamo lasciata qua e siamo tornati di corsa al porto. Ma perché? E che problema c'è?
4: C'è il problema che non risulta.
3: Non risulta? E come può essere? Forse nel casino di ieri si è fatta medicare da un infermiere e se n'è andata via subito, io. Ma che vuole che le dica, commissario, io?
4: No, certo. Vabbè, la ringrazio.
3: Prego. Buongiorno.
6: San Gregorio di quest'anno non sanno niente. L'infermiere dice, non dice. La gamba era rotta, poi non era più rotta, poi l'ha persa di vista.
7: Salvozzo. Quello ha preso per il culo a te, all'infermiere e a tutta la polizia. Questo è il mio pensiero.
6: Cioè?
7: Cioè, secondo me, trattasi di ricongiungimento familiare.
6: Che vuol dire?
7: Ragionamento. Mettiamo che il marito di questa signora è venuto da queste parti, ha trovato lavoro, magari con le carte in regola, e che fa? Il primo pensiero è riunire la famiglia, no? Però non fa le carte, non chiede il permesso regolare, perché sennò quando mai una vita ci vuole. Perciò cerca l'accurso, la scorzatoia, anzembola un po' di piccioli, le dà come anticipo agli scafisti e se indebita tutta la vita, perché? Per fare venire clandestina la moglie e i figli da queste parti. Arriva la moglie e i figli, che cosa fa? Si fa mettere nel centro di accoglienza? No. Fa finta di farsi male e si fa ricoverare al pronto soccorso.
6: Ma perché al pronto soccorso?
7: Ma perché? Perché negli ospedali italiani al pronto soccorso non c'è controllo. E si entra e si esce a volontà.
10: Angelino? Buono. Angelino, che fa? Me le porti queste spigole? Signor commissario, scusate se vi interrompo. Ah, Taliassi, questa li ha pescate mio genero stamattina. Si sente l'odore del mare?
6: Buonissimo. Come ce le fai?
10: Queste ve le posso preparare all'acqua pazza. Pomodorini, pacheno, acqua di mare, io bello pugno di chiappari. O se preferite le posso fare al forno sopra un bel letto di patate.
6: A me me le fai bolliti perché voglio sentire proprio il sapore del mare.
10: Come vuole voscienza? E lei, dottore Zito?
7: E io me le fa nel letto di patate che sto zinio luccio.
10: Quello che volete voi per me, odde ne sono.
6: Grazie.
7: A proposito, te volevo chiedere una cortesia, Salvo. Dunque, io ho un amico giornalista, un freelance, come si dice in gergo. Persona seria, ha fatto inchieste sulla mafia del Brenta, sul traffico di armi. E, insomma, lui adesso si sta occupando di immigrazione clandestina e ti volevo incontrare. Sozio Melato si chiama.
6: Sozio Melato?
7: Si chiama Sozio Melato e c'ha un nome strano, però è una brava persona.
6: Bene, fallo venire in commissariato, me lo dici.
7: Grazie. Poi un'altra cosa che un pochino mi sfrugolia. Carissimo, ma tu perché ti interessi tanto a queste poverazze, eh?
6: Perché? Perché sono poverazze, Niccolò. Io mi ricordo ancora quando mio padre mi diceva che ai tempi suoi a Stoccarda sui bar c'era scritto vedato l'ingresso ai cani e ai siciliani. I poverazzi eravamo noi. Solo che adesso ce lo siamo dimenticati, facciamo... Hai capito? E poi c'è qualche cosa in questa faccenda che non mi quadra.
7: Che cosa?

0: Pronto.
1: Ciao, mi hai chiamato tu prima?
0: Oh, sì.
1: Che c'è? Che mi volevi dire?
0: No, niente, volevo sapere come stavi.
1: Ah dai, Salvo, che c'è? Ti conosco troppo bene. Avanti, dimmi.
0: No, guarda, veramente, non mi ricordo proprio quello che ti volevo dire. Magari sarà stato qualcosa di poco importante.
1: Salvo, lo sento che c'è qualcosa. Parla, spiegati.
0: Vabbè, t'avverto che è una cosa lunga, eh?
1: Va bene lo stesso, ti ascolto.
0: Allora, oggi sono andato al porto di Vicata per incontrare Ciccio Albanese, no? C'era stato uno sbarco di clandestini africani, uno dei tanti. A un certo punto è successa una cosa strana che mi ha colpito. C'era una donna e uno dei suoi tre figli è scappato. Io non ragiono. Perché tu lo trovi strano?
1: Certo, perché ha tentato di scappare?
0: Non lo so, cerca di capire la situazione. Magari sarà stato preso dal panico.
1: Ma no, Salvo, non credo. Un bambino in preda al panico, se ha la mamma vicino, si aggrappa a lei con tutte le sue forze. Non ci pensa proprio a scappare.
0: Questo è vero. Ma quindi fammi capire, secondo te lui ha approfittato della situazione, della confusione, per scappare dalla mamma e dai tre fratelli?
1: Se le cose stanno come me le hai raccontate, penso proprio di sì.
0: Ma perché doveva scappare, scusa?
1: No, questo non lo so. Forse non vuole rivedere suo padre.
0: Sì, allora preferisce andarsene in giro in un paese che non conosce, senza un soldo, senza nessuno che conosce, senza niente, no. Poi avrà 8-9 anni.
1: Ma quei bambini là sono già uomini. Con la fame, la guerra, la paura, crescono in fretta.
0: E anche questo è vero. Non lo so. Dormiamoci sopra, va? Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Cadere, ma che fai?
1: Dottore, la trovai, dottore, la trovai! L'identificazione, vice dottore, l'identificazione! Trattasi dell'identificazione che mi addomando faccio di quel morto natante che trovavo sia mentre che stava natando lei.
0: Ah, sì, allora?
1: Ispettore Faccio mi fece avere tramite quell'amico suo che lavora con il dottor Asqua tutto il materiale per la ricostruzione. Io costruì e fece l'identificazione.
2: Bravo, fammi vedere.
3: Scusate, se mi fate capire pure a me.
1: Certo, dottore, stavo spiegando al commissario Montalbano che con i disegni che mi dite Faccio io ho ricostruito al computer tutta l'identificazione di quello. Guardi, invece questa scheda qua l'ho trovata direttamente nell'archivio dei delinquenti. Si assomigliano precisi, guardi, dottore, non sono una stampa e una figura.
3: Si assomigliano, però non sono la stessa persona.
1: Dottore, lei mi scusasse, lei mi deve considerare una considerazione. Quella fotografia grande non è una fotografia, ma è un disegno fotografato di una possibile faccia di morto. Dottore, è disegno. Errore ci può essere.
3: Non sono la stessa persona.
0: Mamma mia, state zitto. Bravo, Catarella, hai fatto un buon lavoro. Adesso levate la gabbasisi che devo lavorare, forza.
4: Ah, Mimì. Conosciamo qualcuno da questo di Cosenza?
3: Sì, Battiato. Il commissario Battiato. Uno stronzo.
5: Salvo.
3: Non sono la stessa persona.
0: Mimì, va a lavorare, vai. Va, vai. Catarella.
1: Sì, dottore.
0: Senti, chiamami Cosenza, la questura. Voglio parlare col commissario Battiato.
1: Il commissario Battiato?
0: No, Battiato.
1: Battiato, lo chiamo subito, dottore.
0: Sì. Ernesto Herrera, anni 45. Da due latitante, furto con scasso, estorsione, truffa e rapina a mano armata.
6: Pronto, sono Battiato.
0: Ah, pronto, buongiorno, sono Montalbano di Vigata.
6: Ah, Montalbano, che c'è? Mi dica.
0: Dunque, noi forse avremmo trovato un vostro ricercato, un tale che si chiama Ernesto Herrera.
6: Ah, veramente? Bravo, meno male, ma l'avete arrestato?
0: No, che arrestato, no. Che hai capito? Volevo dire che forse noi abbiamo trovato da queste parti il cadavere di questa Herrera.
6: Commissario, avete trovato il cadavere? Che bravi! No, siete veramente bravi! No, è incredibile, per davvero, eh? Non...
0: Ma che fai l'ironico?
6: In effetti la notizia un poco comica è: Herrera è morto e sepolto da un anno. Ed è stato sepolto nel nostro cimitero. Esattamente così come ha voluto la moglie.
0: Morto da un anno?
6: Eh sì, proprio da un anno.
0: Sicuro?
6: Sicurissimo.
0: Ma scusate, perché la sua scheda non l'avete annullata, scusa?
6: No, il decesso l'abbiamo comunicato allo schedario. E se poi loro non provvedono, che ci posso fare, io Montalbano?
0: Vabbè, ho capito, va. Grazie, arrivederci.
4: Mimì?
7: Questa Mimì? Notizia è aperta.
0: Senti, vedi che c'hai ragione tu. Battiato è veramente uno stronzo.
3: Te l'avevo detto.
0: No, ma senti, io ho telefonato.
7: Un bambino nordafricano di circa 8 anni è stato travolto e ucciso da una macchina che dopo averlo investito è fuggita a tutta velocità. Il fatto è accaduto sulla provinciale fra Montelusa e Montichiari. Unico testimone è un contadino che ha dato immediatamente l'allarme. Purtroppo il bambino è giunto privo di vita all'ospedale.
0: Salvo, ma dove vai?

0: Mi scusi, lei è il commissario Montalbano, vero?
1: Sì.
0: L'ho visto prima nella camera mortuaria. Commissario, io quel piccerino l'ho visto.
1: Come l'ha visto? Dove? Quando?
0: L'ho visto l'altro giorno, quando era ancora vivo. Siccome stavano cominciando ad arrivare i feriti dal porto, mi hanno richiamata dall'ospedale per riprendere servizio. E allora sono arrivata. E appena sono arrivata ho visto una donna che usciva dal pronto soccorso con tre picciriddi. E uno dei picciriddi era quello morto. Allora proprio qua davanti si è fermata una macchina che se li è caricati tutti e quattro. La donna e i picciriddi.
1: Ma ha visto se la macchina veniva dalla parte del pronto soccorso o da quell'altra?
0: Non, se non l'ho visto.
1: Quante persone c'erano in macchina?
0: Prima che chianasse la femmina con i bambini? Solamente quello che guidava c'era.
1: E ha notato qualche tratto caratteristico di questo uomo?
0: No, non, se commissario, no. Ecco, nero di pelle non era. Ma commissario, le devo dire un'altra cosa. Il bambino, quello che è morto, ha tentato di scappare. Quando la madre fece chianare i bambini nella macchina, lui si guardò intorno e cominciò a correre. Allora la femmina fece voci. Quello che guidava scese dalla macchina, lo rincorse e lo acchiappò e poi lo fece giacere a forza nella macchina.
1: Lei ha avuto modo di prendere il numero di targa?
0: No, commissario.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Arrivederci, commissario.

0: scusi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sono un commissario polizia.
1: Ho capito.
0: Ha messo lei quei fiori?
1: Sì, signore.
0: Perché conosceva il bambino?
1: No, mai visto.
0: E come mai ha sentito l'esigenza di mettere i fiori?
1: Creatura era, non era un animale.
0: Giusto. Che ha visto l'incidente?
1: Viste e non viste.
0: Che vuol dire?
1: Venisse qua con me. Sacco.

0: Dunque, io stamattina mi trovavo a questo punto preciso che abitava l'animale. Quando un dottore mi dice una voce che mi passa disperata. Mi sai gli occhi e visti un piccinino che sbucava della banna correndo. Quando arrivavo all'altezza del cancello, mi disse arrivare da parte da una macchina che viaggiava ma forte. Un piccinino si girava a tagliarla e poi cercavo di correre verso le cabane, no? La macchina rese un colpo lo stesso e ci appezzavo da presso. E dopo non mi sto più niente, ecco. Solo che mi disse una specie di botto. Poi la macchina ingranava, ma c'è indietro. Si rimise sopra la strada e sparì un'altra cupola.
1: Questa macchina era inseguita da un'altra macchina?
0: No, no, solo io.
1: E lei dice che ha sterzato apposta ad arrivare il bambino?
0: Commissario, non lo sa che sono sterzato apposta, però di sterzare si sterzavo.
1: Ha preso per caso il numero di targa?
0: Ma quando mai, commissario? Tagliasso, fossi stesso su De Cai, è possibile avere il numero della targa.
1: E poi che ha fatto?
0: Che un curreno veniva verso due punti là. E quando arrivai, ho capito subito che il piccolino era morto. O stava morendo. E allora io verso la mia casa e telefonai a brigata.
1: Questa cosa l'ha detta la polizia statale?
0: No, signore.
1: E perché?
0: E perché non mi domandano, commissario.
1: Io invece glielo domando espressamente. Secondo lei hanno fatto apposta?
0: Ma dico, non può essere che la macchina sbandò così, senza volere. Perché avesse trovato qualche pezza, chissà.
1: Può essere, ma lei che ne pensa?
0: Io non penso, commissario. Io non penso che troppo tempo è diventato lo mondo.

0: commissario.
1: Che c'è, Fazio?
0: No, niente, ho quelle informazioni che mi ha chiesto sull'infermiere dell'ambulanza, quello che ha caricato la donna e il bambino.
1: Ah.
0: Di nome fa Gaetano Marzilla, è maritato. La moglie qualche tempo fa ha rilevato da un suo vecchio prozio un negozio di rigattiere pensando di fare un buon affare, ma a quanto pare d'affare ne ha fatti poco e niente, commissario. In più il negozio l'anno scorso è andato distrutto da un incendio.
1: Doloso?
0: Sì, doloso, doloso, perché quello che mi dicono, commissario, Marzilla aveva pensato di non pagare più il pizzo, ci ha provato, ma... Il negozio non era assicurato, insomma, a farla breve, lui e la moglie per questa attività si sono commigliati dei debiti che Dio solo lo sa. Gli affari hanno continuato ad andare male e le male lingue ormai dicono che gli usurai lo tengono stretto per il collo.
1: Gli usurai? Ci devo parlare con questo Marzilla, al più presto.
0: Commissario, come facciamo? Mica lo possiamo arrestare.
1: E chi ha parlato di arrestarlo?

0: Ingrid.
1: Io?
0: Come.
1: Sì?
0: Sono io.
1: Ma che succede, Savo? Come ti sei combinato?
0: Poi ti spiego, vieni.
1: Dove mi porti?
0: Qui.

0: piace?
1: Sì.
0: Ti piace questo qua?
1: Sì.
2: Sì.
3: A me mi sembra di legno buono. Resiste, hai colpi.
0: Vedi che sta arrivando.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Desiderate?
5: C'è una nostra amica che si sposa e io ed Emilio vorremmo regalare qualcosa di carino. Possiamo dare un'occhiata?
4: Certo, prego.
3: Mi sembra buono.
0: Adesso richiamala e chiedile quanto costa.
4: Scusa.
5: Scusa, io ed Emilio volevamo sapere il prezzo di quel mobile.
4: Questo mobile viene 4.000 euro. Ma per voi possiamo fare uno sconto.
2: 4.000 euro? Per questo mobile? Ma se può segare, prima di comprarlo.
4: Segare?
2: Segare, segare. Per vedere com'è fatto dentro.
4: No.
2: No? Allora?
5: Va bene, signora, forse è meglio se ci rifiutiamo ancora.
4: Va bene. Arrivederci.
5: Arrivederci.
2: Arrivederci. Che facciamo? Compriamo a scatola chiusa. Secondo me ha capito quello che doveva capire. Ce la possiamo andare.

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani per la seconda parte dell'episodio Il giro di boa del commissario Montalbano. Vi aspettiamo.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Ottava puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che visitava 12 nazioni dell'Occidente democratico allo scopo di verificare quanto le istanze europeiste appena espresse col Trattato di Parigi che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fossero sentite dalle popolazioni del continente. Dopo Francia, Olanda, Belgio e Svizzera l'inchiesta fa tappa in Austria. Cambio di radiocronista, dopo Sergio Zavoli e Luca Di Schiena arriva Antonello Marescalchi e porta al microfono cancelliere e vice cancelliere della Repubblica Austriaca, ministri ed intellettuali di un paese ancora diviso in quattro. Siamo nel 1951, ancora sotto l'occupazione delle forze alleate. In puntata la ricostruzione delle coscienze dopo gli orrori del nazismo e la posizione geografica dell'Austria che ne faceva ultimo baluardo dell'Occidente democratico. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Austria, a cura di Aldo Bizzarri. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Antonello Mariscalchi. Per questa trasmissione sono stati intervistati il cancelliere della Repubblica Austriaca Leopoldo Figl, il vice cancelliere Scherf, il ministro dell'economia Walt Brunner, il presidente del Pen Club Csokor, lo psicanalista professor Frankl, il regista teatrale Schuh e altri.
1: Andare a Vienna per un'inchiesta europea sarebbe sembrato ai nostri padri una strana impresa. Strana perché troppo ovvia. Vienna, centro europeo per eccellenza, era allora capitale d'un impero e riuniva mezza dozzina di nazionalità. Oggi invece sta nel mezzo della zona sovietica dell'Austria e accoglie nella sua cerchia cittadina tutte e quattro le potenze occupanti. Queste, esercitando un condominio sul quartiere centrale della città, si sono distribuite il controllo degli altri quartieri così disordinatamente da rendere impossibile una distinzione fra Oriente e Occidente e da richiedere che il comando generale sia assunto a turno mese per mese da ciascuna. È una situazione ancora più paradossale di quella di Berlino. E in tale situazione era da temere che la nostra inchiesta avrebbe trovato risposte incerte o evasive. Le ha avute invece esplicite e coraggiose, cominciando da quella del cancelliere Leopoldo Figl, al quale avevamo chiesto la sua opinione sull'eventualità di un'Unione Europea.
2: Ich glaube in den meiner Frage Antwort auf diese Frage nicht nur meine persönliche Stellungnahme.
1: Credo di potervi dire che la mia risposta, oltre a darvi il mio personale punto di vista sulla questione, rispecchia anche l'opinione del popolo austriaco. L'Austria sente per motivi storici il problema dell'Unione Europea. È ancora vivo qui da noi il ricordo dei grandi vantaggi che derivavano dal sistema economico unico col quale la monarchia austro-ungarica amministrava le diverse popolazioni che costituivano l'impero. È chiaramente comprensibile che questo ricordo crei il desiderio di tornare a far parte di una grande unione economica il più presto possibile. Nella seconda metà del XIX secolo e nella prima metà del XX, i traffici si sono enormemente sviluppati e le frontiere sono oggi quindi talmente ravvicinate da costituire un impedimento allo sviluppo economico europeo. Per quel che riguarda l'aspetto politico della questione, è chiaro che oggi si pensa e si ragiona con una mentalità continentale e non più nazionale. L'Europa deve fare il passo decisivo per non restare indietro, per non diventare un continente che muore. Io credo alla realizzazione dell'Unione Europea perché questa rappresenta una necessità e questa necessità finirà per vincere a lungo andare anche gli interessi nazionali. Nessuno di noi certamente può sapere per ora quanto tempo occorrerà per la realizzazione di quest'idea, ma che un giorno l'Unione Europea sarà una realtà concreta, di questo sono fermamente convinto. Un piccolo paese come l'Austria non può concorrere alla realizzazione dell'unità europea che con il suo slancio e la sua buona volontà. E purtroppo l'eliminazione dei visti d'ingresso sui passaporti è stato fino ad ora l'unica possibilità di dimostrare coi fatti il nostro interesse per un'Europa unita.
2: Augenblicklich die einzige Möglichkeit, durch die Tat unser Interesse an einem vereinten Europa zu beweisen.
1: Il rammarico finale del cancelliere Figl trovò un eco indipendente nelle prime parole che ci disse il vice cancelliere Scherf.
3: Wenn ich auf die Beziehungen Österreichs zu den westlichen Staaten Europas eingehen soll, so möchte ich
1: accennare alle relazioni dell'Austria con gli stati dell'Europa occidentale significa mettere in rilievo anzitutto la grande simpatia che la popolazione austriaca ha per l'Occidente. Purtroppo l'Austria non ha ancora riacquistato la sua sovranità nazionale. Il potere è in mano in questo momento ai quattro alti commissari alleati e a noi non resta così altro da fare che seguire con interesse e simpatia gli sforzi che si fanno per arrivare a costituire un'Unione Europea e contentarci nostro malgrado della nostra posizione di osservatori senza poter collaborare attivamente.
3: Und als Beobachter betrachten, aber nicht aktiv eingreifen.
1: Il vice cancelliere Scherf rappresenta nel governo il Partito Socialdemocratico, cui appartiene il nuovo presidente della Repubblica Körner. E così volle aggiungere qualcosa sul suo partito in rapporto alla posizione dell'Austria in Europa.
3: Nach der sogenannten Befreiung des Jahres 1945 ist die Sozialdemokratische Partei in Österreich stets politisch.
1: Dopo la cosiddetta liberazione nel 1945, il Partito Socialdemocratico è stato il partito politicamente responsabile dell'Austria. La socialdemocrazia ha impedito con la sua politica democratica, con il suo indirizzo chiaramente democratico e con il suo continuo rifiuto ad accettare i metodi della cosiddetta democrazia popolare, il sorgere d'un forte partito comunista. In Austria oggi, e siamo forse l'unico paese che si trova in questa situazione, il Partito Socialdemocratico comprende fra i suoi iscritti lavoratori e impiegati. Il Partito Comunista è soltanto un partito di secondaria importanza. Il Partito Socialdemocratico è stato così, in questi caotici anni, grazie all'unità e allo spirito di fratellanza degli uomini che lo compongono, uno dei più forti bastioni della democrazia su questo territorio tanto vicino all'Oriente. L'Austria, infatti, era una volta l'Europa centrale, oggi è la frontiera dell'Europa orientale. Ma l'aver mantenuta questa posizione, l'aver cioè mantenuto l'Austria uno stato dell'Europa occidentale, è uno dei meriti della socialdemocrazia austriaca. Il mantenerla in futuro lo consideriamo il nostro maggiore compito.
3: Österreich für Westeuropa zu erhalten, das betrachtet die Sozialdemokratie in Österreich als eine der Hauptaufgaben.
1: Anche Vienna aveva sofferto dei bombardamenti di guerra e le tracce erano ancora visibili. Anche in Austria esisteva un problema della ricostruzione. E per di più l'economia austriaca si presentava tradizionalmente fragile. Per un quadro della situazione ci rivolgemmo al ministro dell'Industria e dei Trasporti, Waldbrunner.
4: Wir haben in Österreich sehr große Aktivposten, die für eine wirtschaftliche Entwicklung entscheidend sind.
1: In Austria abbiamo molte possibilità, nonostante le gravissime difficoltà in cui ci dibattiamo in questo momento, per portare a termine la ricostruzione economica del paese. Una massa operaia unita e disciplinata, che agisce seriamente nell'interesse della Repubblica Democratica, è una di queste possibilità e non sarà mai valutata abbastanza. La collaborazione dei due maggiori partiti democratici, che da anni si sforzano di portare a termine questa ricostruzione, è un altro dei fattori decisivi. Proprio per la serietà di questi due partiti, che pur di diversa tendenza agivano entrambi per lo stesso fine, abbiamo potuto contare sugli aiuti esteri, in primo luogo su quelli del piano Marshall, che ci hanno permesso di compiere grandi progressi in un tempo relativamente breve. Le grandi difficoltà a cui accennavo prima non vanno però dimenticate. In primo luogo c'è il fatto che l'Austria è un paese ancora militarmente occupato e da quattro potenze straniere. Le ripercussioni dell'inasprimento della situazione mondiale sono quindi particolarmente sentite qui da noi, perché le quattro potenze sono materialmente presenti in casa nostra. È quindi ovvio che le difficoltà del mercato mondiale siano sentite da noi più che presso gli altri. Difficoltà che hanno portato nei primi mesi di quest'anno a gravi incertezze di bilancio che abbiamo superato solo con grandi sacrifici. Ma posso dire che nonostante questo, nonostante che la guerra in Corea abbia aggravato la situazione da noi come in nessun altro paese, la ricostruzione è continuata senza sosta. La produzione è aumentata e abbiamo avuto una diminuzione della disoccupazione. Abbiamo incrementato l'esportazione e penso che l'Austria, grazie alla sua volontà di vita e di ricostruzione, andrà incontro a un avvenire migliore e ad un sano sviluppo della sua economia.
4: Des Volkes wir mit Überzeugung sagen können, dass Österreich einer besseren Zukunft, einer gesunden Entwicklung seiner Wirtschaft entgegengeht.
1: Col ministro dell'istruzione Felix Hurdes chiudemmo la serie delle personalità ufficiali. Gli domandammo che ci parlasse della scuola austriaca anche in rapporto all'unità europea ed egli ci rispose:
5: Die Geschehnisse der letzten Zeit haben aber eine Fülle neuer Probleme aufgeworfen, die mit neuen Mitteln bewältigt werden müssen.
1: Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno creato una quantità di nuovi problemi che bisogna risolvere con nuovi mezzi. La maggior parte delle famiglie, voglio dire, è stata in un certo senso distrutta per la morte del padre o della madre in guerra o sotto i bombardamenti. Quando esiste ancora al completo, i genitori lavorano e lasciano così i figli soli. Alla scuola è quindi affidato il delicatissimo compito di supplire alla mancanza del padre e della madre, di formare e sorvegliare la gioventù. Abbiamo affrontato il problema e cerchiamo di risolverlo attraverso scuole che chiamiamo educative. Dalla scuola cioè che si preoccupava unicamente di insegnare agli scolari quel che si può trovare su ogni libro di testo, siamo passati a un tipo di scuola che prevede anche l'insegnamento dei principi democratici che devono essere l'abito mentale della gioventù di domani. E una particolare attenzione l'abbiamo rivolta anche alle scuole di avviamento professionale, che ci daranno gli individui che occorrono all'industria, all'artigianato e all'economia.

0: che possa provocare da parte di chi li studia odio per un altro qualsiasi paese. Facciamo conoscere attraverso delle antologie di saggi tutto quel che gli altri paesi producono e hanno prodotto nel campo culturale, per dar modo a tutti i nostri allievi di rendersi conto di come ogni popolo abbia il suo valore. L'Austria è membro dell'UNESCO e in seno a questa organizzazione si sforza quanto può perché si giunga a una completa comprensione fra tutti i popoli. Avevamo un panorama ufficiale dell'Austria vista dagli uomini di governo. Era chiaro, animato di volontà e di fiducia, ma non poteva bastare. La presente realtà austriaca che deve ad essere osservata anche da altri punti di vista, sul piano della cultura anzitutto. E qui trovammo che questo caotico dopoguerra, nel quale tante cose erano andate disperse, aveva però segnato la piena ripresa del teatro austriaco e il suo ritorno allo splendore tradizionale dopo l'oscuro intervallo nazista. Facemmo parlare il regista Schuh, forse il maggiore dei registi teatrali odierni e noto anche in Italia, dove passa ogni anno un lungo periodo per mettere in scena lavori teatrali e opere liriche.
1: Das österreichische Theater hat nach dem Jahre 1945 nicht unmittelbar an eine bestehende Tradition anknüpfen können.
0: Il teatro austriaco ha dovuto ricominciare dopo il 1945 con nuove forze. Dato che io passo gran parte dell'anno in Italia, potrà forse essere interessante per loro che faccia qualche confronto fra la situazione dei due paesi. Il teatro austriaco, e intendo riferirmi sia al teatro lirico che a quello di prosa, lavora per 11 mesi all'anno circa con una piccola interruzione, offrendo al pubblico un repertorio di circa 20 lavori l'anno. In Italia le stagioni sono molto più brevi. I due sistemi hanno vantaggi e svantaggi. Credo che la vita teatrale europea dovrebbe trarre un insegnamento da ciò, eliminando i difetti e tenendo i pregi di questi due sistemi. Tornando all'Austria, posso dirvi che anche qui, come del resto dovunque, c'è stata, dopo la fine della guerra, la tendenza a rappresentare lavori americani e stranieri in genere. Questo però non ha impedito l'affermazione di opere di autori nostrani, cito soltanto i nomi di Raimund, di Grillparzer, di Nestroy, che ammiro moltissimo. Il teatro dell'avvenire penso che dovrà essere un teatro europeo. Non voglio dire con questo che i singoli paesi devono rinunciare alle proprie esigenze nazionali. Voglio dire soltanto che un teatro che non esca dalla cerchia della sua produzione nazionale perderà ben presto, in questo periodo, il suo diritto all'esistenza. Il teatro sarà vitale quando sarà europeo.
1: Wird unser Theater nur dann lebendig bleiben, wenn es ein europäisches Theater sein wird.
0: Le parole di Schuh sulla ripresa del teatro austriaco trovavano un'evidente conferma in ciò che vedevamo. Nella Vienna di questo dopoguerra agiscono simultaneamente una dozzina di grandi teatri, e ce ne sono innumerevoli altri minori, fino ai teatri cabaret. Fu proprio in uno di questi ultimi, in un cabaret che si chiamava Simple, che scoprimmo come vive il viennese d'oggi, l'austriaco d'oggi. Quando entrammo, si stava per concludere il secondo tempo di una pantomima satirico-politica intitolata Cappuccetto rosso-bianco-rosso, i colori della bandiera austriaca. Sul minuscolo palcoscenico, Cappuccetto rosso-bianco-rosso era incerta se cedere alle lusinghe del lupo vestito da soldato russo o a quelle del cacciatore vestito da cowboy americano. Finiva con soddisfazione di tutti per accettare i consigli della vecchia nonna e tornarsene a casa. Dopo la pantomima, un attore comico in frac si presentò alla ribalta. Intratteneva quella sera, oltre agli avventori, anche gli ascoltatori della radio. Mentre la musica suonava in sordina, lo speaker raccontò, con la cordiale parlata viennese, tutti i guai che un pover'uomo passa al giorno d'oggi. Gli stipendi che non bastano mai, le tasse da pagare, l'incertezza del presente, le precarietà dell'avvenire. Era una formula sicura, perché la gente ride sempre dei propri guai quando vengono ricordati con garbo. E a Vienna, come in tutta l'Austria, si ride molto e si spende molto. Nessuno risparmia nulla. Né si potrebbe chiedere di risparmiare a gente che vive in una situazione incerta quant'altre mai, che subisce a 6 anni dalla fine della guerra l'occupazione militare di 4 potenze straniere, e che, per dirla con le parole del presentatore, anche se non sono troppo originali, non sa come andrà a finire.
2: Und nun allen Anwesenden, Ihnen hier und Ihnen, meine Lieben, an den Apparaten, ein kräftiges Prosit und recht gute Unterhaltung.

0: Ma il fiorire degli spettacoli è un segno ambivalente e comunque non prova di per sé una ripresa morale e intellettuale. Meno lieta era infatti a primo sguardo la situazione delle arti figurative, in specie quella della letteratura. Anche qui, come in Germania, seppure soltanto dopo il 1938, c'era stato il fenomeno degli artisti e degli scrittori perseguitati, costretti all'emigrazione o scomparsi nei campi di concentramento. Prima però di approfondire l'indagine della situazione letteraria, vorremmo aprire nella nostra inchiesta una parentesi. Vienna, nel tempo in cui era la capitale di un impero, fu anche la patria della psicanalisi. Qui, al principio del secolo, nacquero le grandi scuole di Freud e di Adler, che poi si irradiarono in tutto il mondo occidentale con influssi non solo scientifici, ma letterari e artistici. Volevamo vedere cosa restasse di quelle scuole nel paese di origine e ne trovammo appena le macerie. Ma fra codeste macerie stava pure spuntando qualcosa di nuovo. Ci fecero il nome di Viktor Frankl, rivelatosi nel dopoguerra con una serie di studi che hanno già dato materia a 9 volumi. Andammo a interrogarlo al policlinico viennese, dove egli dirige il reparto neurologico.
1: Es gibt hier in Wien sowohl eine psychoanalytische als auch eine individualpsychologische Vereinigung, also eine Vereinigung der Freud-Anhänger und der Alfred Adler-Schüler.
0: Esistono qui a Vienna, ci disse, una associazione psicoanalitica e una individualpsicologica. Dunque, un'associazione dei seguaci di Freud e una di quelli di Alfred Adler. Gli psicoanalitici, che oggi come sempre si basano dogmaticamente sulle teorie di Freud, non sono numerosi. Un po' più numerosi sono i seguaci di Adler. Oltre a ciò, esistono in Austria, e specie a Vienna, dei segni di un'attività psicoterapica che cerca di vincere la unilateralità di quelle scuole. Noi non vediamo più l'uomo soltanto come un essere governato dalla volontà del piacere, dal principio della libido, come lo chiamava Sigmund Freud, e nemmeno come un essere governato dalla volontà di potenza, secondo Adler. Ma cerchiamo di vederlo come pieno essere umano, oltre la proiezione sul terreno psicologistico. Noi cioè vediamo nell'uomo anche la persona spirituale, e perciò un essere che cerca un significato, vuol vivere un'esistenza che abbia un senso, e che solo quando vede dinanzi a sé una meta si sforza di vincere le difficoltà esterne e interne. Ed è qui che comincia la Existenzanalyse da me sostenuta. Essa crede che l'uomo possa ammalarsi neuroticamente non solo attraverso i conflitti interiori, l'anelito verso la potenza, i complessi di inferiorità di Edipo e altri del genere, e si pone come compito di mostrare per ogni singolo problema in maniera concreta le possibilità personali di un senso nell'esistenza umana. È chiaro che noi dobbiamo andare oltre le mete fissate dalla terapia psicologica. Vale a dire che bisogna preoccuparsi di rendere l'uomo non solo atto a lavorare e a godere, ma anche atto a soffrire. Là dove il suo destino gli limita le possibilità ad essere creativo, là dove gli trova il destino chiuso, noi dobbiamo indicargli che resta sempre la massima chance di farsi una vita significativa e degna, anche se essa paia esteriormente ristretta. Poiché l'accettare il proprio destino, il portare la propria croce, proprio ciò schiude all'uomo la massima possibilità di valorizzazione.
1: Darin ist dem Menschen sogar die höchste Wertmöglichkeit eröffnet.
0: Appunto, Homo Patiens è il titolo del più recente volume del Frankl, del quale sapemmo che, arrestato nel 1942 dalla Gestapo, aveva passato 3 anni nei campi di concentramento di Auschwitz e Dachau. E qui vorremmo chiudere la parentesi e riprendere il filo del nostro discorso. Sulla situazione letteraria dell'Austria ci parlò il presidente del Pen Club austriaco, Franz Theodor Zschokker.
2: Keine Jugend ist bisher in unserer Geschichte so viel aufgeladen worden wie dieser.
0: Fino ad oggi nella storia non credo che a nessuna gioventù del mondo siano mai stati dati compiti tanto difficili come quelli che i nostri giovani devono assumersi al giorno d'oggi. Sentirono raccontare dai vecchi dell'impero, sentirono della caduta della monarchia e questo forse può aver toccato solo i più sensibili. Ma i loro testi scolastici furono cambiati 4 volte nel corso di pochi decenni e ogni volta la gioventù dovette disprezzare quel che aveva venerato e stimato fino a poco prima. Un cinismo naturale, frutto di questo stato di cose, diventò l'atteggiamento di questa gioventù che si gettò con una passione priva di critica nelle braccia del mondo circostante. Più tardi molti capirono, ma venne la fine della guerra. Una fine che nessuna guerra aveva mai avuto nella storia del mondo e tra case crollate e cuori spezzati questa generazione uscì alla luce fredda e spietata della sconfitta dopo una lotta sostenuta per un ideale equivoco. La poesia che scaturì da questa gioventù fiorì nell'ombra della catastrofe. Nella primavera del 1946 ho rivisto l'Austria per la prima volta dopo la guerra. Ritrovai i vecchi poeti della mia generazione così come m'aspettavo, e di loro ero sicuro d'altronde. C'era stato anche chi aveva voluto affermare ciò che era inaffermabile. Il migliore di loro, riconosciuto il suo errore, purificò se stesso e la sua opera con il suicidio. Parlo del mio amico Joseph Weinheber. E in patria avvicinai quelli che avevano incominciato a scrivere all'ombra del Terzo Reich, cercando affannosamente di farsi strada. Le prime cose che lessi di questa gioventù che non conoscevo furono dei versi. Erano versi delicati, gli autori cercavano di evitare ciò che avevano vissuto. Era un lamento che non era ancora diventato accusa. Erano versi di chi non aveva ancora riconosciuto la tragica grandezza della propria sconfitta. I primi segni positivi li trovai nei lavori di un giovane poeta, Fritz Hochwalder, emigrato anche lui al tempo del nazismo e il cui lavoro Il Santo Esperimento è stato rappresentato anche a Roma. Molte cose da allora, dal 1946, sono migliorate naturalmente, cambiate e migliorate. Pubblichiamo un'antologia letteraria a cui collabora un gruppo di giovani, cito fra loro Reinhold Federmann, Milo Dor, Walter Thomann e la poetessa Eichinger. Sono i primi segni di una ripresa che mi fa avere le migliori speranze per l'avvenire.
2: Ich muss natürlich sagen, dass sich seither vieles zum Besseren gewandelt hat.
0: Così, anche la diagnosi critica, severa e impressionante di Csokor terminava con un'affermazione di fiducia. Dal momento che eravamo entrati in Austria, e specie a Vienna, nessuno ci aveva nascosto le ombre, le difficoltà, la precarietà della situazione presente. Ma tutti, guardando all'avvenire, avevano concluso con parole ferme. Non fosse che per tali sentimenti di speranza e di ostinata fiducia, tutte le dichiarazioni che avevamo udito in Austria meritavano d'essere raccolte e di trovare il loro posto in un'inchiesta europea.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato L'Austria, a cura di Aldo Bizzarri, redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia, radiocronista Antonello Marescalchi.

0: favoriscono i sovietici perché gli altri non dovrebbero farlo. Questa è l'accusa del ciclista Francesco Moser, che raccontò di essere stato sconfitto al Gran Premio della Liberazione per un favoritismo. Vinse invece il Tour de France e salvò l'Italia dalla rivoluzione Gino Bartali, che dopo l'attentato a Togliatti divenne il salvatore della patria.
1: Il Tour de France del 1948, un Tour de France estremamente importante, un Tour de France che ha fatto storia. Ha fatto storia perché l'Italia, si disse, venne salvata da Gino Bartali. Com'era la situazione in quel Tour de France?
2: Sì, noi eravamo lì a Cannes in attesa della tappa che doveva svolgersi il giorno dopo e seppi che era successo qualcosa di grave in Italia. Allora io preparai in modo che di poter vincere la tappa il giorno dopo, una tappa durissima, anzi era la prima vera dura delle Alpi.
1: Tu avevi già vinto le due tappe pirenaiche, quindi avevi già alle tue spalle tre vittorie in tappa, però in classifica generale non eri piazzato molto bene, avevi 21 primi e 55 secondi di ritardo da Louison Bobet. Tappe alpine.
2: Tappa alpina, appunto questa tappa, io preparai un piano per vincere questa tappa, era una tappa già che si restava molto dura anche nel tempo perché sulle Alpi piove sempre e quel giorno che si disputò questa tappa era veramente terribile. Difatti riuscì insomma a staccare abbiamo tutti i corridori.
1: Senti, era un momento tremendamente difficile per l'Italia, quasi tutti i giornalisti sembravano decisi ad abbandonare il Tour de France. Tu dicesti una frase storica ai giornalisti: abbandonate il Tour per quale ragione?
2: Perché avete paura che io perda il giro. Io mi sento in forma e tutti i miei avversari sono già stanchi. Se voi andate a casa oggi, io domani vi lascio fuori dalla porta. Allora loro mi dissero che non andavano a casa per me, ma che era successo qualcosa in Italia, lo dissero, allora vengo a casa anch'io. Ma non mi dissero subito cosa era successo, lo dissero a tardi la sera.
0: Legato all'MSI, il pugile Nino Benvenuti.
3: Siamo quindi alla finale dei pesi welter tra Benvenuti con calzoncini neri e il sovietico Radoniak con calzoncini bianchi. Noterete subito la differenza di impostazione, noterete come Benvenuti si muova con eleganza, con leggerezza, che sappia portare ottimamente i colpi, cerca ora di far abbassare la guardia all'avversario colpendolo allo stomaco. Ripetuti inviti dell'arbitro scozzese a Radoniak a non tenere la nuca di Benvenuti. In questo momento finito l'incontro, vittoria nettissima di Benvenuti e Nino Benvenuti, così è l'altra medaglia d'oro conquistata dall'Italia. Sinora nessun italiano era riuscito a conquistare la medaglia d'oro, ora è riuscito il triestino Nino Benvenuti, che ha coronato così la sua brillantissima carriera con un lauro olimpico.
4: Cerimonia della premiazione dei pesi welter. Premier Benvenuti.
0: Mentre candidato in alleanza nazionale fu il calciatore Paolo Rossi.
5: Non importa da dove veniamo o da quale condizione politica, sociale o familiare, l'importante è dove vogliamo arrivare, quello che vogliamo fare nella nostra vita. Dovete credere nei vostri sogni, nel sogno della vostra vita e fatelo con passione, con coraggio e con rispetto.
6: Lanerossi Vicenza Roma. Telecronista Nando Martellini.
7: Il cross è ancora di Faloppa e sulla palla che spiove davanti a Conti è lestissimo il centravanti Rossi a far centro.
8: Ciotti da San Siro, il risultato è cambiato, l'Inter è sempre in vantaggio ma per 3-2 Rossi ha raddoppiato per il Perugia.
9: Cambi ragazzi siamo.
10: Palo. Ed è gol, ha segnato Rossi.
11: Rete degli azzurri, ha segnato l'Italia con Rossi. Italia 1 Brasile 0 e quindi quest'ultimo dà ancora in avanti, però è Rossi che sorprende la difesa, tiro, rete, Rossi ha riportato in vantaggio l'Italia. Matte Tardelli, rete di Rossi per la terza volta. Rossi

0: Gianni Rivera, il celebre calciatore del Milan, venne invece candidato per la Democrazia Cristiana e l'Ulivo.
1: Gianni, breve, ha avuto con te un rapporto critico che si può dire severo ma corretto, e soltanto di indole tecnica. Ecco, qual è stato invece il tuo rapporto, prima da giocatore, poi da manager sportivo e quindi da uomo politico, con Gianni Brera? È il tuo ultimo ricordo del grande Brera?
2: Ma intanto devo dire che ogni volta che incontravo Brera, sia quando giocavo sia dopo, e ci si soffermava a chiacchierare del più e del meno di calcio e anche di altri argomenti, mi sembrava impossibile che venisse fuori che eravamo su due strade diverse per quanto riguardava l'aspetto tecnico del gioco del calcio, perché sembravamo in sintonia su quasi tutto. Certo, non quasi mai abbiamo approfondito le tattiche, le tecniche di gioco, probabilmente perché entrambi sapevamo che ci saremmo persi in discussioni che forse non ci avrebbero soddisfatto. Però credo che tutto sommato fra lui e me c'era un rapporto così di simpatia e di stima più che di critica. E la critica era un fatto così,
1: di affetto anche, sì.
2: un po' speciale, un po' particolare, tant'è vero che quando tutti gli altri giornalisti sportivi insieme mi criticavano, finiva poi per essere lui a difendermi.
0: Collegamenti politici c'erano anche per le varie organizzazioni sportive: la Libertas per la Democrazia Cristiana, il Centro Nazionale Fiamma per l'MSI, il Centro Sportivo Edera per i Repubblicani, l'Unione Italiana Sport per il Partito Comunista, l'Associazione Italiana Sport per il PSI, l'Associazione Centri Sportivi Italiani per il Partito Socialdemocratico. Ai liberali apparteneva il Centro Sportivo Energie Nuove e tutti gli enti erano riconosciuti e finanziati dal CONI.

per salire alla croce. Canto di Andalusia, che oggi la mia gente porta al Cristo morente, fiori dell'agonia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Amici sportivi, bentrovati al Super Club. Continua il racconto della gloriosa storia del Catanzaro ripartendo dalla stagione 76-77. Torna quindi a trovarci Massimo Palanca.
2: Nella stagione 76-77, con il Catanzaro tornato a giocare nella massima serie, ecco dunque arrivare anche l'esordio di Massimo Palanca in Serie A. Il 3 ottobre del 1976, Napoli 0, Catanzaro 0. Un campionato certamente difficile, durante il quale purtroppo non riuscista ad ottenere la salvezza, raggiungendo il 15° posto a 5 punti dall'obiettivo, e il Catanzaro tornò in B.
3: Sì, quella fu un'altra delusione. Quell'anno è stato anche a livello personale un po' travagliata, perché ero militare, avevo sulle spalle tanti viaggi, tante situazioni che io, non avendo un fisico eccezionale, insomma, ne risentì abbastanza. Non giocai molto, giocai a tratti così, e praticamente il Catanzaro non riuscì a salvarsi. Ma vedi, noi del Catanzaro, tutti i campionati che si sono fatti, sia in Serie B che in Serie A, erano sempre dispendiosi, sia dal punto di vista fisico che mentale, perché noi o lottavamo se stavamo in B per ritornare in Serie A, oppure se stavamo in A lottavamo per non retrocedere. Perciò erano sempre campionati intensi che mettevano a dura prova le nostre forze fisiche e mentali.
1: Per il campionato cadetto 77-78 venne invece ingaggiato un nuovo allenatore, mister Giorgio Sereni. Massimo Palanca quell'anno segnò 18 gol in 32 partite, laureandosi capocannoniere del torneo, e quel Catanzaro mostrò a tutti un reparto offensivo davvero esplosivo, arrivando alla fine secondo, pari merito con l'Avellino, alle spalle dell'Ascoli dei record. Decisiva fu l'ultima partita di campionato. A Catanzaro le Aquile giallorosse affrontarono il Como. Bastarono solo 3 minuti al bomber Palanca per segnare il gol della vittoria. Lo stadio esplose di gioia e in tutta Italia i tifosi del Catanzaro diedero inizio a memorabili festeggiamenti. Quell'anno emblematiche furono le immagini che arrivarono da Torino, dove fiumi di tifosi calabresi si riversarono per strada a festeggiare. Il Catanzaro conquista per la terza volta in 8 stagioni la Serie A. Bentornato anche da Adriano Banelli. Adriano, che emozione fu vivere quella terza promozione, anche perché, per quanto noi sappiamo, tu sei stato l'unico a viverle tutte e tre.
4: E beh, poi chiaro, come ti dicevo, la prima, ne avevamo parlato, quella più sicuramente più emozionante, perché per tanti motivi. Questa sicuramente altrettanto, perché comunque conquistata in casa davanti al proprio pubblico, quindi, anche se ti devo dire la verità, c'eravamo già, diciamo, eravamo sicuri di potercela fare, ecco, perché era una squadra che i problemi più grossi li avevamo superati durante il campionato, quindi alla fine abbiamo un po' gestito il tutto. E l'ultima partita, sicuramente il Como, non avendo nulla da chiedere al campionato, eravamo convinti di potercela fare, ecco. Eravamo talmente convinti che, ecco, probabilmente poi no, ci eravamo già preparati prima alla gioia della promozione, insomma, ecco.
1: Massimo, un anno magico per te, 18 gol segnati in 32 partite, vittoria del titolo di capocannoniere e conquista della Serie A.
3: È stato veramente l'apoteosi, perché ci capitò l'ultima giornata il Como già retrocesso. Noi, in memory di 2 anni prima, la partita di Reggio Emilia, eravamo un po' tesi, diciamo. Invece dopo 3 minuti sbloccammo il risultato e stemmo molto attenti a non subire il pari, e praticamente la partita si trascinò fino al 90° senza particolari pericoli, senza particolari apprensioni. È chiaro che quando una squadra del sud come il Catanzaro, che ha tifosi in tutto il mondo, come dicevo prima, c'è stata un'esplosione di gioia generale, insomma. Questo è più sono manifestazioni che si sentono molto di più al sud. Io ho giocato sempre al sud, perciò so quanto tengono alla propria squadra, quanto tengono a gioire insieme a noi.
1: Arriviamo dunque al campionato 78-79. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Carlo Mazzone e questa volta il Catanzaro non solo riuscì a centrare una comoda salvezza raggiungendo il nono posto finale, ma lasciò nelle memorie dei tanti tifosi delle partite davvero entusiasmanti. Memorabili quell'anno il 2-0 inflitto all'Atalanta in trasferta, ma soprattutto la partita del 4 marzo del 1979 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo soli 6 minuti di gioco l'arbitro assegna un calcio d'angolo per il Catanzaro. A batterlo ci va Massimo Palanca. Massimo, vuoi raccontarlo tu?
3: Sì, c'è un antefatto però. La partita di andata a Catanzaro... mi pare vincemmo 1-0, facemmo 1-1, non mi ricordo bene. Io segnai sul calcio d'angolo, però prima che la palla entrasse in porta la toccò di testa Francesco Rocca e non mi diedero il gol a me e diedero l'autorete. E ci fu sempre una polemica così.
2: La stampa dicevano, disse che era un gol fortuito.
3: Sì. È un gol, sì, fortuito, fortunoso, qua, là, I giornalisti di parte, non conoscendo bene la situazione, dicevano così. Però a ritorno, dopo pochi minuti, capita un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo che capita, tiro e faccio gol. Perciò lì è stato veramente una beffa per loro. E tutti si ricredettero anche sul gol dell'andata. Ma io sui miei gol da calcio d'angolo devo sempre la collaborazione di qualche compagno. Io avevo Claudio Ranieri che si metteva davanti al portiere, che sulla linea di porta, saltellava, cioè dava un fastidio corretto, però senza fare fallo, senza niente. Per distrarre un po' il portiere un attimo che si distraeva e praticamente la palla se la trovava dentro, ecco.
1: A raccontarci la stagione 79-80 arriva al Super Club un altro grande amico del Catanzaro, giocatore simbolo di quegli anni, Massimo Mauro. Massimo, benvenuto al Super Club.
2: Partisti dalle giovanili della squadra della città che ti diede i natali, insomma, fino a quel 27 aprile del 1980, quando arrivò finalmente il tuo esordio in Serie A, proprio con la maglia delle Aquile Giallorosse. La partita era Catanzaro-Milan e mister Leotta, subentrato a sua volta a mister Mazzone, decise di mandarti in campo. Che emozione fu per te arrivare a giocare in Serie A con la squadra della tua città?
5: Beh, pensa che non l'ho mai più riprovata quell'emozione, perché insomma... giocare, vincere, arrivare insomma a settimo, ottavo in Serie A con la maglia della propria città i due anni dopo, no, fu un'esperienza pazzesca, e soprattutto giocare con i miei idoli, perché io andavo allo stadio, tifavo, andavo in tribuna est e tifavo ovviamente per il Catanzaro, e poi mi sono ritrovato in campo con loro, con quegli stessi giocatori, da Ranieri a Palanca, Nicolini, insomma gli eroi di quel periodo erano i miei compagni di squadra, quindi bravo ma molto fortunato.
1: Quell'anno con il Catanzaro vi ritrovaste a lottare per ottenere la salvezza nella massima serie, ma a fine stagione vi ritrovaste in piena zona retrocessione. Nel frattempo sì. Però in Italia era scoppiato il caso Totonero, così Catanzaro e Udinese riuscirono a mantenere la Serie A mentre Milan e Lazio vennero retrocesse. Che anno fu?
5: Guarda, fu un anno per me straordinario, perché andavo dietro la prima squadra in tutte le trasferte, ero quello, diciamo, che andava in tribuna perché ero un ragazzino, avevo 17 anni, no? Però vivevo la Serie A, quindi per me era straordinario. Quell'anno non andò benissimo in Catanzaro, però come ricordavi tu, le ultime due partite furono molto decisive, perché giocammo la penultima contro l'Udinese proprio, e si sapeva che il Milan sarebbe stato retrocesso, quindi fu uno spareggio. Vincemmo 2-1 e anche lì io giocai quasi tutta la partita, e quindi fu una vittoria straordinaria perché ci consentì di rimanere in Serie A.
1: Nella stagione 80-81 il neoeletto presidente del Catanzaro Adriano Merlo affidò la guida tecnica dei giallorossi a mister Tarcisio Burnic. Quel Catanzaro partì alla grande, tant'è che alla quinta giornata di campionato, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto a Brescia, vi ritrovaste per la prima e unica volta, almeno fino ad oggi, al comando della classifica di Serie A. A fine stagione chiudeste all'ottavo posto totalizzando 29 punti. Massimo Palanca quell'anno realizzò 13 gol arrivando al secondo posto della classifica marcatori. Che stagione fu, Massimo?
5: Guarda, mi emoziono ancora adesso perché insomma fu il mio primo anno in Serie A. Burnic per me fu un padre sportivo perché mi accompagnò, mi fece fare il titolare della squadra, ma mi accompagnò proprio insomma, a gestire i momenti difficili, l'euforia. Insomma, per me fu la consacrazione, no? Divenni, diciamo, il ragazzo che tutti seguivano, che aveva fatto un campionato meraviglioso, ma molto merito fu di Burnic, perché seppe gestire, insomma, tutti i miei pregi e i miei difetti. Ma in quella squadra poi io avevo dei compagni fantastici, perché tu hai nominato Palanca, che era, diciamo, l'uomo più importante e rappresentativo, però c'era Ranieri, c'era Sabadini, c'era Braglia, c'era Bivi, Borghi. Cioè, quello fu un mix tra giovani e anzianotti straordinario, e infatti ottenemmo dei risultati meravigliosi.
1: Arriviamo al campionato 81-82. Sulla panchina giallorossa arrivò mister Bruno Pace. Nella finestra estiva di mercato il bomber Palanca venne ceduto al Napoli, mentre al suo posto arrivò a vestire la maglia giallorossa Edi Bivi. Con quel Catanzaro arrivaste a scrivere una pagina importantissima per la storia del club, conquistando il settimo posto finale in classifica, ottenendo così il miglior risultato di sempre nella storia del calcio catanzarese. Resteranno per sempre impresse nelle memorie le vittorie ottenute contro il Torino per 2-1 e la duplice vittoria conquistata contro il Milan al Comunale, dove finì 3-0 per il Catanzaro con gol di Bivi, Borghi e un certo Massimo Mauro, mentre a San Siro vinceste 1-0 con gol di Bivi. Un campionato davvero memorabile, Massimo.
5: Sì, il mio primo gol in Serie A mi sembrava che il cuore mi scoppiasse veramente dalla felicità. Poi di fronte

0: ti lasciava molto libero, molto potevi esprimerti come meglio credevi. Era un uomo che sapeva toccare le corde giuste dei giocatori, molto più dal punto di vista psicologico che dal punto di vista tecnico e atletico. E quindi veramente quella squadra aveva poco da imparare, ma molto da esprimere. E veramente fu un campionato con grandissime soddisfazioni. Peccato che poi quei ragazzi non potessero rimanere a Catanzaro, perché ci eravamo illusi, perché quell'anno abbiamo fatto anche la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, e il presidente Merlo aveva detto che se fossimo arrivati in finale avrebbe mantenuto molti di quei giocatori. Così non fu, andammo via in parecchi, e quindi insomma la gioia meravigliosa del settimo posto in Serie A poi insomma fu un po' deludente, come fu costruito il Catanzaro del futuro.
1: Arriviamo quindi a quel 10 aprile del 1982. Il Catanzaro per la terza volta nella sua storia arriva a giocare la semifinale di Coppa Italia. L'avversaria questa volta è l'Inter. A San Siro l'andata finì 2-1 per i neroazzurri. Tutto si sarebbe deciso tra le mura amiche del comunale di Catanzaro. Lo stadio è gremito. Bivi al secondo minuto segna il gol dell'1-0 per le Aquile. A fine primo tempo l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa al 50esimo l'Inter pareggia con Beccalossi, ma appena un quarto d'ora dopo Borghi segna il gol del 2-1. Si va ai supplementari. Al 97esimo Altobelli trova il gol del pareggio. Al 104esimo Cascione sfrutta una respinta corta di Bordone e segna il gol del 3-2 per il Catanzaro, e si riaprono le speranze dei giallorossi. È una partita al cardiopalma. Mancano pochi minuti alla fine della partita. Antonio Sabato colpisce in pieno il palo e tutti i sogni del Catanzaro si infransero su quel legno. L'arbitro fischia, l'Inter conquista la finale del trofeo per la regola dei gol in trasferta. Tu non giocasti quella partita, se ben ricordo, ma che emozione fu vivere quella gara?
0: Oh, io non vorrei non dirle certe cose, però voglio perché fui ammonito, io ero diffidato, fui ammonito contro l'Udinese domenica, in maniera del tutto immeritata quella ammonizione, e non so perché, e non giocai proprio la semifinale, ma penso che il Catanzaro non avrebbe mai vinto contro l'Inter per andare in finale. Fu una partita molto difficile da mandare giù, onestamente. Però insomma fu una giornata fantastica, perché la città era in festa. Abbiamo festeggiato lo stesso dopo, anche se non la vittoria non ci ha consentito di andare in finale. Purtroppo però quella diciamo non passaggio del turno non consentì a Merlo di investire ancora di più sulla città e sulla squadra, e quindi fu tutta una delusione.
1: Si chiuse quell'anno un vero ciclo per il Catanzaro, ma arrivando alla stagione 86-87 la notizia diventò ormai certa. Massimo Palanca torna al Catanzaro, e fu tutto vero. Palanca tornò a vestire la maglia giallorossa del Catanzaro, nel frattempo retrocesso in Serie C1. Massimo, al tuo ritorno accade qualcosa di nuovamente magico. Palanca sembrò essere tornato ad una seconda giovinezza, segnando 17 reti in 29 partite, trascinasti a suon di gol quel Catanzaro fino alla conquista di un'altra storica promozione in Serie B, laureandoti personalmente capocannoniere del campionato.
2: Quella è stata io giocavo dopo Napoli. Ci fu una situazione particolare, nel senso che nessuna squadra mi ha più cercato, non so che cosa sia successo, non lo so, non l'ho mai saputo, nessuno mi ha cercato, e sono stato 2 anni a giocare dalle mie parti qui a Foligno in C2, però io avevo 33 anni, a me non mi andava di finire il calcio in questo modo, insomma. Mi sentivo ancora bene, mi sentivo ancora di dare, e qual era il posto dove o la squadra dove io potevo ritornare ai livelli che sentivo, insomma. Poteva essere solo Catanzaro, e lavorarono dei miei amici per farmi ritornare a Catanzaro. Però non erano molto, perché 33 anni ormai a fine carriera, così

0: si rischiava di offuscare tutto quello che avevo fatto negli anni precedenti, però io mi sentivo forte di questa situazione. Quando andai a Catanzaro, la cosa che mi fece più impressione, la prima partita che feci a Catanzaro, io trovai lo stadio semivuoto, insomma c'era poca gente, erano un po' disamorati verso questa squadra. Poi invece piano piano, a son di prestazioni, di impegno, di gol, così riuscimmo a riportare di nuovo i tifosi allo stadio e vincemmo quel campionato di Serie C.
1: Nel campionato 87-88 il Catanzaro, ormai rinato dalle ceneri, sembrò davvero essere tornato ai massimi livelli. Mister Guerini quell'anno vi fece giocare a meraviglia, ma questa volta la magia non riuscì. O meglio, come in tutte le più belle favole, questa volta arrivò una durissima prova da affrontare per l'uomo simbolo di quei colori. Manca un solo punto al Catanzaro per conquistare una doppia promozione. Nel febbraio di quell'anno il Catanzaro ospita la Triestina in un ostico e combattuto 0-0. Al 90° minuto l'arbitro assegna un calcio di rigore per i giallorossi, il portiere Gandini della Triestina protesta vivacemente e viene espulso. A pararlo ci proverà dunque un difensore, Maurizio Costantini. L'incaricato a batterlo, neanche a dirlo, Massimo Palanca. Palanca prende la rincorsa, spiazza l'avversario ma colpisce in pieno il palo. La partita è finita. Palanca è a terra in un pianto disperato. Lo stadio intero applaude il suo beniamino.
0: Beh, quella è stata veramente una giornata storta dal punto di vista sportivo, ma magica dal punto di vista ambientale, morale, per quanto nei miei confronti. È una cosa che è veramente stata indescrivibile, perché io tirai questo calcio di rigore, ma forse ci andai un po' con troppa sufficienza, dico non c'è il portiere, così ho tirato forte, così dico, tanto non, il terzino che è andato in porta, così che cosa vuoi che faccia, porca miseria, ho preso il palo, lì mi è caduto il mondo addosso, ho avuto una piccola crisi, così i tifosi hanno capito e mi hanno incoraggiato, tutto lo stadio, insomma, era con me, insomma, ecco, è stato sempre con me anche in quel frangente, si è dimostrato ancora più attaccato nei miei confronti.
1: A fine stagione arrivò dunque lo scontro decisivo contro la Lazio. Se il Catanzaro vince, torna in Serie A. Le aquile giallorosse passano in vantaggio, ma al recupero inoltrato arrivò il gol del pari della Lazio con Paolo Monelli. La Lazio va in Serie A con 47 punti, tanti quanti ne ha l'Atalanta. Il Catanzaro chiude a 46.
0: Quella è stata una pagina nera per il Catanzaro, anche dal punto di vista arbitrale. Cioè, oggi si danno 4, 5, 6 minuti di recupero, così. Allora non era così. Allora al 90°, 91° massimo finiva la partita, insomma. Addirittura al 92° c'era un calcio d'angolo a favore nostro. Ma non so se l'arbitro era Pietro D'Elia, pensava che noi lo prendessimo in giro, non lo so. Io andai a tirare questo calcio d'angolo, però non è che andai di corsa affannata, andai a partire da questo calcio d'angolo, lo tirammo, così passò un altro minuto ancora, così e non fischiava la fine. Poi proprio quasi alla fine ci fu il pareggio di Monelli e la partita finì 1-1 e noi rimanemmo dietro la Lazio. Una pagina nera che ancora i tifosi se la ricordano, questo. Ma non ci fu, quell'anno non ci fu soltanto la partita con la Lazio, ci fu diverse partite che venimmo danneggiati.
1: Passando al campionato 88-89 riusciste a trovare la salvezza in campionato in extremis, ma ancora una volta Massimo Palanca si rese protagonista segnando 12 gol, di cui 2 triplette. una nell'accesissimo derby vinto contro il Cosenza per 3-0 e l'altra nel 5-2 rifilato all'Udinese. Sulla panchina giallorossa quell'anno si alternarono mister Brugnic e mister Di Marzio.
0: Sì. Eravamo sulla via. Avevamo preso una discesa pericolosa, insomma. Riuscimmo sì a salvarci, però si vedeva che il Catanzaro cominciava ad avere qualche segno di cedimento, insomma.
1: Massimo, segnare una tripletta nel derby non è da tutti.
0: Lì è capitato il Cosenza, ma in serie, quando tornai giù a Catanzaro in Serie C, c'era questo derby che quando gli anni precedenti che stavo a Catanzaro non c'era, perché poi successe qualche cosa che praticamente queste due tifoserie andarono ai ferri corti, insomma. E ci fu prima la partita in Serie C a Cosenza che vincemmo 3-1 e feci due gol. Poi in Serie B, dopo un paio d'anni in Serie B, capitò quella giornata dove sai, quando ti riesce tutto. Vincemmo 3-0 e feci tre gol io, insomma. E lì, essendoci questi derby infuocati, il punteggio poi conta parecchio.
1: Dopo quegli anni il Catanzaro si ritrovò a vivere di alti e bassi, di promozioni, retrocessioni, tanti anni in Serie C. Di fatto nel più recente presente l'Aquila giallorossa è tornata a spiegare le sue ali, vivendo l'inizio di una vera e propria nuova era. Tutto ciò lo si deve all'avvento del presidente Floriano Noto. Presidente, benvenuto al Super Club.
2: Il 6 luglio del 2017 lei diventa presidente dell'Unione Sportiva Catanzaro 1929. Gli obiettivi dichiarati sono abbastanza diretti. Riportare il Catanzaro ai massimi livelli? Beh, la prima domanda, presidente, com'è nato in lei questo desiderio?
3: Ma guardi, direi che è stata anche, per certi aspetti, una casualità, per certi aspetti l'amore verso la città è un mix di tante emozioni e di tante sensazioni, perché il Catanzaro come società, come gruppo, noi lo abbiamo sempre sostenuto, sempre dall'esterno come sponsor. Poi nel 2017 c'è stato un momento, fine giugno, i primissimi di luglio, dove c'è stato l'ex presidente ha avuto un problema e quindi non riusciva più a ricapitalizzare, a riscrivere la società, e quindi abbiamo fatto questo atto d'amore nei confronti un po' della città, ma anche col cuore, perché diciamo di base siamo tutti tifosi del Catanzaro sin da piccoli, insomma, quindi sono coincise un po' di situazioni e un po' di eventi, insomma, ecco. Quindi abbiamo preso poi con grande entusiasmo questa squadra. Il primo anno abbiamo avuto un po' di problemi legati a faccende, diciamo, extra calcistiche, c'era un processo in corso con la vecchia società, quindi eravamo un po' distratti dal punto di vista calcistico, fin tanto che non siamo stati assolti, tra virgolette, in via definitiva, però abbiamo, diciamo, mantenuto, così come avevamo detto, un campionato di assestamento. Siamo arrivati 10-11, ora non ricordo esattamente.
1: È il 23 marzo del 2023 e quel sogno, quella promessa, diventano realtà. Allo stadio Arechi di Salerno, l'Unione Sportiva Catanzaro 1929, dei record, batte 2-0 la Gelbison e conquista la storica promozione in Serie B. Che momento è stato?
3: È stato un momento bellissimo, guardi, una felicità immensa, diciamo. Devo ringraziare, come ho detto in altre interviste, sia la società Gelbison che ci ha permesso di disputare in uno stadio degno della folla e di tifosi che richiedevano di poter vedere la partita. È stato, mi creda, un'emozione e una liberazione nello stesso tempo, perché noi per 2 anni di seguito abbiamo abbiamo sfiorato la promozione, quindi siamo arrivati per 2 anni di seguito secondi e poi abbiamo perso ai playoff l'ultima stagione, anche una semifinale, diciamo tra virgolette, che siamo usciti con molta rabbia, come penso che lei sappia, e quindi da quella rabbia e da quella delusione è nato questa stagione esaltante, una stagione che siamo partiti primi e a memoria credo che non abbiamo mai perso la prima posizione, facendo questa grande cavalcata. È una stagione veramente piena di successi, ma anche di grandi risultati, perché è storica, insomma. Io, a memoria mia, da tifoso, non ricordo il Catanzaro, ma credo neanche qualsiasi altra squadra che abbia vinto il campionato in inverno, insomma. Cioè, quindi devo tutto, insomma, ringraziare al mister, ai ragazzi per questa grandissima stagione.
1: Uno dei principali protagonisti di questa più recente stagione certamente resterà nelle memorie di tutti. Si chiama Pietro Iemmello ed ha realizzato 31 gol in 40 partite in campionato, trovandosi ad essere tra l'altro l'uomo della provvidenza anche per il trionfo del Catanzaro nella Supercoppa Italia di Serie C. Pietro, benvenuto al Super Club.
4: Sì, è stata una partita importante quella di Supercoppa, anche perché volevamo chiudere nel migliore dei modi la stagione in casa, perché in casa non siamo mai stati sconfitti, abbiamo sempre vinto. Quindi è stata una partita dove era bloccata e poi grazie al mio gol siamo riusciti a vincerla. Poi il fatto di aver vinto il campionato, di aver fatto tutti questi gol, non può che rendermi orgoglioso. Sicuramente è un punto di partenza per il futuro, per cercare di aiutare questa società e questa piazza che merita tanto.
1: Presidente Noto, un'ultima domanda. A chi dedica questo meraviglioso successo ottenuto con il Catanzaro?
3: Guardi, io lo dedico a mio fratello Desiderio, perché credo che in questi anni ha sofferto tantissimo nei momenti di difficoltà, ha sofferto tantissimo anche in questo campionato perché sentiva moltissimo le partite, è un uomo che ha sofferto tanto anche nella vita, per cui voglio dedicargli questa vittoria del campionato a mio fratello Desiderio.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii, cerco riparo ma è del tutto inutile ed ogni volta non mi salvo mai.

quali occhi guardiamo il mondo. La 25esima edizione dei Dialoghi di Trani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghiditrani.com.

0: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Salutiamo Sergio Endrigo.
2: Buonasera.
1: Come va? Tutto bene?
2: Sì. Benissimo, sono molto contento perché abbiamo un ospite adesso di cui parlerai tu.
3: Arriva al dunque.
2: Un ospite eccezionale che ho conosciuto tanti anni fa.
1: Sì, sì, allora mi piace. Allora, mi piace che lo presenti tu.
2: Allora, presento il grande Bruno Martino.
4: Che devo fare? Devo
2: grandi dire, applausi.
4: Grazie, grande.
1: Oh, benissimo. Qui allora dedichiamo per adesso questa trasmissione a Bruno Martino, ma gliene abbiamo già dedicati pezzi di altre, di altre trasmissioni.
3: Quando si parla di Night si parla di poche persone, tra queste c'è Bruno Martino.
1: E allora, la prima domanda gliela vuoi fare tu, Sergio Bardotti?
3: Bruno, io sono immensamente commosso di averti qui perché sono un tuo fan e come musicista della notte, minimo e piccolino all'epoca, ho suonato sempre la tua musica e tante cose. E poi sono curioso di sapere sei uno dei pochissimi testimoni che mi possono raccontare cosa voleva dire lavorare in musica nel 1940 amando il jazz, quando il jazz era una musica proibita in Italia.
4: Momentino, con calma. Dunque, io nel 40-41 ho cominciato a lavorare, ma nel jazz, io pensavo che il jazz fosse Alberto Semprini e la sua orchestra sinfonica,
3: certo.
4: Il ritmo sinfonica si chiamava così, e pensavo che il più grande cantante di jazz fosse Natalino Otto. Effettivamente era bravissimo, ma insomma, poi gli americani sono arrivati un pochino più tardi, per me, perché poi appunto ho incontrato della gente che mi ha instradato nel jazz, ho cominciato a sentire le musiche dei dischi americani.
3: E beh, cosa suonavi nel 40? Suonavi in club prima di tutto?
4: No, ho cominciato prima negli spettacoli degli studenti, no? La domenica mattina si faceva questi studenti, ma suonavamo un po' le canzonette così. E poi nel 41 invece ho cominciato a lavorare fisso in un posto a Piazza Vittorio a Roma che si chiamava il Villaggio del Soldato, che è una specie di, come dire, di posto di ristoro dei militari, perché eravamo già in guerra, no?
3: Certo.
4: nel 41, dei militari che transitavano per Roma. Allora, lì,
3: era la sera che suonavi?
4: No, suonavamo dalle 5 alle 7 del pomeriggio e dalle 9 a mezzanotte.
3: Per curiosità, con che formazione suonavate?
4: Ah, beh, dunque c'era un violino, c'era una batteria, dunque contrabbasso, una fisarmonica. Poi c'ero io e poi c'era un cantante fisso che in genere cantava canzoni napoletane, canzoni così. A me mi facevo, dato che ero un ragazzo, mi facevano cantare le canzoni di Ernesto Bonino. Pischia il vapor nella strada.
3: Senti, e poi poi sei passato per una delle orchestre gloriose dell'epoca, che era la famosa 013.
4: Poi c'è stato un po' di tempo nel quale ho fatto anche l'impiegato. Studiando, però sentendo dischi, insomma, progredendo, studiavo da solo. E poi quando sono arrivati gli americani sono entrato proprio qui in Rai con l'orchestra 013 diretta da Piero Piccioni, cioè Piero Morgan, come pianista.
1: Questo era un piccolo sunto praticamente della storia di Bruno Martino, ma mi incuriosiscono le radici musicali di Bruno,
4: sì,
1: Martino.
4: Sì, perché era un po' un predestinato, perché mio nonno costruiva e suonava fisarmoniche in giro per il mondo, tant'è vero che mio padre è morto a Mosca. E tutti gli altri fratelli sono andati in Russia, uno a Costantinopoli, eccetera. Questo faceva i figli e poi li mandava in Italia in collegio. E mio padre l'hanno mandato prima a Alessandria, poi a Milano, in collegio, dove ha imparato il mestiere del tipografo, cioè il linotipista. E contemporaneamente anche il clarinetto. Ecco perché la passione anche per la musica. Lui, quando avevo 5 anni, mi ha detto: vuoi il pianoforte? Sì. Allora devi studiare prima il solfeggio. Insomma, a 6 anni io già stavo sul pianoforte a suonare.
3: E nel 47, cioè a quanti anni avevi?
4: 22.
3: 22 hai messo sul tuo primo complesso.
4: Sì, perché c'è stato un signore che si chiama il Conte Leonardi, che mi ha dato fiducia, mi ha detto: metti su un'orchestra, mi serve per un nightclub che metterò qui a Roma, che si chiamava La Boîte. dice, per una cosa per intimi, poi ho saputo che era appunto il night delle aristocrazie, è andato benissimo perché ho fatto due stagioni e da lì appunto la voce si è sparsa, ho cominciato a girare.
3: Quali erano i balli di moda?
4: Ma si disse, faceva molti tanghi, valzer, cominciava le prime volte che si suonava le sambe, niente, poi quasi tutti i pezzi americani, le canzoni americane, io sono nato con la musica americana.

0: pezzo che ti piaceva più suonare all'epoca era?
1: Ma sa, ce n'erano tanti, forse. Laura is the face in the misty light, footsteps that you hear down the hall. Queste sono belle, queste canzoni americane.
0: Hai sentito un duo inedito, Endrigo Martino, eh?
2: Quello mi piace, perché non continuare?
3: Ma anche io ero molto appassionato, stavo raccontando anche in altre puntate, così che io aspettavo le due di notte quando lavoravo con l'orchestra, io aspettavo le due di notte per potermi sfogare e cantare queste canzoni qui, Laura, April in Paris, Autumn in New York, che canzoni molto difficili, del resto, ma stupende.
1: Beh, allora quando appunto a Beirut magari bisognava aspettare il finale della serata, ma prima, quando stavamo parlando appunto alle 47-48, invece la fortuna era che si poteva fare proprio in prima serata, perché proprio erano gli slow che piacevano.
0: La musica dei, esatto, dei freschi vincitori, insomma.
1: No, è la musica, certo, anche bellissimo, dei giovani allora, certo, era quella la musica.
3: E noi poi venivano fuori dal cinema molte canzoni americane, no?
1: Esatto, certo.
3: Di gran moda il film americano nei primi anni, della fine della guerra.
0: Che una delle cose che noi sosteniamo in questa trasmissione di nostalgia è che la patria dei complessi, il punto di partenza della musica da complesso è stato proprio il nightclub, perché era uno dei pochi posti dove si poteva, un giovane si sfogava e faceva.
1: No, penso che fosse l'unico, oltre alle sale da ballo nel vero senso della parola, non so, dove lavorava Kramer, la grande orchestra, i famosi,
3: sì, Angelini,
1: non mi ricordo, così. C'erano delle sale, specialmente nel nord Italia, a Roma c'era la sala Pighetti, che era una sala dove si ballava, più che altro, più che musica, era il culto del ballo.
0: Certo.
1: C'era allora, perché con tutti i film americani che venivano, i film americani musicali, ma molti erano Gene Kelly, Fred Astaire, eccetera.
0: Poi sei partito per l'estero.
1: Beh, non è che sì, ho fatto delle puntate perché mi facevano delle offerte molto belle, insomma, Danimarca, Svizzera, poi Egitto, sono stato in Grecia, per esempio la mia seconda figlia è nata a Atene.
3: Cioè, Beirut. Una volta, Beirut.
1: Sì, beh, ma sai com'è, una volta però si andava, non è che si faceva come adesso la serata, si andava e si stava 6 mesi.
0: La stagione.
1: Cioè, certo, ti portavi via tutta la famiglia. Se ti organizzavi.
0: Perché erano richiesti i complessi italiani da ballo all'estero, secondo te?
1: Non so, forse perché l'italiano era più allegro degli altri, cioè aveva questo modo di lavorare più divertendosi. E poi perché gli italiani adoperavano la non-stop music, cioè non si riposavano mai. Perché io sono stato, quando sono arrivato io in Svezia, in Danimarca, all'inizio mi odiavano tutti perché loro erano abituati a fare 3 pezzi e poi si fermavano, fumavano le sigarette, andavano a spasso, cioè. E noi invece tenevamo sulla serata, perché quando tu cominci a suonare di seguito la gente si scalda, si diverte.
0: Ho letto da qualche parte che questa idea di non stoppare la musica fu introdotta da Bruno Quirinetta.
1: È vero.
0: Bruno Quirinetta all'inizio degli anni 50.
1: È vero.
0: È una specie di discoteca ante litteram fatta dal vivo.
1: Sì, alla Quirinetta qui a Roma. Anche se tutto sommato lo facevamo anche noi, perché poi, insomma, sai come sono queste cose, diventa un po'. Se lo fanno gli altri lo devi fare anche te, perché poi ci siamo accorti che appunto facendo così la serata passava prima.
2: Bruno Martino, ma perché te ne andassi all'estero? C'era troppa lotta per i locali
1: italiani? No, ma io non è che me ne sono andato. A me mi chiamavano, mi pagavano, io andavo all'estero perché mi divertivo.
3: Pagavano meglio?
1: Ma neanche tanto meglio, perché
3: io sì, avevo guadagnato qualche cosina di più, insomma.
1: No, noi no, io devo dire, l'idea di stare a Beirut dove c'era il mare, mi hanno detto che c'erano le montagne vicino, i cedri.
3: A 10 minuti,
1: proprio. Appunto.
3: Si faceva il bagno e la gente andava con gli sci sui montagni.
1: Sì, ma adesso, è una città internazionale, così. Infatti io mi sono trovato benissimo, io sono andato 4-5 volte a Beirut.
0: Poi, in piena età di

l'americana, perché Carosone era andato via. Dovevamo fare 10 pezzi, 9 li avevamo pronti e così. Il decimo non riuscivo a trovare che cosa. Allora ho aperto la mia valigia, che mi ero portato un po' di musica dall'Italia, guarda, certamente mi sono Trovaioli. Oh, beh, Trovaioli, vediamo cosa ha scritto. Dal film Il cocco di mamma, vediamo un po', e c'era sta musica. Dico, mamma mia, che noia. Dico, se cerchiamo di farlo, non so, dato che per il mercato americano, mezzo in inglese, mezzo in italiano, e magari, non so, mettendo degli echi, cercando di fare un terzinato, così, eh? E insomma, è uscito fuori questo pezzo qua che era Kiss Me, Kiss Me.

0: Questa canzone si chiama Kiss Me Kiss Me ed è di Bruno Martino, un successo tra l'altro discografico, e Bruno Martino ci onora della sua presenza e qua con noi gli stiamo dedicando praticamente tutta la trasmissione oggi, perché con lui si possono affrontare tanti temi.
1: Questo era un pezzo della fine degli anni 50, nello stile imperante 58, delle terzine, sì, dei platters, sì, eccetera. Poi cominciò la stagione d'oro, diventasti autore prima di tutto, sì. Decidesti, adesso ci racconterai come e perché, e poi divenisti uno dei protagonisti dell'epoca della dolce vita, dell'epoca calda, dell'epoca rovente dei night invernali a Roma, a Milano eccetera, ed estate alla Bussola in altre
2: Versilia, cose. In Riviera Romagnola, sulla Riviera Ligure.
1: Quando, come e che cosa hai scritto come autore per primo?
2: Ho scritto tante cose, soltanto che fino appunto agli anni 58-59 scrivevamo più che altro delle canzoni allegre, perché allora andavano molto gli Spinghetti, conosci mia cugina, sai queste cose, certo. Che allora nel 2000, non so
1: come faceva?
2: Nel 2000?
1: L'ho cantato anch'io.
2: Nel 2000 noi non mangeremo più né bistecche né spaghetti con ragù, prenderemo quattro pillole con gran semplicità.

0: eccetera.
1: E poi dedicavate anche, era con Brighetti,
0: sì, con Brighetti
1: che
0: sì.
1: Scrive, ti scriveva i testi,
0: sì, sì.
1: Brighetti.
0: Dalle Galli, che ne so, facciamo tante, tutte le cose quasi,
1: ma
0: sempre.
1: Vi ispiravate anche molto ai fatti d'attualità, perché mi ricordo venivano di moda i film di vampiri,
0: sì,
1: e tu ci
0: fatto
1: facevi...
0: Dracula, che è stato un grandissimo successo, sì, anche fuori Italia,
1: E stesso nel 2000 era la prima mania delle diete, voglio dire, mi pare che...
0: Beh, che diete è un po' la fantascienza, perché...
1: Anche.
0: Sì, è così. Poi ci siamo accorti che ogni tanto veniva qualcuno e mi diceva mi fai questa canzone qui? E andavano bene, che cantavo... Io non sapevo di cantarle bene, anche le canzoni lente, le canzoni d'amore. Allora a quel punto, ma scusa, perché non ce le facciamo da soli? E abbiamo cominciato a fare delle canzoni. Che
1: io
0: poi...
1: mi ricordo tra i tuoi primi pezzi, credo che ce lo ricordiamo tutti, è ancora adesso uno dei grandi classici italiani nel mondo, una delle prime canzoni tue che ricordo era Estate.
0: Sì, sì,
2: che l'ha cantata addirittura Jean Gilberto. In
0: sì, Gilberto è stato il primo che l'ha lanciata in campo internazionale, ma io d'estate ci sono state più di 60 edizioni, continuano ancora tutti a farlo. Non so, Michel Petrucciani, per esempio, un grandissimo pianista jazz, venuto giorni fa all'Accademia di Santa Cecilia a fare un concerto e ha suonato Estate.

0: odio l'estate.
1: Questa canzone si porta dietro una storia particolare, Bruno Martino.
2: Beh, che, cioè, vuole sapere com'è nata? Beh, è tutto da ridere. Dunque, un giorno mi telefona Miranda Martino e mi dice: senti Bruno, devo fare un film, ho bisogno di una canzone di atmosfera. Cioè, hai presente Summertime? Non so, cioè, perché io sto aspettando uno in un deserto, in una cosa un po' come si sente, si deve sentire l'afa. E vabbè, allora facciamo sta canzone, cioè, stiamo là un po', ci siamo un po' scervellati, devo dire la verità. Poi l'idea di odio l'estate proprio dava proprio questa idea di schifo, così. E niente, quando è stata pronta, che gli abbiamo portata, il produttore ha detto: non mi piace.
3: Come sempre.
2: Beh. Allora, vabbè, allora voglio dire che la incido io.
4: È sempre di Brighetti il testo?
2: Sì.
4: Vabbè, bravo lì. Brighetti poi mi ha contagiato con la pesca subacquea, purtroppo. Sì. Passato
2: anche
4: anni.
2: A me.
4: Anche...
2: Aspetta, non solo, ma... Aspetta, Brighetti non solo ha contagiato per la pesca subacquea, ma Brighetti era diventato praticamente quello che decideva dove andavamo a fare i contratti. E quello che diceva: c'è da guadagnare 50 milioni al giorno a Londra oppure 1 milione a Beirut. Beirut, c'è il mare.
4: A Beirut è un paradiso per la sua pesca subacquea. Era cioè, un paradiso.
2: Allora facevamo solo Genova, soltanto sempre i posti di mare, voglio. Genova, Taormina, non so, Beirut,
3: no, perché si
2: Alessandria d'Egitto.
3: Perché era un lavoro il night, allora ti paravi la giornata.
2: Sì, ma lo stesso Copenaghen, siamo andati perché c'era il mare, se no non ci saremmo andati.
3: E Brighetti, che adesso è in Kenya, quindi a mare a volontà, e felicemente
2: no,
3: impiantato.
2: Lavora col mare adesso.
3: Certo, proprio. Lavora col mare proprio. E niente, anche a Copenaghen si buttava?
2: Come no, sì, così, tutto con la
4: muta,
2: come si chiama, sì.
3: Senti Bruno, per chiudere questa prima puntata, perché però ce ne saranno altre... Comincia a parlarci dell'età d'oro del night a cavallo degli anni 60, cioè a Roma, sì.
2: Per
3: la dolce
2: me,
3: vita.
2: Ecco, per me, cioè io quando sono ritornato in Italia nel 59, perché non so cosa, a Beirut erano sbarcati gli americani, c'era un po' di, cominciavano a esserci un po' di confusione, non dico proprio la guerra, ma insomma c'era. Praticamente poi mi era scoppiata in mano Kiss Me Kiss Me, perciò è stato il momento boom mio. Certo. E penso che grosso modo era quella, il 58, 59, 60, 61 sono stati gli anni più belli, perché c'era Don Marino Barreto, c'è Peppino Di Capri, c'ero io, c'erano tanti complessi. Adesso sto parlando solo dei complessi, lasciamo perdere i cantanti, perché i cantanti ce n'erano tanti.
3: Ma che VIP ti venivano a chiedere pezzi all'epoca? Ce n'erano?
2: Beh, tanti che ci conoscevamo proprio personalmente, tipo Mastro Ianni, La Mangano. Che eravamo tra con La Manga, ci conosciamo da ragazzi.
1: Bardotti, non puoi affrontare nessun altro argomento. Bisogna toccarne ancora tanti altri di argomenti. E quindi un secondo round. Al più presto.
3: Bruno, con quelle gambe che c'ha già.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Tutto il rendezvous col camionista ebreo che fa la spola da London City al Pireo. Linea del ventre suda di magia, insegne luminose insegnano la scia. Angeli alla soglia dell'ultimo bar, calcio nella pancia capo Trafalgar. Tacco spillo tra le labbra del DJ, non sei mai nuda come ti vorrei. Non so di chi sei, di chi sei stata amante, ma se danzi son le facce di un diamante. Sembra un souvenir dell'isola felici, da

posta, posta, adesso fai il pirata. Traffica le armi e non ne fa mistero. Mangia calentita sull'imbarcadero. Dentro la carpisa tutto regolare, ma nel doppio fondo datteri di mare. Professore inglese di stanza alla toilette, lingua impastata piena di paillette. Spalma che le dune acquistano un rilievo, sotto l'olio camfurato Sarajevo. Spalma che la striscia porta l'uomo

son sicuro di non farmi male mentre cado dalla torre del segnale. Passo sul fondale la danza dei pinguini, sono palombari agricoltori marocchini, hanno un dio che se li cova, che li ama, hanno raccolto i kif, vengono dal Keitama, fanno il giro al largo senza troppa fretta per non farsi intercettare dalla motovedetta. Batte le colonne la petroliera, batte nella notte cambio di bandiera, lei mette sul braccio un dito di Cerone, sopra i buchi neri e qualche contusione, mentre aspetta il carico sorride da

parlano gli amito. Voglio accarezzarti col vetriolo, da farti capire che mi sento solo. Così son sicuro mi sarai fedele, mentre cadi dalla torre di Babele. Tipo francese, il suo nome è Legione. Pensa al suo passato, cade in depressione. Pensa al suo presente, ci si sente male. Pensa al suo futuro, vede fuoco e sale. Pelle d'oca, super vecchie cicatrici. Lui si guarda intorno e non ha più nemici. L'alba scatta foto azzurre fra i macachi. L'ispettore sfoggia una camicia khaki. Viene dal Ciringo qualche brano soul. Iridi sbarrate dentro al black hole. L'hanno ritrovata in mezzo ai serbatoi. Grosso problema rintracciare i suoi.

0: guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso da quell'andare e tornare che va di passo col cuore e somiglia alla vita. Parola corta, ingombrante, va dalla gola ai calzoni e ci metti una vita a capire cos'è. Scusa, ero distratto, pensavo a niente, da perfetto imbecille, tu invece ti

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Il nostro speciale dedicato alla compagnia dei giovani continua oggi con un ricordo di Anna Maria Guarnieri, che ha fatto parte per alcuni anni della formazione che è stata una delle più ammirate del teatro italiano, fondata nel 1954 da Romolo Valli, Giorgio De Lullo e Rossella Falk, a cui la Guarnieri aderì poco dopo insieme ad Elsa Albani. Ascoltiamo dalla voce della grande attrice milanese il racconto di quella importante esperienza. Anna Maria Guarnieri, che significato ha avuto la nascita di questa compagnia così innovativa per scelte e stile?
1: Io allora non mi resi conto che fosse tanto innovativa. Oggi lo so che siamo stati un evento, ma allora noi non ce ne rendevamo conto. Eravamo semplicemente un gruppo di attori che lavoravano insieme con passione, con intelligenza. Poi il mio ingresso era anche stato abbastanza insolito, perché De Lullo e Valli erano in tournée in Sud America. Io avevo debuttato per un colpo di fortuna al Teatro delle Arti con Cimare e con Salerno in una commedia che si chiamava Quando la luna è blu, ed ero dalla sera alla mattina ero diventata una giovane attrice interessantissima. Questa è la storia. Allora Paone venne a vedermi e mi fece un contratto per questa compagnia dei giovani, e mi fece un contratto abbastanza ricco, avevo il terzo nome in ditta, una paga buona e una commedia d'obbligo, diciamo, che era Gigi di Colette.
0: Contratto.
1: Allora Valli e De Lullo mandarono Rossella a visionarmi, perché nessuno sapeva niente di me. Era la prima cosa che facevo, arrivavo da Milano, ero veramente una mina vagante, non si sapeva nulla di me. Lei disse a loro che insomma ero carina, che potevo andare, e così fu. Quando poi arrivarono in Italia, De Lullo mi chiamò, chiese di vedermi perché non mi aveva mai visto in vita sua. Mi fece un discorso particolare, dicendo: non è giusto che tu, che sei l'ultima arrivata, abbia un contratto così di ferro, mentre noi non lo abbiamo. In 4 minuti me l'ha distrutto. Aveva ragione lui, effettivamente, per cui mi rimase solo il terzo nome in ditta. Per il resto, no, neanche il quarto. Per il resto non avevo più Gigi di Colette, non avevo la paga dimezzata, e così cominciò questa avventura che ci legò moltissimo per anni. Ci siamo tanto divertiti, abbiamo fatto tante cose. De Lullo diventò, fu costretto da Valli a diventare regista per necessità finanziarie, perché il debutto fu con il Lorenzaccio di De Musset, che andò malissimo. Squarzina scappò, era il regista, scappò da questa situazione. Scappò Paone, che ne aveva ricevuto un disastro finanziario abbastanza rilevante. Subentrò Cappelli, non mi ricordo più dove, come, quando e perché, e si decise di fare un testo di sicuro incasso, che era Gigi di Colette. Però non c'era denaro per pagare un regista. Allora Valli disse a De Lullo: perché non lo fai tu? Lui disse: tu sei pazzo. No, lo fai tu. Tu sei pazzo, non lo fai tu. Tu sei pazzo, lo fai tu. L'ha fatto De Lullo. La regia la fece De Lullo. E lì incominciò la sua carriera, si appassionò a questa nuovo incarico, diciamo, e da lì poi le regie furono praticamente quasi
0: tutte affidate a De Lullo.
1: Affidate a De Lullo. Sono stati anni magnifici, non li ricordo come un evento. Oggi si parla di quella compagnia come veramente di un evento. Allora noi la vivemmo in tutt'altro modo.
0: E perché poi l'ha lasciata anche all'apice del successo?
1: Perché avevo bisogno di misurarmi con le mie forze. De Lullo era un regista molto esigente, era prepotentissimo, bisognava fare solo quello che diceva lui. A una mia frase una volta, che insieme ad Elsa Albani gli dicemmo: guarda Giorgio, qui noi avremmo pensato, e lui ci disse questa frase che non mi dimenticherò mai: voi non dovete pensare, dovete fare quello che dico io. E io, che lo adoravo, gli devo moltissimo, gli devo la mia formazione, la mia struttura, il tutto, la moralità con cui faccio il mio lavoro. Ho capito che dovevo respirare, che dovevo misurarmi con me stessa, che dovevo capire che cosa ero in grado di fare da sola, con grandissimo dispiacere e dolore. Ci ho messo 3 anni a decidermi. Gli ho detto: Giorgio, io devo andare perché devo camminare con le mie gambe. E così fu.
0: E dopo il ricordo di Anna Maria Guarnieri, che ringraziamo molto, vi proponiamo l'ascolto di un radiodramma scritto e diretto da Luigi Squarzina, regista con cui i giovani avevano debuttato il 23 dicembre del 1954 al Teatro Valle di Roma, con Lorenzaccio di Alfredo Musset, spettacolo citato poc'anzi dalla stessa Guarnieri. Il radiodramma di Squarzina che ascolterete oggi e domani è Vicino e difficile, presentato al Premio Italia 1960 e trasmesso il 26 ottobre di quell'anno da Radio 3. Protagonisti dell'opera di Squarzina sono Giorgio De Lullo, Anna Maria Guarnieri e Romolo Valli. Buon ascolto.
2: Non andare! Non andare, ti supplico!
3: Vai! Vai finché lo tengo! Esci!
4: Vicino e difficile, di Luigi Squarzina.
0: Personaggi e interpreti.
4: Paolo, Giorgio De Lullo. Genovesi, Romolo Valli. Mario, Gianni Bonagura. Giuliana, Anna Maria Guarnieri. Altri interpreti: Antonio Battistella, Giovanna Capristo, Lia Curci, Checco Durante, Massimo Frankovic, Gin Maino, Sandro Merli, Quinto Parmeggiani, Esperia Pieralisi, Camillo Pilotto, Enzo Robutti, Francesco Sormano, Edoardo Toniolo. Regia dell'autore.
5: Sono uscito. Ho tirato il catenaccio esterno. Giusto in tempo perché qualcuno dentro si avventa sulla porta. Scendo le scale alla svelta, ma con riflessione, tenendo l'astuccio contro il petto, la pistola in tasca. In fondo all'andito mi aspetta il portone. Uscire sarà mettermi in un grembo umido, tiepido, con le sue promesse di requie.
6: Roma, 24 giugno 1946. Paolo, amore, che tesoro sei a scrivermi tante cose care. Mi sento piena di tenerezza per te, per noi. Ho voglia di piangere. È facile amarti, Paolo, anche troppo. Niente di te è meno che bello, puro, sincero. Con te non conosco la paura di sbagliare. Quando non capisco, credo. Ed è questa la mia serenità. Tu dici che la lontananza ravviva l'amore. Ma saperti in viaggio, ieri a Prato, domani a Modena, poi nel Veneto, quanta nostalgia. Neanche il pianoforte sono riuscita a studiare in settimana. Metto sempre su il nostro disco. Lo so, Paolo, così non va, ti dispiace. Ma deve passare da sé. Guido ha preso la licenza liceale. E papà ha deciso che a fine mese io e lui e mamma andremo a Camogli, dagli zii. Se tu tornassi prima, ho bisogno dei tuoi consigli. Perché in famiglia so sempre meno come comportarmi. Ci sono poi altre cose che mi preoccupano. Ma te le dirò quando sarò ben sicura. Una volta ho telefonato a Mario.
7: Niente, che ho i nervi e scrivo. Ah sì, digli questo. Genovesi ha rifatto i conti e ha deciso che basterebbero 800.000 lire.
6: Non so che significa. Siete così strani fra voi. Torna presto, amore. Se sarò già partita, cerca di venire un paio di giorni in Liguria. Ti bacio, ti bacio, ti bacio. Tua Giuliana. Ho scritto. Credi che mi sia dimenticata di farti gli auguri? Tanta, tanta felicità, amore. 100, 1000 di questi giorni, ma con me.
8: Modena, 26 giugno 46, notte. Carissimo Mario, la cura della volontà prosegue. Sarà la tensione del viaggio e di questo iellato lavoro. Segna progressi. Una dimostrazione, l'ho qui sul tavolino, un espresso di Giuliana che mi sono imposto di non aprire, se non dopo averti scritto. Nonostante, certo, contenga gli auguri per il mio 24esimo compleanno. Gli unici. Stasera va peggio del solito. Questi fabbricanti di zamponi non credono nella reclame.
9: La reclame migliore sono i buoni prodotti.
8: E io, sì, sì, che i loro maialeschi prodigi sono insuperabili. E no, che senza battaggi i consumatori non se ne accorgono.
9: Insomma, parla bene lei, ma noi vogliamo ridurre il forfè.
8: Basta con le tristezze. Ho passato la sera col Perrone, sempre notevole, e un paio di fessacchiotti locali che pendevano dalle mie labbra neanche portassi il messaggio dell'imperatore.
10: E il grande scrittore? Si sa che cosa prepara?
8: Chi, Alberto? Adesso muore dalla voglia di fare del cinema. Mi diceva Roberto l'altra sera.
10: Roberto? Mica il grande regista.
8: E così via. Chiedere a Genovesi cosa conta di farsene dei provinciali. Neanche questi hanno perso, direbbe lui. Hanno vinto, beati loro, nonostante le macerie e il cartone alle finestre. Perrone ascoltava senza commenti. È cambiato, vedessi. Tanta invidia mi fa quanto mi fa pena. A una certa età, deve avere 35 anni. Riconosciuto il fallimento e assimilata l'amarezza, dicono che ci si rifugia nei figli. Per lui sono i suoi studenti, amati e non capiti, come figli.
11: Generazione difficile, Paolo. Incredibilmente diversa da voi. Il senso pratico, la sete di agire da cui li vedo posseduti.
8: Invidia e pena. Mai, mai come ora aspetto. Mi tengo gelosamente disponibile, mi conservo mio, per alienarmi tutto insieme quando ne varrà la pena. Dovrà venire il momento. Lascio Modena domani, andrò a Verona, a Venezia. Non scrivermi, sarò presto a Roma e parleremo. Paolo. Modena, 27 giugno 1946, ore 10. Cos'è che non va, Giuliana? Ci sono altre cose, dici? Fatti familiari? Ma che vogliono? Insistono perché sposi il calabrese? Fai finta, prendi tempo. E su col morale. Ieri sera la tua letterina, stanotte ho sognato di noi e adesso ti rispondo e ricambio gli auguri. Vedi che siamo insieme? Io lo so dove sei in questo esatto momento. Appena fuori l'ufficio del fermo imposta, a leggere. Ti bacio una, due, tre volte, anche se tutti ci guardano. È l'ultima mia che riceverai, perché sta finendo questo gioco dell'oca di cotechini modenesi, cartiere veronesi, vetrerie veneziane, altra clientela della UIP. Fra pochi giorni sarò a Roma, in tempo per salutarti. Quindi smettila di essere triste. Fallo per il tuo Paolo.
12: Roma, 1 luglio 1946, ore 11. Considerando assolutamente negativo suo rapporto, preghiamola proseguire contattando ditte Bologna, Asti et Biella come da elenco aggiuntivo cordialità, direzione generale UIP.

0: Io mi si pregava di proseguirlo.
1: Vengo subito a quello che mi preme. Partivo da Bologna a mezzanotte, da una Bologna tutta comizi e tortellini. Fui in stazione per tempo e trovai da sedermi. Presto, annoiato dalla lettura dei giornali, sentii su di me l'attenzione di un uomo sulla cinquantina, già bianco, che mi sedeva di fronte. Dopo mezz'ora di viaggio, la luce era spenta, gli altri sonnecchiavano.
2: Studente?
1: Sì. Mi venne di rispondere di sì, e il dialogo si avviò al buio. È viaggiatore di commercio, rimpiange gli studi interrotti e si è fatta una sua piccola cultura. Dai particolari che coglievo per ricostruire il personaggio, cercavo di risalire al suo centro, al suo perché. Volevo il sostantivo e dopo un po' lo ebbi. È un padre. Quell'uomo consiste nell'essere padre. Da questa posizione, sempre da questa, guarda il mondo. Ecco perché mi ha colpito. Un amico mio sostiene che niente di oggettivo può scuoterci.
3: Niente! Solo il confronto con ciò che è nostro!
1: Ed è la possibilità del confronto a renderci curiosi.
2: A 18 anni è carina, è ancora pura, sa?
1: Lui almeno lo crede. Dovunque teme tentazioni, che ne so io, diceva delle sue amiche, sembrano per bene, conosciamo le famiglie, non è una garanzia.
2: Niente è una garanzia. Come posso sapere che discorsi fanno fra loro, i suggerimenti che si danno, se si passano i libri di nascosto? Le piace il ballo, la mamma l'accompagna alle feste del fronte della gioventù, lì deve ballare con tutti. I giovanotti mi fanno paura. Ci mette poco un uomo a portare una ragazza dietro una siepe e sparire l'indomani. Cosa gli importa di gettare nella disperazione una famiglia? Li conosco gli uomini, i giovani. Sono stato giovane anch'io. È terribile se immagino me di allora con mia figlia.
1: Per quel il convoglio procedeva nella notte. Quel bisbiglio uniformava tutto. Le soste interminabili in aperta campagna al canto dei grilli, i transiti lentissimi sui ponti di fortuna, le corsie di luce delle stazioni con la folla pronta all'assalto.
2: Io sarei finito, vivo per lei. Per lei mi sono messo a fare il galoppino. Un giovane, quando si accosta a una ragazza, dovrebbe... lo so, lei dirà che questa è la mentalità dei padri, dei vecchi. Ma vedo che lei è un giovane come si deve, istruito. Per quanto l'istruzione dice poco, uno è com'è. Non parlo per lei. Ci pensi?
1: Difatti, i genitori della mia ragazza, due nemici sconosciuti per me, contro i quali ogni mezzo lice. Due ombre che si incrociano dietro la sua voce dall'altra parte del filo. La proibizione di uscire la sera, i come sei pallida, i dove sei stata, non persone, attributi negativi di lei. E per loro, se sospettassero la mia esistenza, io rappresenterei soltanto uno squattrinato intorno alla figlia. Bei rapporti, degni delle mie idee. La lealtà, la comunione, la nuova città, darsi. Eccomi. Indi Biella, indi Roma. Scusa lo sfogo. Scrivimi. Tuo Paolo.
4: Il nord?
5: Il sud, tale quale. Ragazze più brutte e più quattrini esportano di già.
4: E come idee?
5: Quelle le importano ancora. Ne parleremo con lui. Dove ci aspetta?
4: In birreria, ai Santissimi Apostoli.
1: Mario. Era arrivato in ritardo all'appuntamento sotto l'obelisco di Piazza di Spagna e mi stava portando verso Via della Croce. Gesticolavamo per scambiarci meglio impressioni e notizie nel crepuscolo estivo che arrossava selciato, muri, vetrine.
4: Non una lira più del mensile che devo dare a casa, un pianto.
5: Potresti trovare di meglio che fare il bibliotecario.
4: Di grado settimo.
5: Ma dove stiamo andando?
4: Sali anche tu, così mi sbrigo.
1: Genovesi lo trovammo ai Santissimi Apostoli, giù nell'interrato. Aveva finito due grandi scure e abbordava la terza.
6: Voglio scrivere un fondo sulla coltivazione del luppolo e proporrò di moltiplicare le birrerie. Basta con le osterie. Ma non avete notato che tutti i popoli della birra sono delle vere società?
4: Altre due grandi, bionde. Forse è un po' lungo cominciare dalla birra.
1: Si fa.
6: Hai visto le edicole? Uno nuovo tutte le mattine e uno più a destra dell'altro.
1: Ho capito, non si fa.
6: Sai benissimo che il primo numero è pronto, a parte l'attualità. E su quella ho le mie idee. Il permesso ce l'ho in tasca perché alla commissione alleata non capiscono niente. Ho anche trovato la tipografia. Non che sia stato facile, eh? Ma siamo sempre lì, mancano i fondi.
4: Endecasillabo.
1: Speranze.
6: Continuo a parlare con gente che ha soldi. Ci sarà da qualche parte un Tikhomirov anche per me.
4: Tico chi?
6: Quel milionario russo che offrì 100.000 rubli a Lenin per fare un giornale rivoluzionario.
4: Lenin.
6: Ma coi milionari nostrani niente da fare per me. O sono troppo a sinistra o chiedo troppi quattrini.
4: Esametro.
1: Giuliana comunque mi ha scritto che sei scesa a 800.000.

0: Scolati Komirov e alle 800.000.
1: Sì, scol.
2: A proposito, ti saluta e dice che vai a trovarla a Camogli.
0: Ma come, già partita? Quando?
2: Dai, se fosse a Roma tu a quest'ora...
0: Sono arrivato 4 ore fa, il tempo di una doccia, di passare in ufficio.
2: Le avrai telefonato?
0: No, Mario, aspettavo domattina. T'ho scritto che mi educo la volontà. Ah, poi...
2: Poi?
0: Cominciai a raccontare il colloquio con l'uomo del treno. A Genovesi mi smontò sul più bello.
2: Il maledetto vizio di mettersi dal punto di vista degli altri. L'oggettività è inerzia. Bisogna avere idee fisse, partiti presi, magari manie. Ogni pretesto è buono per diventare sempre più soggettivi.
0: Egoisti.
2: Chi è egoista? Io o tu? Che per non rinunziare a niente hai trovato la scusa dell'oggettività. Io scommetto, o va o mi rovino. Tu punti su tutti i cavalli e giochi a restare pari.
0: Altro che se mi aveva capito nei pochi mesi che lo conoscevo. Un incontro casuale a un concerto, nel loggione dell'Adriano semivuoto, ai primi di marzo. Capelli castani a spazzola, occhi scuri, bocca larga, senza sangue, gli davo 28 anni. Era di taglia media, pari alla mia. Con arti corti, parlando, irrigidiva le braccia contro il corpo, come se di proposito non volesse gestire. Vestiva sempre di nero e all'occhiello teneva il distintivo azzurro con l'elmetto nichelato dei reduci. Praticamente di lui sapevo solo che era tornato dalla prigionia nel Sudan alla fine del 44.
3: Viviamo fra due religioni che spiano le nostre ore di sconforto, pronte ad approfittarne. Nel letto della nostra insonnia, se il Vangelo ci fa duro sotto il cuscino e ci giriamo dall'altra parte, troviamo il bozzo del capitale.
2: Noi, che vogliamo essere la terza cosa, dobbiamo farci duri, intransigenti.
4: E gli altri hanno torto. Ma perché noi abbiamo ragione? Ci chiameranno nazionalisti, è peggio. Mi sai dire cosa potremo rispondere? Dov'è il programma? Me lo sai dire?
2: Il programma è qui!
0: E si piantò un pugno in fronte. 3 polacchi al tavolo accanto sobbalzarono.
2: Ma non mi serve metterlo fuori adesso. Vale più un gesto oggi che 1000 discorsi. Fare uscire il giornale come dico io è un gesto.
3: Verrà dopo il programma.
4: Datemi un gesto e gratterò la schiena al mondo. Lenin, caro mio, visto che tu lo hai citato, dice che non può esistere una terza cosa.
0: Mario non credeva in lui. Grasso, sonoro, le guance sempre accese da pedicelli, comedoni e ogni altra specie di flora sfogativa. Fin dai tempi del liceo mi era sembrato il contrario dei versi che stilava. Se per esser felice l'esistenza che appena ti sovrasta e il disordine cieco che alla tua voce mutila si addice contro di me ti basta.
4: Per te i programmi sono come per me le poesie. Muggiti armoniosi del toro di bronzo dentro le cui viscere infocate soffriamo come dannati. Non è mio il paragone. Esprimere!
2: Non serve, lo capisci? Non serve, danneggia, perché ti scarica. L'uomo che si tiene i rospi dentro, quello venuto il momento, avrà più spinta. Tu, con chi hai parlato su al nord?
0: Ah, gente formidabile, industriali, agenti commerciali. Non parlano quasi e ti capiscono di là da quello che dici, perché ti misurano con l'unico metro valido, l'utilità marginale. E non hanno la preoccupazione di riuscire simpatici e naturali o l'incubo di dire cose di cui pentirsi. Vanno allo scopo. Certo che sono diventati padroni. Chi può negare loro il diritto?
2: Ma lo vedete che non capite niente. Nessuno dei due. Mario ragiona da letterato e tu? Tu ti metterai dal punto di vista anche del questurino che ti arresterà. Voi non chiedereste di meglio che rientrare nell'ordine esistente. Se protestate perché siete dei falliti, la vostra è solo rivolta.
4: Fallito è uno che ha provato e non è riuscito. Personalmente devo ancora cominciare.
0: E io anche.
4: E a te conviene che io e Paolo si ragioni così. Ti auguro di trovarne 100.000 con la nostra rivolta dentro.
0: Sì.
4: Che è sempre una libertà, nel senso che intendi tu.
2: No, è genericità.
4: Stiamo con te ben per questo, perché siamo generici. Se la nostra rivolta fosse un fatto preciso, staremmo con gli altri. La ribellione degli altri è sistema. Dicono, tutto è materia, la materia nel mondo degli uomini è economia. Cambiamo l'economia e cambieremo gli uomini, i rapporti e il mondo. Tu dici che bisogna prima cambiare gli uomini e anche il sistema cristiano. Eppure, dopo 20 secoli di sacramenti, eccoci.
2: All'inferno i sistemi. Io non sarò mai così scemo da giudicare riuscito o no un'azione col criterio se è o no conforme a un sistema.
4: Ma come ti rappresenti il mondo?
2: Cerco l'elemento in base al quale le varie società hanno permesso al singolo di innalzarsi. Alle origini era la forza. Nell'antichità era la nascita e durò. Poi fu la ricchezza. Oggi...
0: Aveva messo in pila i 3 tondini di feltro che facevano da sottocoppe. Ci piazzò sopra la mano.
2: Oggi si va al 4° sistema, che sarà quello della capacità. Chi vale e chi no. La dittatura dei capaci, con la scienza al proprio servizio. Altro che dittatura dell'aristocrazia o della borghesia o del proletariato. All'ingiustizia derivante dalla diversità di avere si sostituirà e per sempre. Ingiustizia che deriva dalla diversità di essere. Allora veramente gli uomini dispereranno. Alla disperazione!
0: Pagammo, cioè io pagai, e risaliti i gradini della birreria sbucammo nella sera inoltrata. Il selciato emanava ancora calore, l'aria era blu e vibrava. Poiché Mario ci ebbe salutati, io e Genovesi infilammo a passi regolari via 4 novembre. Sudavamo per il pendio della strada. Genovesi procedeva a testa bassa con le spalle arcuate in avanti, come per stare più vicino a se stesso, molleggiando sulle scarpe dalla suola di para. Ne aveva portate due paia dalla prigionia e giurava che non avrebbe mai messo altre scarpe fino all'uscita del primo numero. A me, che ogni mattina perdevo mezz'ora a scegliere la cravatta, anche questa cocciutaggine...
2: Fra me e l'azione ci sono mille ostacoli. Se avessi la purezza. La purezza è tutto. Tu sei la prima persona veramente pura che ho incontrato. Pura, con un'anima da mettere in piazza, con un passato da edizione integrale.
0: Genovesi?
2: Sì?
0: Fra noi confidenza non ce n'è mai stata e non so fino a che punto tu gradisci che ce ne sia. Però ho bisogno di un tuo giudizio su un fatto mio e mi dispiacerebbe che ti rifiutassi.
2: Perché dovrei? Mi offri certo di partecipare a un sentimento. E vicino ai 30 anni rifiutare dei sentimenti è un lusso.
0: Eh?
2: Che c'è allora?
0: È Giuliana. Io...
2: Aspetta! Ti dice niente il giovane che sta al banco, lì in tabaccheria?
0: Quel biondo allampanato?
2: Sì. Rimani sulla soglia e stai a sentire.
1: Due espressi completi. È uscita la nuova serie per la Repubblica?
5: Non ancora. C'è la serie della Liberazione.
1: Quella ce l'ho. Buonasera.
5: Buonasera.
2: Sentito? Tutte frasi convenute. È uno dei nostri. Un duro. Hai notato come ha fatto finta di non conoscermi? Volevo solo che ti vedesse con me.
0: Se non mi ha guardato.
2: Lì sta il bello. E non ammetterà mai di avere rapporti con noi. Ricordalo, eh?
1: Adesso avanti, su. Dimmi della tua Giuliana. Anche se io sono per la castità che concentra le energie.
6: Fammi felice, fammi tanto felice. Sì, baciami tutto, amore. Ah, come sei bravo.
1: Tutto lì?
0: Magari fosse tutto lì. Mi ama, dice lei, e me ne ha convinto. Io non è che non le voglia bene, ma... come mi è già successo con le altre. In più, con lei c'è la stima. Ammiro il suo senso morale, il suo disinteresse, ma mi sembra di portarla verso il male. Non tanto perché viene con me, quanto perché a causa mia deve vivere di sotterfugi. Se non la stimassi, non mi preoccuperei. Così, invece, ho paura di peggiorarlo. Che faccio?
2: È semplice. Fai in modo che non debba più mentire. Togli te e lei dal compromesso.
0: E come?
2: Fidanzatevi.
0: Mai. Lei sa che voglio mantenermi libero, mi capisce?
2: Ah, è per questo allora che la stimi tanto, perché ti lascia fare il comodo tuo.
0: Ma io sono diverso da lei, io non sono nato per mettere su casa. Ho altro da fare io al mondo.
2: Cosa? Cosa altro hai
7: la
2: da fare?
7: La carità, signorino, date qualcosa a un derelitto. La carità,
2: non dargli
7: signorino.
2: Niente, la coscienza così non la metti in pace. Rispondi a me piuttosto. Conservi la tua libertà. E perché farne? Eh? Non sai rispondere. Vado bene io con al fianco un uomo come te, finché non ti sbarazzi di tutti i complessi o come diavolo li chiami, con te tempo buttato. Ma chi potrebbe credere a una rivoluzione predicata da te? Ti invidiavo la purezza, ma il tuo passato non è puro, è vuoto. È uno sciroppo di abitudini, di omissioni che ti trascini dietro come le lumache la bava.
0: Attento, ti fai sentire da tutti.
2: Anche da lui?
0: Si era arrestato e fissava il muro. Vi avevano incollato la prima pagina di un giornale politico e da una fotografia il volto di un uomo con gli occhiali ci guardava attento. Le lenti spesse conferivano agli occhi uno sguardo denso e allerta. Aveva l'aspetto di un professore, di un glossatore, si sarebbe detto, diventato miope decifrando palinsesti, ma non c'era pericolo che lo si prendesse per tale. Chi attacca sui muri fotografie di professori? La testa tonda sembrava staccata dal busto e deposta sul colletto come su un vassoio, tanto il collo era corto. I capelli nascevano fini, con appena un'onda sulla fronte molto alta. Sorrideva. Un sorriso come ne hanno nei quadri certi vecchi prelati carichi di saggezza e di pessimistica comprensione per l'umanità. «Il popolo ha scelto, Repubblica e democrazia», esclamava il titolo del giornale. E l'uomo con gli occhiali sorrideva a me e a Genovesi. Sorrideva a bocca chiusa.
2: «Sai cosa vuol dire quel sorriso?»
0: «Forse ci prende in giro.»
2: «Ah, letteratura. Loro non si sprecano a prendere in giro nessuno. Si sono buttati dietro le spalle anche il senso dell'umorismo.»
0: «E allora?»
2: «Vuol dire... io lo so cosa pensate voi, cioè noi. Voi pensate che la causa del popolo è la causa della verità. E invece la verità è che al popolo bisogna mentire. Ecco cosa dice quel sorriso. Tutti i politici devono sorridere. Ma prova a fare così con gli altri.
0: Col palmo della mano coprì una volta la bocca e una volta gli occhi della fotografia.
2: E vedrai che fingono. Gli occhi esprimono il contrario della bocca. Lui no. Lui è sincero. La sua sincerità dipende dalla sua sicurezza.
3: Ma non è tutta birra quella che fa schiuma. Non credere che lui si senta a posto, sai. Tutti abbiamo paura di qualcosa. Vuoi sapere di cosa ha paura lui? Non dei padroni, no, eh. Sono la sua ragione di vita. Se gridano libertà, gli è facile rispondere giustizia. I padroni sono il nemico. Ma c'è di peggio del nemico. Il concorrente.
2: È di noi che ha paura dietro il suo sorriso.
3: Di noi. Si è attribuito il monopolio della rivoluzione. I padroni glielo riconoscono più che volentieri. Siamo noi che non glielo riconosciamo.
2: Noi, vedi, noi siamo il suo vinaio di Sant'Ambrogio.
0: Come hai detto?
3: Niente. Cose mie. Arrivederci.
0: Scusa, chi saluti?
3: Lui. A presto, uomo con gli occhiali. E i miei rispetti al capitano Dundas.
0: A chi?
3: E cose mie. Arrivederci.
0: Fece un inchino alla fotografia e mi tirò via per un braccio.
3: Secondo te è vero che il fine giustifichi i mezzi?
0: E secondo te?
3: Senti, se tu sapessi che nella casa lì, all'angolo, ci sono 800.000 lire e ne fossi capace tecnicamente, le ruberesti? Con quei soldi noi potremmo cominciare. Da una parte l'utile pubblico futuro, dall'altra l'attuale diritto di un privato. Esiteresti o lo faresti?
0: Lo farei.
3: Dici così perché è soltanto un concetto, non morde un concetto. Pensalo concretamente. Non è una casa, è quella casa. A quella finestra dove vedi quelle tendine abbassate. Entrare in quel portone, salire quelle scale, poi quella porta, quella camera, quel cassetto. Non farsi prendere da quelle persone. Te la sentiresti?
0: T'ho detto di sì. È che magari non ne sarei capace, tecnicamente.
3: Come puoi dirlo? Sembri sicuro di te. Hai già fatto qualcosa di simile? Rispondi.
0: No, calmati. La sua mano era una morsa al mio braccio, tremava.
3: E non lo farai mai, né questo né altro del genere. Bada! Ricordati, la tua purezza è mia, ne dispongo io. Non fare niente che la comprometta, almeno esteriormente, per gli altri, capisci?
0: Sì.
3: Ecco, io voglio che tu viva nella normalità, senza sfidare nessuna convenzione. Non si dovrà poter dire niente di te.
0: Io già li vedo a rovistare, a dannarsi. E allora si chiederanno. È la purezza la prova che convince.
3: Ricordalo.
0: La sua volontà affondava in me. Ero passato in ufficio prima di vedere Mario. Il direttore non c'era, ma l'amministratore...
8: Neanche Asti rinnova. Sarebbe la prima volta.
0: Era stato mio padre a procurarmi quel posto in dicembre, quando ormai da 6 mesi dalla laurea io e l'inflazione consumavamo la piccola eredità della mamma.
8: Tu sai che da un pezzo io mi sono formato...
0: Si era fatto vivo nella settimana di Natale, quello che dopo 2 anni di eclissi al nord.
8: Una famiglia in cui tu non devi entrare. Adesso sono potuto venire giù a vedere come te la passavi. Vedrò di fare qualcosa per te. Ma la mia situazione è tutt'altro che brillante.
3: Sediamoci.
0: Il vecchio istituto di fisica, in via Panisperna, deserta. La facciata di una chiesa si perdeva nella notte. 2 minuti fa parlavamo in mezzo al traffico e alle reclame luminose. Mi sentivo cambiato. Anche dentro. Il momento decide.
3: Ti sei mai chiesto come campo io?
0: Sei stato prigioniero, no? E ferito grave. Forse hai la pensione.
3: Ferito grave? Che ne sai?
0: Credevo. Perché ti abbiano fatto prigioniero?
3: Se mi hanno preso, colpa mia. La pensione. Una lira che è una lira. Ti pare che l'accetterei dalla patria che non ho saputo far vincere? Per 10 mesi ho fatto lo sbinatore. A Cassino, a Ostia, nei castelli romani. Si è pagati una miseria, dato il rischio. Novembre e dicembre siamo rimasti isolati in una baita, a 900 metri. Senza coperte, senza un infermiere, in un terreno seminato di mine di legno, le più cornute. Gli altri spendevano tutto in città la domenica. Io risparmiavo. E a marzo ho deciso di smettere. Avevo trovato la persona che cercavo.
0: Che persona?
3: Un giorno, te lo dirò. Adesso voglio sapere io una cosa. Come mai non sei stato sotto le armi? Tu mi sembri il contrario di un imboscato, nonostante tutto.
0: Devo proprio dirtelo.
3: È un ordine.
0: Mio padre è ufficiale di carriera. Faceva soffrire la mamma. A un certo punto se ne andò e respirammo. Ma la sola idea di dover ancora ubbidire a un uomo in divisa... Fu mamma a farmi avere una proroga dopo l'altra, raccomandandosi. È una repulsione a cui non so reagire. Eppure la disciplina, ubbidire, mi attirano.
3: Lo so. E la violenza?
0: C'è in me qualcosa che ne ha sete. Nella mia vita sono arrivata a una sola conclusione, ed è che voglio morire convinto, non importa di che, ma convinto. E reputo difficile morire convinto in un letto.
3: Ora voglio da te una promessa.
0: Quale?
3: Niente di straordinario. Per ora. Che se te lo chiederò, ti ricorderai di questo. E di stasera. Prometti.
0: Prometto.
3: Adesso ho da fare.
0: Nella via solitaria lo zoccolio di una carrozzella in salita coprì i suoi passi molleggiati come il buio lo assorbiva. In pensione, dove rientrai dopo aver mangiato qualche supplì, mi aspettavano un telegramma e una busta intestata della UIP. Risolsi di lasciare per ultimo il telegramma.
9: Roma, 7 luglio 1946. Egregio dottore, ci pregiamo ricordarle che col 31 ultimo scorso è terminato il periodo di prova di mesi 6 a cui la nostra ditta eccetera eccetera. Siamo spiacenti di doverle comunicare.
10: Camogli, 7 luglio 1946, ore 15:15. Vieni assolutamente, Giuliana.
0: Lavato e sbarbato era uscito in ricognizione dall'alberghetto del Pesce d'Oro, recuperando uno stato d'animo dell'adolescenza, il complesso del pallido nuovo venuto in mezzo ai villeggianti abbronzati e ambientati. Avevo sceso la scaletta di legno di uno stabilimento e nel chiasso dei bagnanti, nel risucchio delle onde sui sassi, ritrovavo sempre più l'animazione delle mattine d'estate, in vacanza. Sarei rimasto chissà quanto tempo lì, fermo, a lasciarmi avvolgere a turno dalle vampate della pietraia e dallo spolverio delle ondate. L'avvenire immediato, un paio di giorni con Giuliana. Al di là, Roma. Cercare lavoro. Quale? Mi avviai verso Levante, lungo la Battigia, e guardavo sotto gli ombrelloni se per caso la vedessi. Non sapevo come trovarla altrimenti. Mi incrociò di corsa un ragazzo muscoluto che portava cavalcioni sulle spalle una brunetta di 15 o 16 anni, fine, ben formata. La ragazzetta si dimenava nel due pezzi di seta nera, rideva, picchiava sul cranio della sua cavalcatura. Aveva la bocca piccola, guance rosa. Già da lontano mi ero sentito guardare. Ora, nel passarmi accanto, gli occhi per vinca mi dedicarono uno scintillio. O forse era nell'infilarsi in fretta la cuffia, perché il ragazzo fendeva l'acqua, rovesciava la compagna, nuotavano via. Non ero più abituato all'attenzione delle donne. Tirai avanti canterellando e ostentando l'andatura atletica dei tempi in cui si marciava nel cortile del liceo. Il sole scottava. Mi chinai a bagnare i capelli, mi rialzavo.
11: Oh, mi è cascato il fazzoletto! Per piacere, Guido, torni indietro a cercarlo!
12: È mio fratello. Ti ho aspettato tanto. Sai dov'è il porto? Lì alle 2:30. Vai avanti. Grazie per essere venuto. Ti amo.
11: Guido! Guido!
0: Dalla trattoria scesi al molo. Mare e spiaggia deserti luccicavano nell'annientamento solare. Poco dopo le 2 sedevo all'ombra dell'imbarcadero. Il porto liberava un suo alito di catrame e di pesce.
13: La testa mi pesava.
12: Amore, amore. Amore!
13: Eh?
12: Amore!
0: Chi? Saltai su perché mi stava dinanzi, adesso vestita la marinara, con una blusa a sacco, la ragazzetta della spiaggia. Accanto a lei Giuliana mi guardava teneramente. Negli occhi della brunetta c'era una sorpresa maliziosa. Giuliana mi baciò.
14: Ah, per me fate pure.
12: Paolo, questa è Margherita.
14: Mi chiamano Meggi. E questo sarebbe il famoso Paolo.
12: Abbiamo il tempo contato. Meggi, sai come mia madre... Amore, fino a stasera niente da fare. Stasera ci possiamo vedere da Meggi, da una festa.
14: Festa? Si strascina un po'.
12: Verrò con mio fratello, lei farà finta di presentarci. È l'unico.
14: E il fratello dovrò rimorchiarlo io.
12: Scusa Paolo, ma coi miei è un disastro. Io... Noi... Dobbiamo parlare. Tanto. No, non pensare male se oggi non posso. Avrei
0: alzò il viso per un altro bacio, giorno. Nel quale entrambi smarrimmo un attimo il luogo e il tempo. Quando riaprì gli occhi vidi nei miei quelli sornioni di Meggi. Sfidai a lungo le pupille chiare, ingannando le palpebre chiuse di Giuliana.
12: Non facciamo così, amore. Se no, non vado più via.
14: Stasera l'amore mangia la trattoria su in piazza.
12: Svelta, Meggi!
14: E io lo prelevo lì alle 8:30. Ok?
0: Mi sorprese a seguire più i capelli bruni che i biondi. Mi tornò la sonnolenza. Raggiunsi il Pesce d'Oro, caddi sul letto. Mi ero fatto bandito dopo un amore infelice, inseguimenti, sparatorie, correvo giù per una strada scivolosa che di colpo si slargò in una piazza cieca. Ancora spari, dovevo arrampicarmi sulla facciata di una casa che mi crollò addosso. Strinsi gli occhi per i calcinacci e li riapersi nella stanza. Sulle pareti azzurrine il pomeriggio stendeva una velatura calda, un tepore di guance. Il letto era bagnato di sudore. Morsi il cuscino. Da bambini a guardie e ladri era terribile quando, allontanatomi dalla tana, invece di custodirla, sentivo alle spalle il rumore di una corsa cauta, una voce, il «Liberi tutti! Liberi tutti!» e i ladri sbucavano da ogni parte a travolgermi. La realtà mi riprendeva. Amarezza e paura e smania e desiderio, tutti da cui il sonno mi aveva esonerato, tornavano. Mi vesto e vado fuori, decisi. Ma non resistevo a girare solo, incarognito, in quel paese di comitive, di spassi. Mi chiusi in un cinema.
15: Centoventimila lavoratori, un crescendo di compatto, irresistibile, disciplinato, consapevole...
0: In una piazza la solita folla osannante, fra scheletri di palazzi, il solito gruppetto di personaggi su un palco... In primo piano un viso con gli occhiali, appena stirato da un sorriso. Ha paura di noi, provai a dirmi. È il nemico, mi dissi. E sentii un sollievo. Avere un nemico è una ricetta per tenersi vivi. La folla tripudiava, agitava vessilli. Lui si accostò al microfono. Tornai in albergo a lavarmi e a profumarmi con le ultime gocce di lavanda. E su, di nuovo in piazza.
14: Non sembra finto.
0: Eh?
14: Ci sono dei tramonti importanti qui.
0: Ah, sì, è formidabile. E tu sei ottima con questo vestito. Cose, opere, persone, ma dove sono più? Ma dove saranno mai più belle o brutte? Importanti sono, formidabili, enormi, oppure orribili, ignobili, uno scandalo. Quel gergo mi metteva sul piano di lei già prima che lei mi provocasse ad abbassarmici. Dal vestito bianco di faglia uscivano spalle, braccia e gambe sapientemente abbronzate. Mi prese sotto braccio e risalimmo la camionabile. Era arrivata la notte.
14: Cos'hai fatto oggi?
0: Stato al cinema.
14: Ti è piaciuto? Io quel film lì l'ho visto a Milano e l'ho trovato ignobile. Però c'è la scena delle frustate. Mi fa sentire un non so che. Io sono un po' matta, sai.
0: Ma quanti anni hai, Meggi?
14: 16. E tu?
0: 24 e qualche giorno.
14: Così antico.
0: Cos'è la festa di questa sera?
14: I vecchi sono andati a Juan Le Pen per 2 giorni. E io e il fratellone approfittiamo per usare casa.
0: Ah, era tuo fratello quello della spiaggia?
14: Quello che mi portava? No, è un bruto, ma così spassoso. Come mai ti interessa tanto?
0: La baciai appena fumo in una scorciatoia. Mi morse, mi diede un urto e scappò su per un viottolo a scalini. La farfalla bianca sullo sfondo scuro del monte. La agguantai ai margini di un uliveto, le rubai di bocca l'alito ansante, stemmo allacciati, poi...
14: Ci sei venuta apposta da Roma per vederla. Dammi una sigaretta.
0: Mezz'ora e fumo alla villa. Una costruzione ultramoderna come se ne vedono sulle riviste di architettura. Nella sala della vetrata, insieme stanza da pranzo e soggiorno, 2 ragazzi su un divano geometrico fumavano, strappando pagine a un numero di Esquire. Una ragazza occhialuta manovrava il pick-up. Meggi, Pepi e Gian Giorgio iniziarono subito una conversazione serrata, con slanci d'entusiasmo per cose loro, misti a condanne senza appello per cose di altri, in un frasario morbido e lacerante. Feci il giro delle poltrone. Arrivarono altre ragazzette vogliose, altri ragazzi con camicie havaiane, giubbetti palma, sfoulard. Invitando per la seconda volta una biondina dallo sguardo spento, notai un'esitazione. Trangugiai un cocktail e uscii in terrazza. Quel mondo da cui tutto mi escludeva, piombarci in mezzo a sconvolgerlo con la protesta di un'azione frenetica.
14: Arriva, arriva, non preoccuparti.
0: Chi? Ah sì, l'aspetto. Torna dentro, sei sudata.
14: Meggi non ha freddo.
0: Senti, Meggi, prima non so cosa sia stato, non pensarci più,
14: Paolo.
0: Non va, Meggi, non va.
14: Quanto sei svizzero. Bacia.
0: Perché?
14: Perché cosa?
0: Perché ti dovrei baciare?
14: Stupido. Conservati per lei, per quello che mi importa.
0: Ma non è lei, è in generale. Ho fatto malissimo nell'uliveto.
14: Sì?
0: Tu hai 16 anni. A 16 anni io... Mi sembra un sacrilegio. Penso a troppe cose.
14: Quali?
0: Vuoi saperlo?
14: Avanti, Pomicione. Dite così a Roma, no?
0: Penso... Pensa a tuo padre.
14: Le risate. Si vede che non lo conosci. Ma proprio noi due per la testa, quello. Chi lo vede mai?
0: Ma lo sai che io sono senza una lira, senza una prospettiva. E tuo padre fa i milioni, vero? Eppure mi fa pena. Che direbbe Genovese? Cioè, mi fa schifo. Ma mi fa pena lo stesso, perché ho fatto quello che ho voluto con sua figlia, che ha 16 anni, e se mi andasse farei di più. Io ne avrei quasi voglia. Lui se lo merita. Vieni qua.
14: No, troppo comodo. Prima devi chiedermi scusa.
0: Ma non capisci niente, ma perché non capisci? Sei tu che devi chiedere scusa a me, siete voi, è tutto sbagliato, tutto.
16: Ma chi è che litiga?
14: Salve, Guido. Ciao, Giuliana. Conoscete Paolo, il mio amico di Roma? Laurea in legge. Attente alle matricole.
0: Piacere.
17: Molto lieta.
16: Piacere.
17: Litigavate, Meggi?
0: No, si parlava, signorina.
14: Questo perfino Guido lo saprà ballare. No, Guido.
16: Ci vediamo dentro, Giuliana.
14: Siete serviti. Ciao, Laura in legge.
17: È proprio una bambina. Oh, Paolo, come sono stata sola. E questo pensiero fisso.
0: Mi dirai adesso cos'è che non va?
17: Vieni, finché lui è con Meggi. Sediamoci qui, vuoi?
0: Sul tavolino di pietra davanti alla panchina in ombra c'erano bottiglie e bicchieri. Giuliana versò e beve. Versò e beve.
17: Dammi un bacio. Qui non possono vederci.
0: Cognac. Un brivido. Dal tempo di una storica sbronza il cognac.
17: Quando ti ho vista sulla spiaggia mi sembrava impossibile. Credevo che sarei rimasta sola, sempre, senza altro conforto che pregare. E invece sei venuto. Mi ami?
0: Sciocchina, sembra che tu abbia paura.
17: Oh no, adesso avrò tutto il coraggio. Vedrai, sarò fortissima, ti meraviglierò. Dovrai dimenticare la Giuliana debole, timorosa di tutto. Non ti darò nessuna noia. Ho solo bisogno di sentirti vicino. Oh amore, perché è bello, sai? È una cosa bellissima. Tienimi stretta.
0: Cosa c'è, Giuliano?
17: Oh, Paolo, cerca di capire.
0: Se non mi spieghi.
17: Non sono capace di dirtelo. Cerca di capire. No, non così, comincio male. Voglio essere coraggiosa. Stammi vicino, te lo dirò. Te lo dirò piano. Te lo dirò, amore.

0: E cosa avete deciso?
1: Niente, Mario. Sono ripartito la notte stessa.
0: E già che c'eri, potevi farti 2 giorni di mare prima di tornare a bere cloro in questa cloaca.
1: Non resistevo.
0: E adesso cosa fate?
1: È a Roma da stamani. Sì, improvvisamente i parenti di Camogli non li potevano più ospitare. La vedo oggi pomeriggio al solito caffè. Per questo ti ho raggiunto in piscina. Che devo fare, Mario?
0: Se escludi le giuste nozze, come mi sembra di capire, c'è una cosa sola da fare.
1: Già.
0: Certo è un problema. Come stai a finanze?
1: Il problema è lei. Tu non la conosci. È una ragazza rara, ha i suoi valori e non transige. Aggiungi che è religiosa.
0: E allora?
1: No, penserà cose impossibili. Sì, fuggire con me, magari.
0: Verso la vita? Ma lo sa che hai perso il posto?
1: Non ho avuto il coraggio di dirglielo.
0: Dovrà capire a un certo punto. Non è la prima a cui succede. Vedrai che oggi la convinci.
1: E me? Me? Chi mi convince? Significa essere come non sono. Ma come sono?
0: Lo sai qual è il guaio con te? Tu non coincidi.
1: Con che cosa?
0: Con te stesso. Tu ti vedi vivere. Paolo, lì, lì, davanti a te. Vedersi è la paralisi, ti blocca, ti isola. Tuffiamoci, va.
2: Se essere ragionevole è questo, non voglio essere un cameriere.
1: Aspetta, Giuliana, non fare la bambina, che non lo sei. Altre 2 granite. Sul tavolo i 2 bicchieri pieni. Nel portacenere molte cicche.
2: Smettiamo di parlarne, Paolo. Non puoi.
1: Pensa a tua madre, a tuo padre.
2: È la prima volta che mi dici di pensare a loro.
1: Anche 2 tazzine di caffè. Vuote.
2: Ma io non pretendo che mi sposi. Vivremo insieme. Lavorerò anch'io, so scrivere a macchina. Tu guadagni.
1: Giuliana, io non guadagno più.
2: Eh?
1: Non ho più lavoro. Mi hanno licenziato.
2: Licenziato?
1: Sì.
2: Paolo?
1: In quel momento ho capito che avrei avuto partita vinta. Adesso coincidevo, capisci Mario? Non mi criticavo più, non mi vedevo più. Ero così sicuro che mi sono dato alle finezze. Per esempio, quando mi ha chiesto perché a Camogli non le avevo detto del licenziamento. Per non turbarla ho risposto. Anzi, neanche adesso avrei voluto dirglielo. Me l'ho scappato. Questo come mi rendeva migliore ai suoi occhi. E insistevo. Avrò un altro posto, non preoccuparti per me. E al momento giusto confessai che non avevo niente in vista. Lo avevo detto per lei. Ah, sono stato perfetto. Non una sfumatura in più o in meno. Vedi, vedi, io le dicevo la verità. È vero che mi hanno licenziato, eppure non ho mai mentito così. Secondo Genovesi è vero che il fine giustifica i mezzi, io non lo so. Certo, se il fine è male, anche il bene dei mezzi si converte in male. E perché allora non può valere l'opposto? Io ho ottenuto di più da lei in 10 minuti, fingendomi disinteressato, che disperandomi in buona fede per un pomeriggio. Lei ha bisogno di sapermi buono e infelice. Infelice solo, non le basta! No, no, no, non può essere lei la mia donna, l'ho capito oggi. Se la troverò, sarà una che mi amerà per come sono, soffrendone quanto ne soffro io. Lei no. Lei mi vuole eccezionale, capito? Io odio tutto di lei, da quando è cominciato in lei qualcosa che è me. Il profumo che si mette, come si veste, come si pettina, il suono della sua voce. Maledizione, mi sono messo con lei. E ha ragione lei. Oh, l'ho convinta, sì, farà quello che voglio, ma intanto l'iniziativa e quindi la colpa è mia. Lei è giustificata perché mi ama. Sono io che non lo sono. E si ha bisogno di una giustificazione. Io almeno ne ho bisogno. Ne ho un bisogno assoluto, opprimente. So fin troppo cosa vuol dire il rimorso. Non del male che ho fatto e che farò, ma della mancanza di motivi che annacqua ogni mia azione, rende i miei peccati un brodo insipido e nauseabondo. Qualcuno che mi amasse, come io sogno di essere amato, mi libererebbe dal peso, mi darebbe ordini, si assumerebbe la mia responsabilità, così otterrebbe da me qualsiasi cosa. Senti, veniamo al pratico. Conosci nessuno tu? Neanch'io. Dobbiamo informarci. Ci vorranno soldi. Anche di questo informarci. Te la senti di aiutarmi?
3: Capisci cosa ti chiedo? Di sporcarti con me. Noi sporchi. E lei pura. Pulita, lei.
0: Hai sentito anche tu?
3: Era sera tardi. Nella stanza di Mario dormivano i fratellini e noi parlavamo in camera da pranzo. Il muro della camera era lo stesso delle scale. Bussarono anche al muro.
0: A quest'ora gente che viene da me.
3: Merda, non ho voglia di vedere nessuno,
0: Vai in cucina, la porta accanto.
3: Uno spigolo di marmo mi si piantò nell'anca nell'oscurità. La finestra era chiusa, stagnava un odore dolciastro, stufato e gas.
4: Ho dovuto svegliare il portiere. Se uno ha bisogno di te di notte, puoi rinunciarci.
5: Uno aspetta la mattina dopo.
4: Ci sono notti che non hanno una mattina dopo.
3: Trattenni il respiro. Da quella sera l'avevo sempre evitato. Mi vergognavo di confessargli le nuove sconfitte.
4: Ma dove si è cacciato? L'hai più visto?
0: Chi?
4: Ma come chi? 20 volte avrò telefonato in pensione. È stato fuori Roma, senza dirmi niente. Ed è tornato ieri.
0: Pensavo che fosse qui.
5: Si è fatto vivo poco anche con me.
0: Ma che gli sarà successo?
5: Ma so solo una cosa.
3: È pazzo. Non glielo dirà. E se glielo dice?
5: Lo hanno licenziato.
3: Neanche questo doveva dirgli. Mi unghiai la pelle della mano.
5: Licenziato, eh? Poco danno. C'è altro da fare.
3: Non l'ombra del disprezzo che temevo, né dello scherno. C'è altro da fare.
5: Ora senti. Ho trovato i soldi.
0: Dico mio.
5: Soldi solo per un numero. Io sono contrario a buttare soldi. Ma il momento è arrivato. Hai guai a perderlo. Hai visto i giornali di stamani?
0: Ah, già.
5: Tu non li leggi mai. Fai bene. Ma sapresti che lui,
0: capisci, è andato a Parigi.
5: No, non proprio alla conferenza della pace, ma negli ambienti intorno, a trattare con gli slavi per le frontiere orientali,
4: senza incarico né autorizzazione del governo, fregandosene della missione diplomatica.
5: La stampa di destra monta lo scandalo. Loro, tranquilli, più la destra urla, più hanno ragione. Intanto, l'aria è tesa. Se qualcuno accende un fiammifero, la polvere che c'è in giro scoppia. E noi accendiamo una torcia. Te lo giuro io.
4: Contro di loro e contro la destra. È assurdo, eh? Ma sai cosa aspetta il popolo?
5: No?
4: Aspetta gli uomini che si gettino in questo assurdo. Li aspetta anche se non lo sa.
5: Ah, io gli preparo un bel ritorno da Parigi.
4: È una fortuna che il tuo amico sia stato licenziato. So che effetto gli fanno le batoste. Ho bisogno di parlargli. Entra domani. Cercalo. Digli di passare da me. Vedremo se ho puntato giusto. Ah, una cosa, la poesia tua che ho non va più bene, fa troppo culturale per il numero come è diventato. Voglio l'ultima, morto come un cane l'amico, goduta la donna da un altro e avendo combattuto soltanto battaglie non tue. Hai capito? E trovalo, lo aspetto domani a casa, fino alle 4.
6: Salta fuori.
3: Corsi alla finestra spalancata.
6: Ho fatto bene, a non dire che c'eri?
0: Chissà dove ha trovato i soldi.
6: Ci credo e non ci credo.
3: Io ci credo, confidai alla notte.
6: Ha imparato a memoria una mia poesia. Che tipo. Il popolo aspetta noi. Sì, stai fresco, se ne accorgerà.
3: Ti tiri indietro.
6: Ma no, vi vorrei solo meno illusi. Non scaldarti, gli do ragione, sai. Peggio per chi si tiene in disparte. È difficile la posizione dell'artista che vive in un mondo diviso. Come dice Hölderlin, vicino è difficile ad afferrarsi il Dio. Ma dove è pericolo, cresce anche ciò che ti salva.
3: Ecco, qui c'è tutto Mario. Per lui vivere e scrivere. Di là dalla pagina, addio mondo.
6: Ti deve parlare, hai sentito? Bene, torniamo a noi. Mi chiedevi se voglio aiutarti. Ma si sa, se non altro per impedirti di farne un problema centrale.

0: uccide lei.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Se questa telefonata che va in onda tutte le sere può essere in qualche modo considerata un quotidiano, diciamo, allora quella di stasera è certamente un'edizione straordinaria. Perché questa sera, cari amici e care amiche, abbiamo al telefono un personaggio notissimo, fra i più noti, credo, della popolazione italiana. Si tratta di Raffaella Carrà. Pronto, Raffaella?
2: Pronto.
1: Come va?
2: Bene. Tu come
1: stanca?
2: Stai,
1: bene, grazie. Senti, Raffaella, non ti fa un certo effetto sentire a quest'ora della sera qualcuno che dice pronto, Raffaella?
2: Sì, in effetti credo sia la prima volta in assoluto
1: che capita
2: a
1: quest'ora.
2: Che mi succeda alla radio. Sì, ovviamente per fatti personali no, può accadere che qualcuno mi chiami a quest'ora, ma normalmente io riposo perché esattamente fra 12 ore, ma io mi alzo molto prima ovviamente, sono in onda e quindi mi sembra strano, penso, faccio la radio 12 ore dopo di quando faccio io quotidianamente invece la televisione.
1: Beh,
2: ma comunque
1: insomma,
2: mi piace l'idea di dare un'intervista alla prima in assoluto, oltretutto di notte, è una cosa molto bella perché chi ci ascolta in questo momento evidentemente non dorme per vari motivi, no? Speriamo non preoccupanti, insomma.
1: Ma sai, non dormono. Io mi sono domandato quando ho cominciato le prime volte a fare questa rubrica e credo me l'hanno spiegato, anzi me l'hanno raccontato coloro che mi avevano preceduto e mi hanno detto, beh, abbiamo un pubblico di enormemente inferiore a quello che ovviamente guarda la televisione, soprattutto di quello che segue il tuo programma, sia per te, sia anche un pochino per l'orario in cui lo fai. Noi abbiamo un paio di milioni, credo, di ascoltatori recuperati fra coloro che a quest'ora tornano a casa in macchina dall'essere stati al cinema o a casa di amici, fra quelli che soffrono di insonnia, che sono sempre più numerosi. Io stesso per esempio la notte non dormo, ma purtroppo facendo la telefonata non la posso ascoltare, quindi...
2: Ah, certo. Comunque devo dire che con questa musica così bella, così dolce che sentivo un attimo fa, concilia evidentemente se non il sonno, ovviamente il relax.
1: E infatti noi la facciamo anche in coda, in maniera che chi non è riuscito, voglio dire, ad addormentarsi durante la mia conversazione ci riesce alla fine. A parte gli scherzi, senti Raffaella, io volevo proprio trovarti al microfono per domandarti qual era il tuo segreto, perché adesso ti spiego. Io ti ho conosciuto, te lo ricorderai, quando cominciavi a muovere artisticamente, in pratica i primi passi, non avevi ancora fatto il film con Sinatra, non avevi ancora recitato in una compagnia teatrale al fianco di Giulio Bosetti, tutte cose che hai fatto con grandissimo successo. Poi nel giro di pochi anni mi sono voltato un momento a guardare da un'altra parte e sei diventata uno dei personaggi più popolari d'Italia. Ecco, qual è la ricetta per la popolarità?
2: Guarda, ti sei voltato e non hai dato proprio uno sguardo veloce, perché pensa che nell'85 io festeggerò i miei 25 anni di professione, quindi è stato uno sguardo molto lungo il tuo, di distrazione, non è proprio l'altro ieri, sono molti anni che lavoro, in effetti è vero, ho fatto moltissime cose di tutti i tipi e ho avuto mille esperienze che oggi come oggi mi sono tutte utilissime, mi sono state veramente utilissime. Il segreto, guarda, non ce n'è uno solo, è una somma di cose che tu hai da una specie di vocazione, chiamiamolo talento, insomma.
1: Certo.
2: Perché io ho cominciato a danzare che avevo 3 anni e mezzo e volevo diventare coreografa, peraltro. Cioè non era tanto la luce e il primo piano che mi piaceva, quanto lavorare dietro le scene, ma non vengo da una famiglia d'arte e quindi ero abbastanza così, un'autodidatta, non ostacolata, ecco, devo dire la verità che grazie a così un certo tipo di comprensione che ho avuto in casa mia, soprattutto da mia nonna, sono stata abbastanza spinta ad andare avanti in questo meraviglioso mondo del quale facciamo parte, ovviamente, perché è un mondo pieno di creatività, di fantasia, e oggi come oggi mi ritrovo invece a sostenere un programma dove ci vuole sì la fantasia, ci vuole il gioco, ci vuole la canzone, la musica, ma trattiamo anche problemi quotidiani che, devo dire, insomma, mi angosciano abbastanza, ecco.
1: Beh, infatti tu fai...
2: Non è che non conoscessi il mondo prima, anche girando il mondo in lungo e in largo io ho visto un sacco di cose, ho cercato di di farmi un'immagine di quello che è la nostra terra, no? Il più possibile umanamente, non solo artisticamente. Però mi rendo conto che, insomma, con Pronto Raffaella ti trovi davanti a dei problemi grossissimi quotidiani che ti danno, qualche volta ti indignano, ti danno rabbia, però così li tratti con chi di dovere, chiedi come mai non funziona questo, come mai non funziona quell'altro, e sono tante le cose che veramente non vanno.
1: Ecco, tu che hai girato tanto, mi dicevi proprio mentre me lo stavi raccontando, avevo voglia... Poi non ti ho interrotto e volevo che tu continuassi il tuo pensiero. Ti volevo dire che hai girato tanto il mondo e l'hai visto con un occhio, spero e so, probabilmente per il poco che ti conosco, abbastanza ingenuo e nello stesso tempo acuto, voglio dire, senza...
2: Attento, direi.
1: Ecco. E Raffaella è più la parte illuminata o è maggiore la parte in ombra? Cioè, c'è più bene o più male? Le cose vanno peggio?
2: Guarda, devo dirti una cosa, in tanti paesi che ho visitato sono talmente diversi l'uno dall'altro che è molto difficile dare un giudizio. Certamente devo dirti che la televisione è un mezzo, per esempio, di questo sono perfettamente cosciente e convinta, che mentre il cinema è settoriale, per cui può piacere molto un attore in Italia e non in Germania, invece tramite la televisione, se tu parli anche la lingua del paese che stai visitando, veramente ha un qualche cosa di magico che ti fa entrare nelle case, nella gente, nella famiglia, ti fa...
1: E ti fa capire, quindi,
2: ti
1: no?
2: Ti fa capire. Allora, cosa significa? Che i valori principali, profondi, più precisi, sono i valori veramente che tutti desiderano, cioè la pace, essere sereni. Cioè
1: liberi.
2: Cioè, questi valori qua sono uguali dappertutto, evidentemente. Da noi, qua in Italia, è un peccato vedere che per una serie di circostanze o di noncuranze o altre volte di incapacità voluta, non è il paese più bello del mondo, perché non è una frase fatta, ma veramente lo sarebbe. Cioè, noi abbiamo una carica in più, cioè l'Italia è il paese più difficile, più strano, però più affascinante, che sarà perché sono anche italiana, questo me lo devi concedere, ma ti assicuro che è difficile trovare un paese dove dici bene, io arrivo e vivo qua, tanto è uguale, non è vero?
1: Beh, questo certamente per il fatto che tu soprattutto sei
2: proprio in Italia. Perché l'Italia è sempre in fermento, perché gli italiani si domandano un sacco di cose, sono sempre critici fino allo spasimo, qualche volta esagerati, qualche volta un po' aspri, anche severi, ma nei momenti importanti l'italiano c'è sempre. Cioè, io l'ho visto in trasmissione l'anno scorso, ho avuto il caso di Giuseppe Russo, e nel mio programma non faccio collette, proprio non, cioè casomai dirigo verso giornali che le fanno, oppure
1: cerco
2: di interessarmi per non farne un programma evidentemente
1: così
2: triste e mezzogiorno,
1: certo.
2: Capito? Però dei problemi me ne occupo per quanto io possa, spingendo chi di dovere a dare delle soluzioni spesso. E quando venne il caso di Giuseppe Russo, che era assolutamente un fatto umano, cioè un fatto di leggi differenti di altri paesi, però veramente ho avuto, che tutti gli italiani, insomma, l'abbiamo tirato fuori dalla quasi morte certa, inutile mentire, in 11 giorni, insomma,
1: certo,
2: è stato veramente bellissimo.
1: Vedi, Raffaella, che in un certo senso tu vieni a darmi ragione, cioè che su di te e su altri insomma, che te ed altri personaggi che condizionano in qualche maniera la nostra vita, ma la condizionano nel modo migliore, voglio dire, che dirigono i nostri desideri, le nostre opinioni, i nostri gusti, le mode addirittura fanno, hanno certamente una grande responsabilità, proprio come tutti coloro che parlano da un pulpito molto ascoltato, ma hanno anche la possibilità di fare quello che fai tu, cioè dove un'altra qualsiasi iniziativa popolare pure, diciamo, magari affidata ai giornali o ad altre cose, avrebbe impiegato chissà quanto tempo, e tu sai che ne sono state fatte per i dissenzienti nell'Unione Sovietica, per un sacco di altri problemi, E il fatto di dirlo attraverso lo schermo, di arrivare direttamente dalla tua bocca che dice la cosa alla mente dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice che è seduto a 4 metri come massimo dal teleschermo, e beh, è come veramente dirglielo di persona e dirlo contemporaneamente a tanta gente.
2: Questo... È giustissimo. Io credo che un segreto comunque sia il limite, cioè essere autocritici fino in fondo e avere dei limiti. Cioè, ecco, tu hai detto una parola molto... diciamo così, che può far perdere un attimo il senso della realtà, che è il
1: condizionare.
2: Non sono su un pulpito io, ecco, questo veramente non mi sono montata la testa.
1: Un pulpito o una tribuna, volevo
2: sì,
1: dire, insomma,
2: capisco,
1: sì, certo.
2: Lo so, però ecco, tu non ti devi mai sentire una specie di santone, una specie di portatore, di risolutore di pace, ecco.
1: Certo.
2: Tu devi fare il tuo lavoro con l'assoluta modestia e umiltà nel miglior senso della parola. Certo, anch'io sono una donna che quando devo combattere delle battaglie ho un'aggressività notevole, insomma, mi faccio rispettare, però ecco, non ti devi mai montare la testa nel senso negativo, altrimenti passi nella parte del portatore della parola, e quindi allora diventa una cosa che non fa più parte del tuo essere. Io sono una showwoman, un entertainer, come vuoi, ma lì rimango, ecco, capito?
1: Sì, ma io te l'ho detto perché proprio perché volevo aggiungere e darti una notizia che su di te e su altri personaggi che come quelli che ti dicevo adesso, e ti faccio dei nomi che sono scelti nei vari campi, Armani, Baudo, Enzo Biagi, Umberto Eco, Falcao, pensa, Forattini, Pertini c'è anche, proprio in questi giorni è uscito un libro intitolato Perché loro, ed è pubblicato dalla Terza ed è scritto da una serie di giornalisti che hanno fatto i ritratti di questi personaggi. E la fascetta di questo libro dice perché c'è un certo numero di italiani e di italiane che ci parlano dal teleschermo, da una tribuna che può essere un giornale, un quotidiano, un settimanale o addirittura dal Quirinale per quello che si riferisce a Pertini, e questi italiani, questo piccolo numero di italiani è quello che è perfettamente in sintonia con il resto del paese. Ecco, questo io ti volevo domandare, che cos'è secondo te che fa...
2: Ma
1: che ti mette così in sintonia con il resto
2: del paese?
1: Sì.
2: Ma nel mio caso io penso di essere una delle poche donne che si occupa delle donne, cioè tu come ben sai noi siamo più della metà in Italia, e quindi la donna è sempre stata nel piano del lavoro, non voglio fare la vittima, ma insomma è un dato di fatto, no? Un po'
1: sì,
2: sottovalutata,
1: certo.
2: Quindi ha avuto delle battaglie da combattere. Io sono una che in un certo senso ce l'ha quasi fatta, insomma, pur continuando a combattere ogni giorno il mantenimento di una posizione che non puoi dormire sugli allori, perché allora saresti anche sciocca, no? Però forse io penso quando telefono

0: che chiedo. Mi trovo moltissime ragazze che sono o casalinghe forzate che non trovano lavoro o hanno dei problemi, quindi vedono evidentemente una donna che solamente con un po' di buon senso, in più ha questo fatto di cantare, di avere dischi, di danzare, cioè ha una magia e allo stesso tempo è una donna che ha la testa e ragiona come loro.
1: Cioè, in parte è una di loro, in parte però è anche qualche
0: È anche
1: cosa
0: qualche
1: di
0: cosa
1: molto
0: di
1: diverso,
0: molto
1: certo.
0: diverso e questo evidentemente crea una solidarietà inevitabile senza parlare nemmeno perché i complimenti di sei bellissima me li sento dire dalle donne perché capiscono in realtà che non hanno una nemica di fronte ma hanno una donna certo è truccata, è vestita al meglio del meglio però allo stesso
1: Che è giusto
0: tempo
1: sempre, in ogni caso, insomma, no? Per una che fa questo mestiere, che si presentarsi,
0: certo,
1: certo.
0: l'immagine, essere una donna elegante, insomma, fa parte della vita, no? Però allo stesso tempo ragiona, pensa, ascolta e forse anche sono molto gentili con me, pensano che la mia disponibilità sia 24 ore su 24, e molte volte lo dico, no, guardi che anch'io ho dei difetti, ho dei limiti, però non mi credono, in realtà sentono una compagna, un'amica, ecco.
1: Ecco,
0: E
1: per
0: anche se
1: essere...
0: vive in altre dimensioni, ovviamente, ma non c'è
1: Certo.
0: gelosia. Questo mi pare che sia una cosa abbastanza interessante perché, evidentemente, non essendo io un intellettuale, sono una persona raggiungibile che però ha delle cose che sono diverse
1: Una marcia in più,
0: da altre
1: insomma,
0: donne,
1: ecco sì.
0: certo.
1: Ecco, Raffaella, proprio sinceramente vorrei da te un'opinione. Secondo te... Tutto questo amore, questo affetto, che io del resto constato praticamente quasi ogni giorno, perché il mio intervallo di lavoro coincide più o meno con la tua trasmissione, quindi io ti sento per una parte almeno quasi tutti i giorni. E sento questi complimenti. Sei bravissima, Raffaella, sei bellissima, come sei simpatica, tu devi anche cercare di troncarli per dire le cose che vuoi dire, per fare i tuoi giochi, per presentare le tue persone, eccetera. Dico loro, sperano in qualche modo. Di dire ce l'ha fatta Raffaella e forse ce la faccio anch'io, oppure dicono eccola, è una che ce l'ha fatta, io non ci arriverò mai, ma mi piace tuttavia conoscere una che è arrivata.
0: Ma penso tutte e due, voglio dire, io come tu sai rispondo anche a gente ogni settimana e ricevo lettere le più strane, le più interessanti, le più divertenti e molte volte c'è anche questo. Come posso fare per fare la stessa cosa? In effetti, quando tu rispondi e spieghi che c'è una dose sia di fortuna che di tigna, si dice in Emilia,
1: Di
0: cioè
1: volontà, anzi, sì, una volontà
0: di forza, e
1: testarda.
0: poi c'è anche il destino, perché sono abbastanza fatalista. Ecco, lì è il finale di tutta questa mia voglia di lavorare. Comunque, per come rispondo io rispondo che il lavoro deve essere parte della vita di una donna. Quindi che sia essere una star, che sia essere una giornalista o che sia essere una donna di casa o una madre di famiglia, ancora il lavoro più difficile che io abbia mai incontrato per
1: Il
0: una
1: più
0: donna.
1: difficile, il meno pagato, il meno riconosciuto, se si
0: Beh,
1: vuole, no?
0: è meno riconosciuto economicamente, questo senz'altro,
1: Sì,
0: però
1: ma
0: dai figli
1: anche
0: no.
1: proprio in fondo uno quando arriva la sera a casa e trova che il tutto è in ordine, che il pranzo è in tavola, pensa quasi che è un fatto ovvio, una specie, io, non è il mio caso perché io non ho una famiglia che è molto modesta, nel senso che è fatta solo di me e di mia moglie, ma voglio dire, vedo intorno a me che lì c'è una donna che ha lavorato tutto il giorno, che ha guidato, che ha fatto, che ha scelto, che ha corretto, insomma è...
0: Certo che tua moglie è fortunata, perché se ha un marito che riconosce tutto questo è bellissimo.
1: Sì, glielo
0: Però devo dire
1: riconosco.
0: che oggi come oggi l'uomo in un certo senso tiene più in considerazione la donna, forse proprio per tutti questi battage, per tutte queste cose che diciamo, ecco, vedi, adesso alla radio, domani in televisione. Quindi gli stiamo facendo una specie di bombardamento per cui anche l'uomo si è accorto che fare o solamente inventarsi cosa fare da mangiare oggi, ma tu
1: Sì,
0: pensa che dose di fantasia,
1: dopo 364 giorni per considerare solo quell'anno che già
0: pensa
1: l'hai
0: tu,
1: fatto,
0: dose di
1: capito?
0: fantasia e di economia, perché anche oggi una
1: Certo.
0: donna deve stare attenta a tutto, quindi voglio dire, è un'amministratrice la casalinga notevolissima.
1: Certo, fai
0: Credo
1: una...
0: che più
1: Dimmi.
0: passa il tempo e più soddisfazioni lei ne abbia in questo senso, perlomeno riconoscimenti, però certamente insomma un po' di tempo per sé o un po' di voglia di potersi curare di più essere più se stessa, insomma, per questo anche

0: si vuole un attimo realizzare nel lavoro, ecco perché la donna deve lavorare. Io sono pienamente d'accordo, perché i figli sono felicissimi di avere una madre che li abbia educati tutta la vita, però crescono, hanno 20 anni, se ne vanno,
1: certo, fuggono, sì,
0: e
1: sì.
0: La donna poi rimane così un po' vuota, capito?
1: Con ha fatto un palazzo che non c'è più.
0: Certo, ma è giusto che non ci sia d'altra parte.
1: D'altra parte, perché... certo, deve crescere.
0: Nella vita.
1: Senti, Raffaella, tu 2 minuti fa, noi abbiamo ancora proprio 2 o 3 minuti da chiacchierare, vedi che non è poi tutto questo tempo, dici, Madonna, quanto siamo al telefono, no. Però 2 minuti fa tu hai detto, io non sono intellettuale, qua là, ma perché vuoi fare così la modesta? Io so che tu sei passata, o stai passando, o passerai, è questione di ore o di giorni, dal giornalismo televisivo, che è quello che fai ora tutti i giorni, al giornalismo vero e proprio, insomma, che sarai una collega di Biagi, di Bocca, di Montanelli, no? Una giornalista che risponde alle lettere delle lettrici su un settimanale che io, per non fare pubblicità, adesso non nomino, ma che tutti sanno qual è. E allora come mai questa cosa, questa modestia?
0: Non è una questione di modestia, è una questione di mettersi in posizioni ben precise, cioè come io canto, come io danzo, evidentemente Biagi o Bocca non lo sanno fare, ecco, però io non so scrivere come Enzo Biagi o Giorgio Bocca, che tra l'altro per Biagi ho una particolare stima, affezione e ammirazione, si devo dire affetto anche, però loro hanno un altro modo di pensare. Io credo che il giornalismo, diciamo così, televisivo è un po' più difficile, ecco, Biagi lo fa benissimo perché deve avere qualcosa in più. Secondo me la mia posizione è quella di una persona che, anche se dovesse scrivere sui giornali o scrivere anche un libro, è sempre, ha un'altra matrice, e non è la matrice di un giornalista professionista, ma di una donna di spettacolo che racconta, che dà un'opinione e che pensa. Ecco la differenza.
1: Grazie Raffaella.
0: Figurati.
1: Abbiamo terminato.
0: Ti
1: Io
0: auguro
1: ti ringrazio di tutto, ti abbraccio.
0: Il
1: tanti
0: meglio
1: auguri.
0: E posso dire buonanotte questa sera, mi raccomando, dormite a tutti gli ascoltatori. Sogni d'oro.
1: Buonanotte a Raffaella e a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani.
0: Ciao.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera la Radio Televisione Italiana ha mandato in onda la prima di 5 puntate della riduzione di un famoso romanzo russo, Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevskij. Pensiamo di fare cosa grata ai nostri ascoltatori, conversandone un momentino con un grande scrittore italiano che è estremamente conoscitore, un estremo conoscitore dell'opera di Dostoevskij, del quale egli stesso riconosce di avere subito nel suo lavoro di romanziere una certa influenza. Abbiamo al microfono Alberto Moravia. Buonasera Moravia.
2: Buonasera.
1: Come sta?
2: Benissimo.
1: Io mi scuso Moravia con lei, lo dico anche agli ascoltatori, perché so che lei domani mattina parte molto presto.
2: Sì, parto alle 6.
1: Ecco, è ritornato da un viaggio, quindi questi pochi minuti che ci dedica sono un atto molto generoso. Senta Moravia, entriamo subito nel merito. Io non ho visto la puntata di Delitto e Castigo di questa sera.
2: Sì.
1: Ma ecco, infatti prescindiamo, voglio dire, da quello che sono le prestazioni degli attori, la regia che è di Mario Missiroli, lo dico qui, autore anche della riduzione con Tullio Kedic. E passiamo subito a un problema, a una questione che mi pare possa interessare i nostri ascoltatori. Che cosa c'è di attuale, anche in senso un pochino più preciso, nell'opera, non nell'opera di Dostoevskij in genere, che è quella di un grande scrittore, quindi è sempre attuale, ma in Delitto e Castigo propriamente? Qualcuno ha parlato di Raskolnikov, il protagonista, come di un personaggio che è alla lontana un precedente di un terrorista, diciamo, di uno di questi personaggi di cui la cronaca italiana è stata purtroppo piena in questi ultimi anni. Cosa ne dice lei, Alberto?
2: Io vedo le cose da un punto di vista più letterario. Penso che Delitto e Castigo sia forse il primo romanzo esistenzialistico che da cui poi viene tutta la tradizione del romanzo esistenzialista fino a oggi. Cosa intendo per romanzo esistenzialista? Intendo un romanzo nel quale il rapporto non è più tra individuo e società, ma tra individuo e se stesso. Cioè, prendiamo per esempio Delitto e Castigo.
1: Sì.
2: Raskolnikov, sì, agisce, crede di agire per vendicare le ingiustizie della società. In realtà il delitto avviene in principio del romanzo, questo è un particolare da notare. E dopo il romanzo non è altro che la storia di un rimorso, cioè appunto del rapporto di Raskolnikov non con la società, ma con se stesso. Mentre invece, per esempio, romanzi come Rouge la Noire di Stendhal oppure Le Père Goriot di Balzac mettevano degli eroi che si contrapponevano alla società. A partire da Delitto e Castigo il protagonista non ha più molto interesse nel rifare o nel modificare la società o nel combatterla o nel vincerla. Si inaugura un rapporto intimo, cioè esistenziale, tra lui e se stesso. Questa è la grande novità di Dostoevskij in generale e soprattutto di Delitto e Castigo, che, come ho detto, è la storia di un rimorso, con poche modificazioni nel senso del mancanza di realismo. Abbiamo già per esempio il processo di Kafka, tanto per intenderci.
1: Certo. Senta Moravia, qualcuno ha anche detto che Delitto e Castigo, che è stato stampato, lo ricordiamo per i nostri lettori, è stato pubblicato a puntate come un romanzo appunto d'appendice, è il romanzo che mette in rilievo il senso eroico dell'esistenza visto nella inconciliabilità dei suoi opposti. Da una parte la necessità, il desiderio, l'aspirazione a questo ideale di fare del bene, e dall'altra il fatto di sentirsi come investito di una facoltà superomistica, possiamo dire, di superuomo, per poter compiere, come è noto, Raskolnikov compie un delitto perché il denaro di questa vecchia usuraia che lui uccide possa servire a fare del bene. Ecco, in questo senso io sono estremamente d'accordo con lei, Moravia, che il dramma è tutto quanto dentro la coscienza, insomma, di Raskolnikov. E è questo il motivo per il quale, mano a mano che il senso del rimorso sopravviene, e soprattutto nelle ultime pagine.
2: La questione è questa, che nel Delitto e Castigo c'è una riduzione della figura del superuomo a personaggio
1: della vita quotidiana.
2: È un personaggio abietto e privo di... Insomma, il delitto vuol mostrare questo superuomo nella sua luce peggiore. E infatti lì c'è proprio un rovesciamento dei valori di Nietzsche, no?
1: Certo.
2: Cioè, non più l'esaltazione dell'uomo nel superuomo, ma proprio la riduzione del superuomo a peccatore, a delinquente, a presuntuoso quasi si potrebbe dire. Cioè, la storia di un fallimento, insomma.
1: Certo.
2: Cioè, la posizione di Nietzsche è completamente capovolta.
1: Ecco, e per questo motivo stavo chiedendo appunto Moravia che nella parte finale del romanzo molti critici hanno rilevato come dal momento in cui Raskolnikov è preso da questo pentimento e vede una specie di possibilità di salvezza in un futuro, il romanzo scade quasi di...
2: Sì, perché
1: il
2: cristianesimo di Dostoevsky, a mio parere, è molto così... è molto intorbidato appunto da un Dostoevsky al tempo stesso, diciamo, nicciano e contrario di nicciano, cioè è per il superuomo e contro il superuomo, in tutti i casi è un cristiano sui generis,
1: ecco, malgrado
2: cioè, il cristianesimo di Dostoevsky non è convincente, in lui c'è molto decadentismo, insomma, che è davvero senso la parola,
1: ecco, è un malgrado queste contraddizioni che fanno anche da un punto di vista letterario costituiscono anche una certa debolezza forse del romanzo e potrebbero anche essere...
2: Il romanzo è molto bello. Perché...
1: Ecco, il romanzo è un'opera straordinaria... No,
2: è un capolavoro.
1: Certo, ma la sua popolarità...
2: La sua popolarità è dovuta al fatto che contiene dei personaggi straordinari, molto vivi, che è molto ben costruito. E le costruzioni dei romanzi dostoevskiani sono sempre eccellenti, sono di una necessità e di un rigore estremo. E poi c'è anche, non bisogna dimenticarlo, un quadro della vita dei tempi, perché Dostoevsky era un realista, tutto sommato, che è impressionante, no? Sono diventati infatti certi luoghi del Pietroburgo e Dostoevsky sono famosi.
1: Sì, ma c'è poco di Pietroburgo. C'è poco
2: esterno.
1: Come
2: la Parigi di Balzac, come
1: certo.
2: La Londra di Dickens.
1: Sì, come l'Italia di Stendhal, insomma.
2: Sì.
1: Ecco, dico, però c'è poco Pietroburgo in fondo, in definitiva, anche se questa...
2: No, c'è molto. Per esempio tutta la notte di Svidrigailov, quando si uccide, no? Che cammina lungo la neve e sente la cannonata che annuncia che la neve sta salendo. E poi va in questo piccolo albergo, eccetera, Dio mio, cioè, ma anzi, direi che forse quasi si potrebbe dire che uno dei personaggi principali di Eti Castiglio è proprio Pietroburgo, le notti bianche, poi quando Raskolnikov lo incontra in questa piccola osteria dove lui sa ballare e suonare, insomma no, c'è molto Pietroburgo, anzi, forse il romanzo dove è più descritto, per esempio ci sono dei romanzi, per esempio... L'Eterno Marito in cui si sente Pietroburgo ma non è descritto, invece nel diritto critico è proprio descritto, è descritto in maniera molto impressionante.
1: È un romanzo poliziesco anche Delitto e Castigo, vero?
2: Beh, è un romanzo poliziesco, è un romanzo in cui, come ho già detto, il delitto è in principio, per tutte le tragedie hanno il delitto alla fine, Otello uccide alla fine,
1: certo.
2: Macbeth uccide alla fine. Qui abbiamo all'inizio, che è il tipico procedimento del romanzo poliziesco.
1: Beh.
2: Perché dopo si bisogna scoprire il colpevole, al tempo stesso il colpevole ha rimorso.
1: Ecco, e qui c'è un elemento
2: perché
1: anche...
2: La costruzione tragica è completamente capovolta. E lì anche sta la grande originalità del libro.
1: Un altro dato di questa originalità, io mi pare di averlo letto proprio in uno scritto suo, era in un rapporto fra due personaggi che poi abbiamo visto molte altre volte nella letteratura.
2: C'è anche un'altra cosa, Svidrigailov, nel Delitto e Castigo è un mostro, perché Dostoevsky è ancora un rivoluzionario, cioè Dostoevsky fu quasi più filata, no?
1: Sì.
2: Che apparteneva a un gruppo rivoluzionario, e infatti in Delitto e Castigo c'è un giudizio molto pesante sulle classi dirigenti. Tutti i borghesi e gli aristocratici sono visti con un estremo disprezzo e odio. In un secondo momento Dostoevsky ebbe una crisi mistica, come tutti sappiamo, e insomma praticamente accettò l'ortodossia e naturalmente anche lo zarismo, E allora lo stesso personaggio di Svegliarino nell'Eterno Marito diventa abbastanza buono. Ma c'è, però c'è una cosa che denunzia la somiglianza dei due personaggi, a mio parere. Tanto Svegliarinov che il personaggio dell'Eterno Marito hanno ai fianchi una bambina. Svegliarinov la violenta, e invece il personaggio dell'Eterno Marito l'ama, è sua figlia. Ma però è qualcosa di curiosa questa coincidenza, come del resto anche la faccia di questi due uomini, che è simile, descritta da Sieschi come degli uomini con la barba lunga, bionda, quasi color cenere, e degli occhi molto infossati. Insomma, secondo me sono lo stesso personaggio, questo l'ho scritto in una prefazione all'Eterno Marito.
1: Ecco, io dicevo anche del rapporto fra il poliziotto e Raskolnikov, che il poliziotto in un certo senso è come se avesse capito che il desiderio di Raskolnikov è quello di essere trovato e di essere di espiare.
2: Il poliziotto è una proiezione della coscienza, no? Stieschi, cioè come si dice, in persona la coscienza inquieta di Raskolnikov,
1: certo,
2: lo perseguita finché non confessa. Ma no, è un romanzo straordinariamente ben costruito e anche molto misterioso come titolo opera di poesia, no?
1: Cosa pensavano i contemporanei di questo libro quando è uscito, di questo romanzo?
2: Ma il romanzo fece un'enorme impressione.
1: So, per esempio Tolstoi, altri scrittori che erano...
2: Tolstoi diceva che teneva sul comodino, no?
1: Sì.
2: Il libro di Dostoevskij. No, fece un'enorme impressione, diventa famosissimo... Insomma, si seppe subito che era un capolavoro.
1: Ed è un capolavoro
2: in Russia.
1: Sì.
2: In Europa fu conosciuto male.
1: Traduzioni dal francese, probabilmente.
2: Traduzioni di Vogue.
1: Sì. Però
2: poi erano molto tagliate.
1: Però comunque di rimasto...
2: dei pezzi, non competente dei pezzi. Però anche in Europa fece una nuova impressione.
1: E da allora è rimasto un po'.
2: No, perché è il romanzo più. Come tutti gli altri romanzi di Dostoevskij peccano, diciamo così, di gigantismo, di simmetria. Fratelli Karamazov, secondo me, è troppo simmetrico. L'Idiota è un po' lungo, con molte chiacchiere. Invece, il Delitto e Castigo è proprio un romanzo, diciamo così, molto russo, ma al tempo stesso molto occidentale, molto ben costruito, con dei personaggi molto vivi, e non c'è quella fastidiosa simmetria da icona che c'è nei Fratelli Karamazov, per esempio. È molto mosso così, è molto romantico anche, oltretutto.
1: Navia, credo che i nostri ascoltatori saranno rimasti molto soddisfatti di queste poche parole e soprattutto del fatto di aver potuto parlare con un grande scrittore e con un conoscitore di Dostoevskij di questa cosa che nelle prossime settimane continueranno a vedere sui loro teleschermi. Io la ringrazio moltissimo e le auguro buon viaggio.
2: Grazie tanto, buonanotte.
1: E buonanotte a tutti i nostri ascoltatori da Luciano Lucignani.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rien n'est jamais acquis à l'homme.
2: State ascoltando Rai Radio Tech e Te.
3: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Radio Tech e te, io sono Danilo Angelelli. Viviamo oggi nel momento migliore della storia dell'umanità. Non si direbbe tra guerre, povertà e crisi climatica, eppure è così. Ce lo ricorda la disciplina che, meglio di altre, riesce a restituirci una panoramica del presente e ad anticipare il futuro. Come possono aiutare la società a dare una prospettiva gli studiosi di questa disciplina qui? Nessuno, o quasi. Allora abbiamo invitato uno di loro, anche se ne ascolteremo due. Più avanti, da un programma di archivio del 1981, avremo il decano dei demografi italiani, Massimo Livi Bacci. L'altro sarà invece da subito con noi tutta la puntata e ci aiuterà a guardare al futuro con la consapevolezza che domani è oggi. Non è uno slogan, lo scopriremo. Francesco Billari, docente di demografia e rettore dell'Università Bocconi di Milano. Benvenuto.
1: Grazie, grazie a lei e chi ci ascolta.
0: Billari, perché è così poco presente sui media la voce dei demografi? Eppure lei ci potrebbe pronunciare all'istante un'infilata di frasi che ogni testata sparerebbe in prima pagina.
1: Penso che tra le discipline sociali la demografia abbia una peculiarità. Si occupa di lungo periodo e non solo, direi, però diciamo che l'aspetto principale dal punto di vista della scienza è un'attenzione a lungo periodo che lei ha giustamente declinato. Questo differenzia l'approccio demografico, l'approccio tipico delle discipline che studiano la politica, l'economia, che si occupano di aspetti che spesso sono più quotidiani. Questo tra l'altro contrasta però con la nostra esperienza individuale, cioè la demografia comunque parte dall'esperienza della vita di ciascuno di noi, si tratta di nascite e morti, tratta di movimenti migratori, di formazione, di scioglimento delle famiglie. Solamente questo ha un impatto sulle popolazioni che spesso è un impatto di lungo termine. Se vuole, la stessa questione la vediamo quando si parla di cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è un tema di lungo periodo, ci ha messo tanto per diventare un tema che sta al centro dell'agenda.
0: Viviamo nel momento migliore della storia dell'umanità. Non è vero che si stava meglio prima, ma allora questa nostalgia del passato da dove nasce?
1: Allora, innanzitutto oggi la speranza di vita è rimasta, secondo gli ultimi dati, a stime, sopra i 72 anni a livello mondiale. In Italia attorno a 83 anni. Non è mai stata così alta nella storia dell'umanità e nella storia dell'Italia. Quindi questo è il primo elemento che i demografi usano per dire che in fondo viviamo nel momento migliore della storia dell'umanità, partendo dall'assunto di base che il primo aspetto di qualità della vita è la vita stessa. Perché tendiamo a pensare che il passato sia forse più roseo rispetto a quello che in realtà? Su questo diciamo che ci aiutano un po' i lavori degli psicologi. Sul nostro passato abbiamo un approccio che gli psicologi definiscono di retrospettiva rosea. Tendiamo a ricordare gli aspetti positivi, gli eventi positivi, e lasciamo in disparte gli aspetti negativi, gli eventi negativi, perché questo ci aiuta ad andare avanti. Poi ricordiamo con molta benevolenza la nostra gioventù. Quindi tutti noi pensiamo, se vuole, al momento in cui avevamo 20 anni, se siamo un po' più stagionati dei 20 anni, come un momento molto bello. Quindi dal punto di vista individuale stiamo confondendo intanto la nostra gioventù con il passato. Quindi stavamo meglio perché eravamo giovani. In realtà probabilmente il mondo era non necessariamente migliore di oggi, anzi secondo i dati non lo era. E il secondo aspetto che dimentichiamo alcuni aspetti problematici del passato, perché questo fa parte della nostra psicologia normale.
0: Lei ha da qualche mese pubblicato un libro molto agile e molto denso, Domani e oggi, costruire il futuro con le lenti della demografia, edito da Egea. Lo citavamo in apertura. Non è uno slogan, Domani e oggi, non è evidentemente solo un titolo efficace. Billari, cos'è?
1: Il fatto che oggi si possa pensare al domani, anzi si debba pensare al domani, è una conseguenza delle conquiste dell'umanità. Abbiamo detto prima che oggi si vive molto più a lungo del passato. Faccio un esempio. prima della cosiddetta transizione demografica, per esempio quando l'Italia era attorno al periodo dell'unità, la durata media della vita era 29-30 anni. Ecco, quando la durata della vita è di quel livello, il domani non è oggi. Cioè non riusciamo a pensare al domani oggi con una prospettiva realistica. Nella situazione in cui ci troviamo oggi, invece, è importante pensare a lungo periodo. E questo è fondamentale sia a livello degli individui, che per esempio hanno bisogno di ragionare se sono giovani in termini di scelte di istruzione, ma forse continueremo a ragionare per il miglioramento della nostra istruzione per tutta la vita, il cosiddetto lifelong learning. È importante pianificare una carriera di lavoro, è importante pensare alle nostre finanze, alle nostre risorse, pensando che potremo vivere a lungo e magari aver bisogno delle nostre risorse. Quindi pianificare la nostra vita, questo a livello individuale e familiare. D'altra parte, per la società è fondamentale pensare a lungo periodo, non solo all'oggi. E questo contrasta un pochettino con quello che abbiamo detto all'inizio sulla lungo periodo della demografia, cioè tipicamente la politica, ma tutto sommato anche le manovre economiche pensano all'oggi immediato oppure al domani molto vicino. Dobbiamo essere in grado di pensare anche al domani che è lungo.
0: E ricordiamo l'espressione da lei citata della transizione demografica, che ritornerà altre volte in questa puntata, cioè il passaggio da alta natalità e mortalità a bassa natalità e mortalità. La demografia delinea non uno scenario, ma lo scenario, quello da cui discendono poi tutti gli altri. Oggi questo scenario qual è?
1: La demografia ci consente di vedere un domani che è all'insegna di un invecchiamento della popolazione, cioè in tutto il mondo ci saranno più anziani, il che vuol dire che avremo una compresenza tra più generazioni. Sappiamo anche che alcuni paesi sono all'avanguardia, l'Italia tra questi. L'Italia oggi ha quasi un quarto della popolazione ultra 65enne, questo livello andrà a aumentare. Questo è uno degli elementi che sappiamo con certezza della demografia del futuro.
0: Cambia la struttura demografica della popolazione. Siamo abituati a sentir parlare della piramide delle età. Pensiamo alla rappresentazione grafica, la forma con le fasce di età una sull'altra. Oggi però c'è un'altra forma per la struttura demografica, la vediamo riprodotta più volte anche nel suo libro, quella di una nave, la nave demografica. Ormai la struttura della popolazione per fasce di età ha assunto quella forma lì e la fascia di età più larga, quindi numerosa, è sempre più in alto. È quello che ci ha appena detto.
1: Siamo partiti da una situazione in cui la demografia era a forma di piramide, cioè la base costituita dai bambini era il gruppo più ampio. Oggi questo non è più vero, soprattutto se guardiamo a livello nazionale dell'Italia, ma anche per l'Europa. La fascia di età più ampia oramai supera i 50 anni. Per questo, se rappresentiamo la popolazione per sesso e età, ci troviamo di fronte a delle navi viste da dietro. E queste navi spostano il peso sempre più verso l'alto.
0: La prima leva su cui agire, non l'unica certo, è quella dell'immigrazione. Voi demografi lo ripetete spesso, eppure sembra che l'immigrazione non sia una priorità in questo senso, ma se ne parli o si adottino misure anche restrittive che vanno da un'altra parte.
1: La demografia va affrontata con tempi diversi, nel lungo periodo, soprattutto attraverso la fecondità. Nel breve periodo demografico, cioè i prossimi 15 anni, la leva principale su cui agire per diminuire la velocità di invecchiamento e diminuire lo spopolamento in alcune aree non può essere che una maggiore immigrazione. Questo ce lo dicono tutti gli esempi che possiamo andare a studiare. In particolare l'esempio più concreto degli ultimi anni è quello della Germania.
0: Ce le ricorda Villari le politiche attuate di recente dalla Germania?
1: La Germania ha studiato la demografia solo negli ultimi 3 decenni, potrei dire. Prima ha messo in atto diverse politiche familiari che piano piano sono state estese e negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni direi, ha aumentato l'attenzione all'immigrazione e all'integrazione. Il caso più emblematico è stato la decisione di aprire le porte ai rifugiati siriani nel 2015, ma anche quello di allargare le maglie per l'ottenimento della cittadinanza per le seconde generazioni. Queste politiche hanno cambiato il volto della demografia tedesca.
0: E della società.
1: Certo, la società diventa una società più colorata. A me piace far riferimento a un esempio che ci ha cambiato la vita, cioè il vaccino trovato per il Covid dalla BioNTech a Magonza è stato trovato da una coppia di turchi di prima o seconda generazione, quindi sono tedeschi di origine turca, un ottimo esempio di integrazione.
0: La prima leva su cui agire è l'immigrazione, l'altra è i giovani, dalla scuola al lavoro. I giovani che, appunto, rispetto alla totalità della popolazione, sono pochi, come pochi sono i bambini. Cosa si può fare, anche non riuscendo nell'immediato a invertire la rotta, parlavamo per l'appunto di navi, non riuscendo a invertire la rotta rispetto alla natalità?
1: L'Italia in questo momento è in una situazione in cui abbiamo pochi bambini, non ce ne sono mai stati così pochi dal momento dell'Unità d'Italia, e abbiamo pochi giovani. Malgrado questo, siamo in una situazione con pochi laureati e il primato dei cosiddetti NEET, i giovani che non sono studenti o lavoratori. Dobbiamo agire sui giovani per aumentare la quota di giovani che raggiungono dei titoli di studio più elevati, e questo in particolare è dovuto a una bassa attenzione del sistema scolastico per includere il numero più alto di giovani e portare il numero più alto di giovani a 18 anni a livelli di competenze elevate. E il secondo aspetto, pensare a un mercato del lavoro che sia in grado di includere i giovani che oggi sono esclusi. Questo è fondamentale anche perché ce ne sono pochi. E il fatto di avere pochi giovani non lo possiamo cambiare velocemente. Se anche cambieremo la natalità, questo avrà un impatto tra una ventina d'anni almeno. Quindi dobbiamo unire all'attenzione all'immigrazione una maggiore attenzione ai giovani e pensare già a lungo periodo, pensando alla scuola per il futuro.
0: Billari, il numero esiguo di giovani porta a una riduzione sempre più significativa del mercato del lavoro, mentre cresce il numero dei pensionati. I cinquantenni che, come ci ha ricordato, oggi costituiscono la fascia di età più numerosa, tra pochi anni inizieranno a entrare nel circuito pensionistico.
1: Il numero di pensionati cresce perché crescono gli ultra 65 anni. Poi non tutti i paesi sono uguali. L'Italia ha il record di spesa pensionistica nei paesi dell'OCSE rispetto al PIL, perché oltre ad avere tanti ultra 65 anni ha sempre meno persone in età da lavoro, e poi c'è una gestione delle politiche pensionistiche del passato che ha messo un peso particolarmente importante su coloro che lavorano oggi. Le riforme che sono state effettuate a partire dagli anni 90 hanno essenzialmente diminuito le prestazioni pensionistiche e allargato la fascia di età in cui si deve continuare a lavorare. Malgrado questo, rischiamo comunque un'esplosione della spesa pensionistica nei prossimi anni, quindi bisognerà stare attenti sia ai livelli delle prestazioni pensionistiche sia ad aumentare la base contributiva. Anche per questo servono più immigrati, più giovani e più donne che lavorano.
0: Lei cita più volte nel suo libro Domani e Oggi Massimo Livi Bacci, oggi professore emerito di demografia presso l'Università di Firenze. Stiamo per ascoltarlo in una trasmissione del 1981. Billari, da demografo, un veloce ritratto di Livi Bacci, riferimento per gli studi di demografia in Italia.
1: Massimo Livi Bacci è il nostro maestro, sono molto orgoglioso di averlo avuto come professore durante il mio corso di dottorato. Ci ha insegnato a guardare a lungo periodo al mondo e considerare l'evoluzione della demografia come un fattore centrale delle nostre società che unisce aspetti sociali, economici e biologici. È un vero gigante del nostro tempo.
0: Lo riascoltiamo in appuntamento con la scienza, Radio 3, la puntata del 28 aprile 1981. Restiamo qui con Francesco Billari, docente di demografia e rettore dell'Università Bocconi di Milano, e mi auguro con tutti voi buon ascolto.

0: Per parlare del tema popolazione e società abbiamo oggi qui con noi il professor Massimo Livi Bacci, che è ordinario di demografia dell'Università di Firenze. Si è occupato sia di problemi di storia della popolazione, sia di studi di demografia contemporanea e di analisi dei problemi rilevanti dal punto di vista demografico per l'economia e per la società. Fra le sue pubblicazioni recenti ricordo il libro Donna, fertilità e figli, che uscì prima in edizione americana e poi è stato pubblicato presso il Mulino. Questo libro analizza un aspetto molto rilevante di due secoli di storia demografica italiana. La società italiana, di fronte alle crisi di mortalità, è un'altra delle sue pubblicazioni che è uscita in francese e che è una interpretazione demografica della storia delle epidemie. A Livi Bacci, che fra l'altro è anche attualmente segretario generale dell'Unione Internazionale per gli Studi sulla Popolazione, vorrei rivolgere una prima domanda, che è questa, la più semplice che si possa fare. Che cos'è la demografia? Di cosa si occupa un demografo?
1: Rispondere traducendo l'etimologia della parola forse non aiuta molto, perché demografia significa descrizione, discorso sulla popolazione, ma possiamo forse specificare meglio e dire che la demografia è quella disciplina che studia i fattori che determinano l'accrescersi e l'estinguersi degli aggregati umani, che ne regolano e ne governano la struttura, cioè la loro composizione secondo il sesso, secondo l'età, secondo l'organizzazione in nuclei familiari, secondo la distribuzione sopra il territorio. Quindi l'oggetto di osservazione del demografo sono la popolazione e quei fenomeni che determinano il mutare delle dimensioni e della struttura della popolazione. Ecco, quali sono questi fenomeni, che chiameremo brevemente fenomeni demografici, appunto? Sono la fecondità umana, cioè l'attitudine, la propensione a mettere al mondo figli, che più correntemente si può chiamare natalità, sono la mortalità, cioè il rischio e la frequenza della morte, sono ancora la mobilità, cioè l'attitudine a spostarsi sul territorio, l'attitudine a muoversi, a cambiare residenza, ad aggregarsi in piccoli o grandi nuclei umani e via dicendo. Potremmo forse anche chiarire qualcosa circa il metodo di studio della popolazione. Ora, il metodo di studio della popolazione è un metodo essenzialmente, anche se non esclusivamente, di carattere quantitativo. Si basa ovviamente sopra la raccolta di materiale informativo statistico, cioè sopra dati quantitativi, e usa una metodologia che è largamente un derivato o un adattamento della statistica. Ovviamente, come tutte le discipline che poi hanno una lunga storia, questa metodologia viene adattata, viene resa specifica alla materia. Vorrei poi indicare un aspetto che mi sembra importante, è quello della natura della demografia come possibile punto di incrocio tra le discipline umane, tra le scienze umane che studiano il comportamento dell'uomo, quindi che fanno parte delle scienze sociali, e le scienze naturali che studiano appunto i meccanismi bionaturali del comportamento dell'uomo. Ecco, la demografia è una disciplina che, come forse potremmo approfondire poi, tende a spiegare l'uno e l'altro, cioè i fenomeni demografici sono un po' il crocevia di componenti di carattere bionaturale e di componenti culturali.
0: Ecco, quindi la demografia come un punto d'incrocio fra quelle che un tempo si chiamavano scienze dello spirito e scienze della natura, o meglio oggi si dice le scienze dell'uomo e le scienze naturali. Quindi mi pare che tu dica ci sono dei comportamenti demografici che sono influenzati da fattori biologici e insieme da fattori culturali. Ecco, potresti fermarti un po' su questo, fare qualche esempio?

0: e dire qualche cosa su questo tema, che mi pare collochi la demografia in un punto molto rilevante anche dal punto di vista metodologico.
1: Sì, si possono fare vari esempi. Per esempio, tipico è l'aspetto delle le relazioni che intercorrono tra certi fenomeni demografici e i livelli nutritivi, la disponibilità di risorse alimentari. Ora, la disponibilità di risorse alimentari non è un fatto ambientale fisso, è un fatto che è governato dalla struttura economica e la struttura sociale di una determinata collettività e è determinato anche dagli usi e dalle preferenze della collettività stessa, ma nello stesso tempo, pur avendo questa matrice, diciamo, questa origine sociale ed economica, ha una profonda rilevanza demografica. È ovvio e immediata, diciamo, la relazione che si può porre tra disponibilità di risorse alimentari e livelli di mortalità o livelli di morbosità, cioè sullo stato di salute della popolazione. Questo è evidente, non occorre dilungarsi. Certamente gran parte delle crisi di mortalità, cioè dei rialzi di mortalità nel passato, ma anche in epoca contemporanea in paesi in via di sviluppo, è collegato ai livelli di nutrizione. Ma i livelli di nutrizione hanno effetti, ad esempio, sopra altri aspetti del vivere umano e quindi sopra altri fenomeni demografici. Hanno una rilevanza, per esempio, per quanto riguarda la fecondità umana. La scarsità di disponibilità alimentari, la grande scarsità di disponibilità alimentari riduce la fecondabilità della donna, cioè la sua attitudine biofisiologica a procreare. Ha un'influenza sopra l'età alla pubertà ed anche sull'età alla menopausa. La prima è anticipata in situazioni di larga disponibilità alimentari, la seconda è ritardata in situazioni appunto di grandi disponibilità alimentari, di livelli nutritivi molto sufficienti. Ecco, questo è un aspetto. Forse potrei citare un altro, l'allattamento.
0: Certo,
1: per esempio, l'allattamento è per le popolazioni storiche, ma anche per le popolazioni contemporanee in via di sviluppo, è un fatto importante per la sopravvivenza del bambino. In epoche storiche, laddove si allattava di meno, la mortalità era di molto più elevata rispetto a popolazioni in cui l'allattamento era diffuso e prolungato. Ma l'allattamento non è solo un fenomeno avente rilevanza biologica e fisiologica, perché determina la nutrizione e quindi la crescita del bambino, ma è un fatto culturale. La lunghezza dell'allattamento è un fatto culturale. In epoche remote o in epoche storiche l'allattamento prolungato era un fatto comune. Nell'epoca attuale l'allattamento è quasi scomparso, è ridotto a minime durate, ma anche in epoche storiche troviamo differenze tra società e società. Ecco qui un altro crocevia tra un aspetto culturale, come è considerato l'allattamento dalla collettività, e la sua rilevanza biodemografica.
0: Quindi c'è questo intreccio di fattori biologici e di fattori culturali. Ecco, su questo punto un demografo è insieme uno storico e uno scienziato della società contemporanea, è le due cose insieme. Puoi dirmi qualche cosa sulla situazione storica, cioè sul modo in cui di fatto diciamo vivevano le persone e sul modo in cui questi modi di vivere incidevano sulla crescita o sulla diminuzione della popolazione?
1: Non esiste in realtà una distinzione tra demografia storica o storia della popolazione e demografia contemporanea. Metodi e obiettivi sono gli stessi, anche se il materiale è del tutto diverso e quindi occorrono diverse specializzazioni. Come vivevano le società del passato? Anche qua bisogna dire, certamente vivevano in maniera molto diversa, cioè avevano comportamenti demografici molto diversi da quelli attuali, ma vorrei subito porre una cautela e dire che molto spesso noi attribuiamo ad epoche passate comportamenti uniformi perché la nostra conoscenza del passato è molto scarsa e quindi noi attribuiamo a delle ipotesi forza di realtà. In realtà i comportamenti del passato erano abbastanza, assai differenziati. Ma per rispondere meglio, più precisamente alla domanda, certamente le popolazioni storiche, per popolazioni storiche diciamo intendiamo grosso modo le popolazioni europee fino alla metà dell'Ottocento, fino all'inizio o alla metà del secolo scorso, erano popolazioni nelle quali gran parte o se non tutto lo spazio della vita feconda della donna, o perlomeno la vita feconda passata in costanza di matrimonio, era cadenzata dalla gravidanza, dal puerperio, dal parto, dal puerperio e di nuovo dalla gravidanza, dal parto e dal puerperio. Cioè erano una vita costellata da un alto numero di nascite. Nelle società appunto europee questo il numero medio di nati per donna arrivava alle 5, 6, 7 unità a seconda dell'età al matrimonio. Laddove questa era più precoce, ovviamente il numero di nascite era maggiore, ma era cadenzata anche dalla morte. Ora, la morte era un fatto comune nell'esperienza della persona. La scomparsa dei fratelli, la scomparsa dei genitori, la scomparsa dei parenti, la scomparsa dei figli era un fatto, era la regola e non l'eccezione. Ora, noi siamo abituati ad una società in cui viene quasi rispettata la regola che si muore di più quando si è anziani, e diciamo noi ci attendiamo nella nostra vita di vedere uniformarsi gli eventi a questa regola. Non così certamente per le popolazioni del passato. Ci si abituava a vedere la morte colpire in età e in momenti in cui non sarebbe logico attendercelo se la natura seguisse un corso regolato come adesso. Quindi la morte era frequente, la durata media...
0: Ecco, questo ti volevo chiedere, qual era la durata media?
1: La durata media della vita era dai 25 ai 35 anni, ma qui stiamo attenti, era una durata media molto bassa, perché la metà dei nati scompariva nel primo anno, nei primi 2, 3, 4 anni di vita.
0: Moriva un'enorme quantità di bambini.
1: Sopravvivevano all'adolescenza, cioè all'età atta a procreare, ad iniziare un ciclo riproduttivo, una metà e alle volte anche meno della generazione di nati.
0: E anche per questo poi che bisognava in qualche modo che le donne facessero molti figli.
1: Certamente, diciamo, per millenni il livello di natalità è stato solo lievissimamente più elevato del livello di mortalità, cioè è stato quasi uguale al livello di mortalità. Quindi nel lungo periodo, ovviamente, una società che non fosse riuscita a contrastare gli effetti dell'alta mortalità con un'alta produzione di figli sarebbe stata una società destinata alla sparizione.
0: Ecco, mi pare che tu hai delineato in qualche modo in questo quadro di contrapposizione anche fra il passato e il presente una sorta di passaggio da una situazione in cui sono prevalenti i fattori biologici, che è quella che hai descritto, che è molto più drammatica di quanto comunemente non si pensi, ad una situazione invece nella quale sono presenti e prevalenti i fattori culturali, e per fattori culturali mi pare si possa dire una sorta di mutamento nelle valutazioni, nella scala dei valori, e una sorta di maggiore intervento dell'uomo nei processi naturali. Ecco, quando si è verificato questo passaggio e cosa è successo in questo passaggio?
1: Questo passaggio si è verificato in un arco di tempo relativamente ridotto nelle società europee, o nelle società di origine europea, diciamo. Per dare dei limiti di tempo, questi nuovi comportamenti diretti a porre sotto controllo la fecondità e quindi a diminuire volontariamente il numero di figli attraverso la contraccezione, soprattutto, cominciano a diffondersi nelle classi aristocratiche o in gruppi urbani o in gruppi socialmente elevati verso l'inizio dell'Ottocento. Ma in un paese anticipano gli altri, ed è la Francia, che già all'epoca napoleonica aveva in quasi tutte le sue regioni cominciato a porre sotto controllo la fecondità, quindi aveva una natalità che si stava abbassando, più tardo negli altri paesi. Ma diciamo che se noi classificassimo le popolazioni europee, nei due terzi delle popolazioni europee questo inizio di declino della natalità è preceduto in molti casi da un declino della mortalità, avviene tra nei 40-50 anni che terminano con la Prima Guerra Mondiale.
0: Questo riguarda solo i paesi industriali cosiddetti?
1: Questo riguarda, ecco, diciamo che riguarda i paesi, più che i paesi industrializzati, riguarda i paesi, diciamo, occidentali, quindi che in lato senso hanno nel loro cuore i paesi industriali, ma non necessariamente solo i paesi industriali, tant'è vero che il primo paese ad avere questa transizione è la Francia rurale ancora dell'epoca napoleonica. Certamente nei paesi in via di sviluppo questo passaggio da un regime di alto, direi di alto consumo, cioè di alto consumo di energia demografica, cioè in cui i tanti morti sono compensati dai tanti nati, dicevo, questo passaggio da un regime di tipo antico a un regime di tipo moderno si sta verificando con fatica, però si sta verificando. Ci sono paesi che ormai hanno già affrontato questo periodo di transizione e taluni che lo hanno quasi completato. Altri, soprattutto il continente africano, gran parte del continente asiatico, sono ancora alle soglie. Siamo solo riusciti a porre sotto controllo la mortalità, siamo riusciti assai meno a porre sotto controllo la fecondità.
0: Ecco, dal punto di vista dell'attualità, i fenomeni demografici di maggiore rilevanza per la nostra società, quali ti pare possano essere? Come possono essere definiti?
1: Sì, ecco, forse meno di un tempo è il fenomeno morte, cioè il fenomeno morte, fenomeno mortalità oggi appare, sembra avere delle soglie che sono solo molto lentamente spostabili. I guadagni che si possono operare nell'allungamento della vita sembrano ormai molto piccoli e perlomeno nell'arco previsivo che noi possiamo avere di fronte a noi nell'arco di tempo di previsione quasi insignificanti.
0: Scusami, prima abbiamo parlato di un'età media di 25 anni, adesso l'età media
1: si avvicina ai 75 anni. Quindi con una forte differenza tra uomini e donne, una differenza di crescente in durata di vita tra uomini e donne. Ma
0: cioè chi vive di più?
1: La donna.
0: Di quanto?
1: Dipende dai paesi, ma direi nei paesi sviluppati dai 5-6 anni in più dell'uomo.
0: Quindi la donna è lievemente avvantaggiata.
1: La donna è sensibilmente avvantaggiata. Bisogna vedere che tipo di vita, quali sono gli anni che guadagna. Cioè gli anni che si guadagnano sono anni di senilità passati in una relativa buona salute, è un vero guadagno. Sì. Se viceversa sono passati in un stato di salute molto precario, forse non è un guadagno brillante.
0: Ecco, siccome prima dicevi ci sono dei guadagni piccoli sull'innalzamento di vita, quindi è stato fatto un gigantesco passo avanti da allora a oggi, da 25 a 75, sì. Però quello che volevi dire è che ora invece...
1: Quello che voglio dire è che noi ci stiamo avvicinando nella media delle popolazioni a toccare quella durata della vita che è la durata oggettiva, forse biologica, dell'essere umano. L'essere umano è costruito al momento attuale per un certo arco di vita. Oltre questo arco di vita non si va, per molteplici ragioni che genetisti e biologi stanno discutendo in maniera approfondita, ma certamente l'essere umano del nostro millennio, della nostra epoca, è un essere umano fatto per vivere un numero limitato di anni verso i quali le collettività si stanno avvicinando.
0: Ecco, questo che problemi comporta?
1: Questo comporta il fatto che la medicina e l'intervento medico-sanitario per l'età anziana e l'età molto anziana tende ad essere sempre maggiore, ad occupare una parte delle risorse sempre più rilevante.
0: Anche per il fatto che vive una percentuale di persone anziane...
1: Vive, diciamo, la struttura attuale delle popolazioni in conseguenza soprattutto dell'abbassarsi della natalità. Questo è un fatto abbastanza curioso, ma che occorre forse dire, cioè il fatto che la struttura delle popolazioni stia invecchiando, cioè che aumenti su 100 individui la percentuale di anziani, è dovuta al fatto che la natalità è molto diminuita e quindi le nuove leve sono poche, quindi quelli che entrano, che compongano la fascia giovanile, sono in diminuzione o perlomeno sono a livello basso, quindi prevalgono adesso gli anziani. Ecco, la mortalità, la diminuzione della mortalità ha avuto meno incidenza o forse incidenza nulla, perché il rischio di morire è diminuito non solo all'età anziana ma a tutte le altre età, e quindi proporzionalmente è stato irrilevante rispetto alla composizione per età. Ma tu, la domanda era...
0: Era quali sono, ecco, i fenomeni demografici di maggior rilievo per la nostra società.
1: Quindi l'invecchiamento della struttura della popolazione, lo abbiamo detto, è un fatto però graduale, è un fatto entro certi limiti fisiologico, che comporta dei problemi, ma sono dei problemi di lungo periodo che possono essere affrontati, anche perché è vero che aumenta la proporzione degli anziani, ma è anche vero che aumenta la validità fisica, la fitness fisica della popolazione anziana, almeno fino a una certa età, e quindi noi dovremmo adeguare la nostra scala cronologica, che è socialmente stabilita, alla scala fisiologica dell'età, che in un certo senso si è spostata verso età più anziane. Quindi, diciamo, il problema dell'invecchiamento è un problema effettivamente importante, perché aumenta la proporzione dei pensionati, aumenta la proporzione della popolazione che ha bisogno di servizi sociali e via dicendo, ma è un fenomeno che si sviluppa lentamente nel lungo periodo e che si può affrontare per tempo e adeguatamente. Fenomeno dell'attuale diminuzione della natalità, cioè delle nascite, è un altro fenomeno che ha delle conseguenze assai rilevanti sulla nostra struttura sociale, di cui si comincia a avere anche delle riprove visibili e non solo statistiche.
0: Nelle scuole elementari, mi pare.
1: Ecco, se noi pensiamo che nel 1964 sono nati qualcosa come 1.030.000 bambini e che nel 1980 ne sono nati, se le stime ancora incomplete si convalideranno, ne sono nati all'incirca 640.000.
0: È un calo enorme.
1: Si ha la portata di questo calo di 400.000 unità nel giro di 17 anni, che è stato un calo continuo. Ognuno di noi che ha esperienza di figli o parenti nelle scuole elementari sa che nella quinta elementare ci sono più classi più numerose che non nelle prime. Questo è un fenomeno che tocca, per esempio, tutto ciò che attiene all'investimento in istruzione.
0: Noi cosa vuol dire questo? Costruzione di scuole, posti per i maestri elementari, questo vuol dire?
1: Certamente, abbiamo avuto una forte espansione degli investimenti in istruzione, cioè della spesa pubblica destinata all'istruzione negli ultimi 20 anni. Questa spesa sta ancora dilatandosi per la forza d'inerzia che molti fenomeni di questo tipo hanno, ma nello stesso tempo abbiamo una contrazione rapidissima degli utenti di questi servizi, cioè degli studenti elementari, medi e di tutti gli ordini e gradi. E questo porrà e pone dei problemi di adeguamento delle risorse alla effettiva domanda.
0: Senti, un'ultima cosa, in modo molto breve, ti vorrei chiedere. Sembra che da questi discorsi che emerga il quadro di una diciamo di una struttura che è la società, nella quale agiscono dei meccanismi di autoregolazione. È vero questo? In che limiti è vero?
1: Sì, è vero. La storia passata ci insegna che questo è avvenuto molto spesso, che le popolazioni hanno reagito con una maggior produzione di figli, per esempio dopo le epidemie. Esistono quindi capacità nell'organismo sociale a adeguarsi, a reagire demograficamente ad eventi o fatti che turbano un determinato equilibrio. Però questi meccanismi non agiscono sempre e non agiscono necessariamente in una direzione ottima. sono come gli organismi di autoregolazione dell'organismo. Certe volte impazziscono, certe volte non funzionano affatto, e allora la malattia ha la meglio sopra l'organismo. Quindi questi meccanismi esistono, ma non sempre vanno nella direzione voluta e non sempre operano.
0: Mi pare che a parziale conclusione di questa conversazione col professor Livi Bacci si possa dire che è emersa, fra molti altri temi e molti altri problemi, la sensazione della grande delicatezza di questi meccanismi e della grande difficoltà di un intervento sui medesimi. Mi sembra che l'ingegneria sociale sia ancora ai suoi primi passi e che corra sempre il rischio di operare in meccanismi così delicati con una eccessiva brutalità. L'ultima cosa che forse si può dire è che da questo quadro, da questa forte contrapposizione fra modi di vita che appartengono ormai a un passato abbastanza remoto della nostra storia e modi di vita attuali, intercorrono delle differenze così forti da fare anche mettere in dubbio alcune delle affermazioni che spesso vengono fatte su una specie di ritorno ad epoche felici della storia umana.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. È intervenuto Massimo Livi Bacci, tecnico del suono Paolo Angori. Realizzazione effettuata negli studi RAI di Firenze.
1: Rieccoci dopo questa immersione nel 1981 con Massimo Livi Bacci. Siamo ad Archimede, il racconto della scienza. Danilo Angelelli e Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi di Milano, che ha ascoltato con noi. Billari, lo avevo anticipato nella prima parte del nostro incontro che saremmo ritornati sulla questione della transizione demografica. E infatti Livi Bacci ne ha parlato, dicendo che alcuni paesi l'avevano completata questa transizione nel 1981, altri erano ancora sulla soglia. Oggi sembra che alcuni siano nella seconda fase di quella transizione demografica, altri siano entrati proprio in una nuova seconda transizione demografica, ovvero...
2: Ha letto molto bene, la transizione demografica a livello mondiale è quasi conclusa. Per esempio, il numero medio di figli per donna stimato a livello mondiale è 2,3. Nel modello classico della transizione a 2 figli per donna o 2,1, la transizione demografica va considerata conclusa. Ovviamente c'è ancora qualche paese con livelli elevati, ma per avere una media 2,3 vuol dire che essenzialmente la transizione è quasi conclusa. Altri paesi sono andati più vicini a un figlio per donna che non a due, tra questi l'Italia. Si parla di seconda transizione quando diventa meno centrale la riproduzione e tipicamente quando questo succede il rischio è di cascare a situazioni in cui siamo vicini a un figlio per coppia e la diminuzione della popolazione può essere potenzialmente molto veloce.
1: Billari, lei nella prima parte della nostra intervista ci ha ricordato che la vita media oggi in Italia è di 83 anni. Livi Bacci nel 1981 parlava di 75 anni. In poco più di 40 anni la vita media nel nostro paese è aumentata di 8 anni. Eppure Livi Bacci ha detto: ci stiamo avvicinando al limite oltre il quale non si andrà. 8 anni non sono pochi.
2: Rispetto alle conoscenze scientifiche degli anni Ottanta, la ricerca successiva ha mostrato che non era così chiaro trovare un limite superiore alla durata della vita. Soprattutto il demografo americano Vopel, l'Istituto Max Planck, ha fatto diversi studi in cui è stato mostrato come tutte le volte che i demografi avessero previsto un limite superiore, questo limite fosse superato. Quindi quello che possiamo vedere è che, tolti episodi che sono fondamentali, importanti, di grande impatto, ma non persistenti in lungo periodo, come l'epidemia Covid, la speranza di vita continua a crescere in modo lineare. Se noi guardiamo gli ultimi 100 anni in Italia, la speranza di vita è cresciuta essenzialmente di 33 anni, quindi di un anno ogni tre, se volete, di 4 mesi ogni anno, di 8 ore al giorno. Quindi non c'è ancora questo limite, non lo abbiamo toccato, la conoscenza scientifica di oggi non ci conferma l'esistenza di tale limite.
1: E infatti, secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, l'aspettativa di vita nel mondo, usciamo dai confini italiani, raggiungerà 83 anni nel 2100. Però pesano le differenze significative tra i continenti. Ad esempio, nel 2100 la speranza di vita in Africa dovrebbe essere di 75,4 anni, mentre in Europa arriverà a 89 anni, quasi 14 anni di differenza. Ci piace sapere che la vita media si allungherà ancora, ci piace meno constatare che le disuguaglianze continueranno, anzi, forse la forbice si allargherà ulteriormente.
2: La speranza di vita riflette le disuguaglianze socio-economiche di base e dei sistemi sanitari. E quindi fino a quando il mondo avrà una disuguaglianza sociale ed economica ci porteremo anche delle disuguaglianze nei livelli di salute. Può anche essere che le Nazioni Unite abbiano sottostimato il potenziale di incremento della speranza di vita sia nei paesi poveri che nei paesi ricchi. Esistono dei modelli in cui la speranza di vita potrebbe arrivare a 100 anni, questo è totalmente plausibile dal punto di vista scientifico. Le disuguaglianze però potrebbero rimanere anche in quel caso.
1: E siamo in chiusura, Billari, docente di demografia e rettore dell'Università Bocconi di Milano. Domani e oggi, questo è il titolo del suo libro. Recuperiamo in sintesi alcuni concetti di cui ha parlato nel nostro incontro. Da dove ripartire?
2: dobbiamo ripartire subito pensando al domani e pensando che il domani si costruisce oggi. Dovremo in particolare come paese, oltre alle politiche relative alle famiglie che solitamente si associano alla demografia, pensare a una programmazione dell'immigrazione e dell'integrazione dei migranti e pensare alle prossime generazioni e ai giovani attuali, pensando di riformare la scuola, magari facendo leva sulle eccellenze italiane in termini di educazione, Maria Montessori, Don Milani, possiamo pensare al loro approccio inclusivo. Una scuola che porti avanti più ragazze e ragazzi possibili, è fondamentale farlo oggi come riforma, perché se no ci ritroveremo domani in una situazione disagiata. Dobbiamo poi pensare anche ai giovani, che in Italia hanno una situazione di autonomia troppo svantaggiata rispetto agli altri coetanei europei.
1: È bello pensare al futuro guardando anche a figure straordinarie come Don Milani e Maria Montessori. Grazie Francesco Billari di avercele ricordate, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie.
1: Termina qui Archimede, il racconto della scienza, un programma a cura di Giacinto De Caro. Grazie di averci seguito. Torniamo la prossima settimana su Radio Tech e Te, mentre tutte le puntate sono on demand su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi di Trani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghiditrani.com.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Stasera parliamo di cinema, parliamo di qualche questione e problema del presente e del futuro del nostro cinema. Sono con noi in studio, insieme ad alcuni ospiti, amici e collaboratori e colleghi, autori, attori e attrici del cinema italiano, Mario Monicelli e Nanni Moretti. Mario Monicelli, naturalmente, è quel famoso maestro di commedia all'italiana, autore di film di grande successo che tutti conoscono, da I soliti ignoti, L'armata Brancaleone, La grande guerra, I compagni, La ragazza con la pistola e molti altri, fino all'ultimo, Un borghese piccolo piccolo. Cioè 40 anni di cinema di grande successo in un campo che qualche anno fa, alle origini, era considerato, come dicevamo prima, la vergogna della cultura italiana. La commedia all'italiana, ah che orrore, ah che vergogna, i panni sporchi, perché compiacersi dei vizi e dei difetti degli italiani. Invece, nello spazio, neanche tanto, di un decennio o due, la commedia all'italiana è diventato uno dei generi più illustri e più rinomati del nostro cinema. Vizi e difetti degli italiani, del carattere degli italiani, raccontati attraverso una quantità di commedie di successo, a un certo punto hanno cominciato a sostituire la sociologia e il romanzo nella rappresentazione del carattere degli italiani attuali. Grande successo critico in Italia, grande successo critico all'estero che rimbalzava in Italia. E per esempio a un certo punto anche fra i giovanissimi, quelli che hanno 20 anni oggi, grande successo del mito di Totò che non hanno mai visto in teatro, Totò che non hanno mai visto sul palcoscenico, però Totò rivissuto non più nei cinemini rionali di una volta, ma magari negli stessi cinemini che adesso sono d'essè, magari sono di circuiti off, sono cinemini alternativi dove si riscopre Totò. Che poi Totò, la comicità di Totò, abbia molto o poco in comune con la commedia all'italiana, Monicelli, che ha diretto Totò in molti film, forse ce lo dirà più tardi, quando parleremo della commedia all'italiana. Ma passiamo adesso a presentare Nanni Moretti, che invece, 23 o 24 anni, no?
2: 24.
1: Sono 24, diventato improvvisamente famosissimo nei circuiti alternativi e dei cinemini da Roma e Milano in poi e anche da qualche tempo alla televisione con un solo film, Io sono un autarchico. Film girato con pochissimi soldi, girato in Super 8, no? con mezzi di fortuna, girato con amici, quindi completamente all'opposto di quella specie di sistema produttivo con grandi attori e grandi registi di cui è esponente da molti anni Mario Monicelli. A questo punto la curiosità che ci si pone è questa, cioè il successo di questo film, un successo schietto, popolare, giovanile, cominciato nelle cantine e uscito subito dopo, anche con recensioni favorevolissime per questo modo che una volta si diceva dolce amaro, ma oggi si dice con cattiveria, con ferocia, ma con un po' di tenerezza in fondo nel considerare le velleità, le aspirazioni, i fallimenti, i tic, i birignao di questi gruppetti giovanili che sono un po' politicizzati e un po' no, e un po' tentano di fare uno spettacolo e poi le cose non riescono e che sono, come si dice molto spesso, incasinati per ragioni private, incasinati per ragioni politiche, che si aggrovigliano e si pasticciano con quelle private. Insomma, dato che questo film ha avuto un certo tipo di successo e una quantità di giovani spettatori si sono riconosciuti in questo film, decretando questo tipo di successo, noi possiamo considerare senz'altro Moretti l'esponente di un nuovo, nuovissimo, giovanile cinema italiano, che forse c'è, forse non c'è, io non lo so, noi non lo sappiamo, cioè è un caso, è come si dice la punta dell'iceberg, ce ne sono degli altri film di questo tipo, ci sono degli altri autori come Moretti che stanno lavorando, che conosceremo fra 6 mesi o fra 1 anno, o che forse non riescono a lavorare per qualche motivo. Ecco, sono forse questi i motivi più interessanti di quello che potrebbe essere, al di là della differenza generazionale, anche potrebbero essere gli spunti per una conversazione, scontro, incontro critico e polemico su due modi di concepire il cinema e di fare il cinema oggi in Italia, ma ovviamente domani.
2: Sì, inizio. Sì.
1: Vorrei che la conversazione fosse fra i due.
2: Allora, domanda.
1: Il più possibile polemica.
2: Allora, siccome questo è il mio ruolo, faccio il giovane arrabbiato.
1: E con l'intervento dei nostri amici.
2: Faccio il giovane arrabbiato e sono cattivo. Allora.
3: Io sono più cattiva di te. Come le scegli le attrici?
2: Tra le amiche, io sono un autarchico. In Ecce Bombo che sto facendo, tra le amiche e tra le attrici di teatro sconosciute. Perché secondo me il pubblico non ha bisogno per forza di attori e attrici noti. E oltretutto i film non hanno per forza bisogno di attrici belle come pensano i produttori, i distributori e i registi italiani. I film americani degli ultimi anni sono pieni di protagoniste donne considerate non belle. Magari in Italia, non so se ancora adesso, fino a pochi mesi fa, fino a pochi anni fa, una donna non considerata bella non... A questa donna non sarebbe mai venuto in mente di intraprendere la carriera d'attrice.
1: Moretti aveva cominciato a fare delle domande a Monicelli.
2: Sì, guarda, allora. Perché questo scontro è tra me e te. Io mi rivolgo a te, comunque sottinteso, e mi rivolgo anche ad altri registi. Comunque mi diciamo, Moretti. Perché questa ricerca ansiosa e angosciosa del successo nei tuoi film, che poi è successo economico. E allora, tu mi risponderai per una ragione psicologica, perché io voglio essere amato facendo film, già lo so, una delle risposte sarà questa. Però, se tu hai un soggetto, una sceneggiatura, un'idea, con cui pensi di essere in anticipo con i gusti del pubblico, o comunque con i gusti di una parte di pubblico, oppure se tu vuoi fare un film con un linguaggio cinematografico nuovo, come... quasi 20 anni fa si iniziò in Francia come Nouvelle Vague. Ecco, se tu hai queste idee, allora non fai il film per paura di farti scappare una parte di pubblico, per paura di deludere una parte di pubblico?
4: Sì, adesso...
2: A parte il fatto, scusa, inciso, che poi spesso magari voi fate, cioè io faccio un cinema abbastanza così spettacolare perché va alle grandi masse popolari, eccetera, poi magari queste grandi masse... molto spesso è la piccola e media borghesia delle grandi città, poi nei paesi i film ci vanno dopo molti mesi tagliati con manifesti diversi. Vabbè, questo
4: è un altro problema.
2: Sì, sì, vabbè.
4: Voglio dire, il fatto che tu dici tu io cerco il successo, sì, certo che lo cerco, anche per vanità personale come tutti quanti noi, ma soprattutto perché se ho da dire qualche cosa, se ho da dire anche una piccola cosa, voglio che questa cosa sia detta nella maniera più chiara possibile al maggior numero di persone possibile, questa cosa. Quindi questo è il successo. Il successo comporta proprio questo, che il mio prodotto, il mio film, o il mio libro, o il mio quadro, qualunque esso sia, trasmetta questa piccola cosa che voglio dire al maggior numero di persone possibili. E questo è il successo che io cerco. Non è che cerco un successo soltanto di copertina o di parata senza che il pubblico mi vada a vedere. Ci sono anche questo tipo di successo. E questa è la ragione. Poi sì, ce n'è anche una naturalmente che riguarda, sì, non voglio mica però, escludere quell'altra, allora, però la profonda vera ragione è quella.
2: Aspetta, allora,
5: Anche tu Moretti cerchi il successo, scusa, mi pare molto chiaro.
2: Ma io prima di tutto cerco di fare film che piacciono a me, e tra i film che piacciono a me ci sono film che possono essere capiti. Però io non cerco il successo indiscriminato e...
4: Ma nemmeno io, faccio... perché lo dici che cerco di discriminare?
5: E cosa vuol dire per te successo, allora? Mario Monicelli l'ha spiegato.
2: Sì, ecco, allora io non ti rispondo...
6: Il successo è un discorso che porta molto lontano, che ci porta anche lontano dal cinema, magari.
5: Togliamolo. Sì,
2: ti rispondo con un'altra domanda a Monicelli. Tu pensi... è una risposta a te. Tu pensi che il pubblico abbia per forza bisogno, per andare al cinema, di grossissimi nomi, di Alberto Sordi o Manfredi o Monica Vitti o Laura Antonelli? Pensi che il pubblico, per il 90% dei film che vede, ha bisogno per forza di vedere scene di violenza o scene erotiche o scene di questo tipo, eccetera? Ecco, forse un po' ho risposto in questo momento. Sì. Io penso di no, penso che il pubblico, penso che voi abbiate un rapporto un po' coloniale col pubblico, e poi... adesso dico voi, anche i distributori e i produttori che poi sì, mettono i soldi.
4: Ma vedi, non penso questo, penso come te. E infatti, quando abbiamo cominciato a fare il cinema in Italia nel dopoguerra, tutto questo non c'era. Il pubblico non c'era divismo in Italia, non c'era nulla. C'era divismo in America, in Italia non c'era divismo né nei registi, né negli attori, né nei produttori, né da nessun punto di vista. E quindi, ciò nonostante, abbiamo fatto dei film. Hanno fatto dei film che hanno avuto, sia pure con lentezza, piano piano, il successo, il come posso dire, il successo, l'adesione del pubblico, e piano piano questi sconosciuti attori, registi, scrittori, sceneggiatori si sono trasformati in divi, in divi. A questo punto è successo una cosa da cui non si può prescindere, perché il cinematografo non è soltanto un fatto, come hai fatto tu, il tuo primo film hai speso 3 milioni e mezzo, adesso ne fai uno in cui ne spendi 300,
2: no,
4: è già la cosa,
2: no,
6: 150.
4: O 150, e quindi già le cose sono aumentate di 10 volte.
6: Vuoi fare una domanda? No, diciamo, qual è la differenza dei costi? Cioè, 150, questo, gli ultimi film di Monicelli
4: saranno costati 700-800 milioni, penso.
6: C'è una differenza?
2: Ma non ci credo, perché Sordi, già Sordi, insomma.
4: Non so, cosa vuol dire, di più?
2: Beh, sì, dai, di più, dai.
4: Insomma. No, io non credo di no, ma comunque di più, quanto?
6: Avrei una curiosità.
2: Io la verità.
6: È più facile trovare.
4: Ma chi lo dico? Perché non credere mica che sto dicendo.
6: È più facile trovare tutti questi
4: poi,
6: milioni
4: la cifra tua,
6: per
4: non
6: fare
4: non
6: questi
4: è che
6: film,
4: conto.
6: O è più facile trovare pochi, cioè è più facile trovarne 7, 800, un miliardo per fare un film di Monicelli, o è più facile trovare
4: ma
6: 150?
4: Credo che la difficoltà sia la stessa.
6: No, lo chiedo a voi, sono curioso. Credo
2: la difficoltà sia la stessa.
6: È più facile.
4: No. La difficoltà è la stessa, se lo fai con Sordi o con Gassman o con Lavitti, a proposito, sì, eccetera, hai la stessa difficoltà o la stessa facilità che se non fai un film invece che costa 150 milioni, perché un film di 150 milioni senza attori si può trovare con
2: sì, però
4: una
2: magari,
4: certa difficoltà,
2: però
4: ma
2: magari
4: si può
2: grosse...
4: Cioè la sua vera, diciamo, qualità è proprio questa, che fa un film a basso costo, su 150
2: sì,
4: milioni
2: però
4: sono
2: io
4: a basso
2: trovo
4: costo.
2: Molte difficoltà,
6: ma quanti ci sono? Quanti altri ci sono, oltre a Moretti? È un'altra mia curiosità, quanti altri ci sono che possono trovare alcune decine?
7: Aggiungere una cosa io, mi chiamo Benvenuti, faccio lo sceneggiatore. Volevo dire, in realtà in questo momento in Italia, nonostante quello che dice Moretti, il film più difficile da combinare è quello da un miliardo e mezzo.
6: Più difficile, cioè, che non quello da 100.
2: Ma dai, insomma, voi continuate a lavorare, gli attori grandi continuano a lavorare, no, insomma, ci stanno registi giovani che poi...
7: Poi tuo è un caso così particolare, l'attore tuo sei te stesso, quindi costi molto poco, devo dire la verità. Sei anche bravo, quindi sei addirittura un privilegiato in questo momento. Sei proprio
2: continuate a lavorare, ci stanno registi giovani, che poi giovani in Italia significa 35-40 anni, che dopo un'opera prima
7: e non sanno più cosa fare in realtà.
6: Ma perché dopo un'opera prima?
7: Si bruciano l'opera prima
6: perché
7: e basta.
6: Dopo un'opera
7: ti potrei
6: prima?
7: Anche domandare se sei già in crisi tu o quando lo sarai, perché tu certamente lo sarai in crisi fra poco. Io non te lo auguro evidentemente, dico, ma questi ragazzi che fanno il primo film certamente si trovano che poi il secondo film è molto difficile farlo, perché non hanno avuto l'esito che ha avuto lui, sia pure piccolo, nel cinema che tu dicevi di sé, benissimo, ma è diventato popolarissimo. Lui è un personaggio popolare, per cui fare un film con lui è facile.
2: Lui che è facile, a me ma
7: sì, ma scusa, mi paziente, l'hai rifiutato 5 l'hai rifiutati, dì la verità.
2: No, ma
7: che l'hai rifiutato 5 posizioni perché 5, ma come, anche 6?
4: Sì, sì, sì, sono stato richiesto, ma questo cosa vuol dire?
7: A questo punto,
6: ma solo lui o ce ne sono degli altri richieste?
4: No, devo dire che fra, no, devo dire

0: Siamo. Se voler avere successo è un peccato, per la legge dei contrari cosa sei? Tu cerchi il non successo, cerchi gli insuccessi.
1: No,
0: non credo che
1: no. Io semplicemente penso che il pubblico non abbia bisogno delle leggi che avete stabilito voi.
0: Ma insieme ai
1: distributori. Per esempio, c'è un film con Paolo Villaggio che va bene. Il distributore, che in Italia magari mette i soldi insieme al produttore, insieme al regista, fa un altro film con Paolo Villaggio.
0: Ecco,
1: Paolo
0: Villaggio ho fatto due film che sono andati bene, ci siamo rifiutati di fare quanti
1: per il signor Robinson è andato male.
0: Non è andato male, non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo voluto fare. Tu stai parlando poi con uno che non abbiamo questo spasmodico bisogno di successo. Ti ripeto, non ci pensiamo nemmeno. Lui non ha mai fatto della pornografia, come tu hai detto.
1: Nemmeno
0: io.
1: Sono i film con Pietro Germi.
0: Ritieni necessario mettere certi ingredienti
1: di cose.
0: Io non ci penso mai che ci mettiamo.
1: Invece però ce li mettete, ci vede che una cosa talmente...
0: Ci mettiamo perché è una battuta che fa ridere, quella lì è la
1: ma no, io ti ho detto che secondo me il pubblico non ha bisogno di quelle cose che voi avete stabilito eterne. Un pochino, il pubblico è cresciuto, comunque una piccola parte del pubblico,
2: ma infatti, mi sembra che sia certamente è cresciuto, non è mica detto che non debba essere così, però rimane il fatto che il pubblico continua ad andare a vedere i film che secondo te non dovrebbe andare a vedere. Perché va a vedere 07? No, ma va a vedere 07, va a vedere
1: quello che gli pare. Semplicemente io non l'ho ancora visto.
2: Cioè, leggi che non abbiamo mica stabilito noi.
1: Scusa un momento, aspetta un momento. Io non l'ho ancora visto, però La Marchesa Fonò
2: è un
1: film in costume. Sì. Straniero, con un titolo strano,
3: di una
1: regista
3: polizia,
1: che non si conosce,
3: di una polizia,
1: senza attori noti, senza attori italiani, ha avuto un buon successo. Per
2: certamente.
1: Cui mi sembra che ogni tanto il pubblico magari capita in un cinema, magari per caso, certamente, vede che un film è fatto bene, con un certo rigore.
2: Quello che tu chiami un buon successo.
4: Frugoni, faccio lo sceneggiatore. Ma allora quello che dice Moretti è giustissimo, perché se è un bellissimo film, ma quanti debutti ha fatto fare l'Italia Noleggio negli ultimi anni? Qualche decina. E la gente non c'è mai andata. L'Italia
1: Noleggio, che magari qualcuno pensa che è un'impresa di trasporti.
4: Diciamo l'Italia Noleggio tanto per dire, perché era nato per aiutare i giovani autori. Come è uscita La Marchesa Fonò, sono usciti tutti gli altri film al noleggio e non c'è andato nessuno quasi. Allora ci sarà un motivo. La Marchesa Fonò era bellissima e quelli dicevano cose che non interessavano a nessuno.
1: Vengono buttati in cinema, che bisogna prendere sempre le pagine gialle
5: passiamo nell'altro campo.
1: Altre due, un'altra te la faccio, una risposta. Gli aiuti regista con voi rimangono servi della gleba fino alla morte.
5: È vero?
1: Secondo me sì. Perché non volete avere discepoli? Cioè, al massimo imparano così a diventare cinici, cinematografari di Roma, così un po'.
0: È strana questa cosa. Abbiamo parlato con Sgarbelli tanto tempo, ne hai parlato anche tu, che è come tuo padre. È vero, effettivamente, è vero, ci si domanda. La bottega del pittore fiorentino evidentemente produceva.
1: Perché voi a vostra volta penso che invece magari siate discepoli.
2: Siccome stiamo parlando io e te, non posso parlare poi per conto di terzi, di miei colleghi, ma per esempio il mio autoregista è stato Pontecoro. Ho avuto come aiuto regista, non è stato il mio aiuto regista particolare, ma ho avuto come aiuto regista Rosi, il figlio di Steno, che Vazzina ha fatto aiuto regista, Maffei ha fatto aiuto regista, tutte persone che hanno fatto.
1: Quindi
5: c'era molto la retorica della gavetta, della carretta, quando il cinema era più semplice. Adesso
2: non c'è più.
5: È più complicato, si dice nascono con la macchina da presa in mano. Una volta c'era la retorica della gavetta, adesso c'è la retorica nascono con la cinema.
0: No, la domanda non è questa. Scarpelli dice come mai nessuno dei cosiddetti maestri ha mai aiutato un proprio aiuto regista. Cioè, hanno fatto la strada per conto loro, ma nessuno è stato aiutato.
6: Un'eccezione o due.
0: Forse è vero.
2: Questo non è vero. Non è vero, perché io, nel caso mio, invece, io l'ho fatto. Cosa si intende per aiutare? Non so, buone referenze, dire al produttore, guarda che è uno che lavora. Cioè, non capisco che cosa si intende per aiutare. Questo è stato fatto.
5: Altra cosa, per esempio. Come mai in America da qualche anno ci sono dei registi che hanno meno di 30 anni?

0: No, non tanto,
1: no, per esempio qui Coppoli, Scorsese, così.
0: No, non meno di 30 anni, no.
2: Quando debuttano sono molto giovani. Oltre a fare dei film molto ben riusciti da tutti i punti di vista quando sono giovani, ancora sulla trentina fanno dei film colossali, come appunto Lo Squalo di Spielberg, come New York, come Guerre Stellari, sono tutti di autori molto giovani, cioè voglio dire, sono produzioni grossissime, importantissime, che poi hanno un certo successo, fate da autori molto giovani. Questo da cosa dipende?
0: Ma dipende da un fatto molto semplice, che loro sono registi che nascono quasi tutti dalla televisione, sono registi che hanno fatto molta pratica, molta scuola in televisione, e come tali sono maturati lì. Poi hanno cominciato con film, qualche volta lui parlava di Spielberg, Duel è un che ha avuto questo grosso successo, questa grande
2: circa,
0: era un film televisivo, non era mica un film reale, che ha avuto un tale successo, ecco. Per esempio, Duel ha avuto un tale successo che è stato poi preso dalla distribuzione normale, dalla produzione normale, dalle grandi, dalle major company, e hanno fatto fare un primo film a un costo relativo, che ha avuto successo, e allora da lì è passato a fare i Colossal.
2: Ma secondo me questo però, ce ne sono diversi.
0: E poi diversi altri. Coppola è un caso diverso perché fa le cose per sé, eccetera, ma Scorsese, compagnia bella. Ma secondo me però è un caso che trovo io, secondo me invece... non è gradevole, non è una cosa da avere come esempio, perché a mio avviso resisti proprio come Scorsese o come lo stesso Cassavetes, che per me è un grossissimo regista, eccetera, vedi che sono stati costretti o perché o dalle condizioni del mercato, delle strutture, o da una loro volontà o mentalità, a passare dal film fatto, ti diamo pure artigianalmente, a basso costo, con attori sconosciuti o poco conosciuti, eccetera, a passare ai Colossal. E lo hanno fatto, questo passaggio l'hanno fatto tranquillamente e molto volentieri, senza, così come sta facendo lui in questo momento. Perché lui è passato da un film artigiano fatto in casa, adesso già sei entrato in un tipo di produzione. Già sei entrato in un tipo di produzione.
3: Sì, però ti dico una cosa. Quindi, se sbaglio film... Do la colpa a me, non do la colpa al sistema col 3S maiuscolo.
0: Infatti sto dando la colpa agli Scorsese, cioè, eccetera. Gli sto dando
3: no, appunto, no, perché magari uno, registi giovani o anziani, quando sbagliano il film dicono la colpa è dell'industria cinematografica e mi ha obbligato a fare questo. Se io sbaglio film, il film è brutto, è colpa
0: questo
3: mia.
0: Questo sto dicendo, che il passaggio è sempre quello, cioè è sempre quello da avere e a ottenere un successo attraverso uno sforzo proprio creativo. Si passa subito a un successo in cui lo sforzo creativo è molto inferiore, ma lo sforzo comincia a diventare produttivo, sì. In cui entrano in mezzo mille altre cose che aiutano il regista a far sì che diventa poi questa specie di demiurgo, di mastodonte, di elefante. Che
4: posso
0: poi
4: farti una domanda?
2: Scusa una cosa, voglio chiedere una cosa a Monicelli, siccome si riattacca. Siccome aveva detto in più di un'intervista che in fondo il cinema lo sanno fare bene, benissimo, soprattutto gli uomini della sua generazione, e i giovani di oggi farebbero meglio dedicarsi al videotape, alla televisione e altri mezzi che non sono il cinema, perché forse per il cinema non è che ci sia questo grande futuro. Lo direbbe oggi a Moretti, lo ripeterebbe, cioè, certo, una cosa, cioè che certo, il cinema non ha un grande futuro.
0: Italiano, quando si dice cinema, si intende il cinema come quello che sto facendo io, è proprio il cinema tipo Lo Squalo, eccetera, secondo me quello non ha un grande futuro. Non il cinema, è sempre cinema, il cinema è anche quello che si fa con...
3: Lo Squalo non ha grande futuro?
0: No, io dico che no, secondo me no. Voglio dire, il cinema, inteso come si fa oggi.
3: Gli americani del grande... continuano a fare film.
0: Sì, perché Coppola loro hanno... Perché, secondo me, è un cadavere che sta in piedi ancora, perché che non sa di essere morto. È un cadavere che sta in piedi... Se non mi fate finire, allora è inutile. È un cadavere che sta in piedi e non sa che è morto. Perché è proprio questo il fatto. Il fatto del grande, del Colossal, il fatto del film che deve costare 25 miliardi, è proprio il segno che è... Un prodotto che va avanti a forza di iniezione di formalina, perché quello non è il cinema, quello è soltanto un enorme spettacolo, un grosso barnum, un circo equestre che va avanti solo a questa. Ma il cinema non è quello, il cinema.
4: Cosa, io.
0: Tu hai fatto un tipo di cinema che secondo me è quella la strada.
2: Chi
0: dico, i giovani,
2: Angelica.
0: Che non è quello.
5: Proprio
2: Angelica, scusate. Angelica, però... Angelica.
0: Allora non finisco mai il mio concetto.
4: No, allora finisco e poi dopo dico no, io il cinema americano.
0: Volevo dire che il cinema non è questo. Il cinema è proprio quello che ha cercato e ha cominciato a fare lui e qualche volta si può fare così. Cioè la macchina da presa, avere delle idee, pochi mezzi, molte idee. E questo cosa significa? Che cambia anche il linguaggio. Evidentemente lui, il suo film, purtroppo, l'hanno visto in pochissimi, non è vero che l'hanno visto in tanti, l'hanno visto in pochissimi, per fortuna uscirà, sarà in televisione fra una settimana, ecco. E ha fatto un film in cui anche il linguaggio si modifica, perché quando tu puoi fare del cinema nella maniera in cui l'ha fatto lui, puoi anche modificare il linguaggio, ma quando lo fai nella maniera in cui lo fa Spielberg, o in cui lo fanno anche, il linguaggio non si modifica mai. No, sei costretto a fare un certo linguaggio che secondo me è vecchio ed è superato.
3: No, ma perché sei costretto?
0: Perciò è morto quel tipo di cinema lì.
3: Ma no, non sei costretto, un regista è sempre colpevole.
4: Ma perché nei cinema dove proiettano i film americani ci sono degli incassi favolosi, e invece nel cinema quando ci sono i film italiani gli incassi non sono così fantastici come quando c'è Taxi Driver.
3: Infatti loro, il cinema e anche l'industria cinematografica. Allora, gli Stati Uniti pensano al profitto e a un certo punto spendono 10 miliardi per un film, sanno che ne incasseranno 100.
0: Sì, ma appunto di quel
3: tipo.
0: È tutto un baraccone, quello lì è tutto un baraccone.
3: È l'industria cinematografica americana.
0: È tutta l'industria cinematografica americana. Secondo me quello non è il cinema, cioè voglio dire, ha un futuro molto, molto, molto limitato, perché è una cosa che di per sé, come sta schiacciando tutto, come si schiaccia, come in Italia, questo tipo di cinema, che così nei suoi limiti è quello industriale, sta finendo, perché questa è la verità, così finirà anche in America, certo con molto più ritardo, perché l'America è fortissima.
3: Secondo me non è mai stato così prospero il cinema americano. Dal suo punto di vista,
0: il cinema americano, il grande cinema americano, sono quello degli anni 30 e 40, la grande la commedia americana, cioè, quello è stato il vero grande cinema americano, i grandi autori.
2: Ma tutta questa salute di cui invece tutti gli americani stessi, compresi i critici,
3: oltretutto arrivano anche buoni
2: film.
3: Oltretutto arrivano anche buoni film. Oltre agli incassi, comunque arrivano anche dei buoni film ogni tanto all'America, pure questo è importante. Arrivano attori straordinari come De Niro, che è il miglior attore del mondo.
0: Ma va bene, ma gli attori anche lì, gli attori, perché noi abbiamo degli attori.
4: Degli attori in Italia.
0: Ecco, ma santo Dio, ma cosa rompete le scatole? Questa
3: è De Niro. A me mi piace De Niro.
0: Mi piace anche a me De Niro, ma insomma, ma se i Tognazzi, o i Giannini, o i Gassman venissero dall'America, ci butteremmo per terra come chissà che.
2: E invece vorrei ritornare su un problema che forse è di portata un po' più vasta. Cioè, la commedia all'italiana, di cui parlavamo all'inizio, cioè una considerazione comica, satirica, grottesca del carattere italiano. Monicelli ha detto in molte interviste che in realtà ha portato alla maturazione de politica e di costume degli italiani.
0: Sì.
2: Ecco, una cosa
0: non
2: che
0: solo
2: si
0: la
2: potrebbe
0: italiana,
2: no, ma però sì, è stato un forte elemento, cioè dipingere i vizi e i difetti degli italiani, no, in questo
3: sì, no, si dice addirittura che il no al referendum sia anche merito della commedia italiana.
0: Lo è anche,
2: l'ha detto Monicelli, l'ha scritto in interviste. Sì,
0: ecco. Non soltanto, non esclusivamente. Certo.
2: Ecco, io però io volevo rovesciare un po' e dire, non è il caso che a un certo punto gli italiani, vedendo i loro vizi e i loro difetti, raffigurati e rappresentati con delle regie così straordinarie, con delle interpretazioni così portentose, si compiacciano nell'imitare i loro vizi e i loro difetti che vedono interpretati sullo schermo con tanta efficacia.
3: Sordi, magari.
0: Ma direi altri, sì, altri, direi,
5: cioè, misura immorale,
2: sì, misura, sì, sì, sì, cattivo esempio, cattivo esempio,
5: no, il morale della satira.
0: Ma sapete, allora non bisognerebbe mai fare satira, non bisognerebbe mai fare umorismo, eccetera. Se c'ha una funzione l'umorismo, la satira, la comicità è proprio quella di essere catartica. Allora improvvisamente rovesciamo le cose, diciamo che
4: posso fare una domanda io. Vai, Angelica. A proposito della commedia all'italiana, dove c'è un protagonista maschile, una protagonista femminile di solito sempre bellissima, perché il pubblico richiede certe qualità. I personaggi marginali della storia della commedia italiana sono sempre dei personaggi caratterizzati, irreali, dove non corrisponde assolutamente più alla realtà che è oggi.
2: No, scusate, Monicelli stava chiedendo una cosa.
4: Io
2: stavo chiedendo
4: anche non volevo generalizzare.
6: No, ma la commedia all'italiana.
2: Momento, lui stava chiedendo una cosa. A Moretti, mi pare.
0: Io stavo vedendo, volevo dire due cose, Moretti. Uno di queste. Intanto tu, Moretti, il film che tu hai fatto, io sono un autarchico, cosa credi che non sia una commedia all'italiana? È una commedia all'italiana.
3: No, no, ma...
0: Di oggi, naturalmente, nei modi tuoi, cioè con di fatto... Giusta, ma molto molto modernizzata, perché riguarda la tua generazione, i rapporti che avete fra voi, quello che fa, e va benissimo, cosa che io quelli come me non saprebbero fare, ma è esattamente, è proprio una, come posso dire, è proprio una scaturigine della commedia all'italiana. Non so quello che stai facendo adesso, ma quello che hai fatto, sì. E lo vedranno tutto i telespettatori fra una settimana, vedranno che è esattamente una commedia all'italiana. Prima. A storie incrociate, eccetera. Primo. Secondo, un'altra cosa ti volevo domandare.
3: Aspetta, poi...
0: puoi rispondere.
3: Ma, guarda, io non è che poi ce l'abbia in astratto la commedia italiana, anche perché non ho capito ancora bene...
0: Che cosa sia,
3: quali film comprenda, insomma. Comunque, secondo me, tra film e commedia italiana c'è qualche film buono, altri assolutamente non mi piacciono, orribile.
0: Beh, certo,
3: comunque io prima non stavo facendo un attacco, stavo dicendo semplicemente che avevo i miei dubbi sul fatto che la maturazione civile del paese fosse anche merito di pochissimi film che io considero buoni della commedia italiana. Poi se tu dici che il mio è un film che prosegue queste cose qua, detto, secondo me a parte il fatto appunto che non ho ancora capito bene cosa è questa commedia italiana. E dico, sempre, se ho capito un po' che cos'è, ci sono attori noti, si vuole un po' così, non mi suona un po' con piacere il pubblico, si vuole ammiccare abbastanza, eccetera. E a me pare che di aver fatto una cosa abbastanza avara, cioè di non aver fatto una cosa che proprio cercasse assolutamente di rafforzare, che ne so, la comicità con delle... gag
0: ci sono delle gag, eccetera,
3: sì, ma no, ma anche abbastanza avaro, cioè,
0: molto,
3: sì, ma anche abbastanza avaro,
0: gabbate, che vuol dire,
3: sì, dico nel senso avaro, cioè non avaro, di proprio cercare di farsi abbracciare,
2: ma anche divertente,
0: sì, appunto, dico con delle gag,
3: sì, non ci sono attori noti, questo pure
0: non ci sono attori noti, ma cosa devo dire, ma adesso che sia l'attore noto o no è un guaio o è un merito, non capisco. Allora cosa farai
5: quando sarai noto da fare cassetta? Ti cambierai,
0: volevo dirti un'altra cosa,
5: ne prenderai un altro. No, tu sarai noto.
0: Volevo
5: sarai
0: dire
5: noto.
0: Cosa, che poi,
5: fai, lo
0: cambi? Volevo dire un'altra cosa, tu parli di cattiveria, io sono cattivo, non tu. Perché
3: io
0: sei.
3: No,
0: adesso no, io no, tu dicevi volevo essere cattivo, ho detto tu verso.
3: Ma tu non sei cattivo, perché il Borghese piccolo piccolo
0: no,
3: non è un film cattivo,
0: no,
3: è un film
0: no,
3: molto ambiguo, no. Secondo molti reazionario, anche secondo me reazionario.
0: Sì, sì, sì.
3: Il giustiziere della notte, sordi, che tortura
0: sì.
3: Uno, tutto il sangue. Che...
0: Sì, lo so, tu vuoi dire, beh, è stato detto anche altre volte, però è già stato anche questo, però è stato provato.
3: Qui non è che sei cattivo, lì c'è
0: ma no,
3: c'è
0: io voglio essere cattivo
3: medesimo,
0: nella
3: no,
0: mia domanda con
3: no,
0: te.
3: No, lì non sei cattivo perché sei piccolo.
0: Ma no, io voglio essere cattivo nella mia domanda che ti sto facendo adesso.
3: Ah.
0: Tu hai detto io prima, io voglio essere cattivo, sì, voglio dirti, sì. Ma tu adesso si sta parlando da un anno di un film che tu hai fatto, che nessuno ha visto, pochissimi
3: sì,
0: hanno visto. Vabbè. Hai avuto la fortuna che ne hanno parlato tutti quanti. Se ne è parlato in televisione, adesso si darà in televisione. Ma guarda che il tuo film è un film grazioso, eccetera, ma niente di più. Invece si è creata questa cosa per cui tu adesso sei l'esponente dei registi, la nuova regia italiana, la nuova vaga italiana. Non sei, no, non è vero. Sei un buon regista che si è fatto...
3: Io che c'entro, mia che mi sono fatto pubblicità da solo.
0: No, sì. Sì, sì,
3: mi sono
0: benissimo, benissimo.
3: Le recensioni
0: te la sei fatta, sei stato il tuo press agent più straordinario che ci sia fra la gioventù italiana dai 40 anni in giù. Credimi a me. Allora io dico,
5: quasi come Fellini.
0: Quindi diciamo la verità, che il film poi sia grazioso, che siamo d'accordo, ma ti assicuro che è molto meno di quello che tu credi.
3: Ma
0: di quello che
3: io
2: credo. Non sappiamo cosa crede. Non sappiamo cosa crede. Non sappiamo cosa crede.
0: E di quello che forse crede anche forse... che crede anche il Basilio, che ti ha chiamato qua per dire adesso c'è una
2: sentiamo cosa ne crede.
0: No, parlava di
2: sentiamo cosa ne crede.
6: Cattivo. Ritornando un po' al discorso di Angela, vuole chiedere al signor Monicelli se lei crede essere stato sincero con le donne attrici.
0: Dunque, sì, devo dire di sì, perché, ma lo faccio però come così, voglio dire anche come atto di contrizione, cioè siccome sono italiano, sono anziano e quindi non ho, appartengo a una generazione la quale ha considerato sempre la donna in una certa maniera, Cioè come che non fosse...
6: Sì, e non c'è maniera, ma tale, sempre...
0: Senza pensare di far danno e senza pensare cioè non l'ho fatto appositamente, l'ho rappresentato come tale. Posso capire, senza fare...
5: Ci ha colti di sorpresa.
0: No, non è questione di femminismo, no. Sto dicendo che l'ho rappresentato come tale e ho pensato che fosse così. Non ho mai forzato e ho pensato che... E non mi sono mai occupato, però, devo dire, di vedere se poi la cosa poteva essere messa in altri termini. Io ho fatto due film che potevano non essere proprio così. Uno si chiamava La ragazza con la pistola,
6: sì,
0: in cui c'era questa ragazza che poi
6: sono
0: prendeva
6: quasi
0: coscienza.
6: Sempre uomini.
0: Com'è?
6: Quasi sempre protagonisti.
0: Quasi sempre uomini.
2: La ragazza con la pistola,
6: vero? Sì, va bene, una donna.
0: Per lo meno in Italia, non vorrei parlare
6: alcune. Quanti?
0: Vedo anche fuori.
6: Quanti? Uno, due.
0: Ma in Italia è
6: quasi
0: così.
6: Quasi tutti.
0: Sì, sì, lo so, ma in Italia è così. Cioè, se si fanno delle storie italiane, gli uomini sono quelli che conducono la storia, c'è niente da fare. Perché così la società, a meno che non se ne inventi una società che non esiste.
2: No, credo che c'è tempo soltanto per un'ultima domanda che toccherebbe, credo, ancora a Monicelli. C'è tempo per un'ultima domanda.
0: No, io volevo far rispondere a lui, perché siccome abbiamo il periodo di rispondere...
2: Sì, non aveva replicato.
3: Sì, volevo un applauso, guarda, meglio di così, ho detto una cosa, c'è stato...
2: Ma come, finiamo con un applauso dopo che lui dice...
3: No, prima di tutto, le recensioni non me le sono scritte io, e non sai tu quello che penso io del mio film. Un giovane quando inizia a fare cinema deve essere presuntuoso per forza, perché il cinema italiano è brutto. E quarta cosa, voi ve la prendete con i critici cinematografici, perché secondo voi quando c'è un film comico loro sono seriosi, sono impegnati, i critici cinematografici secondo me sono fin troppo buoni con voi. Io devo sempre leggere le recensioni tra le righe, cioè se dicono 100 io ho capito che il film è 50, capito? Cioè, secondo me, per me sono fin troppo buoni e generosi con voi, non è
0: sì,
3: che...
0: lo so, d'accordo, ma però no, rispondo che ha fatto una commedia all'italiana. Quindi da noi ha preso tutto quello che ha in testa.
2: Con questa,
0: quando vedrete il film
2: con questa illustre conclusione, allora ci lasciamo, finiamo qui, ringraziamo Moretti e Monicelli e gli amici che sono venuti. Io saluterei tutti e ringrazierei di nuovo. Buonasera.
0: Va bene, allora se non c'è tempo.
2: Buonasera.

camminano su quella spiaggia processioni di stelle, come l'ultima volta che la vidi.

Mi ascolti, Will? Io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, ha il diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti dal mestiere.

che non sanno che significa l'orrore, che significa l'orrore. È difficile spiegarlo e trovarne le parole. L'orrore è l'orrore, ha un volto che bisogna farsi amico. Il terrore ed il dolore ardono d'un fuoco antico.

pianto come piangono le madri. Volevo strapparmi i denti di bocca, andar distante. Poi mi son sentito colpito da una pallottola

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Riparte con la saga di successo del commissario Montalbano, esportata in tutti i continenti e tratta dai bestseller del compianto scrittore Andrea Camilleri, la serie Radio Techete in giallo, curata da Giacinto De Caro, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nella immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi e i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato Il Giro di Boa, il commissario sta attraversando un momento difficile, anche per gli eventi che stanno accadendo a Genova, eventi che gli fanno valutare anche l'ipotesi di lasciare la polizia. Ma il ritorno brusco alla realtà quotidiana arriva con il ritrovamento di un cadavere in mare, durante una delle sue abituali nuotate, che si incrocia con l'arrivo di una barca di clandestini, tra i quali un bambino che gli ricorda François. Il piccolo perde la vita qualche giorno dopo e Montalbano capisce che avrebbe potuto evitarlo, scoprendo così un losco traffico. Come anteprima, ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio Il Giro di Boa.

Il giro di boa ha un inizio che non è contemplato in questa sceneggiatura. Il giro di boa venne scritto durante i giorni del famoso G8 di Genova. E succede in commissariato una discussione per cui Montalbano, sdegnato dal comportamento di certi elementi della polizia a Genova, decide addirittura di dimettersi dalla polizia. Tutto poteva aspettarmi, meno che dopo la pubblicazione di questo romanzo ricevessi una lettera dal maggiore sindacato della polizia italiana che mi invitava a un dibattito al Teatro Eliseo di Roma sul mio romanzo. E così io mi sono trovato una sera dentro un teatro gremitissimo di poliziotti che mi chiedevano conto e ragione del mio così accennato tentativo di far dimettere Montalbano e su quello che era successo nella realtà. Per la prima volta nella mia vita mi sono trovato in una linea che divideva, sottilissima, che divideva la finzione mia dalla realtà avvenuta a Genova. È stata una serata interessantissima, importante, perché siamo arrivati a una conclusione, che la democrazia ha bisogno di una manutenzione quotidiana, soprattutto fra coloro che in Italia indossano una divisa.

0: dottore! Cosa va sta se ci scrissero stanotte?
1: Ho visto, Cadare, ma chi l'ha scritto?
0: Non sono a conoscenza di Cripù che scrisse di persona personalmente, ma a scaccione di questa moralità che faccio stamattina mando a chiamare gli operai presto per scancellare tutto.
1: Ma c'era scritto solo sbirri e farabutti?
0: No, sì, dottore, ma cari assassini, assassini e farabutti ci hanno scrivuto.
1: Cadare, ma perché te la pigli tanto?
0: Ma come perché me la piglio tanto, dottore? Perché in questo palazzo dico nessuno, nessuno è assassino e farabutto, incominciando da lei, dottore, e finendo di mia, che sogno l'ultima ruota del carretto.
1: Cadare, non te la prendere così, fregatene.
0: Fregatene. Ah, dottore! Pure grandissimi cornuti ci hanno scrivuto.
1: Pure?
0: Più piccolo, ma ce l'hanno scrivuto.
1: Cadare, pazientiamo.
0: Forza, forza ragazzi, scherziamo tutto,
1: scherziamo. Forza, forza. Veloce, tutto via.

0: Sì, pronto.
1: Pronto, il commissario Montalbano. Vorrei parlare con il signor questore. È cosa urgente.
0: Mi dispiace, signor commissario, ma il signor questore è stato convocato da sua eccellenza il ministro a Roma e dovrebbe rientrare dopodomani.
1: Ah, ho capito. Vabbè, per gentilezza lo avvisi che ho bisogno di vederlo al più presto.
0: Sarà fatto, signor commissario.
1: Grazie. Che è quella faccia scura? Problemi con Bebba?
2: No, Bebba sta bene. C'ha una gravidanza difficile, però il medico dice che non c'è da preoccuparsi. No. Tu perché lo vuoi vedere a Bonetti Alderighi?
1: Che fai, spiegare le mie telefonate? Sono un commissario di polizia e voglio parlare col mio superiore.
2: E certo. Solo che tu a Bonetti Alderighi non l'hai mai potuto sopportare. Che se fossi un prete venuto a darti l'assoluzione in punto di morte, no, tu t'alzeresti dal letto e lo prenderesti a calci nel culo. Parlo latino, va bene?
1: Parla come ti pare.
2: Tu lo vuoi vedere perché ti vuoi dimettere.
1: Sì, Mimì. Mi voglio dimettere. Hai letto i resoconti del processo sul giornale? Ad assaltare quella scuola, alla caserma Diaz, e a fabbricare prove false. Non è che c'erano agenti così violenti, isolati, ignoranti, no? C'erano vicequestori, questori, capi della mobile e compagnia bella.
2: Te ci sei amminchiato con questi fatti del genere?
1: Sì, sì, mi ci sono proprio amminchiato.
3: E te capisco, Salvo. Tu ti senti tradito dall'istituzione in cui avevi più fiducia.
1: No, io non mi sento tradito. Io sono stato tradito. E come tutte le persone che in polizia hanno sempre lavorato con grande onestà. Io mai mi sono sognato di usare violenza, nemmeno contro il peggior delinquente, mai! Mai mi sono sognato di... Oh, fabbricare prove false! Oh! Lo sai qual è la cosa peggiore? Che prima di Genova c'è stata Napoli. E lì il governo era di un altro colore.
3: E questo che vuol dire?
1: Vuol dire che la lordia è dentro di noi.
3: La lordia è dentro di noi?
1: Sì.
3: Bravo Montalbano. Senti, se tu te ne vuoi andare, vattene per stanchezza. Vattene perché ti fanno male le emorroidi. Vattene perché non ti funziona il cervello. Ma non perché ti senti tradito. Perché questa sarebbe un'offesa.
1: Ma un'offesa a chi?
3: A mia, per esempio. Che sono femminaro, sì, ma sono una persona per bene. A Catarella, che è un angelo. A Fazio, che è un galantuomo. E a tutti quelli che qui dentro al commissariato di Vigata ci lavorano. E a tutti i tuoi colleghi che tu stimi e che ti vogliono bene. E alla stragrande maggioranza di gente che in polizia ci sta perché ci crede. E nulla a che fare con quei quattro mascalzoni, sia di alto che di basso grado. Tu te ne vai sbattendo la porta in faccia a noi. Pensaci, Montalbano.

Hey!

0: No, io mi posso spiegare.
1: Silenzio! Tu sei un assassino, abbiamo già avvertito la polizia. Fra poco pagherai il conto con la giustizia.
0: No, signora, non sono un assassino.
1: Non negare, tu sei un assassino. È da due ore che ti sto guardando col binocolo.
0: No, allora senta, signora.
1: Oddio! È nudo!
2: Vile! Sei un uomo morto!
3: No! Che faccio con quella rivoltella? La metta giù!
4: Zitto! E non ti muovere!
3: Fermi! Polizia! Metta giù la pistola!
2: E chi me lo dice che non siete i suoi complici?
3: Siamo poliziotti!
2: Aiuto! Aiuto!
1: No, io soffro d'asma e allora il medico mi ha prescritto aria di mare. Mia figlia Sina, che ha sposato un siciliano, ci ha ospitato qui nella casa di suo marito a Marinella.
5: E lei ieri mattina che ha avvistato col binocolo il commissario Montalbano?
1: Ah sì, sono stata io, ho chiamato subito mio marito.
5: E come va così di mattina al mare col binocolo?
1: Beh, sai, noi ci alziamo presto e qui in Sicilia tutti e due non abbiamo niente da fare e così si va un po' al mare.
5: E lei, signor Bausan, porta sempre con sé quell'arma?
6: Io? Oh, no, non ho armi. La rivoltella me la sono fatta prestare dal mio cugino Bortolino. Capirà, dovendo venire qua in Sicilia.
5: Ma scusi, mi faccia capire. Perché lei pensa che la Sicilia sia un posto pericoloso dove bisogna venire armati?
6: Ma è logico, no? Se qua la legge non esiste...

0: un porto d'armi?
1: Non lo so, non ho controllato. A dire la verità non ci ho pensato.
0: Bene, anzi male. Adesso stesso tu vai da questo signore e vedi come sta combinato. Se non è in regola, agisci secondo la legge, perché non è che possiamo mandare in giro un vecchio rimbambito che spara a porci e cani.
1: Ci vado subito.
0: Bravo.

0: Buongiorno, commissario Montalbano.
1: Buongiorno, il questore è in ufficio.
0: Mi dispiace, commissario, il signor questore non è rientrato da Roma.
1: Ah.
0: Ci ha comunicato stamattina che è trattenuto da impegni urgenti e improrogabili.
1: Buongiorno, dottor Pasquano.
2: Buongiorno. Mi dice una cosa, Montalbano.
3: Mi dica.
2: E com'è che tutte le altre volte, quando ho avuto la gentilezza di farmi pervenire un cadavere, lei mi ha scassato i cabasisi per avere il risultato dell'autopsia? E stavolta se ne è strada che ho fottuto.
3: Ma di che sta parlando?
2: Di che sto parlando? È che lei si è fatto convinto che quel morto fosse un poverazzo di extracomunitario. Uno di quei 500 e passa cadaveri che galleggiano sul canale di Sicilia. E se ne è lavato le mani, tanto uno più o uno meno che conta.
3: Ma quando mai? Dottore, mi dà il tempo di arrivare, lei non sa quante cose sono successe stamattina.
2: L'ho visto a Rete Libera. Mi dicono che ha avuto un'audience altissima.
3: Altissima.
2: Complimenti ad maiora.
3: Grazie, dottore. Mi dice il perché di tutta sta commedia?
2: Perché? È perché le cose non stanno come sembrano.
3: Cioè?
2: Prima di tutto, il morto è quasi certamente nostrano. E poi, prima lo hanno ammazzato e poi lo hanno buttato in mare.
3: Ma perché si è fatto persuaso che si è trattato di un omicidio?
2: Perché? Beh, è una mia opinione, badi bene. Il corpo è pieno di ferite causate dagli scogli sui quali è andato a sbattere ripetutamente.
3: Non c'erano scogli dove l'ho trovato.
2: Ma che vuole sapere da dove viene? Mm. Poi è stato mangiato dai granchi. Ci sono i segni su tutto il corpo. Due granchi morti li ho trovati nella gola e poi ha quattro ferite simmetriche, perfettamente delineate, circolari, ai polsi e alle caviglie. E questo secondo me significa una sola cosa.
3: Che lo tenevano legato?
2: Appunto.
3: Altri segni particolari?
2: Sì, una ferita d'arma da fuoco alla gamba mancina.
3: Ah.
2: Cosa di qualche anno fa. Forse zoppicava leggermente.
3: E secondo lei quanti anni aveva?
2: Ma una quarantina d'anni.
3: E da quanto tempo stava in acqua?
2: Ma su per giù una settimana.
3: Una settimana? Va bene, dottore, grazie.
2: Di niente.
3: Oh, la prossima volta se dovesse tardare 5 minuti le mando un bel telegramma,
2: No, no. Mi mandi una sua fotografia formato cartolina.
3: D'accordo.
2: Con gli attributi virili di fuori, mi raccomando.
4: Non mancherò. Buona giornata, dottor Pasquano.
5: Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno. Fazio.
6: Commissario.
1: Che hai fatto?
6: Sì, l'ho mandato io prima.
1: Ah, no, niente, commissario.
3: Come niente?
1: Lei mi ha ordinato di andare a casa dei signori di Treviso.
3: Allora?
1: E io ci sono andato. Il signor Bausani, il porto d'armi non ce l'ha mai avuto. Però si è messo in testa che il revolver non me lo voleva consegnare, cose da pazzi. Perché secondo lui doveva restituirlo alla persona che glielo prestò, perché manco suo era.
3: E quindi?
1: Si è fatto un po' di parapiglia, nella confusione. La signora Bausani, la moglie, ha pensato bene di prendere una scopa e di darmi una botta in testa. E questo è quanto.
6: La signora c'ha una forza, commissario.
3: Vabbè che lei lo sa meglio di me. Signor Bausani, l'hai arrestato?
1: Certo che sì, che mi facevo pregare.
3: Bravo. Così il signor Bausani e la sua amabile signora impareranno che magari in Sicilia c'è tanticchia di legge.
1: Tanticchia?
3: Ma c'è. Accomodati. Allora, dunque, il morto che ho recuperato in mare potrebbe essere nostrano e non è annegato da solo.
1: Omicidio?
3: Pasquano gli ha dato una tagliata, così ma si è fatto questa opinione. È difficile che Pasquano sgarri. Prima l'hanno ammazzato e poi l'hanno buttato a mare.
1: Ma io che devo fare?
3: Fatti dare una scheda segnaletica, età, colore dei capelli, altezza, cose così.
1: Magari una fotografia.
3: Ma quale fotografia, Fazio? Non hai visto in che condizione era il cadavere? Ti pareva una faccia quella? No, l'unica cosa che ti posso dire è che zuppiava perché gli avevano sparato una gamba.
1: Sempre difficile viene identificato.
3: Tu provaci, poi fatti dare le denunce delle persone scomparse, perché Pasquano dice che da almeno una settimana il cadavere era in crociera.
1: No, io ci provo, commissario, a provare ci provo, però...
3: Vai a lavorare, vai.
1: Agli ordini, commissario.

0: Piano, piano, piano, piano.
1: Fate cambi lanchi per adesso, mi raccomando. Poi se vedete cose particolari, oh ciao Montalbano, se vedete cose particolari stringete. Ecco qua, qua.
0: Fermi. Vado io, fermi, state buoni, vado io.
2: Esci fuori, non ti voglio mica fare del male. Ma capisci l'italiano? Non voglio fare del male, te voglio portare solo la tua madre. Ci vieni?
3: Questo viene per lavorare.
2: Dai. Vieni, dai. Dai.
4: Niente, deve essere la rotta.
5: Khalid, dimmi! Khalid! Khalid, dimmi! Khalid!
4: No, stai, stavore! Lascia, lo prendo io, calma, calma. Avanti, caricatelo, su.
6: Sì, attenzione.
4: Per favore, c'è la
5: signora.
0: Ciccio!
7: Commissario, lei è? Vengo subito.
0: Ti disturbo, Ciccio?
7: Non, se commissario. Per voi sia questo e altro.
0: Senti, avrei bisogno di te per un'oretta, una mezz'oretta.
7: Certamente. Perciò a te, fra un'ora sogno del ritorno.
8: Va bene, Ciccio.
9: Domenica.

0: pas.
1: Allora? Ma. Sì, cioè, ma come ma? Ma stai mezz'ora a tagliare il morto e poi dici ma?
2: È tutto strammo. Eppure ne ho viste di morte affogate. Ma questo è... Secondo il dottore, da quanto tempo stava in acqua?
1: Una settimana.
2: È questo lo strammo della cosa.
1: Quel cadavere è troppo a posto. Ciccio, che significa troppo a posto? Fammi capire.
2: Commissario, io ne ho viste tante di queste poverazze che cercano di venire in Italia e ci arrivano cadavere affogate nel mare. Mm. Quando vanno a sbattere sugli scogli, capita che gli salta la testa, si sfondano le costole, uno spunzone le trapassa. Questo invece...
1: C'ha solo ferite superficiali.
2: Appunto. E poi tutta la settimana passata abbiamo avuto mare grosso.
1: Vabbè, non può essere che stava in alto mare e non c'aveva scogli contro cui sbattere.
2: Ma l'ossia non l'ha trovata a Marinella.
1: E allora?
2: Perché a Marinella le correnti o portano verso il lago, oppure camminano parallele alla costa. Se il corpo lo pigliavano le correnti che vanno verso il lago, non lo trovavate più. Se invece lo pigliavano le correnti che vanno lungo la costa, con tutti quegli scogli che ci sono, lo trovavate sfracellato. Posso parlare liberamente?
1: E chi ti trattiene?
2: Commissario, ho fatto una pensata. In primis, a quell'uomo lo hanno annegato dopo averlo legato mani e piedi.
1: E questo è quello che dice anche Pasquale.
2: Appresso, hanno preso il corpo e l'hanno messo a maceriare in acqua di mare in un posto riparato. Quando hanno visto che era arrivato al punto giusto di salamoria, l'hanno varato.
1: E secondo te perché l'hanno fatto?
2: Commissario, quelle volevano fare credere che il morto veniva da lontano, che era uno di queste poverazze disgraziate che annegano nel nostro mare. E ne annegano tante, glielo dico io.
1: Ti ringrazio, Ciccio, ma sei stato d'aiuto come al solito.
2: Ce lo disse il commissario, per Bossia, questo e l'altro. Salutami.
1: Ciao, grazie.
3: Fazio!
4: Sì.
1: Novità?
4: Sto ancora controllando le denunce di scomparsa travicate in Montelusso.
1: Ah, ti sei fatto dare la scheda segnaletica?
4: Sì. Ecco. Età una quarantina di anni, altezza 1,84, nero di pilo, occhi marroni, corporatura robusta, segni particolari, una vecchia cicatrice della gamba mancina, sotto il ginocchio, probabile zoppia, questo è quanto.
1: Non c'è molto da scialare,
4: No, commissario. È per questo che io ho fatto una cosa.
1: Che hai fatto?
4: Visto che lei con il dottor Arqua non si piglia proprio, questo è dato di fatto. Mi sono permesso di andare alla scientifica e chiedere un favore ad un mio amico.
1: Cioè?
4: Se gli poteva fare in qualche modo una sorta di ricostruzione per le sembianze che il morto poteva avere da vivo. Darmi degli elementi che possono servire ad arrivare ad una specie di identikit.
1: Fazio, vedi che io Arqua un favore non glielo chiedo nemmeno scannato.
4: Commissario, non si preoccupi, che le ho detto? È una cosa che rimane tra me e il mio amico.
1: Nel frattempo che farai?
4: Il commesso viaggiatore. Adesso mi piglio la macchina e comincio a ferriare tutti quanti i paesi che stanno sulla costa, a Levante e a Ponente. Se so qualcosa la chiamo.
1: Vabbè, fammi sapere.
4: Certo, commissario.
5: Buongiorno, commissario.
6: Buongiorno, commissario.
7: Buongiorno.
5: Che è questo?
8: Non c'è possibile.
9: Sì. Sì.
8: Va bene così.
9: No, no, va benissimo, va benissimo. Allora io ti chiedo un po' più di ripeto.
5: Permesso?
8: Sì, eccomi.
5: Ah, buongiorno.
8: Buongiorno.
5: Commissario Montalbano sono. Senta, sto cercando il medico che era di servizio ieri pomeriggio al pronto soccorso.
8: Ieri pomeriggio? Era di turno. Sì, ieri pomeriggio era di turno il dottor Mendolia.
5: Mendolia?
8: Sì.
5: C'è, ci si può parlare?
8: Sì, mi segua, lo cerchiamo.
5: Grazie.
8: Prego.
5: Dottor Mendolia,
10: buongiorno.
5: Commissario Montalbano, sono. Buongiorno. Senta, io sto cercando una donna tunisina, magrebina, che ieri al porto di Vegata, durante lo sbarco, si deve essere rotta, fratturata una caviglia. Era accompagnata da tre bambini. L'ambulanza l'ha portata qua.
0: Beh, ieri ne hanno portate molte di donne dal porto di Vigata, ma soprattutto sono casi di disidratazione. C'era una donna incinta, alcuni bambini. Sinceramente non mi ricordo di una donna con una gamba fratturata. Se vuole controlliamo, commissario.
5: Magari.
0: Sì, sì.
5: Grazie.
0: Commissario, mi dispiace, ma qui non risulta nessuno con una gamba fratturata.
5: Che significa? Che mi viene a significare?
0: Che non c'è scritto.
5: Ho capito, ma i guardi al porto di Vigata l'ho vista con i miei occhi, caricavano sull'ambulanza per portarla all'ospedale.
0: Lo so, ma anch'io gliel'avevo detto che non era sicuro, come la ricordavo che c'era.
5: Può darsi che non l'abbia registrata.
0: No, no, commissario, qui vengono registrati tutti quelli che entrano in pronto soccorso.
8: Certamente.
5: Tutti?
0: Sì.
8: Tutti.
5: Grazie mille,
0: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie.
4: Mi scusi.
3: Buongiorno.
4: Commissario Montalbano sono. Non era lei ieri al porto di Vigata per lo sbarco dei clandestini?
3: Sì, sì, ero io.
4: Quindi ha caricato lei quella donna che si era rotta la gamba?
3: Sì, commissario.
4: E dove l'ha portata?
3: È qua, a pronto soccorso. Però la gamba non era rotta, me l'ho sbagliato. Tant'è vero che è scesa da sola. Certo, a fatica, ma...
4: E dove è andata?
3: Io l'ho vista entrare qua, a pronto soccorso.
4: Ma perché non l'ha accompagnata lei?
3: Commissario mio, noi l'abbiamo lasciata qua e siamo tornati di corsa al porto. Ma perché? E che problema c'è?
4: C'è il problema che non risulta.
3: Non risulta? E come può essere? Forse nel casino di ieri si è fatta medicare da un infermiere e se n'è andata via subito, io. Ma che vuole che le dica, commissario, io?
4: No, no, certo. Vabbè, la ringrazio.
3: Prego. Buongiorno.
4: San Gregorio di quest'anno non sanno niente. L'infermiere dice, non dice. La gamba era rotta, poi non era più rotta, poi l'ha persa di vista.
6: Salvozzo. Quello ha preso per il culo a te, all'infermiere e a tutta la polizia. Questo è il mio pensiero.
4: Cioè?
6: Cioè, secondo me, trattasi di ricongiungimento familiare.
4: Che vuol dire?
6: Ragionamento. Mettiamo che il marito di questa signora è venuto da queste parti, ha trovato lavoro, magari con le carte in regola, e che fa? Il primo pensiero è riunire la famiglia, no? Però non fa le carte, non chiede il permesso regolare, perché sennò quando mai una vita ci vuole? Perciò cerca l'accurso, la scorzatoia, anzembola un po' di piccioli, le dà come anticipo agli scafisti e si indebita tutta la vita, perché? Per fare venire clandestina la moglie e i figli da queste parti. Arriva la moglie e i figli, che cosa fa? Si fa mettere nel centro di accoglienza? No. Fa finta di farsi male e si fa ricoverare al pronto soccorso.
4: Ma perché al pronto soccorso?
6: Ma perché? Perché negli ospedali italiani al pronto soccorso non c'è controllo. E si entra e si esce a volontà.
7: Angelino, Angelino, che fa? Me le porti queste spigole? Signor commissario, scusate se vi interrompo. Oui. Taliassi, questa li ha pescate mio genero stamattina. Si sente l'odore del mare?
4: Buonissimo. Come ce le fai?
7: Queste ve le posso preparare all'acqua pazza. Pomodorini, pacchino, acqua di mare, io bello pugno di chiappari. O se preferite le posso fare al forno sopra un belletto di patate.
4: A me me le fai bolliti perché voglio sentire proprio il sapore del mare.
7: Come vuole voscienza. E lei, dottore Zito?
6: E io me le fa nel letto di patate che sto zinio luccio.
7: Quello che volete voi per me, odde ne sono.
4: Grazie.
6: A proposito, ti volevo chiedere una cortesia, Salvo. Dunque, io ho un amico giornalista, un freelance, come si dice in gergo. Persona seria, ha fatto inchieste sulla mafia del Brenta, sul traffico di armi. E, insomma, lui adesso si sta occupando di immigrazione clandestina e ti volevo incontrare. Sozio Melato si chiama.
4: Sozio Melato?
6: Si chiama Sozio Melato e c'ha un nome strano, però è una brava persona.
4: Bene, fallo venire in commissariato, lo dici.
6: Grazie. Poi un'altra cosa che un pochino mi sfrugulia. Carissimo, ma tu perché ti interessi tanto a queste poverazze, eh?
4: Perché? Perché sono poverazze, Niccolò. Io mi ricordo ancora quando mio padre mi diceva che ai tempi suoi a Stoccarda sui bar c'era scritto vedato l'ingresso ai cani e ai siciliani. I poverazzi eravamo noi. Solo che adesso ce lo siamo dimenticati, facciamo... Hai capito?
10: E poi c'è qualche cosa in questa faccenda che non mi quadra.
6: Che cosa?

0: Pronto.
1: Ciao, mi hai chiamato tu prima?
0: Oh, sì.
1: Che c'è? Che mi volevi dire?
0: No, niente, volevo sapere come stavi.
1: Ah dai, Salvo, che c'è? Ti conosco troppo bene. Avanti, dimmi.
0: No, guarda, veramente, non mi ricordo proprio quello che ti volevo dire. Magari sarà stato qualcosa di poco importante.
1: Salvo, lo sento che c'è qualcosa. Parla, spiegati.
0: Vabbè, ti avverto che è una cosa lunga, eh?
1: Va bene lo stesso, ti ascolto.
0: Allora, oggi sono andato al porto di Vicata per incontrare Ciccio Albanese, no? C'era stato uno sbarco di clandestini africani, uno dei tanti. A un certo punto è successa una cosa strana che mi ha colpito. C'era una donna e uno dei suoi tre figli è scappato. Io non ragiono. Perché tu lo trovi strano?
1: Certo, perché ha tentato di scappare?
0: Non lo so, cerca di capire la situazione. Magari sarà stato preso dal panico.
1: Ma no, Salvo, non credo. Un bambino in preda al panico, se ha la mamma vicino, si aggrappa a lei con tutte le sue forze. Non ci pensa proprio a scappare.
0: Questo è vero. Ma quindi fammi capire, secondo te lui ha approfittato della situazione, della confusione, per scappare dalla mamma e dai tre fratelli?
1: Beh, se le cose stanno come me le hai raccontate, penso proprio di sì.
0: Ma perché doveva scappare, scusa?
1: No, questo non lo so. Forse non vuole rivedere suo padre.
0: Sì, allora preferisce andarsene in giro in un paese che non conosce, senza un soldo, senza nessuno che conosce, senza niente, no. Poi avrà 8-9 anni.
1: Ma quei bambini là sono già uomini. Con la fame, la guerra, la paura, crescono in fretta.
0: E anche questo è vero. Non lo so. Non lo so. Dormiamoci sopra, va? Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Catarina, ma che fai?
1: Dottore, la trovai, dottore, la trovai! L'identificazione, vice, dottore, l'identificazione! Trattasi dell'identificazione che mi domando faccio, di quel morto natante che trovavo sia mentre che stava natando lei.
0: Ah, sì, allora?
1: Ispettore Faccio mi fece avere, tramite quell'amico suo che lavora con il dottor Asqua, tutto il materiale per la ricostruzione. Io costruì e fece l'identificazione.
2: Bravo, fammi vedere.
3: Scusate, se mi fate capire pure a me.
1: Certo, dottore, stavo spiegando al commissario Montalbano che con i disegni che mi dite faccio, io ho ricostruito al computer tutta l'identificazione di quello, guardi. Invece questa scheda qua l'ho trovata direttamente nell'archivio dei delinquenti. Si assomigliano precisi, guardi, dottore, non sono una stampa e una figura.
3: Si assomigliano. Però non sono la stessa persona.
1: Dottore, lei mi scusasse, lei mi deve considerare una considerazione. Quella fotografia grande non è una fotografia, ma è un disegno fotografato di una possibile faccia di morto. Dottore, è disegno. Errore ci può essere.
3: Non sono la stessa persona.
0: Mamma mia, state zitto. Bravo, Catarella, hai fatto un buon lavoro. Adesso levate la gabbasisi che devo lavorare, forza. Ah, Mimì. Conosciamo qualcuno da questo di Cosenza?
3: Sì, Battiato. Il commissario Battiato. Uno stronzo. Salvo. Non sono la stessa persona.
0: Mimì, va a lavorare, vai. Va, va. Catarella.
1: Sì, dottore.
0: Senti, chiamami Cosenza, la questura. Voglio parlare col commissario Battiato.
1: Il commissario Battiato?
0: No, Battiato.
1: Battiato, vale. Lo chiamo subito, dottore.
0: Sì. Ernesto Herrera, anni 45. Da due latitante, furto con scasso, estorsione, truffa e rapina a mano armata.
4: Pronto, sono Battiato.
0: Ah, pronto, buongiorno, sono Montalbano di Vigata.
4: Ah, Montalbano, che c'è? Mi dica.
0: Dunque, io... Noi forse avremmo trovato un vostro ricercato, un tale che si chiama Ernesto Herrera.
4: Ah, veramente? Bravo, meno male, ma l'avete arrestato?
0: No, no, no, che arrestato, no... hai capito? Volevo dire che forse noi abbiamo trovato da queste parti il cadavere di questa Herrera.
4: Commissario, avete trovato il cadavere? Che bravi! No, siete veramente bravi! No, è incredibile, per davvero, eh? Non...
0: Ma che fai, l'ironico?
4: In effetti la notizia un poco comica è... Herrera è morto e sepolto da un anno. Ed è stato sepolto nel nostro cimitero. Esattamente così come ha voluto la moglie.
0: Morto da un anno?
4: Eh sì, proprio da un anno.
0: Sicuro?
4: Sicurissimo.
0: Scusa, perché la sua scheda non l'avete annullata, scusa?
4: No, il decesso l'abbiamo comunicato allo schedario. Se poi loro non provvedono, che ci posso fare, io Montalbano?
0: Vabbè, vabbè, ho capito, va. Grazie, arrivederci. Mimì?
5: Questa Mimì? Notizia è appena
0: tu. Senti, vedi che c'hai ragione tu. Battiato è veramente uno stronzo.
2: Te l'avevo detto.
0: No, ma senti, io ho telefonato...
5: Un bambino nordafricano di circa 8 anni è stato travolto e ucciso da una macchina che dopo averlo investito è fuggita a tutta velocità. Il fatto è accaduto sulla provinciale fra Montelusa e Montichiari. Unico testimone è un contadino che ha dato immediatamente l'allarme. Purtroppo il bambino è giunto privo di vita all'ospedale.
0: Salvo, ma dove vai?

0: Mi scusi, lei è il commissario Montalbano, vero?
1: Sì.
0: L'ho visto prima nella camera mortuaria. Commissario, io quel piccerino l'ho visto.
1: Come l'ha visto? Dove? Quando?
0: L'ho visto l'altro giorno, quando era ancora vivo. Siccome stavano cominciando ad arrivare i feriti dal porto, mi hanno richiamata dall'ospedale per riprendere servizio. E allora sono arrivata. E appena sono arrivata ho visto una donna che usciva dal pronto soccorso con tre picciriddi. E uno dei picciriddi era quello morto. Allora proprio qua davanti si è fermata una macchina che se li è caricati tutti e quattro. La donna e i picciriddi.
1: Ma ha visto se la macchina veniva dalla parte del pronto soccorso o da quell'altra?
0: Non, se non l'ho visto.
1: Quante persone c'erano in macchina?
0: Prima che chianasse la femmina con i bambini? Solamente quello che guidava c'era.
1: E ha notato qualche tratto caratteristico di questo uomo?
0: No, non, se commissario, no. Ecco, nero di pelle non era. Ma commissario, le devo dire un'altra cosa. Il bambino, quello che è morto, ha tentato di scappare. Quando la madre fece chianare i bambini nella macchina, lui si guardò intorno e cominciò a correre. Allora la femmina fece voci. Quello che guidava scese dalla macchina, lo rincorse e lo acchiappò e poi lo fece già a forza nella macchina.
1: Lei ha avuto modo di prendere il numero di targa?
0: No, commissario.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Arrivederci, commissario.

0: Scusi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sono un commissario di polizia.
1: Ho capito.
0: Ha messo lei quei fiori?
1: Sì, signore.
0: Perché conosceva il bambino?
1: No, mai visto.
0: E come mai ha sentito l'esigenza di mettere i fiori?
1: Creatura era, non era un animale.
0: Giusto. Che ha visto l'incidente?
1: Viste e non viste.
0: Che vuol dire?
1: Venisse qua con me. Sa qua.

0: Dunque, io stamattina mi trovavo da questo punto preciso che abitava l'animale. Quando un dottore mi disse una voce che mi passa disperata. Mi sai l'occhio e visti un piccinino che sbucava della banna correndo. Quando arrivavo all'altezza del cancello, mi disse arrivare davanti da una macchina che viaggiava ma forte. Un piccinino si girava a tagliarla e poi cercavo di correre verso le cabane, no? La macchina resa un colpo lo stesso e ci appezzavo da presso. E dopo non mi stecchio niente, ecco. Solo che mi disse una specie di botto. Poi la macchina ingranava, ma c'è indietro, si rimise sopra la strada e sparì un'altra cupola.
1: Questa macchina era inseguita da un'altra macchina?
0: No, no, solo io.
1: E lei dice che ha sterzato apposta da re al bambino?
0: Commissario, non lo saggio se sterzavo apposta, però di sterzare si sterzavo.
2: Ha preso per caso il numero di targa?
0: Ma quando mai, commissario? Tagliasso, fossi stesso su De Cai, è possibile avere il numero della targa.
2: E poi che ha fatto?
0: Che un correndo veniva verso due punti là. E quando arrivai, ho capito subito che il piccolino era morto. O stava morendo. E allora io verso la mia casa e telefonai alla brigata.
1: Questa cosa l'ha detta la polizia stradale?
0: No, signore.
1: E perché?
0: E perché non mi domandano, commissario.
1: Io invece le domando espressamente. Secondo lei hanno fatto apposta?
0: Ma dico, non puoi essere che la macchina sbandò così, senza volere. Perché avesse trovato qualche pezza, saggio.
1: Può essere, ma lei che ne pensa?
0: Io non penso, commissario. Io non penso che troppo tempo è diventato l'uomo.

0: commissario.
1: Che c'è, Fazio?
0: No, niente, ho quelle informazioni che mi ha chiesto sull'infermiere dell'ambulanza, quello che ha caricato la donna e il bambino.
1: Ah.
0: Di nome fa Gaetano Marzilla, è maritato. La moglie qualche tempo fa ha rilevato da un suo vecchio prozio un negozio di ricattiere pensando di fare un buon affare, ma a quanto pare d'affare ne ha fatti poco e niente, commissario. In più il negozio l'anno scorso è andato distrutto da un incendio.
1: Doloso?
0: Sì, doloso, doloso, perché quello che mi dicono, commissario, Marzilla aveva pensato di non pagare più il pizzo, ci ha provato, ma... Il negozio non era assicurato, insomma, a farla breve, lui e la moglie per questa attività si sono commigliati dei debiti che Dio solo lo sa. Gli affari hanno continuato ad andare male e le male lingue ormai dicono che gli usurai lo tengono stretto per il collo.
1: Gli usurai? Ci devo parlare con questo Marzilla al più presto.
0: Commissario, come facciamo? Mica lo possiamo arrestare.
1: E chi ha parlato di arrestarlo?

0: Ingrid.
1: ¿Y yo?
0: Come.
1: ¿Sí?
0: Sono io.
1: Ma che succede, Savo? Come ti sei combinato?
0: Poi ti spiego, vieni.
1: Dove mi porti? Qui.

0: piace?
1: Sì.
0: Ti piace questo qua?
1: Sì.
2: Sì.
1: A me mi sembra di legno buono. Resiste, hai colpi.
0: Vedi che sta arrivando.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Desiderate?
4: Ah, c'è una nostra amica che si sposa e io ed Emilio vorremmo regalare qualcosa di carino. Possiamo dare un'occhiata?
3: Certo, prego.
1: Mi sembra buono.
0: Adesso richiamala e chiedile quanto costa.
3: Scusa.
4: Scusa, io ed Emilio volevamo sapere il prezzo di quel mobile.
3: Questo mobile viene 4.000 euro, ma per voi possiamo fare uno sconto.
1: 4.000 euro? Per questo mobile? Ma se può segare, come comprarlo?
3: Segare?
1: Segare, segare, per vedere come è fatto dentro.
3: No.
1: No? Allora?
4: Va bene, signora, forse è meglio se ci rifiutiamo ancora.
3: Va bene, arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci. Che facciamo? Compriamo a scatola chiusa. Secondo me ha capito quello che doveva capire. Ce la possiamo andare.

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani per la seconda parte dell'episodio Il giro di boa del commissario Montalbano. Vi aspettiamo.

0: Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais un cœur lourd, le temps de rêver bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que...
1: Rai Radio Tekete.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro. Un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
3: 23 parole come nome, e quando nacque a Malaga, in Spagna, nel 1881, pensavano fosse morto, perché non piangeva. Allora il medico accese una sigaretta e gli soffiò il fumo, così il neonato iniziò a piangere, inspirando aria. Il neonato era l'artista Pablo Picasso. Quel piccolo prodigio che a soli 13 anni avrebbe allestito la sua prima mostra, alla Coruña, e che successivamente venne anche nominato direttore del Museo del Prado di Madrid, ma senza mai insediarsi. La vita di Picasso è costellata di tanti episodi insoliti, come quello del 1911, quando la Gioconda di Leonardo scomparve dal Louvre e il giovane Pablo, per una vendita di altri reperti di dubbia provenienza, venne accusato del furto insieme al suo amico scrittore Apollinaire. Solo dopo vari interrogatori la polizia appurò l'innocenza dei due giovani. Un genio carismatico quello di Picasso, generoso con gli amici, ma anche testardo, capriccioso, dispotico ed egocentrico. Un grande pittore che in ogni modo ha rivoluzionato l'arte e ispirato migliaia di artisti. Per considerare i vari aspetti della genialità di Picasso abbiamo chiesto supporto ad un famoso esperto dei nostri tempi, il versatile critico d'arte Vittorio Sgarbi.
4: Professor Sgarbi, Don José Ruiz y Blasco, padre di Pablo Picasso, fece fare il primo apprendistato al figlio introducendolo all'esercizio della pittura e allo studio dei grandi maestri. Ma l'estro e il talento presto si evidenziarono prepotentemente. Quanto ha inciso la personale genialità nell'evoluzione artistica di Picasso e quanto la società e gli eventi del suo tempo?
5: Diciamo che in Spagna il problema non si poneva perché la città dove è nato, Malaga e anche Madrid, presupponevano una cultura che era in quel momento periferica, e quindi il momento in cui Picasso inizia a diventare Picasso è quando arriva a Parigi, e evidentemente gli è utile aver conosciuto il mestiere ed avere maturato un'esperienza come quella di Raffaello, che era legata alla figura del padre. In entrambi i casi il padre è fondamentale. Il padre poi, nel caso di Picasso, lo induce alla reinterpretazione dei classici. Nel caso di Raffaello, il padre gli insegnò una tecnica così simile alla sua da renderlo indistinguibile a 9, 10, 11 anni, finché in punto di morte, o morendo soddisfatto, non riesce ad allocare il figlio presso il più grande pittore di quel momento, che era in quel momento nella storia della pittura, che era Perugino. Quindi il passo in cui Raffaello diventa se stesso va dal tempo di una, diciamo, disciplina paterna, quello di una disciplina di un grande maestro, fino al 1503-4, quando diventa se stesso. Possiamo dire una cosa analoga del Picasso, che in una mostra che io ho fatto al MART, che aveva come termini di confronto e di dialogo Raffaello, Picasso, De Chirico e Dalì. In De Chirico e in Dalì vediamo un rapporto diretto e franco con Raffaello. In Picasso vediamo un antagonismo che dice: io ho dipinto, potevo dipingere come Raffaello per la parte della mia formazione, ma ci ho messo 50 anni per dipingere come un bambino. Quindi il tema della pittura dell'inizio del Novecento, delle avanguardie, è la cancellazione del passato e il ritorno a una fase primordiale, che sia quella dell'arte primitiva, vedi le maschere africane, che sia quella del bambino. Certamente però la frase di Picasso è emblematica proprio di una volontà di cancellare la tradizione, però per cancellarla occorre conoscerla. Quindi ci ho messo un po' di tempo a dipingere come Raffaello e ci ho messo 50 anni per dimenticarlo e diventare come un bambino.
3: Il condizionamento dell'arte di Pablo Picasso è stato molto forte ed esteso su tutto il Novecento, dall'arte alla cultura allo spettacolo, e non poteva mancare la musica. I Queen ripresero i tratti artistici picassiani nel videoclip di Innuendo, con il bassista John Deacon stilizzato come in un quadro del pittore spagnolo.

0: Professor Sgarbi, pittore, scultore, cubista, ma anche appunto, come accennava lei, con influenze dal classicismo e dall'arte africana, insomma, un artista poliedrico. Ma secondo lei, in veste di critico d'arte, quale tratto del suo essere artista lo rappresenterebbe meglio?
1: Il Picasso che si rinnega è il Picasso sublime del periodo rosa, che possiamo dire ai primi del Novecento, in 1904, 5, 6, il periodo propriamente raffaellesco, cioè classicheggiante, che è seguito dal periodo blu, 1907, circa 6, 7, 8, mentre in Italia nasce il futurismo e lui si accomoda qualche mese prima a inventare il cubismo con Braque, ma nella fase blu, quindi 5-6, raggiunge degli esiti assoluti che credo i più alti della sua produzione perché sta trasvalorando il disegno classico e la capacità di dipingere come un antico in una pittura in cui c'è l'elemento critico e dolente che è proprio del Novecento, cioè quel momento di crisi che vediamo negli espressionisti, nel Cavaliere Azzurro, nel Brucke, che vediamo in Italia in Previati e il primo tempo di Balla, che vediamo in Churriones, che vediamo ancora in artisti come Baccarini e il Cianacolo Baccariniano, che sono fenomeni molto interessanti, o in Oppi, che ha un periodo blu, cioè la drammatizzazione espressionistica, questo è il blu, della pittura classica in una chiave che fa sentire che sta smontandosi un mondo, che sta crollando un mondo, che poi crollerà con il futurismo, poi crollerà con la prima guerra mondiale, poi crollerà, insomma, i crolli sono. Ma lui, subito prima del crollo, diciamo 6-7, tutti i pittori, Balla, Baccarini, lui, sono formidabilmente intensi perché si capisce che hanno già davanti il futuro che ancora non si è innescato. Ma sono carichi però di una storia che non hanno abbandonato. Quindi io prediligo dei momenti di Picasso, il periodo rosa e il periodo blu. Poi ci sono dei momenti interessanti anche nel cubismo, ma dopo il, diciamo, 18-19 il mio interesse per Picasso diminuisce perché in realtà il suo genio è un genio della polivalenza, cioè di essere non un artista ma 10 artisti e quindi di contenere una quantità di opzioni che lo rendono estremamente versatile e quindi lo fanno diventare l'intero Novecento, cioè lui domina il secolo per 70 anni. Il dominio è fatto di spartizioni, cioè c'è il momento meraviglioso, peraltro, che corrisponde da noi a valori plastici e a Novecento e a Sironi, per dire un nome, che è quello del classicismo, che è gli anni 22-23. Certo, non è il Picasso delle avanguardie che cambia il mondo, non è il Picasso primordiale, lui inventa il classicismo che è sublime, anche lì lui è sublime, ma contemporaneamente lo inventa anche o lo promuove anche l'Echidico, quindi è tutta Europa. L'Europa ha una serie di passaggi storici che vedono tutti i pittori andare in una certa direzione. Quando però finisce in quel momento, diciamo intorno al 30, più o meno spariscono tutti, ma Picasso continua a fare metamorfosi e quindi continua a dominare con la capacità di variazione del suo stile il secolo.
0: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano della Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz e Picasso, perché aveva un cognome, nome chilometrico?
1: Beh, la prova che era inutile quel nome è che lo conosciamo solo come fosse un nome, un cognome con Picasso, neanche Pablo serve. Allora, i grandi artisti normalmente sono noti solo per il nome. Il cognome lo lasciano a casa, sono Tiziano, Raffaello, Leonardo, Caravaggio prende il nome della città per non chiamarsi Merisi. Quindi Antonello, la grandezza degli autori è nell'avere solo il nome. La grandezza di Picasso è avere solo il cognome, la parola, come diciamo, è corrispondente rovesciato di Raffaello Sanzio. Sanzio è
0: Sì,
1: inutile, questo è
0: inutile.
1: Pablo Picasso, Pablo è inutile. Quindi Picasso, di tutti i nomi concentrati in Pablo, il cognome diventa il marchio. Tanto che lui firma solo Picasso.

0: Il suicidio del suo grande amico, il pittore Carlos Casagemas, ossessionò profondamente il giovane Pablo. E come cambiò il carattere dell'artista nella vita e il modo di concepire l'arte a partire dal cosiddetto periodo blu?
1: Insomma, il momento muore in quel momento, cioè
0: Sì.
1: il passaggio dal rosa al blu non è il passaggio da un colore all'altro, né da un'idea di armonia, un'idea di disordine, è un passaggio psicologico, non dimentichiamo che in quegli anni si consolida anche la psicoanalisi, tra una visione olimpica e una visione drammatica e dolente. Evidentemente il dolore che apre il periodo blu corrisponde a un episodio reale, quindi è
0: Certo.
1: un dato emotivo e non formale, è un dato reale e non diciamo stilistico. Non è una scelta di stile come farà molto spesso più avanti, ma è ancora quella che Cremonini, grande pittore italiano, finito poi in Francia, distingueva, e vale anche per Picasso, tra pittura applicata e pittura implicata. La pittura applicata è quella di grandi autori come Warhol, Jeff Koons, che fanno un'arte che è costruita per rispondere a un tempo, esattamente come l'arte applicata corrisponde a delle funzioni. L'arte implicata è l'arte disperata e disperante di chi mette davanti a tutto il suo sentimento, quindi Soutine, il Picasso del periodo blu,
0: Sì.
1: Bacon, Verlaine, Giacometti, Freud, i grandi artisti, pochi implicati nel Novecento, sono artisti in cui le emozioni sono più forti della forma. Il prevalere invece della forma è il problema del Novecento. Il Novecento è un secolo attraversato da continue provocazioni per dimostrare che tu hai trovato uno stile nuovo e quindi hai inventato
0: Sì.
1: una forma nuova. Ecco il taglio di Fontana. Tutte opere meravigliose, però che sono come a dire che tu devi trovare un modo per essere originale. E questo ovviamente c'è anche in Picasso, nel mutamento dei suoi stili. Ma nel primo stile, nei primi stili, cioè appunto il rosa e il blu, c'è invece ancora la vita. E possiamo dire allora che l'altra metafora, che è di Adriano Tirghia a proposito di Pirandello, che l'opera di Pirandello si divide tra la vita e la forma,
0: Sì.
1: è che quando prevale la vita hai davanti un capolavoro, quando prevale la forma hai davanti il tentativo di indicare strade nuove anche con lo stupore, che è poi la caratteristica prevalente di Dalì, per esempio. Quindi in Picasso ci sono entrambe le opzioni, c'è la vita e c'è la forma. C'è la vita che determina uno stile mirabile come lo stile del periodo blu e c'è la forma, per esempio, che si compie nel modo più totale proprio nel periodo classico, cioè negli anni 20. Quindi in lui le due opzioni convivono. Essendo grande la sua visione del mondo e la sua capacità di occupare il mondo, lui ha occupato il Novecento, ma ancora in quella fase invece prevaleva l'arte implicata, cioè quella in cui il coinvolgimento emotivo consentiva la realizzazione di opere indimenticabili e profondamente intense.
0: Professor Gabbi, gli
1: Un artista,
0: aneddoti.
1: ecco, per dire questa
0: Sì, scusi.
1: bella invenzione del mio amico Cremonini, un artista totalmente implicato è Van Gogh. Van Gogh è proprio, ogni opera è una parte del suo sentimento. Un artista invece potentemente applicato è appunto quelli che oggi, Andy Warhol. Andy Warhol è il classico artista applicato, cioè prende un'immagine e la fa diventare una promozione infinita di un marchio che è Marilyn Monroe, che è
0: Sì.
1: Mao Zedong, quindi gioca con la comunicazione. Non è un limite dell'arte, è il modo con cui l'arte si è esplicata nel Novecento.

0: Gli aneddoti di chi lo frequentava all'epoca riportano che per le tante donne amate da Picasso c'è stato un finale tragico, suicidi, depressioni, malattie. Infatti, dalla relazione con lui, alla quale Picasso poneva spesso fine quando diventavano madri dei suoi figli, ne uscivano distrutte a tal punto che le cronache del tempo parlano della maledizione delle donne di Picasso. Ma c'era qualcosa nella sua genialità che fuggeva da forte calamita?
1: Non c'è dubbio che Picasso oggi rischierebbe il processo, che è un processo morale, a Woody Allen, il processo reale a Polanski, il processo con la condanna definitiva a Weinstein, il processo anche alla memoria di Epstein. Cioè, se uno guarda la faccia di Epstein e la faccia di Picasso, naturalmente senza voler fare accostamenti pregiudizievoli, capisce che in loro c'è il dominio della donna. Uno dominava con la personalità, quindi la donna era dominata e neanche pensava di dover dubitare di quella condizione. L'altro Epstein forse usava, anche e soprattutto con le minorenni, delle armi che sono state giudicate penalmente rilevanti. Però il dato psicologico è il dominio della figura maschile e del dominio della cultura maschile. Quindi queste donne che sono finite male oggi sarebbero attribuite alla responsabilità di lui. Se ci fosse Asi Argento che giudica Picasso, Picasso sicuramente è capitato anche a Placido Domingo, che appunto è un altro di cultura, diciamo, americo-latina. In questa dimensione, oggi noi non possiamo dire nulla di quello che era una condizione psicologica del tempo, ma è probabile che la depressione di queste donne non derivi da uno stato, diciamo, di condizione fisica, ma psicofisica, quindi condizionata dal rapporto con questa figura così potentemente demiurgica, da essere come un dio che fulmina e che abbandona. Quindi in questo io non ho dubbi che la sua personalità oggi sarebbe oggetto di critiche gravissime come quelle che sono toccate alle persone che abbiamo ricordato.

0: professor Sgarbi, oltre l'ambito artistico in senso stretto, Pablo Picasso con le sue opere ha condizionato, come accennava lei prima, tanti aspetti della nostra società. Ecco, per uno studioso d'arte come lei, quale può essere considerato l'ambito più significativo che ha condizionato?
1: Quello meno rilevante artisticamente, nel senso che il Picasso più importante è troppo lontano perché è di inizio Novecento. Il Picasso monumentale è un Picasso datato che quindi riguarda gli anni difficili tra il 20 e il 30, che sono anni comunque difficili, al di là del fatto che lui stava in Francia e non in Germania o in Italia, ma sono gli anni comunque. C'è poi il momento in cui in lui si manifesta la dimensione politica di comunista e in realtà il confronto con Franco e con le milizie fasciste e franchiste.

0: e invece il Picasso di propaganda che fa, come hanno fatto poi molti, come farà anche Diego Rivera, ha fatto propaganda politica per le idee comuniste. La qualcosa poi non vuol dire nulla, perché il comunismo di Picasso è un comunismo sentimentale, romantico, quindi non è che immaginiamo il suo appoggio a Stalin, che sicuramente ci sarà parzialmente anche stato. L'artista comunque decide che il valore ideale è il comunismo, che ancora oggi salva il mondo comunista. Il mondo comunista, che ha fatto lo stesso del mondo fascista e anche peggio, non solo continua a durare rispetto al fascismo che è finito, ma dura con l'alibi di una visione nobile che è comunque legittima, non legittima nel senso che giustifica, ma fa capire perché ci sono state delle storture. Il comunismo di Picasso è nobile, ci riguarda, siamo tutti comunisti con lui. Soltanto che il difetto non è tanto nell'essere comunista e chiamarci alla battaglia ideale, alla lotta contro il fascismo, a Guernica città bombardata, al dolore, alla morte, tutte cose che... ma è il limite formale, cioè il contenuto è più forte della forma. E allora il Picasso che noi guardiamo in questa luce è un Picasso formalista, è un Picasso illustratore. Il mio maestro Arcangeli, che chiamava Picasso voce recitante, aveva, probabilmente non nel primo tempo, che io ho già comunque ritenuto, e anche il periodo classico, di grandissima portata e sicuramente tale da motivare la grandezza di Picasso, però quando si mostrava Guernica ci vedeva, questa è una grande illustrazione, e da lì arriva Guttuso. Guttuso è un illustratore più che un pittore, cioè dipinte di propaganda, e quella propaganda di grandi valori ideali che ha portato gran parte dell'arte a spostarsi a sinistra è l'idea di stare all'opposizione rispetto al potere, che deve essere sempre un potere fascista, cioè il potere è fascista, quindi tu sei dalla parte giusta. Il comunismo è la liberazione dal fascismo. In questa visione il tema della propaganda e la forza di illustrazione sono sicuramente seducenti, ma sono anche il suo limite. Non c'è confronto fra un dipinto di Picasso e un dipinto di Bacon o di Freud, perché Bacon o Freud mettono in gioco la loro vita e la loro visione della condizione dell'uomo. Lui invece fa un grande canto, una grande bella ciao. Ecco, l'opera di Picasso è un bella ciao che è emotivamente molto trascinante, ma è propaganda. Quindi il Picasso illustratore è quello che ha avuto maggior fortuna, ed è il Picasso che ha fatto lezione a gran parte dei pittori, naturalmente alcuni poi molto sofisticati come Wilfred Lamm, che è un picassiano molto capace di tornare a delle origini formali che sono legate all'arte primitiva, per esempio, o Matta. Però tutti quelli influenzati da lui hanno probabilmente preso la parte peggiore di Picasso, che è appunto quella di un'arte di propaganda, di un'arte illustrativa, di un'arte che dice questo è il bene e questo è il male. Chiaro che il fascismo è il male, ma non è che il comunismo sia il bene, ma in quanto il comunismo libera dal fascismo diventa un'opzione che riguarda anche noi che non siamo comunisti, se è possibile dirlo.
1: Si chiude così la prima parte dell'intervista al critico d'arte Vittorio Sgarbi per i 140 anni della nascita di Pablo Picasso.

Bentornati. Ed ora, con la grande conoscenza artistica di uno studioso come Vittorio Sgarbi, cercheremo di scoprire gli aspetti meno conosciuti del genio picassiano.

0: Professor Sgarbi, lei ha fatto riferimento al Guernica, appunto in particolare il bombardamento e lo sterminio della popolazione di Guernica, e quindi ispirò questa una delle opere considerate maggiori di Picasso. Ecco, ma secondo lei quali corde della nostra sensibilità interiore tocca questo dipinto, questo quadro?
1: Interiore nessuna, esteriore il nostro sentimento di un'uguaglianza, di una fraternità che lui interpreta con il dolore per le vittime colpite dagli Stukas che bombardavano il villaggio di Guernica. Quindi è un quadro epico, è il quadro più epico del Novecento. Ma dal punto di vista formale è talmente voluto nel rappresentare il dolore della donna, che il bambino che è morto, il cavallo che tra l'altro per alcuni è forse vero, viene dal trionfo della morte di Palermo a Palazzo Abatellis, che lui ebbe modo di vedere e quindi ne ha riprodotto la sagoma. E tutto questo è evidentemente nella capacità di colpirci un dato emotivo straordinario, anche se passa attraverso un'opera di propaganda dichiarata, illustrativa e come un grande manifesto, ecco, la forza di un manifesto. L'altro manifesto analogo sono i funerali di Togliatti di Guttuso, che pure è un pittore minore rispetto a Picasso, ma è molto più forte a dirci quel momento della storia. Una sola fotografia, che io ritengo più intensa dell'opera di Guernica di Picasso, che è Il miliziano morente di Robert Capa. Robert Capa rappresenta quello che cade, e qualcuno ha pensato pure che cadendo, cioè, non sia una fotografia ma sia una costruzione, però è riuscita così perfetta questo hic et nunc, questa entelechia, questo momento in cui l'uomo sta morendo e allarga le braccia, abbandona il fucile. Che in quella c'è più capacità di emozionare che nel Guernica di Picasso. Poi, evidentemente, come dicevo, chi si emoziona, un po' si emoziona perché è Picasso, un po' si emoziona perché l'opera è grande, un po' si emoziona perché l'opera è in bianco e nero, e il bianco e nero vuol dire la mancanza di luce di quel giorno drammatico del bombardamento di Guernica, quindi un mondo in negativo, quindi insomma, è bravissimo a comunicare emozioni, ma quando ci raggiunge, e quindi ammesso che qualcuno non sia, come dire, prevenuto come sono io per il mio maestro che mi ha fatto guardare Guernica come un'opera illustrativa, e sia invece così si abbandoni completamente alla visione e ne sia quindi preso completamente, quello che è un giusto, legittimo sentimento è l'appello alla uguaglianza, ai diritti, quindi qualcosa di molto politico, cioè un quadro politico che coinvolge anche un non comunista, perché è chiaro che bombardare un villaggio e distruggere, quindi diventiamo tutti ginostrada, insomma quello è il quadro di chi comunque è comunista anche se non è comunista, perché combattere l'oppressore e indicare le violenze, chi guarda cos'è stato un campo di concentramento diventa inevitabilmente antinazista, no? Quindi quel quadro ha la capacità persuasiva, seduttiva, di prendere qualcuno che non si accorga che è molto voluto, che è molto costruito e che quindi, come dicevo, è una grande illustrazione e ha magari meno pathos vero della fotografia di Robert Capa o delle opere di Francis Bacon.
2: Ma i Queen non si fermarono alle stilizzazioni e per onorare l'arte di Picasso riportarono nel video anche le figure africane, caratteristiche di alcune fasi dell'artista.

0: Ecco, professor Sgarbi, ma quanto ha influenzato l'arte contemporanea il cubismo del pittore spagnolo?
1: Nessun pittore ha avuto, a parte Giotto e anche più di Caravaggio, Caravaggio ha avuto un'influenza ristretta a una quarantina d'anni, Giotto ha avuto un'influenza che ha investito un intero secolo, dal 1300 al 1380-90, forse addirittura tutto il secolo, e Picasso la stessa cosa. Picasso nei suoi diversi momenti, nella capacità di influenzare non solo con il cubismo, ma anche con le opere che dicevo prima, pensiamo a Botero, che si riferisce al Picasso del periodo classico, quindi il classicismo, quindi l'opera monumentale anche del fascismo italiano di Sironi, o le opere monumentali di Rivera, o l'opera di Frida Kahlo. Tutto quello che avviene in tutto il mondo ha come grande profeta Picasso, che quindi occupa il secolo, influenza anche le espressioni non politiche e non figurative, come quella dicevo prima di Jackson Pollock, che è un pittore informale, ma parte di De Kooning, cioè anche l'informale dipende da lui. Lui ha una gittata così ampia che influenza almeno 80 anni, cioè dal 1905-6 al 1982-83-84, poco dopo la sua morte. Picasso è l'inevitabile misura, il tema di confronto per ogni persona che faccia arte contemporanea, in maniera totale. Quindi la sua occupazione, del secolo è pari solo a quella di Giotto.
0: Questo che spiegava può essere considerato un lascito artistico di Picasso.
1: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio, salvo gli artisti che appunto hanno avuto successo dopo di lui, come Rothko, come Bacon, come Verlaine, come Giacometti, che pure guardava anche lui in parte Picasso, che hanno però trovato delle strade che erano come dei sentieri molto vivi, ma del tutto autonomi rispetto alla grande strada maestra di Picasso. Per cui i picassiani, che sono tanti, tantissimi, salvo Pollock, non sono stati capaci di sopravanzarlo. Quelli che hanno scelto strade più intimistiche o più individualistiche, come Giacometti, Balthus e Bacon o Freud, sono riusciti a sganciarsi da lui, da cui pure erano partiti. Le prime opere di Freud partono, e anche quelle le prime di Bacon partono da Picasso, a trovare poi questa strada, questa specie di tunnel dove l'uomo è davanti alla sua sola coscienza. E sono le opere più belle del secondo Novecento.

0: Professor Sgarbi, un'ultima domanda. Oltre Picasso, lei quali considera come altri geni artistici dell'ultimo secolo e che si possono, tra virgolette, annoverare nei libri di storia?
1: Ma quello che è più vicino a Picasso come gittata nel mondo della fantasia è sicuramente Chagall. Quelli che io prediligo invece sono altri artisti che portano sono altri artisti che portano a quella bella definizione di Cremonini, cioè gli artisti implicati. E fra questi, quello che io ritengo più grande di tutti è Soutine. Io non darei un quadro di Soutine per un quadro di Picasso. Da lì poi tu vai avanti e procedi con uno poco conosciuto ma molto importante che si chiama Varlin, e che è un Soutine forse ancora più vicino alla condizione disperata dell'uomo. Sono, diciamo, espressioni di una rinnovata condizione psicologica vangoghista, come se Van Gogh, non si può imitare, avesse avuto però dei seguaci che hanno toccato delle dimensioni sanguinose o sanguinolente della nostra esistenza, per cui certamente il terzo è Freud, mentre Bacon, che è drammatico come Freud, a un certo punto però innesca una formula così perfettamente chiusa, così perfettamente formalistica, da sì, raggiungere risultati sublimi, ma su cui pesa l'idea che siano meno profondamente vivi o vitali o autentici, mentre sicuramente la pittura di vita, la pittura dell'autenticità riguarda questi artisti che ho detto, Giacometti, Freud, Soutine e Varlin. Ad essi possiamo anche aggiungere in questa dimensione, stiamo parlando poi di artisti della seconda metà del Novecento prevalentemente, Pollock. Quindi Pollock, la cui esperienza è totalizzante anche se per un tempo breve, sostanzialmente la gittata di Pollock è di una decina d'anni, dal 1956, dal 1946 al 1956 quando muore. Quindi è un segmento piccolo ma intensissimo e potentissimo. Questi sono gli autori in cui in Italia potremmo dire, prima citavo il poco conosciuto Baccarini, ma potremmo, importante però artista, potremmo dire De Pisis per certi versi, e poi abbiamo l'episodio travolgente di Morandi, che è un pittore in cui la dimensione vitale è profondamente individuale, è psicoanalitica, è di individualismo assoluto, di stare chiuso in una stanza, si proietta in una forma così assoluta che non puoi più dire la differenza fra la vita e la forma, perché vita e forma coincidono, ha una forma così assoluta e così capace di variazioni minime, che è come se fosse una persona che tutti i giorni va in analisi, ogni giorno dà un dato nuovo al suo medico, e lui da questo punto di vista ha fatto un'opera che è come un palpito quotidiano, è una specie di variazione, un diario di tutto quello che gli accade, come se dovesse, potesse sentire ogni movimento del suo cuore, quindi un sensore meraviglioso della sua. E in questo forse Morandi è un artista infinitamente grande, anche lui in Italia è stato influente e pericoloso quanto Picasso, nel senso che tutti hanno dovuto fare i conti con lui. Però certamente quello che lui fa è come uno stillicidio quotidiano che indica la propria condizione interiore. Quindi sono questi gli artisti, ma ognuno di questi comunque io amo più di Picasso. Picasso è l'artista del Novecento e anche Chagall, che io guardo con minore, preferisco addirittura Matisse, che è una versione meravigliosamente festosa di un mondo certamente meno complesso di quello di Picasso. Picasso però secondo me ha questo limite profondo di aver fatto una pittura civile, molto importante, ma profondamente illustrativa e quindi connessa a una potenza che è tutta formale. E dice, guarda che mondo, insomma, una cosmogonia. Mentre gli altri artisti hanno ognuno il suo dramma, Giacometti ha il suo dramma, Soutine ha il suo dramma, Varlin ha il suo dramma e ce lo comunicano con. Insomma, è la differenza che ci può essere fra diciamo, Leopardi e Byron. Ecco, cioè Leopardi lo sentiamo come un dolore che ci riguarda. I grandi poeti non sempre hanno questa capacità E quindi Picasso è il pittore di un'epoca, è il pittore che sta dentro la storia, gli altri ci chiamano dentro il loro dolore, la loro sofferenza, e quindi hanno come Morandi soprattutto un sismografo dei loro terremoti interiori. Ecco, loro riescono, però ognuno di questi, ovviamente Freud, Soutine, quelli che ho indicati.

0: Un'ultimissima domanda: quali sono i progetti artistici di Vittorio Sgarbi?
1: Beh, tutto. La mostra che ho appena fatto a Rovereto, dove sono presidente del MART, è una mostra sui falsari, in particolare d'Ossena, quella la porterei subito a Roma. Poi la mia attività al MART ha perseguito la linea di fare collidere l'arte antica e l'arte moderna, quindi Caravaggio, qui ti vedo davanti un'altra ora, Caravaggio e Burri e Pasolini, poi Picasso, De Chirico, Raffaello con Picasso, De Chirico e Dalì, Botticelli con tutta la modernità fino a Valentino. Quindi l'idea, adesso stiamo facendo un progetto su Giotto e il Novecento, quindi l'idea di mettere insieme a Ferrara, sono presidente di Ferrara Arte, abbiamo mille iniziative fra le quali quando si riapre il Palazzo dei Diamanti il 2 settembre del 2022 la mostra Il Museo della Follia, che perfeziona un percorso che ho fatto con questo titolo in molte città italiane, e poi comincia nel 23 il Rinascimento a Ferrara, articolato in quattro grandi mostre. A Possagno abbiamo un altro, adesso apriamo un dialogo fra Canova e gli scultori del nostro tempo, fra cui Iago, Scarpella, Viale, Bergomi e tanti altri, ma al MART dal 18 di dicembre una mostra che indica Canova tra innocenza e peccato, nel senso di metterlo in collegamento con l'immagine del nudo, anche fotografico, penso a Weston, penso a Maple e Torp, che fanno vedere l'elemento dionisiaco, diabolico quasi. E quindi Canova, e poi Canova, siccome ne ricorre il secondo centenario della morte, avrà una mostra anche a Ferrara in dialogo con Leopoldo Cicognara, che è stato il suo maestro, il suo teorico, a Rovereto l'ho già detto, ovviamente a Possagno, Arte e Potere, una mostra che sarà aperta un anno, portando alla città di Possagno, che sono presidente della Fondazione Canova, l'anniversario e il centro, il cuore dell'anniversario canoviano. E poi Sutri, che cominciamo un'altra serie di mostre in la prossima primavera, insomma ci sono una quantità di... non c'è requie. Poi adesso più importante, ma fuori campo mio diretto, cioè io non sono né presidente né direttore, ma sono il curatore di una mostra che si chiama I pittori della luce, da Caravaggio a Pietro Paolini, il cui intendimento è vedere quanto il tema della luce è derivato da Caravaggio, e non c'è dubbio, in quali pittori, fino ad arrivare a quello che di tutto è di questo tema della luce è la sintesi, che si chiama Pietro Paolini, pittore di Lucca, l'ultimo grande caravaggesco. Facendo però solo Pietro Paolini rischiavo di avere minore attenzione di persone che non lo conoscono, così invece andando da Caravaggio a Paolini, pittori della luce, chiuderemo con 50 opere di Paolini, che saranno l'omaggio più importante di fare a questo grande maestro, che possiamo definire l'ultimo caravaggesco.
0: Professor Sgarbi, noi la ringraziamo e le auguriamo in bocca al lupo per tutte le sue attività artistiche e non. Grazie
1: a voi.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Ama una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: per cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: Piango un po' insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. È successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia.
3: L'11 gennaio del 1914 nacque l'Unione Sportiva Reggio Calabria, fondata da un gruppo di 61 impiegati pubblici che si impegnarono al versamento annuo di una quota di 15 lire a testa. Tra le varie squadre vi erano l'Ausonia, l'Audace, la Giovani Calciatori, la Garibaldi, la Girardengo. E in quei periodi si giocò sui campi in terra battuta, i cosiddetti campi francesi presenti nella zona degli ospedali riuniti del rione Modena. Il primo vero stadio venne costruito nel 1922, il Lanterna Rossa, nei pressi della Darsena del Porto, inaugurato poi nel 1924. Nel frattempo, nel 1922, la FIGC riconobbe ufficialmente l'Unione Sportiva Reggio Calabria, che in realtà poco dopo assunse la denominazione di Reggio Football Club. Il 14 aprile del 1924 il Reggio Football Club inaugurò il Lanterna Rossa sfidando la Peloro Messina, battendo per 3-2 la formazione rivale. La casacca originaria, stando alle cronache, era composta a righe bianconere e successivamente divenne totalmente nera. Tra quegli atleti si distinsero Misefari e Rattotti, che furono definiti i più grandi calciatori regini degli anni 20, insieme a Pannuti e Suraci. A causa dei lavori esistenti attorno al porto, nel 1926 venne poi ordinato lo sgombero della Lanterna Rossa. Seguì l'abbandono di ogni attività sportiva da parte del Reggio Football Club, entrato anche in crisi in quel periodo. Fu Giuseppe Vilardi che rilevò la società e nel 1928 nacque così l'Unione Sportiva Regina. La sede della società venne identificata in via Demetrio Tripepi. Il presidente Vilardi chiese aiuto ad un familiare per la costruzione di un nuovo terreno di gioco. Nacque dunque il Sant'Anna. Al termine del campionato 29-30 la Regina ottenne la promozione in prima divisione. L'11 gennaio 1931, nel corso di quel campionato di prima divisione 1930-1931, si disputò uno dei derby più sentiti nei primi anni del secolo contro il Messina. La Regina vinse 4-0 con doppietta di Lomello e gol di Bertini e Ferrero. Nel 1932, in occasione della settima giornata di campionato di prima divisione 32-33, Regina Siracusa, venne invece inaugurato lo stadio Michele Bianchi, dove attualmente sorge l'attuale Oreste Granillo di via Galilei. Il 25 febbraio del 34 invece fu eletto come nuovo presidente l'ingegnere Giuseppe Pirottina, il quale però rassegnò le dimissioni e il 17 novembre di quello stesso anno venne sostituito dal cavaliere Domenico Delfino. Pochi giorni più tardi l'Unione Sportiva Regina cambiò nuovamente nome in Associazione Sportiva Regina. Al termine del campionato di prima divisione 34-35 l'Associazione Sportiva Regina uscì di scena per problemi finanziari. Tra il 40 e il 44 non venne svolta alcuna attività. Nell'immediato dopoguerra l'Associazione Sportiva Regina venne ammessa per meriti sportivi alla Serie C 45-46. La squadra mantenne la categoria fino al campionato 51-52. Nel 1951 la Regina venne penalizzata di ben 17 punti. Retrocessa dunque nel campionato di quarta serie 52-53. La società ritrovò la Serie C dopo 4 anni in quarta serie, al termine della quarta serie 55-56, con la guida dell'allenatore mister Oronzo Pugliese. Dopo qualche anno di transizione, la Regina, nel campionato 64-65 guidata da mister Maestrelli, riuscì a centrare una storica e memorabile prima promozione in Serie B. Nel campionato successivo, gli Amaranto sfiorarono addirittura la promozione in Serie A, perdendola per un solo punto all'ultima giornata di campionato, chiudendo quarti in classifica. Il campionato di Serie B 68-69 si aprì con l'addio di mister Maestrelli, che intanto passò al Foggia. Il tecnico toscano venne sostituito da mister Armando Segato e giunsero in riva allo stretto giocatori come Nedo Sonetti e il futuro campione del mondo Franco Causio. La squadra si ritrovò nuovamente in lotta per la promozione in Serie A, ma l'obiettivo venne meno alla quart'ultima giornata in seguito alla sconfitta subita per 1-0 in casa contro il Catania. Nella stagione 73-74 la Regina retrocesse in Serie C con una parentesi di 2 anni non consecutivi in Serie C2. Il 1986 è un anno che verrà ricordato per l'acquisizione da parte di una nuova cordata di imprenditori locali che, dopo il fallimento dell'Associazione Sportiva Regina, diedero luogo alla Regina Calcio S.P.A. Sulla panchina all'epoca c'era mister Bigon. La squadra, come dicevamo, allenata da mister Bigon, concluse sesta nel girone B della Serie C1 86-87, mentre nel campionato successivo arrivò alla guida tecnica della squadra un nuovo allenatore, mister Nevio Scala. Il nuovo tecnico guidò quella squadra fino al terzo posto nel girone B della Serie C1, due punti dietro le prime classificate Licata e Cosenza. La regina giocò pertanto lo spareggio per l'ultimo posto disponibile con la formazione terza arrivata nel girone A, la Vireshit Boccaleone. Lo spareggio si giocò allo stadio Renato Curi di Perugia. Il 12 giugno 1988, di fronte a 20.000 tifosi, la regina vinse per 2-0 con gol di Giuseppe Bagnato e Tarcisio Catanese, ottenendo così la promozione in Serie B. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, mister Nevio Scala. Che emozione ha provato?
2: Straordinario, guardi, anche in questo momento in cui sto parlando con lei al telefono ho un po' di emozione, anzi tantissima emozione, perché credo che quello sia stato una partita che non si può dimenticare, un episodio incredibile dopo un'annata straordinaria, perché io ero l'allenatore appena nato, giovane, inesperto, che riusciva a dialogare con i propri calciatori, riusciva a imparare qualche cosa dai propri giocatori, e quindi c'era una simbiosi incredibile tra di noi, e quindi siamo riusciti alla fine, dopo questo spareggio, con 10.000 reggini partiti da Reggio Calabria per arrivare a Perugia. Credo che quelli che erano presenti non possono dimenticare una finale mondiale come quella.
3: Nella stagione 88-89 mister Scala è riconfermatissimo alla guida degli Amaranto. C'era un fortissimo entusiasmo attorno alla sua squadra, mister, e quell'anno a fine campionato arrivaste quarti pari merito con il Cosenza e la Cremonese, ma in base alla classifica avulsa Regina e Cremonese dovettero arrivare a giocare lo spareggio utile per la conquista della massima serie. Un nuovo spareggio per mister Scala e la sua regina. Questa volta giocaste a Pescara il 25 giugno del 1989. Da Reggio Calabria arrivarono 23.000 tifosi, ma questa volta la Cremonese vinse ai rigori con l'ultima realizzazione dal dischetto che portò la firma di Attilio Lombardo. E il sogno Serie A per la regina in quell'istante svanì. Che momento fu?
2: Molto triste, molto, molto complicato, anche perché diciamo i rapporti con la società si stavano abbastanza complicando, nel senso che non mi era mai stato proposto come l'anno prima comunque il rinnovo del contratto, quindi ero sempre diciamo in stand by, la società non si faceva viva e io avevo molte proposte da altre società, e quindi sarei rimasto a Reggio Calabria con il cuore, perché Reggio Calabria sono legato a questa città in maniera veramente molto importante, però appunto la società non si faceva viva, non si capiva che cosa volessero fare e io ero veramente in difficoltà, però sul campo abbiamo fatto il nostro dovere, siamo riusciti ad arrivare appunto a questo spareggio, che sfortunatamente abbiamo perso i calci di rigore. Molto probabilmente la squadra di Gigi Simoni era forte come noi, però ecco, i rigori hanno deciso questo campionato, e per noi è stata una delusione incredibile, è stata una delusione forte anche per i tifosi, che si sono un po' ribellati con la società, c'è stata un po' di confusione, e poi a un certo punto, visto che non c'era nessuna possibilità di un riavvicinamento, ho scelto di andare a Parma, perché Parma in quel momento è intervenuta, mi ha detto: Nevio, se fai a Reggio Calabria quello che se fai a Parma quello che hai fatto a Reggio Calabria, tu hai in mano il calcio, e quindi così ho deciso e mi sono trasferito al nord dell'Italia.
3: Qual è stato il momento più bello vissuto con la regina?
2: Ma credo lo spareggio di Perugia, credo che quello sia stata una partita dove veramente ho visto gente piangere, ho visto delle emozioni che venivano dal profondo del cuore, perché il tifoso reggino è un tifoso molto viscerale, è un tifoso innamorato della propria squadra, è un tifoso poco violento, anzi non sono mai successe, al di là delle piccole schermaglie Messina Regina, io non ho mai visto, non ho mai sentito
4: situazioni complicate con i tifosi della Regina, e questo è una cosa che ho apprezzato moltissimo. E però ecco, ripeto, Perugia è stato un apoteosi, un qualche cosa che è indimenticabile.
3: Nella stagione 90-91 la squadra passò invece alle attenzioni di mister Aldo Cerantola, cui seguì mister Francesco Graziani, che dalla 16ª alla 30ª giornata guidò la squadra. Infine tornò nuovamente Cerantola. Quell'anno la Regina arrivò 18ª e dunque trovò una nuova retrocessione. In quella squadra giocarono Benito Carbone, Giovanni Tedesco, Giuseppe Scienza, Fulvio Simonini. All'inizio del campionato 91-92 il presidente Benedetto si dimise dalla carica, restando comunque in società, venendo dunque sostituito da un nuovo dirigente, Lillo Foti, all'epoca già socio ed amministratore delegato della società. La Regina concluse 8ª nel girone B della Serie C1. Cannoniere della squadra Amaranto fu Girolamo Bizzarri, che mise a segno 17 gol. Nella stagione 93-94 la Regina, allenata da mister Enzo Ferrari, cercò di contendere per tutto il campionato la prima posizione al Perugia. Il secondo posto in classifica generale però la costrinse a disputare i play-off introdotti proprio in quell'anno nei campionati italiani. L'avversario in semifinale è la Juve Stabia, e la Regina, dopo una sconfitta subita per 2-0 in Campania, rimontò in casa andando ai supplementari, durante i quali segnò un altro gol contro i due degli avversari, che dunque passarono il turno. Quell'anno si distinse particolarmente un nuovo giocatore, Maurizio Poli, nostro secondo ospite al Super Club. Benvenuto Maurizio.
5: L'anno dopo hanno messo la regola che se arrivavi secondo e pareggiavi tutte e due le partite andavi in B. Però è stata una bellissima esperienza.
3: Accusaste a livello morale, insomma, quella partita?
5: Una volta che esci dalla semifinale e sei arrivato secondo, è normale.
3: La festa fu soltanto rimandata di una stagione. Campionato 94-95, mister Giuliano Zoratti vi portò al vertice della classifica del girone B di Serie C1. Bomber Aglietti segnò 20 gol quell'anno e la Regina finalmente conquistò la promozione in Serie B. Che emozione hai provato?
5: È stata un'annata bellissima. E Aglietti ha fatto la differenza, faceva in ogni modo.
3: Quando si parla di un entusiasmo così forte, è tutta una squadra che gira bene, insomma qualcosa era cambiato in voi.
5: Sì, Zoratti ci faceva giocare benissimo, ecco. È stato un ottimo allenatore.
3: Arriviamo dunque alla stagione 98-99. Quella squadra ormai ben rodata e collaudata conquistò il quarto posto finale in classifica, accedendo di diritto ai play-off. E il 13 giugno del 1999 al Delle Alpi di Torino si gioca Torino-Regina. Lo stadio è gremito con 60.000 spettatori. Ciccio Cozza segna il gol del vantaggio su rigore per gli Amaranto, Marco Ferrante pareggia per il Torino, ma tre minuti più tardi l'arbitro Bettin

0: volta in Serie A è stato bellissimo, ecco. È stata un'annata di trionfi.
1: Siamo arrivati al 29 agosto del 1999. Maurizio Poli e la Regina fanno esordio nella massima serie. Il teatro sportivo è ancora una volta il Delle Alpi di Torino, ma questa volta l'avversaria è la Juventus. Al 31esimo Pippo Inzaghi segna il gol del vantaggio bianconero. Al 47esimo Callon pareggia i conti. Prima partita di campionato in Serie A, Juventus 1, Regina 1. Che emozione è stata quella?
0: L'emozione più grossa è quando sono entrato per la prima volta. Non ci ero mai arrivato in Serie A. Ci sono arrivato con la Regina e ho esordito a 35 anni e 7 mesi. Mancava mezz'ora alla fine, ecco.
1: Tra l'altro questo è anche uno dei tuoi record, nel senso che sei rientri di diritto nei giocatori
0: più vecchi,
1: più anziani, sì, che hanno esordito in Serie A.
0: È vero, nessuno lo sapeva.
1: Maurizio, poi nel gennaio del 2000 lasciasti la Regina, dopo 10 lunghi anni durante i quali hai vestito quella maglia, onorandola dalla Serie C1 fino a coronare il sogno di tutti, la Serie A. Che cosa vuol dire per te far parte della storia della Regina?
0: Sono stati 10 anni bellissimi. Il mio cuore è là. Io penso sempre alla Regina, ogni tanto vado e quindi ho ottimi rapporti.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia Amaranto?
0: Beh, sicuramente la vittoria del campionato portandola in Serie A, ecco, per tutta la città, per tutti, per tutta la regione.
1: È arrivato il momento di presentarvi il nostro terzo ospite al Super Club, Massimo Taibi. Massimo, nella finestra invernale di mercato della stagione 99-2000 la notizia divenne ufficiale. Massimo Taibi è un nuovo giocatore della Regina che ti acquistò dal Manchester United. L'esordio con gli Amaranto arrivò il 16 gennaio del 2000, Regina-Lazio 0-0, Taibi diventò ufficialmente il numero uno dei calabresi. Massimo, che ricordo hai di quei primi mesi a Reggio Calabria con i tuoi nuovi compagni di squadra, Pirlo, Callon?
2: Ma io andai lì dal Manchester perché venivo da una situazione personale molto brutta, per cui avevo bisogno di rilanciarmi. Lasciai ma volentieri in Inghilterra, che mi trovavo bene. E lì trovai una squadra giovane, perché c'era Pirlo, Baroni o Callone, no? Ai tempi sconosciuti. Avevano bisogno di una chioccia, avevano bisogno di un portiere esperto. E ci fu un legame subito importante con la città di Reggio, subito dalla prima giornata, dove pareggiamo con la Lazio, e da lì ci fu un'escalation che ci portò alla salvezza, e da lì nacque questo legame con la Regina, dove non si è mai sciolto, ma dove veramente mi hanno fatto sentire sempre una persona importante.
1: Nel campionato 2000-2001 la Regina ripartì proprio da Massimo Taibi, eletto tra le altre cose da mister Colomba capitano della squadra. L'inizio di campionato per la Regina fu entusiasmante, vittoria per 2-1 contro l'Inter, ma purtroppo subito dopo per gli Amaranto si mise davvero male, 8 sconfitte consecutive furono difficili da digerire. Eppure la Regina diede prova di coraggio e tornò di nuovo a conquistare una memorabile vittoria, questa volta contro il Milan per 2-1. Poi il 1° aprile arrivò anche un tuo indimenticabile gol, Massimo, che ti portò ad eguagliare il record di Michelangelo Rampulla, diventando il secondo portiere della Serie A a segnare su azione. Ebbene, il 17 giugno, Bari, Napoli e Vicenza erano matematicamente retrocesse. La quarta squadra ad andare in Serie B venne indicata in base alla classifica avulsa. La Regina arrivò a giocarsi lo spareggio salvezza contro il Verona. L'andata finì 1-0 per i Veneti, mentre al Granillo vinceste 2-1, ma in virtù della valenza dei gol fuori casa foste condannati alla Serie B. Massimo, quella per te fu l'ultima stagione agonistica con la Regina. A fine campionato passasti all'Atalanta. Qual è stato il momento più bello vissuto a difesa di quei pali?
2: Il momento più bello della Regina è stato sicuramente quando con Verona pareggiamo 1-1 in casa, ci fu l'anno prima la salvezza matematica, perché quando arrivai io non era scontato, e poi sicuramente il gol l'anno dopo, ma per me fu più importante l'1-1 in casa che ci portò la salvezza l'anno prima.
1: Il 5 maggio del 2018 Massimo Taibi fece ritorno in Calabria, diventando ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Regina, nel frattempo ripartita dalla Serie C in seguito alle vicissitudini che la portarono al fallimento. Da quel momento in poi Massimo non hai più lasciato la Regina ed anzi nella stagione 2019-2020 fosti uno dei protagonisti della tanto desiderata promozione in Serie B con gli Amaranto, tanto da conquistare il premio come miglior direttore sportivo della Serie C 2019-2020. Poi dal 15 settembre del 2021, oltre a ricoprire la carica di direttore sportivo, diventasti anche responsabile del settore giovanile. Raccontaci quanto lavoro c'è stato dietro questi anni.
2: Io arrivai a Reggio, fui portato dalla famiglia Praticò, all'ultima giornata di campionato di Serie C, che era mi ero quasi depresso, perché

0: io dovevo vincere per la matematica contro l'Acragas, biglietto 1 euro, c'erano 1800 paganti. Io mi ricordavo il granillo pieno. Chiaramente i Patricon fecero tanti sacrifici per tenere la squadra in essere, ci fu una cattiva gestione da chi lo gestiva prima, ma i Patricon hanno sempre messo il cuore, insomma, tutti i soldi per tenere questa città lì. Io mi ricordo che insomma il primo vero anno che arrivavamo ai playoff, a dicembre facevamo una squadra con pochissimi soldi, ma era giusto così, e poi a dicembre arrivò Gallo. La società, la squadra, in quel momento la società stava rischiando molto il fallimento, ci fu l'ammutinamento dei giocatori e dello staff tecnico del momento che non volevano giocare contro la Vibonese, e lì sarebbe stato un problema perché poi avrebbe giocato la Beretti e poi era successo quell'anno lì la Matera, facendo così è fallito. Io ho tenuto duro perché sapevo di una trattativa, ho rinviato quelle due ore la conferenza stampa, perché se fosse arrivata la conferenza stampa alle 17 della squadra non sarebbe entrato Gallo. Rinviando alle 19, alle 18 Gallo prese la società, e lì fu la mia vittoria, perché in quel modo salvammo la società e arrivammo ai playoff. Ci aggiungiamo contro il Catania e poi secondo turno abbiamo perso, ma da lì abbiamo costruito una squadra con un Mimmo Toscano allenatore. Per giocarcela, perché c'era il Bari, Catanzaro, altre società che sembravano più organizzate, più speso di più, e invece fummo bravi noi, con bravo allenatore, lo staff, i giocatori, e vincemmo. E poi in via anno dopo facemmo una squadra per fare un buon campionato, e così fu, e ci fu un voto da parte del settore giovanile, Gallo volle passarla a me, l'ho tenuto per due mesi, per cui lavoro era doppio, ma insomma durò poco, per fortuna, anche perché non si possono fare tutte e due cose. Fino ad arrivare ai tempi di oggi, con l'anno scorso sfiorata, due anni fa sfiorati i playoff, l'anno scorso siamo salvati bene dopo che sembravamo morti, e quest'anno, oggi, se fosse il campionato con i punti fatti sul campo, 52 punti, saremmo in playoff.
1: È il momento di giocare all'attacco, e allora arrivano al Super Club altri due grandi amici della regina. Partiamo con il primo, Emiliano Bonazzoli, che arrivò ad indossare quella maglia per la prima volta nel 2003, disputando la sua ultima stagione con la regina nel campionato 2010-2011. Emiliano, nel tuo trascorso alla regina hai giocato 171 partite ufficiali, segnando 42 gol. Che cosa ha significato per te questo club?
2: Tantissimo, perché comunque 6 anni a Calabria, tra alti e bassi, me li porterò sempre col cuore, veramente. Fatti anche comunque di tante soddisfazioni, gol con questa maglia. Il calore della gente, come ho detto all'inizio, appena arrivato l'ho sentito subito, veramente la gente che ti accoglieva, ti voleva proprio veramente bene, per comunque soprattutto per la squadra, ma anche sotto profilo umano, perché piaceva comunque conoscere sotto il profilo umano del ragazzo, dell'uomo. E 6 anni fatti veramente di soddisfazioni, quindi sarà una squadra, una città che porterò sempre nei miei pensieri.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia Amaranto addosso?
2: È sicuramente uno dei ricordi più importanti, è lo spareggio che abbiamo vinto contro l'Atalanta a Bergamo 2-1, che ci permise di rimanere in Serie A, e sicuramente è uno dei ricordi più importanti. Il gol all'Olimpico che feci contro la Lazio 1-1, il gol al volo appena dentro l'area sul passaggio di Mozart, e sicuramente l'anno della Serie B con mister Azzori, dove arriviamo sesti in campionato e potremmo svolgere i playoff, ecco.
1: Il coro dei tifosi della regina che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Fa così: Bonazzoli segna questo gol perché tu sei un bomber, hai conquistato tutta la città. Più o meno faceva così, non ricordo bene le parole, però diciamo il verso, il ritornello era questo.
1: Il saluto di Emiliano Bonazzoli a tutti i tifosi della regina nel mondo.
2: Un grande saluto e un grande abbraccio a tutti i tifosi della regina, sia in Italia che nel mondo. Li saluto con grande affetto e rimarranno sempre nel mio cuore.
1: Chiudiamo dunque con il bomber Nicola Moruso, che giocò a Reggio Calabria in tre stagioni, dal 2005 fino al 2008. Benvenuto Nicola al Super Club. Con quella maglia hai giocato 96 partite ufficiali, segnando ben 40 indimenticabili gol, scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il settimo marcatore in assoluto della Regina. Che cosa ha significato per te questo club?
3: Sì, ha significato, ripeto, una seconda giovinezza, perché il rapporto con la città, con i tifosi, è un rapporto che è ancora vivo. Sono tante le manifestazioni di affetto che ricevo quotidianamente sui social e anche quando, insomma, sono in giro con i tifosi Amaranto. Sono quei legami che rimangono per eterni, per sempre. Quindi, naturalmente, insomma, seguo appassionatamente il destino della Regina e seguo i suoi passi, e purtroppo quest'anno speravo di vederla in Serie A con la guida Pippo Inzaghi, che è mio caro amico, e purtroppo, insomma, non si è riusciti nell'impresa, ma è una città che vive di calcio e allo stesso tempo che rispetta anche quella che è, tra virgolette, la privacy dei calciatori. Quindi, nonostante, insomma, sia al sud, si sa, insomma, come si vive il calcio al sud anche nella quotidianità, e a Reggio è un ambiente particolare, un ambiente in cui, insomma, giocare a calcio soprattutto, insomma, è il massimo, dal clima a come si vive il calcio. Ecco, quindi un ambiente unico e dei ricordi veramente belli.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia della Regina?
3: Il momento più bello quella partita contro il Milan, perché eravamo veramente alla frutta, come si suol dire, non avevamo più energie, eravamo stanchi mentalmente, fisicamente, però, insomma, si chiude una stagione unica e i festeggiamenti per tutta la città rimangono dentro, nella mente, nel cuore di tutti i calciatori, ma anche dei tifosi. Quindi sono quelle imprese uniche che ti legano profondamente al tuo club.
1: Il coro dei tifosi Amaranto che porterai per sempre nel cuore.
3: Se tira Moruso, è gol.
1: Il saluto di Nicola Moruso a tutti i tifosi della Regina nel mondo.
3: Un saluto appassionato e con la speranza di rivedere presto nel grande calcio, nel calcio che conta la Regina. Naturalmente, insomma, sarò eternamente un tifoso speciale degli Amaranto.

ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste

0: Buonasera, bentrovati, benvenuti a Planet Rock, benvenuti da Paolo Gironi
1: e da Rupert. Hola, hola, hola, buonasera, buon mercoledì a tutti quanti. Questa sera un mercoledì un po' speciale, c'è Planet Rock subito a partire dalle 21, una puntata dedicata ai festival musicali di quest'estate sia in Italia che nel resto d'Europa e soprattutto anche a un bel concerto dal vivo.
0: Esattamente, un concerto molto stimolante, quello di PJ Harvey, eroina della musica rock di questi tempi. Dalle 21.30 circa in poi potrete ascoltare la replica di un concerto che Planet Rock ha già trasmesso qualche mese fa, ma si tratta di un concerto veramente molto bello, quindi un'ottima occasione per risentire la grande musica dal vivo di PJ Harvey.
1: E l'abbiamo scelta anche perché lei sarà una delle poche dei pochi artisti che non saranno protagonisti di quest'estate musicale.
0: Infatti.
1: Perché se ne sta a casetta sua a riposarsi e non partecipa veramente a nessun festivalone né italiano né europeo e neanche in America, e quindi ecco l'occasione per riascoltarla.
0: Facciamo un salto indietro, torniamo al festival di Glastonbury dell'anno scorso. L'anno scorso il festival c'è stato, aveva un cast eccezionale. E il 24 giugno del 1995, dell'anno scorso, saliva sul palco, veniva registrata dalla BBC e trasmessa questa sera da Planet Rock, PJ Harvey dal vivo a Planet Rock.